0: io sono Paolo Noi. Sconsacrami tutto, bastarda.
1: Tu sei maligno.
0: Gasi.
1: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
2: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79esima volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
3: Belline, buongiorno a tutti! Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
4: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, e sulle mani! Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
3: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
4: Ma cioè, quindi in sostanza zio cos'è? Com'è? Sulle mani!
3: Bellini, in sostanza se loro vogliono andarsene noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
5: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac mi sono messo a raccogliere le merdi di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
6: Inca, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Inca, sto tutto pazzo.
2: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta finalmente Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.
7: Gnagno qua.
8: Radio 105.
9: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Zizzagna me.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
2: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman.
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
2: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
11: Togli il portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza!
11: Mi spiace il 7, per favore.
9: Mi spiace che non si lava le ascelle.
10: Mi spiace il 4.
9: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega.
10: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
10: Maia! Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
9: grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio,
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Analizzando gli spaventosi insight del mio poderoso canale YouTube, ho cercato di capire quali contenuti voi amiate di più e perché. E mi è venuta la pelle d'oca. Sì, perché di fatto i contenuti più apprezzati sono quelli dove mi pongo in prima persona nella sperimentazione psicofisica dei limiti umani. Ecco alcuni highlight dei video più forti.
3: Che fai con quella tanica?
2: Niente. Oh. Come brucia! Riprendimi! Peglimi con l'estintore nello zaino! Guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. Farò il famoso gioco del coltello tra le dita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Vado! Mi sento già potentissimo!
3: Wow, mi ero dimenticata la bua che ti sei fatto.
2: Bua? Ma che cazzo sei, Mary Poppins con l'acne? Dai, Priscilla, cerca di avere un eloquio di questo secolo, per favore. E poi, non sei tenuta a parlare per forza se non sei interpellata. Anche se purtroppo devo ammettere che il tuo cinismo e i tuoi commenti sono molto apprezzati dal pubblico. Secondo sempre agli insight che ho analizzato. Ma non esagerare, perché io rimango una brutta persona e non mi faccio scrupoli a sopraffare anche i disabili, le donne, i bambini e i cuccioli. Quindi, ocio!
3: Wow, sai che non sei una persona così...
2: Disabili, le donne, i bambini e i cuccioli. Quindi, ocio!
3: Wow, sai che non sei una persona così...

0: mentre gira in elicottero.
1: Sì, ma io non mi curo del denaro. Sono una persona umile.
0: Grazie al cazzo! Sei una pezzente di merda! Non avresti parlato così!
1: Possiamo andare avanti col video, please?
0: Ok, allora, cari amici cose verissimers, oggi, per placare la vostra fame di conoscenza e sperimentazione, tenterò un esperimento da pelle d'oca. Ovvero, spingerò al limite la mia sopportazione alla paura e al dolore, dimostrando che dopo aver raggiunto una certa soglia, secondo le teorie Shaolin, l'uomo raggiunge uno status di trance che inibisce il dolore e la paura stessa.
1: Oh no!
0: Cosa? Cosa? Cosa no? Cosa?
1: Secondo me ti farai malissimo come al solito e dovrò portarti all'ospedale. E quelli del pronto soccorso l'ultima volta si sono arrabbiati con me perché tecnicamente tu sei...
0: Solo cosa?
1: Dai, lo sai. Non farmi essere indelicata.
0: Cosa? Cosa sono?
1: Un ragazzo problematico con dei leggerissimi deficit mentali. Perché ridi?
0: Perché sono le stesse cose che dicevano di Tesla e Einstein, che erano dei mongoli, e quindi per me è solo un complimento.
1: Sai che non ho mai sentito nessuno dire che Nikolai Tesla fosse un mongolide?
0: Eh già, non l'ha sentito lei e quindi è legge. Ma va a cagare, va, e riprendi questo. Adesso metterò le mani dentro questa pentola piena di olio bollente comperata a pochi danari ad un ristorante cinese in via di fallimento. Purtroppo l'odore è un pelo fortino, ma tanto voi spettatori non potete percepirlo.
1: No, ti prego, le mani nella friggitrice, no!
0: Toci! Toci! Chi è il genio mo***e qui?
1: Tu.
0: Allora fammi proseguire, perché grazie alla concentrazione Shaolin non sentirò dolore e potrò domare gli istinti.
1: No, no, no, no!
0: Ah! Non sento dolore! Non sento dolore! Figa, se brucia, figa! Se brucia! Svengo!
1: Vabbè, chiamo l'ambulanza.
2: Le cose veri.

0: negli episodi precedenti.
1: Sì, cazzo, ciuccia, ciuccia.
2: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
1: Troppo tardi.
3: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
4: Sì, sì, così.
5: La la la la.
3: Ma che cazzo di verso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, debbo
6: farlo. No, no, no, no, non il cazzo nel culo, no!
7: Oh!
6: Ah, che male! No, no, basta, dai!
0: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
8: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
3: Ma io

0: Veramente.
1: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
0: No, in realtà.
1: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re.
0: Ma no.
1: In modo da fargli pagare le sue malefatte.
0: Ma Cristo.
1: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da staffelli per la brutta figura con gli altri regni.
0: Fermati, cazzo. Non so nemmeno chi cazzo tu sia. Sparisci.
1: Tenga giù le mani.
0: Ma non ti ho nemmeno sfiorato.
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
0: A nessuno, ma ti fai.
2: Master!
3: I ricchioni dell'universo!
4: Ehi, mamma!
3: Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
0: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
3: A parte che si dice impostore. Brutto celebroleso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone. Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
0: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
3: Smettila di fare il sarcastico, non sto scherzando.
0: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe e sono di Campobasso.
3: Chiama immediatamente mio padre.
1: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a padel con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui, la mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.

0: Melinone Mea.
1: No, Gabebbo, non puoi venire sulla Terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia e tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, Mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare con questi passi, Mea!
2: Allora, Beastman, ci sono novità? Hai trovato quella merda di pezza rossa?
3: Hanno Skeletor, ma in compenso ho news da palazzo. A quanto pare Adora è stata arrestata per ordine del principe Adam. Ora è imprigionata nelle segrete del castello.
2: Arrestata? Ma che cazzo di senso ha? C'è qualcosa che non mi quadra. Dobbiamo liberarla immediatamente. Prepara il mio treppiede e il carrello porta minchia.
3: Come desideri, mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
2: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
3: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
2: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
3: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
2: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
3: Grandioso, bella idea.
2: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in America?

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: indovina che hai pagato poco.
1: Salve, buongiorno, sono Isabella.
2: Buongiorno, salve, buongiorno, sono Gigi Villaggio, TripAdvisor, buongiorno.
1: Dica.
2: Salve, senta, c'è un problema sui portali nostri. Da questa mattina ci risultano circa 54 recensioni negative sulla vostra struttura. C'è proprio una serie di negatività di una stella.
1: No, allora
2: voi avete avuto problemi, di recente, no, con qualche cliente per caso?
1: No.
2: Allora io, guardi, le leggo una recensione,
1: sì,
2: che è presente, è quella più dove contiene poi il tutto, che è l'ultima arrivata.
1: Uh-huh.
2: L'utente si firma Infimo84, che è il suo nickname.
1: Ah, quindi, perché sennò avrei potuto controllare il nome e cognome delle persone che hanno alloggiato.
2: Però io lo posso dire da portare, le posso dire nome e cognome. Allora,
1: perfetto.
2: Aspetta un secondo. Allora, si chiama Giovanni Comunque.
1: Comunque Giovanni.
2: Giovanni Comunque.
1: No, non è mai stato da noi.
2: Non avete avuto clienti?
1: No.
2: Non ce n'è. Ok, vabbè, io le leggo la recensione ora, giusto per capire se riscontrate questi problemi nella vostra struttura.
1: Certo.
2: Non faccio a caso la terminologia, io semplicemente leggo quello che abbiamo ricevuto. Allora, sono andato in questa struttura con la mia ragazza e ci siamo trovati malissimo. Il posto in sé non è neanche male. Le camere sono da persone di basso rango economico, ma comunque abbastanza pulite. Il problema in questa struttura è il personale. Sono dei bifolchi di merda. La persona che presiede la reception parla senza nemmeno guardare in faccia i clienti e continua ad abbassare la testa, secondo me, per tirare cocaina. La notte si sentono rumori di scopate tra inservienti cocainomani che emettono i tipici gemiti dei bifolchi del cazzo.
1: Oh, signore.
2: La mattina quella che fa le pulizie è una zingara che, se non stai attento, ti fotte la vita. La mattina successiva mi hanno addebitato il costo dell'intero frigorifero, che io non avevo neanche aperto. Così sono salito per far vedere alla receptionist che il frigo era pieno e ho beccato la zingara che calava il contenuto del frigorifero dalla finestra per sfamare i suoi parenti bifolchi.
1: È palese che questa è una recensione,
2: certo,
1: proprio...
2: Vabbè, dice, è uno schifo, procederò per vie legali fino a far chiudere questo cocainodromo legalizzato.
1: Mamma mia, ma...
2: Io vorrei capire se nel vostro caso c'è qualcuno...
1: Allora, non può essere, perché noi siamo aperti, tali sono la titolare e la proprietaria anche dell'azienda.
2: Ah, ok.
1: Non può essere perché abbiamo aperto da 12 anni, ho tutto il personale a tempo indeterminato.
2: Allora, facciamo così, guarda, io le passo Paolo Reder, che è responsabile della cancellazione, responsabile Bandi TripAdvisor,
1: sì?
2: Glielo passo in modo che possiate capire... come cancellarli.
1: Mm-hmm,
2: una prassi, glielo passo subito, grazie mille.
1: Certo, prego, grazie a lei.
2: Salve.
3: Servizio clienti, TripAdvisor.
1: No,
3: tranquillo, ci pensiamo noi.
1: Cos'è?
3: Tranquillo.
1: Ma chi pensa una cosa del genere? Ha fatto che mi ha detto il nome e cognome. E lui sarà messo
3: tranquillo.
1: Meno un'altra cosa.
3: Tranquillo.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Buongiorno signora, tutto bene?
1: Va bene, grazie.
4: Sono Paolo Reder, bene, bene. Allora, risolviamo subito questa cosa, così almeno
1: sì,
4: la togliamo, perché purtroppo anche noi tutti i giorni, signora, dobbiamo continuare a cancellare tutti questi messaggi che fanno un po' tristezza. Allora, senta, adesso le devo fare il questionario. Allora, domande. Allora, ha mai sorpreso il personale fare... Eccomi. Allora, la domanda era se nell'albergo il personale ha mai fatto uso di cocaina.
1: No.
4: Ok, nel suo hotel avete assunto zingari o gitani?
1: No, assolutamente.
4: Ok. Poi i suoi dipendenti hanno precedenti per furto con scasso o rapina a mano armata?
1: No.
4: Perfetto. Per estorcere del denaro ai vostri clienti, gli addebitate il frigor? No.
1: No.
4: Ok. Ultima domanda, le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Scusi?
4: La domanda è, scusi, un po' di imbarazzo, ma queste sono quelle che ci mandano dal sito. Le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Ma sono domande da fare.
4: Non lo so, signora, queste sono le domande che ci dà il computer da fare ai clienti, quindi...
1: Beh, la risposta è no.
4: Perfetto, signora, allora benissimo, adesso cancelleremo subito i messaggi di Infimo 84. Adesso rimanga un attimo in attesa e ascolti bene la voce guida. Buona giornata.
1: Prego, grazie a lei.
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
1: È uno scherzo, vero?
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Può premere il tasto 1 fino allo spasmo.
6: TripAdvisor. Viaggi e sei tranquillo.

0: tamarri.
1: I tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
0: Tamarri.
2: Pronto, panetteria?
3: Ciao! È la panetteria?
2: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'ho un problema.
2: Sì.
3: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro anche per mio cugino che viviamo insieme.
2: Però, sì.
3: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
2: Sì.
3: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
2: Aspetti solo un secondo.
3: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna, non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
2: No, sì, sì, ma faccia pure con me, io.
3: Cioè, nel senso che la roba che...
2: ho le spalle abbastanza larghe.
3: Ah, ma non è la signora di prima?
2: Ma perché? È venuto prima qua?
3: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche a mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando?
2: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
3: Per forza, è mezza mongo. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
2: Ah, ok. Va bene. E cosa posso fare io?
3: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
2: Ho capito. Va bene. Ma allora facciamo una cosa. Siccome a lei gli è venuto il diabete al suo cugino. No, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
3: A me non è venuto.
2: Allora, innanzitutto.
3: Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
2: No, non è che perché sei parlare, piace litigare, dai, su.
3: No, sto litigando, cogliona. Allora, ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
2: Ma se era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
3: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
2: Ok, me lo passi.
3: Mi raccomando, signora.
2: Così le abbasso un po' la glicemia.
3: Gli dia qualche consiglio, glielo passo. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
4: Pronta?
2: La panettaia, questa è mia nuova.
4: Pronta? Pronta? Scusi, se gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
2: Ma porca... Vengo qua che io le abbasso la glicemia, non c'è problema.
4: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane... Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
2: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
4: A posto, signora. Niente, allora io le faccio i complimenti per l'attività. Perché è veramente tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
2: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
4: Non è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
2: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche, no,
4: ci stai provando.
2: Il mio culo poi dopo, no.
4: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè non è che volevo provarci, però se
2: c'è... ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
4: Io capisco che lei è un po' la Circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica. Allora praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
2: perché poi
4: che sta
2: questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché poi c'è un diabete che sta nella
4: carcere. Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza. Persona splendida.
2: Prego, ci mancherebbe. Sempre disponibile.
3: E
2: la
3: signora se
4: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare. Perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
2: Ma ti faccio solo riconoscere. Perché io non riesco a riconoscere.
4: No, ma mi
2: vede,
4: perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre. Si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente, capito? Adesso è un po' solo.
2: Ma davvero?
4: Io Pippo,
2: capita questo?
4: Io Pippo, lei?
2: No, no, no, no, io non dico.
4: Ah, allora
2: no,
4: niente, no. Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai, sì. Precipita nella follia. Sto cadendo, sì. Senti il suono. Follia. Ah, sono pazzo.
2: Finito?
4: No.
2: Ah, ok, aspetta.
4: Ciao.
2: A posto?
4: Ah!

0: Bastardi, fate uno scherzo a mio fratello Enrico, che fa l'ascensorista. Poco prima di Natale, dopo aver fallito l'esame un sacco di volte, è riuscito ad ottenere quel cazzo di patentino per la manutenzione dei montacarichi. Adesso è tutto contento, come se avesse vinto il Nobel. Non sarebbe davvero infami fargli credere che quel patentino non è valido per qualche motivo? Mi fido di voi. Occhio, che bestemmia. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. La chiamo da Cocipa, dalla sede di Milano. Mi risulta qua che per la certificazione di abilitazione a manutenzione montacarichi ascensori,
1: sì,
0: lei abbia dato l'esame pratico e superato il 22 dicembre dello scorso anno 2022, corretto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, dunque risulta qualche problema, quindi io adesso le passerei il mio superiore in modo che possiate risolverlo, ecco, parlarne un secondo, d'accordo?
1: Ok,
0: la
1: va
0: metto,
1: bene.
0: La metto in collegamento, grazie.
1: Ok. Round 2.
2: Pronto, buongiorno, sono Crispino.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi il disturbo, ma purtroppo io qua ho sotto mano la sua pratica relativa alla certificazione di abilitazione e manutenzione montacarichi e ascensori.
1: Sì.
2: In pratica, diciamo, ci sono stati dei problemi di comunicazione tra la sede di Cesena, leggo qua, giusto?
1: Io abito a Cesena.
2: Sì, anche la ditta per cui lavora, giusto?
1: Sì.
2: Allora, scusi, perché ho preso la pratica solo adesso. Allora, in pratica c'è stato un problema, un qui pro quo tra, diciamo, chi ha spedito la certificazione e chi, diciamo, doveva prenderne atto in quanto molto a ridosso delle feste di Natale. Noi abbiamo avuto dei problemi di organico.
1: Sì.
2: La sua certificazione non è stata immatricolata.
1: Ok.
2: Risulta quindi che lei non è in possesso di questa certificazione.
1: Ah. Come si risolve?
2: Io ho parlato con i colleghi e si tratta purtroppo di un unicum nella nostra storia, nel senso che non ci siamo mai trovati ad affrontare un problema di questo genere. Purtroppo, mi dispiace, è stato sfortunato. Per quanto riguarda il nostro ordinamento interno, facendo noi capo alla prefettura, lei dovrebbe risostenere entrambi gli esami.
1: Cioè, non mi sembra proprio corretto, però.
2: Quello che possiamo fare noi come Cocipa, che siamo la, diciamo, la sede che si occupa di questo tipo di contenziosi, è dare la possibilità eventualmente di rifare solo uno dei due esami.
1: Ma cioè, mi scusi, ma se c'è stato un problema di burocratico e a livello organizzativo?
2: Sì.
1: Perché io che ho sostenuto tutti e due gli esami superandoli devo rifarli?
2: Perché la certificazione dell'esame superato da lei non risulta da nessuna parte. Cioè, noi non abbiamo un foglio di carta, tra virgolette, che attesti che lei ha superato questi due esami. E quindi noi non abbiamo niente da dare alla prefettura che dimostri che lei ha superato l'esame. Le spiego qual è il problema. Le faccio un esempio, perché noi, lei potrebbe essere mio cugino e io l'ho fatta passare, le ho fatto passare l'esame senza farle l'esame, capito?
1: Ho capito, sì.
2: Esatto, quindi in questo momento noi ci troviamo con noi e i colleghi di Modena che sappiamo che lei ha superato entrambi gli esami, ma la prefettura che ci chiede un documento che però noi non abbiamo.
1: Sì, ho capito. A sto punto da che parte mi devo fare io?
2: Se lei ha avuto, diciamo, più facilità nell'esame teorico, io le consiglierei di rifare l'esame teorico. E per l'esame pratico magari troviamo un accordo.
1: A me mi pare di sognare, cioè, che non si. Io ce l'ho in mano cartacealmente il libretto con scritto abilitazione alla manutenzione ascensori rilasciato dalla prefettura.
2: Ah, ma quindi lei sta già lavorando come ascensorista e responsabile manutenzione?
1: Sì.
2: No, deve stare molto attento. Guardi che se le arriva, un'ispezione,
1: no,
2: passa un guaio. No,
1: le spiego. Io sono sempre in giro con un mio collega in cantiere,
2: sì,
1: a montaggio,
2: sì.
1: Quindi non vado in giro da solo. Però io ce l'ho in mano il libretto, il patentino che mi ha rilasciato,
2: sì,
1: la prefettura.
2: No, capisco, ma
1: quello non basta?
2: Per semplificare la cosa, è come se lei avesse una carta d'identità senza il timbro della questura.
1: No, io adesso. Lei ha detto che è dell'ente
2: Cocipa. Cocipa, COCIPA, Cocipa Milano.
1: Ah, PA, ok.
2: PA, Cocipa. Sì,
1: Cocipa,
2: perché lavoriamo,
1: okay,
2: per la pubblica amministrazione. PA sta per pubblica amministrazione.
1: Sì, va bene. Guardi, io assolutamente non mi sembra una cosa normale questa,
2: no,
1: ripetere l'esame.
2: Allora, guardi, non è una cosa normale, nel senso che perdere una pratica non è assolutamente normale. La soluzione che le propongo io è quella di scegliere se rifare uno dei due esami. Qua in Cocipa, qua in Cocipa.
1: E dov'è Cocipa?
2: Cocipa è a Milano.
1: Da dove la sto chiamando? A Milano per fare un esame?
2: Se vuole l'abilitazione, guardi, molto sinceramente, signor, se lei vuole l'abilitazione, questa è la soluzione che noi le proponiamo. Se a lei non interessa,
1: certo,
2: si può fare.
1: Che, cioè, io voglio anche parlarci io prima con queste persone qui, quelle di Modena, che cioè, si sbattono pure loro per questo ammanco, questa mancanza che è venuta.
2: Ma guardi, io secondo me lei ha tutto il diritto di intervenire personalmente come ritiene più opportuno. Io la chiamavo per cercare di fare in modo di accelerare questa pratica di certificazione che lei aveva già ottenuto e che adesso in questo momento non ha e che non può in nessun modo esibire.
1: Va bene, c'è un tempo di scadenza entro cui farlo?
2: Guardi, la soluzione più rapida è quella di venire qua in Cocipa. Lei rifà uno dei due esami, o il teorico o il pratico, e per l'altro ci aggiustiamo.
1: Ma ok, va bene, ma io dovrei già prendere adesso un appuntamento per fare questo esame.
2: Sarebbe meglio, visto che appunto con i chiari di luna che ci sono, magari ci sono altre 20 persone poi nella sua stessa situazione.
1: Va bene, allora
2: non
1: guarda,
2: so se ha capito.
1: Io stasera ne parlo col titolare e il prima possibile cercheremo di fare qualcosa, va bene?
2: Detto tra di noi, glielo dico fuori dai denti. Se lei viene qua in Cocipa, si fa un esamino teorico che glielo prepariamo noi con delle domande facili facili. Porta un millino.
1: Come ha detto, scusi?
2: No, dico, porta un millino.
1: Cosa vuol dire un millino?
2: No, nel senso che, diciamo, lei se no dovrebbe sostenere entrambi gli esami, capisce? A sua discrezione. È chiaro che magari con un piccolo aiuto, uno dei due esami, facciamo finta che lei l'ha superato in giornata, se no mi deve venire qua a Milano due volte, capisce? Magari anche in azienda le danno una parte, non so se ha capito.
1: No, io ho capito, ma a me mi sa tanto di presa per il culo sta situazione qui.
2: Ma infatti lo è, perché lei è nello zoo di 105.
1: Ma porco! No, aspetti. Stai dicendo sul serio? No, non ti credo.
2: Ti sei cagato addosso, Enrico.
1: Chi è che mi ha fatto questo scherzo?
2: Tuo fratello.
1: Porca puttana. Boh, mamma mia che storia, burdel. Boh, sei un grande, Fabio Lisei. Mi stavo già inalberando.
2: Minchia, però potevi calarcelo un 1000 per la certificazione. Dai, un 1000, no. Alla fine non sono stato neanche esoso.
1: Quando ho sentito questa storia del millino, io ho detto, oh, ma come cazzo sono messi questi?
2: Un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao Enrico, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami,
4: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa con la corrida, insomma.
5: Ma porca.
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato!
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo!
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Basta di patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio degli Avatar.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Pronto, sono Remo Giramella, piacere di conoscerla. Lei è falegname, falegnameria?
2: Sì.
3: Sì, salve, mi scusi se la disturbo, io sono un regista di Film Hard. La contatto perché sono in zona e il mio location manager ha individuato una serie di posti per girare alcune scene del film che stiamo andando a girare, la nuova pellicola. Eventualmente, sempre ovviamente conoscendoci anche poi di persona dopo questa telefonata così di conoscenza, ci sarebbe la possibilità di affittare la location per alcune riprese della nuova pellicola?
2: No, mi dispiace.
3: Il budget è importante, perché è una produzione di Los Angeles. È sicuro? Non vuole sentire neanche di cosa si sta parlando? Tenga conto del fatto che noi non blocchiamo la sua attività lavorativa perché giriamo di notte. Cioè, quello che ci serve è uno spazio, diciamo, su tre pareti. Mi perdoni, perché sono sul set che sto girando, c'è un po' di rumore in sottofondo. Un momento solo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, Giampiero. Buttaglielo nel culo e tienimela calda, Diano. Allora, praticamente noi giriamo una pellicola hard dal titolo Il carissimo Pinocchio, che è una rivisitazione hard di Pinocchio. Noi ci servono praticamente quattro pareti in senso cinematografico, con un'ambientazione di falegnameria. Giriamo appunto nel comprensorio montano per tutta una serie di riprese, perché siamo giù anche con il remake hard di Heidi, e quindi ci serviva, diciamo, in zona un posto per girare la versione di Pinocchio. Capisce?
2: Capisco, no, ma davvero. Grazie.
3: Il suo problema è nei confronti della pellicola hard o proprio per un discorso economico?
2: No, in generale, cioè, non è. No, sull'hard a me non mi interessa, non è un problema quello. Infatti,
3: meno male che c'è un po' di apertura mentale, nel senso.
2: No, beh, quello. Sì. Cioè, nessun problema. Non so se l'ambiente è adatto, se no, non penso che
3: vada. Tenga conto del fatto che, cioè, la pellicola gira intorno, verte, diciamo, nella parodia hard di Pinocchio. Quindi il burattino si chiama Pinocchio, si allunga l'uccello invece del naso. Scusate un attimo. Scusate, stop. Per piacere, ragazzi, sono al telefono. Dai, pigliatemi un attimo di pausa. Fluffer su Giampiero, per piacere. Cinzia, datti un'asciugata al culo che sei sconvolgente da come ti vedo. Mi perdoni, che sto girando e i ragazzi si stanno dando un po' troppo da fare. Dicevo, la pellicola verte sulla parodia di Pinocchio, come stavo dicendo, che si chiama Pinocchio e dice si allunga l'uccello, però a prescindere dal burattino che è stato fatto in animatronic e c'è tutta una spesa, mi arriva direttamente da Dublino dove c'è questo studio che me lo realizza, meraviglioso. Mi servono soltanto un'ambientazione di falegnameria, cioè quindi legna tagliata, cioè volendo si può allestire anche, potrei farle un affitto di legna mezza tagliata che poi lei si viene a ritirare nuovamente, potrei trovare io un capannone atto per girare le riprese. Lei volendo potrebbe farmi una sorta di tra virgolette service soltanto del legno?
2: Beh, quello si potrebbe valutare, potrebbe servire.
3: Perfetto, vedo, perché so che lei poi tra parentesi è l'azienda più importante che c'è nel comprensorio, quindi mi dispiacerebbe chiamare qualcun altro.
2: Va benissimo.
3: Allora, grazie. Io sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, quindi la richiamo lunedì e lei, se può prendere un appunto, la richiamerà, signor Remo Giramella, per la pellicola Pinocchio. Pronto? Pronto? Cazzo! Avevo il personaggio giusto. Ragazzi, è colpa vostra. Ma ti ho detto di rompergli il culo mentre sono al telefono. La gente si scanda. Si scanda, cazzo.

0: Mistero Lady, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Diciamo in gruppo li fate, sì, anche.
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente. Sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci hanno detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so. Comunque, se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, sì, sì, no, certo. Ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni, poi la lascio.
0: Sì, ma lei è già
1: lavorare.
0: Nostra cliente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì. Le chiedo solo una cosa, siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso, magari si trovano ordignine esplose agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: No, ovviamente non glielo posso garantire, ma no. Assolutamente, non mi occupo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già detto. Anche perché noi, la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che insomma il botto poi, capito, lo faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi sciopa al quartiere spagnolo.
0: Va bene, io la ringrazio. Sì. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
1: Va bene, grazie. Senta, l'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli? Non è che mi trovo i diti per terra ancora?
0: Cioè, mi sto prendendo in giro.
1: No,
0: scusi. I diti per terra.
1: Sì.
0: Sì, probabilmente, non lo so.
1: Spazzeranno bene, anche se sono dei taro. Sti Napoli che non so ben se puliscono. Io
0: non ce la faccio. Va bene?
1: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti? Se li trovo, meno bene, ecco.
0: Potremmo trovarli, non lo so.
1: Allora magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
0: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
1: La ringrazio tanto, Buona
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie a lei.
1: Cerea.
0: Salve.
1: Yeah, cazzo ridi, cogliona.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
4: È notizia di un paio di giorni fa. Renato Zero, ai microfoni di Radio Radio, lancia una scioccante proposta: trasferire la capitale da Roma a Torino. Cosa che a me personalmente sembra perfetta. Torino, oltre ad essere la città più bella d'Europa, è anche casa della squadra più bella del mondo, ovvero la mia Juve. Sapete che io sono molto amico dei gay, quindi chiamo personalmente il Renatore Nazionale per chiedere spiegazioni. Forse è juventino come me.
5: Pronto?
4: Renato, ciao, sono Spine, dello Zoo di 105, come stai?
5: Fai tesoro, come stai te? Poco che ti sento,
4: Io sempre bene, dai, un po' zoppo ma abbastanza bene.
5: Stai ancora zoppo?
4: Sì, un po' sì, che ti devo
5: dire. Ma io voglio venire con te perché lo sai com'è, no?
4: Sì.
5: Vita con lo zoppo.
4: Siamo in diretta nello Zoo di 105.
5: È un piacere, uno dei miei programmi preferiti.
4: Bravo, sei il numero uno come sempre. Volevo chiederti un'informazione, Renato.
5: Sì.
4: Ho visto qualche giorno fa, hai fatto questa butad a Radio Radio dove dici che praticamente vuoi trasferire da Roma a Torino la capitale. Spiegami un po' questa tua decisione, questa tua scelta.
5: Ma guarda, io ho preso questa decisione come altri nella mia vita, perché ad un certo punto nella vita servono dei cambiamenti.
4: Sì.
5: Mi sono accorto di diverse cose, prima dell'amore per questa città che è Torino, fantastica, una città piena di cose, di cultura.
4: Poi c'è la Juve a Torino.
5: C'è la Juventus a Torino, questo non cambia la mia fede calcistica, ma cambia la mia fede per altre cose. A parte che Torino è una città che dove pullula di ragazze queste cose meravigliose che Dio ci ha donato e che continuiamo a snobbare, almeno parlo per me, per tutti questi anni che ho snobbato, perché come tu ben sai adesso provo un certo amore verso, verso quello che è la femminilità, verso quello, però inteso proprio come donna.
4: Cioè nel senso accorto, che tu in quanto ti senti donna, diciamo...
5: Guarda, io mi sono accorto dopo tanti anni l'importanza di questa cosa. Io non posso racchiudere in questo afflato di raffinatezza e cultura la filantropia e l'amore per l'organo femminile che ha generato guerre sin dall'antica Ilio. Cioè io, in poche parole, amo, e non lo sapevo, l'organo femminile. Amo l'organo femminile.
4: Cioè nel senso che tu ti senti uomo in questo momento, cioè hai avuto questo cambiamento?
5: Ho scritto il triangolo,
4: sì?
5: E manco mi sono reso conto dell'importanza di questo testo, capisci?
4: Cioè nel senso che tu il triangolo l'avevi dedicato invece alla figa.
5: Alla figa, bravo, non mica era una cosa a tre. Io il triangolo avevo dedicato alla figa. Soltanto oggi nel 2019 le persone si sono rese conto, finalmente è arrivato il momento di dirlo. Voglio fare outing.
4: E quindi cioè, la tua scelta di trasferire la capitale da Roma a Torino è solo per un motivo, per la figa?
5: Perché c'è un sacco di sorca, avete capito? Ora io non voglio usare questi termini che non fanno parte del mio vocabolario.
4: Infatti.
5: Però per me sorca è sempre un termine forbito, come dire, non lo so.
4: Beh certo, tu hai poi i sorcini, voglio dire. Evidentemente i sorcini erano già riferiti a questo, all'organo genitale femminile.
5: Certo, non le chiameremo più sorcini, ma naturalmente sono i tope.
4: Ma che meraviglia, Renato, ci hai veramente aperto un mondo, cioè...
5: Anch'io aprirei qualcos'altro, scusate, ma ogni argomento è buono per parlare di questa cosa.
4: Renato, che dire, grazie, sì. Io ti avevo chiamato per questa cosa della capitale, ma a sto punto mi sembra che sia molto più importante il fatto che tu abbia cambiato, tra virgolette, sesso, cioè che ti piace la figa adesso e non più il membro maschile. Renato, sei stato gentilissimo, grazie per aver risposto alla nostra chiamata, ti mando un bacione e a questo punto mi viene da dirti viva la figa.
5: Viva la figa sempre e comunque.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Grattosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I rain?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, madonna, ma...
6: Cosa? Che c'è,
7: Leone? Ah, perché ti è morto, gatto Buffy!
9: Gatto Buffy! Dove vai, Leone?
7: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
7: No, è troppo!
9: Dai!
7: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: Cagaccio a vai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un Walter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu fatti dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No!
10: Se Adam dai.
11: Out.

0: Benvenuti a questa nuova edizione di TG Sgom 24, la nuova cura per l'eiaculazione precoce che arriva direttamente dallo spazio. Il ritrovamento dell'antico continente perduto di Atlantide nel culo di una balena spiaggiata sul Monte Bianco e l'asteroide che si schianterà su Tiziano Ferro fra 3 anni esatti. Queste sono solo alcune delle notizie di primo piano in questa giornata densissima di avvenimenti. Noi però partiamo dallo spettacolo. Il nostro inviato Alfredo mi si strozza il cazzo ha nuotato fino a Miami per intervistare Marco Mazzoli, il conduttore dello Zoo di 105 che ha costruito un'automobile perfettamente funzionante usando esclusivamente gli stronzi che ha cagato negli ultimi 2 anni. A te Alfredo.
1: Sì, grazie della linea, siamo qui con Mazzo Marcoli.
2: Marco Mazzoli.
1: È lo stesso. Allora Marocco Pappoli, raccontaci come ti è venuta questa idea rivoluzionaria di costruire quest'auto completamente biodegradabile.
2: Allora, ho unito le mie due più grandi passioni, cioè cagare e il fai da te. Il mio prototipo rivoluzionerà praticamente per sempre il mercato della
1: bello, bello, bello, bello, bello, tanto bello. Da Miami è tutto, ciao Zappo Mammoli.
2: Non mi hai fatto neanche finire, cioè stavo spiegando.
0: Grazie Alfredo, e noi ignoriamo ancora le notizie di cronaca e continuiamo invece a occuparci di spettacolo. Grandi novità in quel di RDS, la radio con più lettere che ascoltatori si prepara infatti ad accogliere le sfide del nuovo millennio. Il servizio di Pier Pier.
3: RDS, la radio che probabilmente sentite nominare per la prima volta, non si ferma neppure di fronte alla bancarotta. Con il nuovo anno, infatti, l'emittente votata la miglior radio per far passare un'erezione è teatro di una rivoluzione a dir poca epocale. L'improvviso cambio di rotta è stato comunicato dal super mega direttorissimo in persona, in una riunione svoltasi proprio ieri nella sede centrale della radio Capitolina. Il servizio.
4: Buongiorno banda de merde fumanti.
5: RDS 100% grandi successi. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno un cazzo. Sono appena arrivati i dati dell'Auditel. Provate un po' a indovinare dove cazzo ci siamo piazzati.
5: RDS 100% grandi successi. Siamo primi direttore.
4: Sbagliato, Beppe De Franco.
5: E sarebbe Beppe De Marco.
4: Siamo scesi da 4 a mezzo ascoltatore de media all'ora.
6: È molto poco?
4: È poco. Questo vuol dire che siamo costretti a dimezzarvi lo stipendio.
5: Scusi, direttore, ma siamo noi DJ che paghiamo lei per andare in onda.
4: Bene, e allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
5: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo che mi rimane.
4: Bene, ora passiamo alle buone notizie. Mentre nuotavo nella mia piscina di caviale, mi è venuta un'idea su come risollevare le sorti della radio.
5: Bravo, è un bravo direttore, bravo.
4: Bravo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
6: Posso farmi un panino con la sua piscina?
5: RDS 100% grandi successi. E quale sarebbe questa idea, egregio e bellissimo direttore?
4: È molto semplice, Beppe De Straccio.
5: De Marco?
4: Sì, vabbè. Ho fatto uno studio di mercato e pare che l'interesse principale degli italiani sia proprio il porno. Applauso!
5: Sì, bravo! È proprio via la figa!
4: Grazie, grazie. Perciò, da ora in poi, l'acronimo RDS significherà Radio del Sesso. I DJ di tutte le trasmissioni dovranno scopare in diretta, così da attirare l'attenzione degli ascoltatori. Applauso!
6: Bravissimo! Abbiamo visto che ci ha fatto il cazzo!
0: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
5: De Marco è... De Marco è facile! RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per la prossima... RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per...

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci ancora qua per un super contenuto per il mio canale. Super top dei top dei top dei top.
3: Anche meno, dai.
2: Cosa anche meno? Ma ti pare che mi devi fare incazzare già sui saluti? Ma veramente lo stai facendo? Ma cosa ti spinge? Ma fai parte di una setta satanica atta a rompere i coglioni all'umanità per portarla allo sfinimento? No, dimmi! No, ma dimmelo!
3: Scusa, dai, hai ragione. Inizio video effettivamente potrebbe distrarre.
2: Ma porca troia, ma sei stronzo allora? Cosa mi spiazzi così? Così mi spiazzi, cazzo? Non sono abituato alla gentilezza. Non si fa. Io sono un traumatizzato infantile obeso per via delle mie disfunzioni affettive. Sono un instabile, sono un problematico, ma non si fanno ste cose. Non si esce dal naturale copione della vita. Ma come ti sei permessa? Ma è disumano, cazzo!
3: No way! Non sta succedendo veramente.
2: Vabbè, adesso non ti stare a crogiolare, stronza. Rimango sempre un adorabile bipolare. Quindi ora taci! Dicevamo, oggi sarà un video particolare. Infatti io, essendo alla canna del gas, ho deciso di fare una live dove donerete per farmi compiere delle azioni che compirò insindacabilmente a seconda dell'entità della donazione. Tutto chiaro? Apriamo il contest ora! Vai!
3: Ma sei scemo? Questa cosa non finirà bene, lo sai?
2: Taci e leggi la grana e le richieste. Renditi utile, altrimenti che cazzo ti pago a fare?
3: Ma tu non mi paghi. Lo faccio per istinto di Croce Rossina e per un debito morale nei confronti dei meno fortunati di me.
2: Non so cosa cazzo hai detto o perché ho perso di attenzione appena ho intravisto i tuoi denti ingialliti dalla nicotina. Scusa veramente, non era mia intenzione. Sono costernato, figa.
3: Smettila di sottolinearlo sempre. È la mia unica frustrazione, lo sai. Non posso farci nulla perché sono una tabagista incallita e me ne vergogno.
2: Sì, ok, va bene, dai, ok. Dai, muchela, please, e leggi la chat della live.
3: Ustia, Amedeo di Modena ha donato 300 euro per vederti pestare la faccia contro un sasso fino a farti sanguinare il naso.
2: Ma vaffanculo, Amedeo, con 300 euro al massimo tiro fuori una palla dalle mutande e saltello. Ecco, lo faccio.
3: Ma che schifo, metti via quella palla.
2: Uè, quante storie! Va che prima o poi un pazzo Von Helsing che ti fila il paletto.

0: Li frasino nel figone, lo incontri. E le palle saranno un jolly che ti picchia sulle cosce, hai capito?
1: Priscilla da Varese ha offerto 2000 euro per una semplicissima capriola.
0: Cazzo, ma chi è sta cogliola? Grande! Immediatamente, guarda! Che cogliona! Una capriola! Ecco, Priscilla! E uno, e due, e tre, e opla! Ah! Ah! Ah, porca troia! Mi sono rotto la gamba! Ah, e le dita! Cristo! Ho un osso che mi fissa!
1: Priscilla da Varese ha offerto 1000 euro per leccarti l'osso che spunta dalla gamba.
0: Che male, Cristo! Ma che cazzo è sta Priscilla pazza di merda sadica bastarda!
1: Io sono Priscilla da Varese, coglione!
0: Oh cazzo, ma... ma sei una malata di merda! Però se mi giri un altro 500 mi siedo con il buco del culo su una bottiglia!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: È notte fonda nel paese dei cavernicoli, ma Grug non riesce proprio a chiudere occhio. Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco. E gli è rimasta inevitabilmente orco...
3: Figa, come sei agitato oggi.
2: Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco.
3: Puttana Eva, se mi brucia la pancia. Uno va a mangiare da crack e poi sta mal, boh.
2: Grug decide quindi di farsi una passeggiata nella notte stellata. Cammina che ti cammini, senta un tratto un rumore strano.
3: Ehi, chi cazzo è? Ma che sono armate, eh?
2: Il rumore si ferma qualche secondo, per poi riprendere sempre più forte.
3: Ma che c'ho in tasca una beretta e ti sparo la faccia, eh? T'ho detto che sono armato.
2: Grug si avvicina ai cespugli da dove proviene quello strano rumore, fino a vedere la cavernicola Moana, montata come un toro dal cavernicolo Siffredi.
3: Figa come ci date dentro, bravo Siffre.
2: Incredibile, Grug aveva inventato la camporella.
3: Che poi mi servirebbe anche a me una chiava, così smaltisco la fiorentina di T-Rex.
2: Mollati alla loro copula i due cavernicoli, Grug si lascia trasportare dalla bellezza delle stelle nel cielo.
3: Certo che è proprio bello qua, vagherò. Figa se sono romantico stasera, ce l'ho anche nuda prima.
2: Il dolce silenzio però viene subito interrotto dall'arrivo del cavernicolo panettiere, di nome Banderas, in piedi da ieri sera a preparare il pane per il giorno dopo.
4: Hola Grug, todo bien?
3: Ti pareva che non mi veniva a rompere il cacquacù? Sì, sta bene, sono sdraiato a guardare le stelle.
4: Te chiedo un pane caldo?
3: Ma quale pane? Sono pieno da ieri sera che sono stato a Carlo Crack a mangiare.
4: Ma sto pane è buono.
3: Ma t'ho detto che non ho fame.
2: Il cavernicolo panettiere continua a rompere le palle a Grug e Grug, incazzato, lanciò verso il cielo stellato tutti i panini.
4: Dai amico, mangiane un, fam contento.
3: Puttana di quella trova, vaffanculo, tu hai pan.
2: Fantastico! Grug aveva inventato i pan di stelle.
3: Tornate in quel cazzo di mulino bianco, spagnolo di merda.
2: Cacciato finalmente quel cacacazzi di Banderas, Grug riprese a guardare quel fatato cielo stellato. Ma poco dopo...
3: Ma possibile che in questo cazzo di paese nessuno dorme di no?
2: Nella via davanti a Grug passò con una decina di mucche il cavernicolo pastore Zimil, intento in una transumanza.
5: Ciao Grug.
3: Ciao Zimil. Pure di notte lavora.
5: Devo portare le mucche in montà.
3: Ah ok, ciao, vai fuori da qua.
2: Grug però, passata l'ultima mucca, si accorge che la stessa è talmente gonfia di latte che lascia per tutta la via una lunga scia. Porca troia! Grug aveva inventato la Via Lattea!
3: Figa, che puntata stellare che ho fatto oggi!
2: Il resto nella prossima puntata de I Cavernicoli.

0: 105. Lo Zoo di 105. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
1: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
2: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile, i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
1: I delfini sono veramente figli di puttana.
2: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
1: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie. Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
3: Uè, Antonio!
4: Uè.
3: Ma questa è timida, eh!
4: Ma perché lui non è delfino!
3: Ah no?
4: Oh, cos'è?
3: Quella squalo!
1: Ecco avvistata la vittima ideale.
3: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla.
4: Oh, rì, porco...
3: Sei simpatiche? Sei simpatiche?
4: Perché so fatto?
3: Anch'io so fatto, facciamo roba! Brì, porco! Senti, perché non ci inguliamo lo squalo? Squalo?
4: Squalo?
3: Ma non è che ci confondiamo poi con quello che facevo lo zoo di 105?
4: Cos'è che lo squalo c'ha due cazzi?
3: Una testa!
4: Ok!
3: Squalo!
4: Ehi!
3: Hey. Brì, porco! Bri!
4: Non fare
3: l'imitazione!
4: Bri!
3: Lo sappiamo che sei uno squalo!
4: Tu sei squalo!
3: Faccio vedere un buco da culo!
4: È vero che c'è due cazzi!
5: Sì! Tre!
4: Tre cazzi! Tre.
3: Vado! Addosso!
4: Bri!
1: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
3: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
4: Ah.
3: Ma questi maschi però,
4: Glielo ciuccio!
1: Soddisfatta la perversione dei cazzi nel culo, il branco ora ha appetito.
3: Oh! Ma che l'abbiamo sburrato, che...
4: Ehi, squalo!
3: E se lo mangiamo?
4: Perché noi mangiamo i pescini.
3: Ma no!
4: Ma tu mangi squalo grande, che fame chimica c'hai?
3: Oh? Minchia!
4: Ma quello mi che si fa mangiare?
3: Io so fatto tre pesce palle.
4: Tre pesce palle? Sei proprio drogata, fra...
3: Porco...
4: Porco...
1: Eh già, oltre ad essere froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
2: Visto che vi avevo detto, i delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sbucano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
7: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
8: Pronto?
9: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
8: No, questa è una cosa registrata.
9: Lei è un nostro cliente?
8: Sì, una cosa registrata.
9: E certo che sono registrato, sono una voce creata al computer.
8: Ma io ti dico che mi metto il telefono sotto controllo, pezzo di cretino, che lo stai facendo uno scherzo dal cellulare.
9: Bene, allora prema il tasto 3 e confermi con la voce dicendo, cretina.
8: Sì, pezzo di cretino, io ti giuro che metto il telefono sotto controllo e ti faccio passare un brutto quarto d'ora.
9: Io sono qui per farle risparmiare sulla prossima bolletta.
8: Sì.
9: Su, vecchia stronza, andiamo avanti?
8: Ma sei un cretino deficiente, ma chi cavolo sei? Deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che ti ammazzo io.
9: La sua richiesta non è andata a buon fine.
7: Bene l'energia.
10: Pronto?
9: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia. Non mi deve rispondere con le vocali, ignorante capra bastardo. Piuttosto, lei dove si trova?
10: Dove sono?
9: Esatto.
10: Viene qua che te lo faccio vedere io dove sono.
9: Inserisca il suo numero codice cliente, grazie.
10: Sì, che ti faccio un culo a tarare l'arancio e vediamo dove sono.
9: Senti Bifolco, io sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta.
10: Tu vieni a trovarmi, io che ti invio un bel marrugio alla siciliana che ti do un cuco e ti faccio le scimmucche, vieni, vieni.
9: Brutto ignorante Bifolco, sempre a usare i dialetti.
10: Ma che ti andrà a rompere un cuoco trappito, cuore.
9: Ora, le sparo una bolletta da 45.000 euro.
10: Ma qui tu?
9: Sì, io.
10: Ma tu manco cuore c'è da staccare, sei minchia.
9: Deve essere caduta la linea, chiamo il vicino.
7: Bene l'energia.
10: Pronto?
9: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
10: Ma chi sei?
9: Tutti rincoglioniti oggi?
10: Io non capisco proprio niente cosa stai dicendo.
9: Me ne sono accorto, per ritornare dall'inizio prema il tasto 1.
10: Ma non ho capito così, ma cos'è che vuoi da me?
9: Allora facciamo così, lei si fa un corso d'italiano e poi la richiamerò tra 6 mesi.
10: Ma se tu parli una lingua che non ti capisco, cosa cazzo stai dicendo?
9: Faccia anche la scuola materna.
10: Ma si può sapere che cazzo sei?
9: Sono di Pene l'energia.
10: Senti, io adesso chiamo la polizia e ti faccio bloccare il telefono, eh?
9: Certo, e cosa? Gli dice che ha litigato con una voce registrata,
10: Ma io non capisco mai chi è il suo stronzo qui,
8: Quando l'hai finito me lo fai sapere?
9: Mamma mia, che paura, quasi quasi vado a costituirmi.
8: Ma quando sei stupido?
10: Io a questo punto sta arrivando la polizia.
9: Brutto Bifolco. Prema il tasto 2 e andiamo avanti.
10: Ma cos'è che devo andare avanti?
9: Prema il tasto 2, Bifolco.
10: Prima di tutto io non ti conosco, non so chi sei.
9: Sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia, buonasera.
10: Ma non lo capisco cosa dice quest'uomo qui.
9: Allora stia più attento e mi dica la sua scelta. Pronto, c'è qualcuno in casa?
10: Ma io non so cosa ti devo dire, non so chi sei, ma tu mi stai rompendo proprio le scatole.
9: C'è qualcuno con cui posso parlare, ma che non sia anche lui di qualche tribù indiana, grazie.
10: Come?
9: Attendo in linea.
11: You speak Italian or English? Tanto la stiamo registrando.
9: Mi hanno passato l'Africa centrale.
11: Sì, invece tu da dove cazzo stai parlando, pezzo di merda?
9: Magari lo fossi, ma purtroppo sono solo una voce sintetica.
11: Fucking idiot.
9: A lei piace insultare la gente?
11: No, non mi piace proprio per il cazzo.
9: Prenda quel coso e se lo metta in quel posto.
11: Sì. Poi quando scopriamo il numero, non ti preoccupare.
9: Ma io non sono preoccupato.
11: Stronzo.
9: Voglio tornare alla macchinetta delle bibite.
7: Bene l'energia.
10: E allora?
9: Sono sempre io, il sistema di Penel Energia. Lei si trova a casa?
10: Dove sei tu che te vengo a trovare io? Dove sei?
9: Bifolcone, oggi per lei abbiamo una grandissima offerta.
10: Che?
9: Solo per oggi c'è in promozione per il suo contratto un grande sconto.
10: Che vuoi?
9: Ma porco il demonio, ma mi fa finire di parlare?
10: Ma che cazzo dici? Che?
9: Mi dia il suo codice cliente che può trovare sulla sua ultima bolletta.
10: Sì, io ti posso dare solo un pezzo di tonto per metterlo in dopo culo.
9: Era meglio se chiamavo Bolzano.
10: Ma che sei, Arecchione? Come sei combinato? Almeno spiegate.
9: Ho detto, Bolzano, brutto bifolco.
10: Tu sei qualche Arecchione, qualche gay, qualche fefruccio, che cosa sei?
9: Se fossi un umano, verrei lì a spaccarle il culo.
10: Ma come, tu?
9: Sì, proprio io.
10: Ma tu sarai qualche Arecchione che ti scatacciate a rompere il culo e andrà a fare Arecchione, manco a fare per il tempo, perché se rendaccio di sete venga a fare un culo per attare l'arancio, capisci?
9: Poi dicono che lo zoo di 105 è volgare.
7: Penel Energia.
12: Oh.
7: Penel Energia.
12: Oh.
7: L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
12: Oh.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
15: Oh, che cazzo?
14: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
15: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
14: Ah, non hai denti marci?
15: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
16: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè i lumi.
15: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
16: Ma i pulcini, i porcini.
15: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
14: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
15: Tu sei svasato.
14: Io
15: non connetti più tu ormai.
14: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
15: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
14: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
15: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
14: Madonna mia.
15: L'alito tuo che è bene.
14: No, l'alito mio è sano.
15: Sì, come il culo tuo è sano.
14: Madonna.
15: Tu sei sconnesso.
14: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
15: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
14: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
16: C'ha ragione Leone.
15: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
16: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
15: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
14: Certo.
15: Che
14: certo.
15: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
14: Che schifo che fa.
15: Ma stai
14: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
15: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
14: È proprio sfigato.
15: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
14: Bravo.
15: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
14: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
15: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
14: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
15: Ne faccio
14: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
15: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
14: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
15: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
14: Belli, cazzo.
15: Quello che viene, viene.
14: Ah, sì, così, a caso.
15: A casa,
14: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
15: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
14: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
15: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
14: Ma figo.
15: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
2: Attention. Attention.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 2, il nuovo format televisivo.
3: Salve faccette di cazzo, vi ho convocati tutti qui oggi per parlarvi della mia nuova trasmissione televisiva, Il Grande Pelato VIP.
4: Ma puttana di quella mai, era tutta nuda e lebrosa. Ma che bellissima idea! Non vedo l'ora di fare l'amore con un sacco di pelati famosi tutti in tesburosi.
5: Aspettate un secondo, Roberto Benigni non è davvero pelato pelato, ha l'isoletta di peli di fica in cima alla testa. Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
4: Ma fatti un po' i cazzacci tuoi, io mi sto... Ho bisogno di fare un po' di soldi. Gli eredi di Dante mi hanno citato per plagio, non ho più una lira.
3: Tranquillo Benigni, basta che te li tagli quei due peletti di merda che ti ritrovi in testa e sei a posto. Il Grande Pelato VIP sarà un successone.
6: Carissimi fratelli senza capelli, abbiamo un grosso problema. In questa trasmissione non ci sono femmine, così rischiamo di essere accusati di marcidi.
4: Ma l'unica maldracca a maldracosa che si infila nella figa qualsiasi cosa. Papa Francesco c'ha ragione, senza donne la trasmissione sarà un grosso fopone.
7: Ragazzi, se volete mi posso far rasare da zero dal parrucchiere del carcere femminile, così potrò rilanciare la mia carriera Vanna Marchi Turner sulla cresta dell'onda, puttana.
3: Ma levati dai coglioni merda infame, torna a fare i bottini col culo ai personaggi minori dei cartoni animati. Noi abbiamo bisogno di una donna apprezzata dal grande pubblico.
8: Se volete posso partecipare io come componente femminile nel Grande Pelato VIP. Per avere me, Maria De Filippi, realmente era di certo vi ascolti.
4: Mariuscia, Mariuscia cara, ma non hai sentito? Ci serve una donna, non un robot con gli occhiali e la voce di un centenario che si fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno.
5: Parla per te, Roberto Benigni.
8: Grazie, Homer. Mi fa molto piacere sapere che c'è un altro panzone disposto a condividere il letto con me.
3: Smettetela di farvi pompini con i piedi a vicenda e spremetevi le meningi. Dobbiamo trovare un concorrente femmina e pelata per il Grande Pelato VIP, altrimenti qui salta tutto porco cazzo formaggioso.
6: Non ci resta che pregare il Signore, Signore, che fai le cose per bene, mandarci una donna pelata e di bell'aspetto, affinché il Grande Pelato VIP sia un successo.
4: Hanno citofonato, puttana di quella mala. Ha funzionato, Francescuzzo bello, ma tu c'hai davvero poteri, vediamo un po' chi ci ha mandato la provvidenza.
9: Vieni a ballare in Puglia, ho sentito che cercate un concorrente per una trasmissione, eccomi qua, vado bene.
3: Ma porco bastardo infame, io mi ritiro, vado a sparare su un bisola dei Caraibi, puttana di quella troia, e che cazzo, non me ne va mai bene o male.

0: Lo Zodi 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
3: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
4: Oh, che mal di pancia! Sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va!
5: Non vedo l'associazione fra bambù e pompino.
4: Che sono stanco, della stessa vita, sempre abbracciato alla pianta, che palle.
5: Sembra ti fare Juve.
4: Fammelo un bocchino, va!
5: Ancora, non vedo l'associazione.
4: Non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4.
5: No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù.
4: La Fiat ci fa un sacco di soldi.
5: Infatti io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarli per appropriazione indebita del nostro...
4: Parole troppo grosse per un panda.
5: Perché è studiato all'estero.
4: Pompino.
5: Cosa?
4: Pompino.
5: Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
3: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di Nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
5: C'ho mal di pancia, sono stanco.
4: Ho una cura per te, toh, questo bambù.
5: Ancora bambù, ma che schifo il bambù, ma perché mangiamo solo bambù?
4: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
5: Ancora bambù?
4: Poi una bella bistecca a bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
5: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, cadavere, è onnivoro, no?
4: Io mangio i cazzi.
5: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
3: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai catti e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
4: Oh, dobbiamo andare giù!
5: Da che parte vai tu?
4: Di là!
5: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
4: Ma scusa, abbracciamoci forte, certo si annudi.
5: No.
4: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
5: No, perché io...
4: E rotoliamo giù come due amiconi.
5: Guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu fuori di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro. La fica.
4: Allora io ti abbraccio così.
5: E basta, non siamo in carcere!
4: Ehi! Hey.
3: Se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
4: Oh! Sono i due giorni, oh, dobbiamo scopare!
5: Aspetta, che sto provando a farmelo tirare, aspetta. Ma è piccolo.
4: Lo so.
5: Ma ci ha fatto grossi, coi denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
4: Sì, ma almeno tu sei juventino, io sono interista, cazzo!
3: Per ovviare i due problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
4: Aspetta, faccio io.
5: Ancora andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
4: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
5: Non devi stare dietro,
4: ascolta.
5: Non devi stare davanti.
4: No!
3: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
5: Non mi devi stare vicino proprio, mi dà fastidio.
4: Sto dietro e faccio la voce femminile.
5: Io non ti sopporto più.
4: Abbiamo 2 giorni per chiavare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata del meno un cazzo. Così pensi che sia donna.
5: Non funziona. Guarda,
4: non funziona.
5: Proviamo. Sei di tirapello proprio.
4: Proviamo.
5: Mi fai schifo.
6: Uè, allora, guarda quanto è duro che per ragazzo.
5: Sei anche un imitatore di merda.
4: Ah, ma che sto
5: male. Ah, mi sento male, manco le proteine. Dammi un bambino.
4: Un bambino?
5: No, magari ma mangiassi un bambino.
4: No, pompino!
5: Ma tu sei proprio fissato!
4: Quindi?
5: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
4: Vabbè.
2: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
3: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle, dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo.
7: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Chiara Biasi, influencer, ha dichiarato durante uno scherzo delle Iene che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto e non si pettina. 80.000 euro in un paese come l'Italia, dove lo stipendio medio di un italiano si aggira intorno ai 24-25.000 euro. Questa ha detto che per 80.000 euro non muove neanche il culo, per carità, bellissimo, dal letto. Ora, posto che la frase è stata estorta, perché bisogna dirlo, era un fuori onda, quindi lei non l'ha dichiarata, era una cosa che ha detto senza sapere di essere ripresa, però fa impressione pensare che ci sono persone che chiedono più di 80.000-100.000 euro per fare un cazzo di scatto fotografico con una crema sul culo. Ecco, questo è assolutamente assurdo. Io voglio sapere, voi che puzzate di fame e mangiate solo tonno, che cosa pensate di Chiara Biasi e della sua dichiarazione? Apriamo le linee. Andiamo subito da Valerio.
11: Cazzo me ne frega.
10: Come cazzo me ne frega, scusi?
11: Frega un cazzo.
10: Lei per 80.000 euro si alzerebbe dal letto?
11: No.
10: Lei per quanto si alza dal letto?
11: Ma va a cagare.
10: Cosa? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vittorio, sul camion, Vittorio, pronto.
12: Giuseppe Bruciani, quello da...
10: Ma questo è il viva voce però, non può parlare normalmente, no?
12: Ma vaffanculo tu alla viva voce, questo c'ho io, l'autisti possono guidare, possono parlare solo con la viva voce.
10: Sì, va bene, d'accordo, non si incazzi però, che non c'è nessun bisogno di incazzarsi, che cazzo vuole? Allora, Chiara Biasi, ha dichiarato che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto, che cosa ne pensa?
12: Io invece mi alzo per molto di meno.
10: Per quanto?
12: spenderò 20 euro al giorno come un povero disgraziato.
10: Non le conviene, scusi, andare a fare l'elemosina a questo punto? Prendere un mandolino, mettersi fuori dalle metropolitane, scusi.
12: Sì, sì, infatti ci avevo pensato pure a questo, ma ormai c'è una certa età e... Sì. E non so manco più suonare, non ho mai saputo suonare.
10: Cioè io 20 euro al giorno li spendo di cotton fioc, capisce? E quindi lei si alza dal mattino per 20 euro al giorno?
12: 20 euro al giorno, anzi qualche volta neanche.
10: Ma lei cosa fa? Raccoglie il cotone, inventa il blues? Chi cazzo è lei? Radici?
12: Mi faccio seghe, hai capito?
10: Sì, questo è sicuro, perché con 20 euro al giorno non c'è manco la possibilità di andare a scopare una troia, eh?
12: No, io non ci vado a troia.
10: E ci credo, non c'hai i soldi, se ce l'avesse ci andrebbe?
12: No, non ci vado neanche se ce l'avessi.
10: Niente, perché no?
12: Perché sono fortunato nella vita.
10: Sì.
12: Ho la fortuna di trovarle senza pagare.
10: Non ha la voce di un Latin Lover, non sembra un gigolo lei.
12: Ho detto che io le donne le ho sempre trovate senza pagare. Anzi,
10: sì.
12: Ti dirò di più.
10: Dica.
12: E qualcuno è disposto a pagare pure per me.
10: Sì, certo, come più di 20 euro. Allora perché non si prostituisce? Perché non fa il puttano? Vada a fare il puttano.
12: Perché ti ho detto non posso farlo alla mia età. Lo dovevo fare quando avevo 20 anni, 60.
10: Quanti anni ha lei adesso?
12: 62, ti va bene?
10: 62, perché non fa il vecchio puttano? Lei sarebbe perfetto per fare il...
12: Ho detto che alla mia età ormai certe cose o le fai da giovane,
10: sì,
12: o non le fai più.
10: Quindi lei non farà il vecchio puttano nella vita?
12: No, faccio il camionista.
10: Ha qualche puttano lei in famiglia?
12: Tua sorella c'ho in famiglia che fa la puttana.
10: Non lo so, non credo che siamo imparentati, non siamo congiunti, non credo. Invece questa Chiara Biasi, 80.000 euro e non si alza dal letto.
12: Ma Chiara Biasi, ma non la minchia, tu e Chiara Biasi, ma che cazzo è sta Chiara Biasi?
10: Un influencer, sai che cosa...
12: Ma che cazzo ne so se c'è l'influenza io oppure...
10: Non è lì...
12: che cazzo ne so io?
10: Ma non è l'influenza, idiota, bestia, influencer.
12: Idiota sei tu, deficiente, che ne so io se c'è l'influenza,
10: ma quale
12: influencer? Io sono camionista.
10: Sì, ma questo lo sento, ignorante del cazzo. Influencer, nel senso una persona che promuove dei prodotti attraverso i social network, influencer. Siamo nei domini.
12: Ma c'è le persone che prendono, possono andare a prendere pure del culo, che a me non mi interessa il cazzo, hai capito?
10: Vabbè, adesso perché si arrabbia? Io lo capisco che fare il puttano è un mestiere difficile, eh?
12: Ma guarda la puttana, io faccio il camionista, camionista!
10: Sì, ma abbiamo capito, a rotonda, ferma il camion, lo via il culo e poi...
12: Non ferma un cazzo, vado avanti come sono andato!
10: Sì, lo capisco, quindi lei non sa...
12: E allora dici che tu sei intelligentone, non capisci... A me, di questi influenzi,
10: che
12: dici tu, a me non mi interessa una bella
10: minchia. Va bene, puttano urlatore, vada a piallare il culo, dai, un abbraccio, ciao, auguri, buon Natale.
12: E se ti becco t'ammazzo.
10: Cosa hai detto? Scusi, non ho capito.
12: Ce l'hai fatto per incularmi gli scatti del telefono.
10: Gli scatti? Ma guardi che gli scatti del telefono non esistono più! Non esistono più, capra ignorante maledetta! Non esistono più gli scatti del telefono, siamo nel 2019, non esistono gli scatti del telefono. Non esistono.
12: Ho detto che te la stai facendo per qualche trucchetto.
10: Qualche trucchetto, che cazzo sono, il mago forte? Ma vattene a fa culo, dai, vai a battere sul tuo camion, ciao, un abbraccio, auguri, buon Natale. Sto cazzo di puttana sospettoso. Abbiamo capito che la gente comune nel 2019 non sa un cazzo di niente di influencer, per cui proviamo a chiedere a un influencer, Ludovica Pagani. Bellissimo culo, tra l'altro. Penso di essermi masturbato anche una volta su una sua foto su Instagram con la maglia dell'Inter, credo, forse dell'Inter o della Juve. Ludovica Pagani, ciao.
13: Ma io, cioè nel senso, non riuscirei mai a dire una frase del genere in quanto io mi alzavo dal letto anche per guadagnare 6-7 euro l'ora quando ho iniziato a lavorare, quindi non mi permetterei
10: mai. Cosa facevi per 7 euro?
13: Io inizialmente lavoravo in un bar,
10: sì.
13: Poi ho iniziato a lavorare gestendo i social di un'azienda in Svizzera.
10: Sì, va bene, non me ne frega un cazzo della tua pagina Wikipedia, arriviamo al sodo, adesso per quanti soldi ti alzi dal letto?
13: Ma io mi alzo dal letto se trovo un lavoro interessante, un progetto interessante, non è in questione di cifre.
10: Perché non hai bisogno fondamentalmente, cioè puoi anche
13: non permetterti... Non è che non ho bisogno... No, io non guardo quelle cose qua.
10: No, ti credo, se uno c'ha i soldi che cazzo ce ne frega, fa i progetti che gli piacciono, però tanto il culo ce l'ha coperto, no?
13: Ma allora anche i politici guadagnano cifre smisurate.
10: No, veramente i politici guadagnano 16.000 euro al mese, anzi 12.000 euro al mese lordi.
13: Dipende, i calciatori guadagnano cifre smisurate qua.
10: Sì, però i calciatori giocano a calcio.
13: Fanno?
10: Giocano a calcio, esatto. L'influencer sì. Che cazzo fa? Che cosa fa un influencer?
13: Perché ci sono degli influencer, probabilmente perché influenzano delle persone. Al posto di fare le campagne pubblicitarie in
10: sì.
13: TV si fanno utilizzando i social media.
10: E questa roba vale più di 80.000 euro?
13: Che cosa ne so, io non ho idea sinceramente di a cosa si riferisce lei per questa cifra.
10: Quanto prendi tu per fare...
13: Io non dico, non risponderò mai a questa domanda.
10: 50
13: Non risponderò mai a questa
10: domanda,
13: perché me la facciate.
10: Ma vali meno di Chiara Biasi, quindi?
13: Non ti rispondo.
10: Ok, quindi vali meno di Chiara Biasi, abbiamo capito, dai, non conti un cazzo. sì.
13: Ripeto, non, io non ho visto lo scherzo, quindi non so, magari lei in un momento di sfogo, di rabbia,
10: sfogo un cazzo,
13: ha,
10: cioè,
13: ha detto questa frase qui, sta di fatto che io, per come sono fatta io, perché sono una persona diversa, penso, non avrei mai detto una frase del genere. Lei non
10: sa tanto di cazzata, mi sa tanto di cazzata, questo lo dico, scusa, tutto lo dico,
13: la
10: bugia, la bugia. Secondo me per 1500 euro non ti metti neanche i calzini, dai, su.
13: Cosa ne sai?
10: Sì, ma ho le mie voci, va bene, senti, dai, ti ringrazio, sei stata gentilissima, eh?
13: Sì, sì, anche tu gentilissimo, veramente,
10: esatto,
13: gentile.
10: Grazie, senti,
13: è la sua qualità proprio, la gentilezza.
10: Metti, mi raccomando, sì, va bene, dai, adesso c'è rotto il cazzo, metti un po' di foto con le maglie da calcio e il culo di fuori, che mi mancano quelle, ok? Dai,
13: vedrò sicuramente.
10: Un abbraccio grande, ciao, Ludovico, ciao. Bellissimo, un bacio, ciao. Grazie Ludovica Pagani, grazie per il tuo parere che non conta assolutamente un cazzo e non aggiunge assolutamente un cazzo a questa discussione. Alla fine forse era stato più utile l'intervento del camionista, ma perché questo è le influencer lavorano su quello, sull'immagine, sul bel culo, le tette, il sorriso, e forse è giusto così, anche se per 80.000 euro io no, perché sono ambiente, ma credo che voi vi buttereste con il deltaplano nell'etame. Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
5: Bentornati a una nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Porta! Attento, Omar!
6: Aia!
5: Drone sull'apertura di programma senza senso.
4: Freedom.
5: Amici di Freedom, ci troviamo in Egitto. In un luogo straordinario, in compagnia dell'egittologo più famoso del mondo, nonché mio carissimo amico, Nefrasaz Zaz.
7: Zaya Wuss!
5: Zenziskaz!
7: Zaya Wuss, Roberto, sempre stesso nome da quando sono nato. Zaya Wuss.
5: Bene, bene, Jerry Giaz. Oggi siamo sulle tracce del faraone Mummiona, giusto?
7: No.
5: Come no? In che senso, Re Yakamab?
7: Zaya Wuss, oggi faremo più caro, Roberto, cose più importanti. Oggi apriremo una tomba mai aperta prima in esclusiva per le vostre telecamere e solo per te, che hai avuto un permesso specialissimo.
5: Mamma mia, Xeri Abrams, mi sei fasturba, drone sull'erezione.
7: Zaya Wuss, comunque, sempre Zaya Wuss. So che è difficile, difficile pronunciare, difficile scrivere, però Zaya Wuss. Ecco Roberto, seguimi in questo cunicolo che sembra imbiancato nei giorni nostri, con le scale di ferro che sembrano moderne, ma ti assicuro, parola di Zaya Wuss, che è tutta vera roba vecchia.
5: Wow, sembra di essere in cantina di mio suocero dove tiene il Chianti.
7: Ecco, attento che basso, eh.
5: Ma oggi c'ho un culo che svengo, permessi specialissimi, cunicoli bassi dove impestare testate atroci, manca solo una porta chiusa da secoli e un mezzo spirito infestante e l'ho fatta la puntata del secolo.
6: Aia!
5: Attento, Omar! È basso!
7: Eccoci, Roberto! Eccoci!
5: No! Ti prego! Una porta chiusa! Non svengo!
7: Ecco, abbiamo un permesso specialissimo, ecco per te! Guarda, guarda, guarda che bello! Apposta per poterlo aprire!
5: Ma che scherzi, avrai Navar!
7: Zaya Wuss, sempre Zaya Wuss, semplice, Zaya Wuss, Zaya Wuss, Zaya Wuss, ripete come Zaya Wuss.
5: Zenfas.
7: Vaffanculo. No Roberto, ecco queste sono le chiavi, tieni chiavi.
5: Mamma mia, mi vedo piagne, non ci credo, ma che cazzo è il compleanno? Drone sulle lacrime e sulla seconda erezione.
7: Comunque sempre Zaya Wuss mi chiamo.
4: Frito.
5: Professore.
8: Sì?
5: Oggi mi seguirà nell'esplorazione di queste segrete del castello di Pezzano. Andremo ad aprire un boato de porte e tantissime testate. È contento, professor?
8: Scusi, allora, secondo lei, io che ho una cattedra in università e sono uno dei più grandi studiosi di storia e antropologia al mondo, posso essere felice di passare del tempo prezioso tirando testate e aprendo porte segrete in un castello che poi è palesemente stato riconvertito in B&B?
5: Drone sul pippone del professore.
8: Ecco sto cazzo di drone.
5: Allora mi segua, professore, e stia attento, che è basso. Porta!
6: Aia!
5: Porta! Aia, cazzo! Cosa? Omar, che è successo?
6: Il professore ha tirato una capocciata e svenuto.
5: Bello! Drone sul coglione! No, vabbè, pazzesco. Con sta minchiata fa merbotto sui social.
6: Aia!
5: Che cazzo fai, Omar? Che ti vede stare senza senso?
6: Abitudini.
4: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni. Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Sì, stai bollendo la merda.
1: Allora, fammi capire. Una volta che ti accolgo a casa con un piatto caldo senza chiamare un Glover o senza prendere i cibi precotti al market, tu ti metti anche a fare lo scemo?
0: Amore, ti ringrazio per lo slancio culinario, ma avrei preferito mangiare una pizza caduta per terra da una bicicletta elettrica modificata di qualche cingalese e poi rimesso nella scatola, piuttosto che sentire questo fetore. Ma che cazzo hai messo dentro quella pentola?
1: Come si vede che sei uno che mangia solo robaccia processata? Qui c'è dentro un mondo di verdure stagionali, verza e anche un po' di carne di maiale e manzo. Questa è la cassela.
0: A parte che si dice cassola, brutta terrona. In ogni caso conosco il profumo, la faceva anche mia madre. E questo non è il profumo della pietanza tipica milanese che conosco, ma una cazzo di rivisitazione di voi meridionali. Tua nonna era di Foggia po***a.
1: Ma che cazzo vuol dire? La cucina è cucina, lei ha imparato a fare le pietanze milanesi negli anni 50 quando è emigrata qui. Lavorava a casa di alcuni signorotti milanesi come governante e li ha imparato tutto.
0: Ah, cazzo, non sapevo di questa storia. E a casa di chi lavorava? Ti ricordi il cognome?
1: Fammici pensare, anche perché mia nonna non ne parlava mai volentieri, anche perché mio padre è frutto dell'amore segreto fra lei e il padrone di casa. Sai come andavano queste cose?
0: Quindi tuo padre è un bastardo.
1: Ma come cazzo ti permetti?
0: Non mi fraintendere, intendevo bastardo, ma con rispetto, né senso di figlio non riconosciuto, come lo fu anche Leonardo da Vinci.
1: Ah, ok, va bene, ho capito. Comunque adesso mi è venuto in mente il cognome. Si chiamavano Gusalba Frascati, erano della signoria milanese, credo dimorassero in via De Amicis a Milano.
0: Oh Cristo!
1: Cosa? Che succede? Perché quella faccia?
0: Tua nonna per caso si chiamava Severina? Ed era un po' nana e tarchiatella?
1: E tu come fai a saperlo?
0: Perché mio nonno è il padre di tuo padre. Si dà il caso che anche mia nonna prestava servizio presso la stessa famiglia e anche lei rimase incinta dello stesso pezzo di merda. E mi raccontava sempre di questa Severina che rimase incinta come lei dello stesso bastardo.
1: Quindi io e te siamo parenti?
0: Sì, cazzo.
1: Ma questo sai cosa significa, vero?
0: Che non c'è cosa più divina
1: di scoparsi la cugina.
2: Cazzo! Amore, i vicini si stanno menando ancora durante il TG. Adesso vado a rompergli il culo.
3: No, stanno scopando.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Si sente vibrare il cazzo di

0: mazzo in mano, tutto profondo. Tecnico, lo vedi?
1: Sì, Pino! C'è la tua cappella qui in studio!
0: Ora prendila in bocca e mettimi la straputtana di base, grazie!
1: Sì, Pino!
0: Siamo pronti, fratelli! Sono tornato! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, colui che conosce tutti i segreti della vita privata dei componenti dello zoo! Siete pronti? Sputtanamento in corso! Andiamo! Se anche tu, dopo 15 anni di matrimonio, decidi di portare tua moglie in un locale di scambisti e appena arrivi all'ingresso ti accorgi che la chiamano tutti per nome perché è il puttanone del posto, non posso dire di chi è moglie, ma fate due conti, chi è che è sposato da 15 anni qui? Benvenuto, non tu, no no, tua moglie, oh, è dei nostri! Se anche tu rientri a casa in piena notte tutto ubriaco dopo una cena con gli amici e cagando in bagno scambi il water con il bidet e il mattino dopo ti svegli con le urla di tua moglie che cazzia i bambini per aver fatto i bisognini nel sanitario sbagliato, quando in realtà sei tu il malfattore cagone, bravo, benvenuto, sei come Wender, sei dei nostri. Dopo 5 mesi che la tua donna è rimasta incinta facendo l'ecografia morfologica per vedere di che sesso è il bambino, guardando nello schermo del computer, vedi un piccolo James Brown.

fai il laser agli occhi per poter recuperare la vista, perché prima eri quasi cieco. Solo che appena operato, gli occhi rimangono sbarrati per 2 ore. E quando prendi i mezzi pubblici per tornare a casa, vieni arrestato e scambiato per un guardone. Beh, Fabio Alisei vive così tutta la vita con quei cazzo di occhi pallati di merda. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, il giorno del matrimonio, poco prima di salire sull'altare, preso dall'ansia, decidi di calarti 6 spritz con gli amici, e quando arriva il fatidico momento in cui il prete ti chiede se vuoi prendere come sposa la tua futura moglie, tu invece di rispondere sì, te ne esci con... Benvenuto! Non dirò mai chi è stato, ma è successo veramente. Sei dei nostri! Se anche tu, la domenica mattina, ti svegli di buon umore e inizi a fare tutti dei balletti stupidi in salotto, ma tua moglie a un certo punto, guardando dietro i boxer, si accorge che hai una chiazza di merda sulle mutande e inizia a scattarti delle foto e vuole ricattarti a meno che non le compri una borsa nuova. È successo veramente. Mi sono svegliato domenica, ero tutto contento, facevo i balletti, a un certo punto mi piego, mia moglie: ma che schifo, c'avevo una sgommata di merda sulle mutande. Benvenuto Mazzoli, sei dei nostri. Bene, ora siamo arrivati alla fine e come ogni volta voglio dimostrarvi che io posso fare qualsiasi cosa. Ora mi infilerò un mega raudo su per il culo

0: lo accenderò e mi sparerò nello spazio, dimostrandovi che io sono immortale. Pronti? Tecnico, passami l'accendino. E acceso?
1: Ma non parte nulla.
0: Non succede niente? Non sto decollando? Mi sa che devo abortire l'esperienza.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta
4: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio. D'accordo?
6: Ma in quale studio?
5: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti nudo con verdura, labiolo, bacone.
6: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
5: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
6: Ma è uno scherzo.
5: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
6: Ma quale ordine?
5: Ordine del ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
6: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
5: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
6: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
5: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho un numero, indirizzo.
6: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
5: Vabbè, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
6: Alessandro sono io.
5: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
6: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
5: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto! Italiana, figlia di puttana!
6: Pronto?
5: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi
6: sì,
5: cibo.
6: Sì, certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno, ma
5: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro, uno...
6: Ma sono una femmina, ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta!
5: Ma chi è Alessandro?
6: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro,
5: senti,
6: ciao.
5: Se la fredda fuori cibo, prendilo! Non mi fa buttare via ordine, Alessandro! Alessandro! Alessandro, tu maschio, femmina, sempre figlia di puttana sei!
4: Dragone Doliente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!
7: Buongiorno, sono di Lederabe, sono Cristina, come posso aiutarla?
5: Sì, pronto, ciao, Cristina! Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando, e l'Aider è vicino. So che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole baldula, bene uguale?
7: Allora, vedo un attimino se sono disponibile, signora. La metto in attesa,
5: sì,
7: non chiuda.
5: Sì, sono qua, ciao.

0: Pazzola,
1: il pameleggio è troppo azzurro. Oh, scusa, ciao, scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
0: Allora, guarda, lì che è responsabile, sì. Adesso non ha fatto lui l'ordine.
1: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero, Bia Clespi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta libando, l'hai delle quasi fuori. Sì.
0: Ok, perché penso che non l'ha fatto il responsabile, quindi non so
1: sì.
0: Chi la possa aver
1: vabbè,
0: fatto.
1: Un'altra persona dentro lì dove sei
0: sì.
1: Tu. Sì. Era maschio,
0: Ok, non saprei dirle.
1: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
0: L'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
1: No, possibile, questo è numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, è arrivato.
0: Che non l'ha fatto lui l'ordine,
1: sì, l'ha fatto qualcuno. E mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
0: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
1: Sì, qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il post per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fatone in regalo per voi.
0: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
1: Sì, prendi uguale, non mi importa. Prendi uguale, non mi importa. Non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
0: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
1: Prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
0: No, non l'abbiamo ordinato noi, quindi non lo possiamo prendere.
1: Questo è il numero, questo è indirizzo, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
0: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
1: allora,
0: vedere.
1: Allora, va bene, resta in attesa.
0: No, no, signora, chiedo di bere mio perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
1: Io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Quella di prima la
0: sì,
1: bella, ma ne vale
0: signora,
1: un'altra.
0: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
1: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama la parla con la responsabile un attimo.
0: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa, io ho un'altra chiamata
1: allora
0: sotto.
1: Allora io canto, Azzurro!
0: Va bene, se lei continua a cantare, io un'altra chiamata di sotto. Una buona giornata.
1: Devi pagare, italiana figlia di puttana!
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Maria?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
4: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
4: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
4: No.
5: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
4: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Tamarri.
9: Oggi volano manate perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
8: Tamarri.
10: Pronto?
4: Anna? Cazzo parli, scemo. Sono Massimo di quarto.
10: Che, mi scusi?
4: Ho ordinato come cazzo si chiamano? I trampoli. Devo fare una cosa a carnevale.
10: Ehi,
4: sei partito troppo aggressivo con tutte queste N. Non ho cosa. L'hai fatti o no? Che è una settimana che sto aspettando.
10: Ma chi è?
4: Che cazzo partiamo? Dall'inizio della telefonata?
10: Ma che trampoli?
4: Ma t'ho detto che dovevi fare i trampoli. Ti ho portato anche le misure. Non me l'hai ancora fatti, scemo. Bastardo di merda.
10: Ah, Pronto?
4: Sai che la prossima volta metti giù la cornetta?
10: Ma chi è? Io non capisco chi è.
4: Ti prendo, ti alzo e ti bevo come una bustina di gas.
10: Ma chi è che sta parlando?
4: Ti escono l'interiore, ti schiaccio la pancia e ti esce tutto l'interiore. Ti ciuccio come un galipo, faccia di merda. Sono Massimi di quarto! Mi dovevi fare i tramboli anche delle braccia e delle gambe. Ti ho dato anche la concia, 50 euro ti ho dato. E di diavolo anche basta.
10: Ha sbagliato numero, che io non so, Maremma da niente.
4: Ma tu non
10: io
4: sei.
10: Sto parlando di
4: Ah, non sei Ciccio Maremma?
10: Non so, tonto, imbecille, non so, tonto. Non so, Ciccio Maremma, so
4: cazzo
10: Fiorini,
4: di merda,
10: imbecille.
4: Che cazzo insulti che ti scanno, scemo.
8: Tamarri.
4: Pototo. Pronto? Quanta pazienza che ci vuole al mondo. Pronto?
11: Chi parla?
4: Capito. Io Paolo, io Massimino, io terrestre. Tu arrivare da pianeta, testa di merda? Richiamo lo stronzo.
8: Tamarri.
11: Pronto?
4: Io ho capito che sei arrivato al pianeta Adenoidi, però la prossima volta che metti giù la cornetta, ti giuro che stai dentro un portatile, computer portatile.
11: Ma
4: tutto
11: chi
4: sdraiato sui tasti, lo richiude e tu ci stai perfettamente. Hai
11: chi
4: capito?
11: Parla,
4: foglio di
11: non sento nulla. Pronto?
4: Bastardo di merda! Mi senti adesso? Sono Massimini di quarto, scemo pagliaccio.
11: Mac,
4: fai ver. Ah, tu sei doppiatore Topolino? Sei Walt Disney?
11: Mi dica.
4: Sì, allora ti dico. Mi devi fare le stambelle. Mi devi fare. Come cazzo si chiamano? Gli allunga. Devo mettere i tramboli, braccia e gambe.
11: Aspetta, ma qui è una ditta di falegnameria, non ne so fanno mia questi lavori.
4: Ma, senti, ma tu sei capitato in mezzo a una sega con la testa? Perché secondo me mezzo in gefalo è partito, lo sai?
11: Ma qui non è qui che fa questi lavori, non si fanno noi.
4: È stupendo, te lo giuro, hai composto una frase che non aveva alcun senso in
11: cui. Mi scusi, ma non posso trattenermi, sono qui a fare.
4: Mi servono le stampelle di legno lunghe.
11: Ma non le faccio io questi lavori, mi assenta chi le fa, mi scusi, ma non si fanno noi.
4: Ma scusa, non sai fare niente, c'è mica legno.
11: No, ma non le fa.
4: Cosa fai? Solo Pinocchio fai tu.
11: Fu altro genere. Mi scusi, ma non mi posso trattenere. Abbi pazienza, sono a collare.
4: Ma devi cercare il cervello nella cesta. Che ti è partito con una sega circolare. Ignorante di merda. Va bene, dai, vaffanculo.
8: Tamarri.
10: Pronto?
12: Allora, già sento rumore che se mi rispondi male ti do uno schiaffo forte subito. Mi senti?
10: Chi è?
12: Sono Giovannino. Sei falegname?
10: Sì, non ho capito chi è.
12: Ma puttana, mi senti?
10: Io ti sento, sono figlio.
12: Buonasera, ciao. Senti, ho bisogno di commissionarti un lavoro, che ci servono dei trampoli. Tu sei in grado di farli? È una cosa veloce. Senti, ma che cazzo stai segando là? C'è un rumore?
10: Sto piallando.
12: Stai piano, ti puoi fermare un secondo? Coglione.
10: Aspetta un attimo, ti passo mio padre. Un attimo,
12: passami l'altro testa di minchia.
10: Pronto? Mi dica.
12: Ecco, a noi ci servirebbero dei trampoli di legno per due persone. Abbiamo due gambe. Possiamo.
10: Ne vuole quattro.
12: Cosa? Ma c'hai?
10: Quattro allora.
12: Quattro. Senta, come si può fare per fare i trampoli? Dobbiamo venire lì con i piedi e prendere le misure. Vai, dimmi.
10: Vediamo, dai.
12: Oh, ma sì. Mi devi rispondere. Oh, mica ti devi velocizzare, figa.
10: Dai.
4: Aspetta che devo dire una cosa io.
12: Aspetti,
10: Non ti sento più.
12: Immagino. Senta, c'è mio cugino che piace mangiare il collo ai falegnami. Quando veniamo, stai col collo un po' in fuori, che lui te lo prende subito il collo, te lo mangia.
10: Il tuo cugino?
12: Sì. Ti faccio.
10: Come si chiama?
12: Massimino, che ti sto parlando? Mi devi fare finire, coglione. Cazzo fai? Oh, te lo passo. Hai sentito?
10: Che messo è? Scimmia quello.
12: No, è proprio lui, si chiama Massimino, senti? Hai sentito? Sì. Lui parla solo così. Sì. Quindi quando viene, se lo senti fare questo verso.
4: Oh!
12: Ecco, è normale, lui parla
10: è
12: così.
10: Lui.
12: Ma dimmi un po', secondo te è fattibile Pinocchio?
13: Anche, sì, certo.
12: Allora, ascoltami bene, ti chiedo un'informazione importante. Concentrati, so che sei ignorante di merda. Allora, mi devi fare ste braccia di legno con le mani di legno grosse, che dobbiamo andare proprio le manate forte alla gente.
13: Come le tue, ce l'hai grosse. Se
12: no,
13: ce l'hai grosse, le mani te le
12: faccio capire. Ma mi devi fare parlare, Geppetto. Allora, io prendo i trampoli e mi fai sto bastone lungo. In fondo mi fai delle mani di legno, ma grosse, ma proprio 2 metri. Che quando andiamo a carnevale proprio alziamo la gente con le mani, facciamo le folle di schiaffazzi, eh?
13: Sì.
12: Bravo. Senti, adesso mi hai rotto il cazzo. Ti saluto. Quando è che devo passare?
13: Ma vaffanculo, stronzo.
12: Ah, ti sei proprio fatto il finale alla grande.
4: Sei svegliato
12: alla fine. Che è successo?
4: Ma vaffanculo,

0: disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere due mollette sulle grandi labbra di vostra moglie per far sembrare la più stretta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto e come ogni maledetta sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore trequartista di minchia ed è dedicata al suo amato Culeador. Caro Culeador, ti scrivo questa lettera mentre mi hanno appena consegnato la scappella d'oro come migliore inquadratore del campionato. Ah, mio amato Culeador, sono trascorsi ormai tanti campionati dal nostro primo incontro. Lo ricordo ancora bene. Era il secondo turno di sbaglia UEFA e le nostre squadre si affrontavano a chiappe scoperte sotto una fitta neve che poi scoprimmo essere sbagli alcuni ultra della curva Suca. Al 20° del primo tempo, io entrai a terza gamba tesa tra le chiappe di una giovane promessa del calcio in culo. Eri tu, bello come il sole e aperto come una mela frottona. E fu proprio in quell'istante che capii che eri il fuori chiappe che avevo sempre sognato. Da quel momento ci marcammo stretti stretti. Io entravo e uscivo ed entravo e poi uscivo, poi entravo ancora, poi uscivo, fino a quando il tuo buco del c***o non è diventato delle dimensioni di una porta da calcio regolamentare. Già, caro Culeador, siamo stati una coppia fantastica e la nostra relazione è culminata con la vittoria nella Coppa dei c***i. Purtroppo il tempo passa per tutti. E quando durante i mondiali ti sei rotto il legamento crociato dello scroto, ho capito che non saresti più tornato quello di prima. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un travone colombiano che quando salta nudo gli sbatte la cappella sulla fronte. Madonna. Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento amoroso, ma oggi non vi voglio lasciare con la mia email cantata. No, anche noi del disco retto siamo molto attenti all'ambiente e abbiamo preparato un messaggio per sensibilizzare tutti i fan amorosi del disco retto. Ascoltate qua, prego regia!
2: Il mondo è un posto magico, l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare una biodiversità di 8 miliardi, 7 milioni, 400.900 specie viventi. Il mondo è l'unico pianeta in cui si fa la cacca nel water, ci si pulisce con alberi abbattuti e ci si lava con l'unica risorsa che rende possibile l'unicità del miracolo della vita, l'acqua.
3: L'acqua, l'acqua.
2: Nella convention l'igiene non conviene, condotta magistralmente dal dottor Michele Carlone, è emerso che ogni giorno, per pulirci l'ano, consumiamo una media di 270.000 alberi e circa 120 miliardi di litri d'acqua in nome dell'igiene. Il dottor Carlone sostiene che l'essere umano è stato convinto che profumare di umano è disgustoso. Il nuovo ordine mondiale ha persuaso l'uomo che è giusto profumare di muschio bianco, di sandalo o di brezza marina, e che l'odore di umano non si chiama odore, ma puzza.
3: Puzza.
2: E così via, bidè dopo bidè, ci stiamo avvicinando alla fine del mondo, solo perché qualcuno ci ha detto che bisogna profumare. La soluzione era stata trovata in un laboratorio di Wuhan, un virus che avrebbe tolto l'olfatto al mondo, che non avrebbe più sentito l'esigenza di lavarsi e che non avrebbe più sprecato miliardi di litri d'acqua e tagliato intere foreste. Ma purtroppo il nuovo ordine mondiale ha creato il vaccino. Non lasciarti persuadere e puzza per l'ambiente.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Pronto signora, sono Fanzo Fazzagni, le fonfeggia, sbombeggia o simboleggia.
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash.
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani.
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti, come sempre in piazza San Marco a Pavia, per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sì, partout! Wow! La dentro dos

0: Buongiorno a te Marco, ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di nero.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora. In culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi, anche se il primo di gennaio noi lavoriamo e montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti, sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche, inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia minchia 1, 2, 3.
7: Buongiorno caro Marco, sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok, querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto molto.
3: Cazzo cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Oh, oh, oh, oh, oh. Voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi, glande puttana diarrea.
4: Beh, lì Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Ah, sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa?
5: Cosa?
3: Ah, e va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione? E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno.
9: Gnagno qua.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Mongolia 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No.
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
4: no, terzo piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
5: lui via, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni, poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito, subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: sei un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu mi hai detto, tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Fai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capa e capa cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono l'ingegner Cristicchi, mi scusi per il rumore, ma stiamo in elicottero adesso, abbiamo una piccola zona in cui riusciamo ancora a prendere segnale e a telefonare.
0: Va bene, metti che pure.
2: Elia?
1: Sì, Conte, cosa?
2: Cosa, ti sì. Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Mi perdoni per la situazione di confusione, però sono in volo che mi sto recando a Roma. Siccome sono anche un po' capriccioso, allora volevo risolvere subito un problemino riguardante un oggettino importante, un ombrello. So che voi siete artigiani di pregio, corretto?
0: Sì.
2: Io recentemente sono arrivato in possesso, perché prestato da un amico, perché era una serata piovosa, di un ombrello, non di vostra manifattura, penso di credo della Billionaire Couture, un ombrello fatto di coccodrillo, molto molto grazioso, molto importante.
3: Ombrello di coccodrillo Billionaire Couture, valore 50.000 euro.
2: Io per una questione personale vorrei far produrre qualcosa di non similare, però di altrettanto importante, insomma. A che grado di importanza economica possiamo arrivare? Perché non è tanto per l'oggetto in sé, ma è proprio è un fatto che io a questa persona devo...
0: Ma i nostri ombrelli costano il proprio prezzo di fabbrica fino a 1000 euro.
2: Roba cheap, insomma. Pensavo...
0: Non so lei cosa vi è abituato. Va bene, la saluto.
2: Pronto? Ma che caffone.
1: Caffone, Conte.
2: Che schifo. Che caffone, barbone. Ma chi mi ha chiamato? 1000 euro un ombrello, cos'era, un cingalese?
1: Pronto?
4: Mi dica, mi senta adesso?
1: Sì, guardi, mi scusi, io sono Cristicchi, sono l'assistente di volo del comandante Palmieri. Mi scusi per il rumore, ma siamo in questo momento in elicottero e volevo passarle, se è possibile, il conte, certo, Bollaffi Paluani, che ha bisogno di qualche delucidazione inerente alle vostre linee di lusso.
4: Va benissimo, me lo passi pure.
1: Guardi, un attimino. Conte?
2: E loro piana? Piacere.
4: Buongiorno, signora. Come posso assisterla?
2: Gentilissima, con che ho il piacere di parlare, mi perdoni?
4: Manni,
2: oh, piacere. Bollaffi Paluani. Mi chiami pure Conte. Senta, gentilmente, io la chiamavo mentre mi trovo in volo per un capriccio che... Siccome devo partecipare in questo weekend a una serata di gala, volevo presentarmi con qualcosa di sfizioso, di particolare, che destasse un po' di larità. Volevo presentarmi con un ombrello di pregio, dove possa fare incastonare sul manico una serie di preziosi che fornisco io alla vostra azienda. Secondo lei è possibile accapricciarmi in tal senso?
3: Ombrello Loro Piana con manico intarsiato di diamanti e pietre preziose, valore 180.000 euro.
4: Lei vorrebbe che le mandassi l'assistente?
2: Aspetti un attimo, perché ho troppe informazioni, vado in confusione a quest'ora. Se l'assistente di volo, magari troviamo una...
4: Lei mi dice dove si trova geograficamente, diciamo così, la indirizzo al negozio più vicino, vediamo cosa si può fare.
2: Ah, il negozio?
4: Lei mi dica pure dove si trova lei, se non lo so dove... dire così.
2: Oh, signora, sento un po' in confusione. No, io non so, no, non è un fatto di domicilio, sono dentro un elicottero, in questo momento sto sorvolando.
4: Credo di essere
2: sopra Siena. Mi sincero un secondo, aspetti un attimo lì. Comandante?
1: Conte?
2: Dove siamo adesso, più o meno?
1: Pisa.
2: Ok. Allora, signorina, siamo sopra Pisa.
4: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
2: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
4: Uh-huh.
2: Ah, volendo, qualcuno può venire al castello? 105 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
1: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
2: Mio nipote avrebbe già finito.
3: Io quel coso lì non so mica usarlo,
1: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
4: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
1: Che carattere!
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua maestà, Lord Giolitti!
5: Dalle femmine! Questo mondo strano.
1: Sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
5: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
2: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci.
0: Veloci veloci, più o meno, i Turbo Boomer a bordo del loro deambulatore atomico arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro che si sta preparando per andare a lavoro.
7: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
2: Ferma lì, maledetta delinquente.
7: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: E quale situazione? Che ho fatto di male?
1: Dove stai andando?
7: A lavoro, normale amministrazione.
2: Per non dimentichi nulla?
7: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, non ho dimenticato nulla.
3: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
7: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
2: Non gli occhiali, il trucco.
1: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
7: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
2: Beh, oddio, bella.
7: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
3: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
2: Un accenno di baffo.
1: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni. E le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
2: E allora rimarrai zitella per tutta la vita.
7: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
3: No? E cosa c'è? Ciucci, allora.
7: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
2: Hai finito?
7: Sì.
2: Bene.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i Turbo Boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo Boomer!
7: Grazie, Turbo Boomer! Veramente mi piacevo prima! Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o, che ero tutta acida, perché non chiavavo!
3: Sì, il prossimo...
7: Tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o! Che ero tutta acida perché non chiavavo.
3: Sì, il prossimo

0: 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno signor.
3: Sì?
4: Salve, sono professor Gaburri, ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
3: Ah, buongiorno, e che cosa ti cerca?
4: Allora, il signor
3: Sì?
4: Ecco, allora, devo comunicare con lui.
3: No, no, ma mio padre non è in grado di intendere di volere.
4: Ah, ecco perché allora.
3: Quindi se deve dire qualcosa me la deve dire a me.
4: Allora, ci aveva richiesto l'asportazione delle braccia. Io appunto per questo stavo cercando di capire un po' la situazione. Volevo parlare col paziente per capire la motivazione.
3: Cos'è che vuole asportare? Che vuole asportare?
4: Gli arti superiori, quindi le braccia, voleva asportare le braccia. Adesso io...
3: No, ma non c'è nessun intervento chirurgico in corso.
4: Adesso capisco, allora, se lei mi dice che lui ha problemi psichici capisco, perché lui ci ha richiesto l'asportazione delle braccia e voleva mettere delle... Adesso lo dico, sembra una roba simpatica, però lui voleva mettere della lattuga.
3: Ma lei mi dice esattamente da dove chiama?
4: Allora, noi siamo praticamente da Bari, l'ospedale San Mimmo, è una costola del San Ciccio di Bitonto, praticamente noi facciamo...
3: Lei è un grandissimo stronzo.
4: Scusi, non capisco.
3: Un grandissimo stronzo, si faccia curare la lattuga, se la mettesse in culo.
4: Ma lei parla così al medico, scusi?
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto?
3: Pronto?
4: Sì, è caduta la linea, scusi.
3: Che cosa vuoi?
4: Allora, stavo cercando di capire la situazione qua. Lei è la moglie?
3: Sì, dimmi.
4: Quindi era sua figlia prima?
3: Sì.
4: Tuo marito vuole fare l'operazione, cosa facciamo?
3: Ma che operazione? Tu hai sbagliato!
4: Signora, porti rispetto per un dottore, Porti rispetto per... Una persona che ha studiato, A differenza sua, signora!
3: Mio marito è disabile, 10 anni!
4: E lo so, perché 10 anni fa ha fatto l'intervento da uno sbagliato, gli ha tolto la lingua, non parla più.
3: Ma dov'è che ha fatto l'intervento?
4: Dal nostro rivale, il dottor Ciccilli.
3: Ciccilli? Ma va, ci troverà, va sì.
4: No, ascolta, abbiamo fatto già un esperimento. Abbiamo già fatto un esperimento? Pronto!
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
3: Pronto?
4: Signora?
3: Che cosa vuoi?
4: Noi vogliamo capire, siccome le spiego, dopo 70 anni si devono fare questi esperimenti scientifici, signora.
3: Quindi, e dove che deve andare?
4: Al San Mimmo di Bari, signora.
3: Vedi che tu hai sbagliato in partenza.
4: Allora, signora, se preferisce al posto della lattuga possiamo mettere della zucca.
3: Va bene, io domando al mio dottore.
4: Ecco, lui è già al corrente, signora. Abbiamo già parlato anche col dottore suo, E mi scusi per prima, è un po' agitato, mi scusi. Volevo sapere, lei l'ha visto per caso il video di Andreotti, quello che si blocca? Ecco, se lei non fa la brava la facciamo bloccare così, Attenzione, attenzione a mancare di rispetto a un medico,
3: E mi dati un tu, cazzo, mi targhi.
4: Signora! Pronto, signora! Ragazzi, autolettiga, camici di forza, che la blocchiamo come Andreotti. Forza! Ospedale San Mimmo. Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome World.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: In questa puntata i tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
2: Tamarri.
4: Buongiorno.
5: Madonna, come stai biascicando? Se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
4: No.
5: Cioè, scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
4: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
5: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cos'hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
4: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
5: Perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cara.

0: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
1: Scusa, ma allora che cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè,
0: scusa, c'è salto, c'è dressage.
1: Sai che mi hai detto i tre nomi di. Potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è il salto e il dressage. Sono due gay che cantano il pop.
0: No, caro. Il salto ostacoli e il dressage è.
1: Tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchi, ho capito cosa.
0: Okay, che devo fare? Pazienza.
1: No, ognuno c'ha il suo business, non è che. No, certo. Perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo. Effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è indrippato tutto guardando la serie Yellowstone. E adesso è tutto inflippato nel mondo del western.
0: Okay.
1: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy. No?
0: Allora, che io sappia, a Busto Arsizio c'è un negozio che vende roba monta western.
1: Minchia, se sei il numero uno, ti offrirei una pezzata se fossi là.
0: Si chiama Lo Sperone.
2: Lo Sperone.
1: Il terrone, com'è che si chiama?
0: Lo Sperone.
1: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
0: No. Lo Sperone, sai che cos'è uno sperone?
1: Qualcosa che si ficca negli occhi?
0: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
1: Che cazzo, io so di bamba, coltellate e sparatori. Sono un balordo.
0: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
1: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di non incontrare zombie che ti mangiano il cervello. Perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
0: E va buono.
1: Però se ti incontri di buco. Ciao fratello, sono pazzo.
0: Ciao
3: Tamarri.
2: Ma che cazzo dici?
1: Che se devi montare a cavallo, cosa c'è il giro?
2: Sto parlando. Se il cavallo alto e non riesci a salire sulla
1: sella. Vabbè, parlo con sto Cristiano.
2: Pronto?
4: Pronto.
2: È il negozio che vende robe country da cowboy?
4: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di lavorato, di strano.
2: Mamma mia, quando sei pazza. Ho capito. Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio, quello che
4: sa. Sì, noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie.
2: Serie.
4: Se vuoi, ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno, i prezzi sono quelli.
2: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esiste?
4: No, assolutamente. No.
2: Ma i Durango erano italiani, zia?
4: I Durango forse erano italiani, non mi ricordo. Yeah. Comunque partono, noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
2: Ho capito, Patrizio. Vabbè.
4: Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare.
2: Senti, Patrizio, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
4: Chi è Patrizio, scusa?
2: Tu non sei una ragazza.
4: Sì. Evidentemente no.
2: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'.
4: Addirittura.
2: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
4: No. Vabbè, comunque, quindi.
2: Comunque, stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sella. Sto parlando. Sto finendo di coniugare la lingua italiana.
4: Ma è uno scherzo? È uno scherzo.
2: Ma quale scherzo? Sei tu lo scherzo del mondo, zio Kai. Ma da dove cazzo sei uscito? Ah, l'ovetto chi? Minchia. Hai detto di quelle cose che non me ne frega un cazzo proprio. Patrizio. Ha chiuso.
1: Ma perché è maleducato? Stavi parlando?
2: Stavo parlando. Questo è un tipo indeterminato.
1: Comunque il cavallo va a
2: cavallo.
1: A nanna.
3: Tamarri.
5: Buongiorno.
1: Sei la Rob di country?
5: Sì.
1: Perché ti spiego, praticamente mio cugino si è intrippato tutto con la sella Yellowstone. Sai quello con che costa?
2: Sì.
1: Vuole tutto l'abbigliamento, le cose, gli accessori. Voi cosa c'avete? Cosa c'hai?
5: Ciao a tutto, ciao.
1: Tipo? Stivali, tipo speroni, tutto. Gilet, la puzza della merda sotto le scarpe, tutto avete del
5: tutto quanto.
1: Perché lui insiste che i pantaloni da cowboy sono larghi, cioè larghi anche sulla gamba. E gli ho detto, così sembri un con le zampe giganti. Invece deve avere la gamba stretta, giusto, col cavallo basso.
5: Ma dipende, cioè tanto stretta no, sennò non c'entra gli stivali.
1: No, ma dico io che mi immagino il cowboy c'ha la gamba fatta come una persona normale, non come un cretino che fa rap. perché lui sembra un rapper degli anni 90.
5: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì, una gamba.
2: Hai visto? Ha ragione.
1: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
5: Cioè, nel senso, dal cazzo.
1: Ma tu ce li hai i pantaloni coi cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu?
5: Sì, c'è tutto.
1: Allora, vengo là.
2: E gli stivali?
1: Ha tutto, ha detto che ha tutto. Andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
2: Vabbè, ho capito.
1: Cretino di
2: il
1: me.
2: Cappello di Winston, come si chiama?
1: Il cappello di Whistors.
5: Di Whistors?
2: Sì, la marca dei cappelli da cowboy. Come
1: ha detto che c'ha tutto.
2: Di Stenson.
1: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
2: Ma chiedi se c'ha il cappello Stenson's. Come si chiama?
1: Ma andiamo là e lo vedi, cappello! Coglione!
5: Tutto ciò.
1: C'ha anche le pistole.
2: Chiedi se c'ha anche la sella per andare sul cavallo.
1: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto!
2: Ma perché non tutti hanno la sella da cavallo?
1: Hai anche la sella da cavallo?
5: Tutto ciò. Ha detto che... cavallo.
1: Oh!
2: Chiedili se c'ha anche i cavalli.
1: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli nelle negozi?
2: Tutto.
1: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro per comprare un po' tutti gli accessori che servono?
2: Due cambi devo avere.
1: Due cambi,
5: quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
1: Giacca, gilet.
5: Boh, 2000.
2: Lazzo.
1: Anche il lazzo, tutto quanto, insomma. Per essere un pagliaccio completo.
5: Boh, 2005
1: tu in tutto?
5: Sì.
1: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, te li... cioè, ci accordiamo?
5: Ma ce ne possiamo parlare.
1: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
5: Dai, grande.
1: Stai tranquillo, dai, che arrivo.
5: Va bene.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Jeva Beach Party!
3: Sono riferito dalle profondità degli abiffi, dopo aver abbattuto la ftirpe degli Atlantidei, che hanno la super tecnologia futuristica avanti di 400 secoli. Ma io li ho scaffati di botte, perché quando penso ai poteri forti divento fu

0: E allora, pronti? La chiave giusta è sempre l'ultima del maffo, piu piu piu. La minestra riscaldata fa cagare. Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete solo dei fottoni senza palle ed avete tutto il mio disprezzo. Piu piu piu. Con le scarpe vecchie si cammina meglio. Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete troppo dei grandi, super misericordiosi, avete tutta la mia ammirazione. Ame mi non si dice, ma però è molto bello. Chi gioca a nascondino metta un dito qua sotto, Solo per bravi ragazzi orologi FIFA fumagaffi, lo sponsor. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non sono solo anche quando, anche quando, anche quando mi fermo a giocare le macchinette del tabaccaio e puntualmente ci rimango fotto. Ed ora, signori, una canzone che...
1: I want to know.
0: Cos'è questa voce conturbata?
1: Vorrei sapere.
0: Oh no!
1: Vorrei sapere.
0: È arrivato Celentano!
1: E uè, Giova, figlio di Troia, sei forte. Io sono stato mandato su questo pianeta direttamente dai poteri forti per sconfiggere il tuo inquinamento e proteggere la natura.
0: Dai, Celentano, non scaffarmi le palle, facci una tua molleggiata!
1: E no, farò molto di meglio. Con una canzone eliminerò il Jehovah Beach Party dalla faccia della terra e salverò i cagnolini in via d'estinzione.
0: Va bene, allora vai a fare il culo! Vai, maestro!

0: Genova Beach Party.
1: Genova Beach Party.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcolare?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Lo sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, sì?
7: Eppure insalata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie, guarda.
7: Che? Eppure insalata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata! Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che in superficie? Minchia, eppure insalata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure insalata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che per la vita?
8: Stop, stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
11: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
10: Ma chi?
11: No, pom pim.
9: Allora, oh.
11: No.
9: Animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetepam.
9: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
11: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
0: Lo Zoo di 105.
6: Geova Beach Party.

NordVPN per navigare in ficureffa fui fiti porni. Usate il codice sconto FIFUFA per il 2% di sconto. Voi continuate a incendiare i vostri animi nel mezzo della ribellione e i barboni sulle panchine. Siete pronti?

0: Party. Geova Beach Party. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
5: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
4: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati! Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato!
5: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
4: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
5: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
4: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
5: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
4: Che cazzo hai detto?
5: Nulla, Skeletor, nulla.
6: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
7: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
6: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
7: Scusi, signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
6: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
7: Ce le posso toccare le tette?
6: Ma sei normale?
7: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
6: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
7: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
6: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
7: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
6: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
7: Ecco qua, adesso è durro. Vuoi tirarci una boccata?
4: Vaffanculo, non mi fotti, stronzo.
6: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
4: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
6: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
4: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
6: Fai presto, ti prego.
7: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
6: Dammi lontano!
4: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Squall Track. Squall Track.
3: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra.
2: Squall Track.
4: Una nuova missione totalmente inutile attende l'equipaggio della nave stellare Enterprise Ingli. Il comandante è ufficialmente tutto stronzo dal 1985. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzognano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a Squall Track.
5: Diario del capitano, data astrale 29 Gennaio Argentario 3456. Punto. Il viaggio dell'astronave Enterprise Ingli procede nella galassia Scorridifemora Astrale 11.
6: Si sente, qualcuno ha scorreggiato.
5: Chi è?
7: Goloide!
5: Grazie! Va tutto bene, i motori non danno problemi. L'aria condizionata funziona, i cessi sono puliti. Purtroppo però da 3 giorni abbiamo finito le scorte dell'acqua.
8: Che siete?
7: Fa caldo.
8: Ho finito anche
7: aiuto!
5: Si cambi, dottor Pericleocrix.
8: Mino,
5: si calmi, sono certo che ora troveremo una soluzione.
8: Capitami in bocca.
5: Lo so. Troveremo una soluzione alla mancanza di quest'acqua. Non è vero, signor Sbock?
6: Che sete, però, che c'ho anch'io.
8: La vedo un po' difficile, però, capitano. Ma potremmo provare a usare il raggio idrocompulescente a strizzamento meteoritico. Vattene a fanculo. Vado subito. Potremmo usare il protoconvertitore a fusione nucleare, no? Per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
6: Scusate, mi spiace se vado a fare una pisciata.
8: No,
6: a me lo
8: ti prego.
5: Abbiamo sete, facciamo qui.
8: Sul ponte.
6: Siete un po' strani, ma avete sete?
8: Sete,
5: siamo morendo. Acqua!
6: Vabbè, ho solo questa bottiglia con.
8: No!
6: Scusate, ho una sete incredibile, ho solo quest'acqua.
8: Anche ruttato in faccia.
6: È anche gassata, buonissima.
8: Posso tagliarle il collo? Le fredde dell'orangina.
6: Non riesco a smettere di digerire. Mi è venuta troppo in fretta. Era ghiacciata. Mi sto cagando addosso.
5: Eccellente Sbock, mi sa che dobbiamo seguire il suo consiglio. Allora, computer.
6: Che siete?
5: Attivare il proto. Proto.

0: Proibito.
1: Ah, che abbiamo sette, cazzo!
2: Non ho capito un gran cazzo.
3: Attivare il protoconvertitore a fusione Mallo Spiron Torchiante per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
2: Con la gang gang gang. Schivi.
4: Non ha capito.
1: Non ha capito, no! Adesso mi bevo il tuo sangue, figlio di puttana, fatti piantare una cannuccia nel collo!
3: Aia, mi volte, signor Smoke!
1: Fermi tutti! Ho trovato una bottiglia di birra! Se non vuoi trovare la morte, dammela!
5: Ah, che siete? Di chi è questa birra?
1: Ma no! Non la posi sul pannello di controllo che qua esplode tutto!
5: Qual è il pannello di controllo, questo?
1: No!
2: Con la gang, gang, gang, ski.
6: 105, 105. Lo Zodi 105.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, abbiamo risolto il problema del sangue in più per il mio mega belinone. Il macchinario a zaino a trasfusione istantanea è pronto, ma non ho abbastanza sangue per riempirlo. E come sai, il mio gruppo sanguigno è il più raro di Eternia.
5: Mio signore padrone, con la faccia secchissima e rivoltante, purtroppo abbiamo cercato in ogni archivio medico della sanità pubblica di Eternia, ma non risulta nessuno che sia un donatore compatibile.
4: Ma come cazzo è possibile che non vi sia nessuno su questo pianeta di merda, fatto di finocchi edonisti, che abbia il mio stesso sangue?
5: Cercate ancora! Ho bisogno di 16 litri di sangue subito per alzare il mega uccello e dominare Eternia!
4: Che succede?
5: Oh, ottime notizie, Skeletor. Ciclope ha trovato un donatore. Dopo una ricerca, ha scovato in un pronto soccorso un essere che ha il tuo stesso sangue. Sta massacrando tutti i medici e le infermiere per farsi dare il nome e l'indirizzo.
4: Perdonami, ma non ti sembra che Ciclope stia un pelo esagerando con l'uso della forza? Non bastava chiederlo e basta? E adesso che ti ha scritto?
5: Oh, Ciclope dice che sta massacrando anche tutti i pazienti e le donne delle pulizie. Dopo andrà a massacrare anche i bambini e le insegnanti dell'asilo vicino.
4: Accidenti, ma non vogliono proprio dirgli questo nome. Ma quale segreto debbono custodire per resistere al costo di così tante vite?
5: Nessuno, il nome lo sa già, si sta solo svagando.
4: Svagando? Ma Cristo santo, uno per svagarsi va in una spa a Riccione, non massacra decine di persone.
5: Già, effettivamente.
4: Dai forza, digli di dirmi chi è che ha il mio sangue, dal quale dovrò succhiarmi tutto il plasma per alimentare il mio zaino. Alza cazzo!
5: Non ci posso credere, questa è veramente buffa.
4: Cosa è buffo? Parla, pezzo di merda! Che cosa è buffo?
5: Non crederesti mai al nome del donatore compatibile.
4: Lo sapevo! La mia forza e la mia intelligenza derivano sicuramente da stirpi di potenti guerrieri. Sicuramente deve essere Adam, quella checca bastarda. Non c'erano dubbi che io avessi un sangue di tale importanza.
5: Acqua, Skeletor, acqua.
4: Ma pezzo di merda, che cazzo sono il tuo cameriere? Vattela a prendere tu l'acqua!
5: Non hai capito, purtroppo. Acqua, inteso come non ci sei nemmeno vicino.
4: Ah, adesso ho capito, ma scusa, se non è Adam, deve essere un qualcuno di altrettanto potente e indomabile. Ti prego, non mi dire che è la donna lesbica che amo! Non dirmi che è Adora.
5: Acqua, acqua, acqua, acqua!
4: Porco d***o, porco d***o, porco d***o, porco d***o! Dimmi quel cazzo di nome!
5: L'unico donatore compatibile con il tuo sangue è il Gabebbo.
4: In che senso, scusa?
5: Nel senso che tu hai lo stesso sangue del Gabebbo. Lo avete solo voi due.
4: Ci deve essere un errore.
5: Nessun errore.
4: Qualcuno si è sbagliato.
5: Non è possibile.
4: I medici hanno mentito.
5: I medici non hanno mentito.
4: Ciclope non sa leggere.
5: Ciclope è laureato.
4: Siamo su scherzi a parte.
5: È fuori palinsesto Mediaset da anni.
4: Allora andate tutti a fanculo. E trovami quella merda rossa puzzolente che lo devo svuotare per riempirmi l'uccello. Vado a piangere da solo nel letto come una liceale delusa.
5: Ma Cristo santo, Skeletor, che cazzo hai 10 anni?
6: Sei pronto, chi parla?
7: Sei pronto, mea webesugo? C'hai mica visto il Jimmy Ghione che c'ho un servizio per lui?
4: A parte che è la peggiore imitazione del Gabibbo che abbia mai sentito. Ma tu, brutto coglione, come cazzo fai a sapere tutti i cazzacci miei? Parla! Dimmi chi è la talpa! Figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
0: Lo chiamano l'uomo dei record. Il suo nome è Pier Pierino Prepuzio Fino e sfortunatamente dalla sera dello scorso 12 gennaio di lui si sono perse completamente le tracce. Nato a Varese, in provincia di Bari, Prepuzio Fino è noto in tutto il mondo per aver stabilito oltre 300 record del Guinness dei primati nell'arco di soli 45 anni. Nel famoso libro dei record, il suo nome venne scritto ancora prima della sua nascita. Ancora oggi, Prepuzio Fino è infatti il più giovane essere umano della storia ad aver sofferto di diarrea, smerdando completamente l'utero di sua madre al quarto mese di gravidanza. Da quel momento in poi, la vita per lui fu una leggendaria cavalcata, che lo vide frantumare un record dopo l'altro. Troppi per essere elencati tutti. Fra i suoi primati ricordiamo: primo uomo al mondo ad aver vomitato dal culo, maggior numero di salsicce mangiate in un'ora mentre un pagliaccio ti prende a calci nei coglioni, primo uomo al mondo ad aver attraversato il deserto del Sahara a nuoto, record di spilli infilzati nei coglioni durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad aver cagato su una foto di Loredana Bertè, primo uomo al mondo ad essersi masturbato in un cesso chimico occupato da più di un nano, record di code di marmotta infilate nel culo durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui. Attenzione, c'è una telefonata. Pronto?
5: Sì, pronto, buonasera. Sono il presidente della Salernitana.
0: Sì, prego, presidente, ci dica.
5: Possiamo dire questo Prepuzio Fino di andare a guardare le partite?
0: Ma lei ha presente dov'è? Sa, lo conosce?
5: Ma magari sapesse dov'è, che questo ogni volta che gioca la Salernitana si masturba, vomita, caga, diarrea, ammazzi bambini, inculi morti. Io se lo trovate, vi prego, telefonatemi prima, me lo lasciate 5 minuti, che non posso più vedere una partita, c'è questo che vomita e incula i cadaveri.
0: Sì, ha anche messo delle code di marmotta nel suo ano.
5: Ah, pure le code di marmotta afficcate nel culo.
0: Sì.
5: Allora 10 minuti ho bisogno con questo. Vabbè, quando lo trovate, mi raccomando.
0: D'accordo.
5: Forza Salernitana.
0: Sempre.
6: Pronto?
0: Pronto? Sì, abbiamo un'altra telefonata.
6: Chi parla?
0: No, chi parla? Lei?
6: Sono Loredana Bertè.
3: No, tu sei Batman, ti ho riconosciuto.
6: Porca puttana.
0: Primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui, maggior numero di peli di f***a ingoiati leccando un pene e ovviamente il primato per il più grande tappo anale di spermatozoi registrato dai tempi di Caligola. Sì, pronto?
3: Non so Pino Daniele.
0: Pino?
3: Sì.
0: Ma lei è morto qualche anno fa?
3: Ma ecco perché non mi trovavo. 45, 51, 28 sulla ruota di Napoli.
0: Grazie mille, signor Daniele. Ah, fantasma. Per caso, lei ha, così glielo chiedo, informazioni di Pier Pierino Prepuzio Fino?
3: No, sta qua Napoleone, vuoi parlare con Napoleone?
0: No.
7: Gesui.
5: Quella non è Napoleone, quella è Catherine Deneuve.
7: Porca puttana, ma scamare.
0: Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Pier Pierino Prepuzio Fino.
8: Sì, me lo ricordo, era un tipo strano con la maglia della Salernitana. Entra, mi chiede una confezione di elastici per i coglioni e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, vai, sono ricco, finalmente posso smetterla con sta minchiata di record, sì! E poi corre via a gambe larghe come se nascondesse una volpe dentro il culo. Bah, vai a capirla te la gente.
0: Dopo questo episodio, di Pier Pierino Prepuzio Fino non si è saputo più nulla. Qualcuno ha ipotizzato che stia tentando di battere il record di giorni di sparizione, attualmente detenuto dall'ultimo uomo di Neanderthal. Pronto?
9: Sono la volpe! Sono la volpe! Aveva ragione il tabaccaio! Sono nel culo di Prepuzio Fino!
6: Pronto?
9: Aiuto, Batman!
3: No, sono Pino Daniele!
9: Ma che cazzo mi fai la serenata?
10: Stiamo rasentando.
0: È un po', eh.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochi tiro. Ma so, tu dovevi venire, pinge da zoccolo, che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li fai guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo è Cobra Khan.
0: Tira una brutta aria nel dojo del Cobra Khan Khan. Il torneo di karate che deciderà le sorti del povero Johnny Lawrence si avvicina inesorabilmente e il maestro dei porconi rotanti non è ancora riuscito a trovare neppure un allievo degno di invocare il nome di Dio in vano.
2: Bravo.
3: Cos'è la sta mosceria, traboia? Fa un allenamento questo, e così non vinciamo massa con Terry Silver, che è quello che cobra che spara dagli occhi laser, traboia, e voi altri vi fate le steghe e fate mangiare il cazzo dai mosche.
4: Perché la gente si sta allenando a casa mia, scusa?
3: Perché è l'unico spazio che abbiamo.
4: Ma perché venite tutti a casa mia?
3: Perché sei gratis.
4: Ma scusate, ma poi io ho un sistema d'allarme, perché non funziona mai?
3: Perché non che metti in batterie, brutto stronzo di un pelà col gatto in testa?
4: Comunque, fammi capire una cosa. Ti sei reso conto che non hai la speranza minima neanche, ma proprio, ma sei finito?
3: A parte anche ti senza beccacina a vita, ti saresti a mangiare a marda dei cani.
4: Ma io sono pienissimo.
3: Sì, ma ora per quel cazzo dei beccacini, un beccacino tutta la vita hai guadagnati sghei.
4: T'ho fatto il culo.
3: Ho capito, ma adesso è il momento per me di far il culo a Terry Silver.
4: No, sei un pezzente.
3: Traboia, pianco le parole anche te magno il naso. Allora, è arrivato il Royon, cosa ha detto?
5: Johnny, guarda, non ti puoi ritirare dal torneo. Nostro figlio romano cinese è ancora nelle mani di Terry Silver.
3: Allora, a parte il fatto che non sei mio figlio, canqua a marda, sei figlio di un cinese da marda e parla romano, e mi sembra Bruno Sacchi dei ragazzi della terza Cina. Strafaccio.
5: Sei veramente senza cuore, Johnny Lawrence.
3: E ti sei senza fondo, ti pigli tutti i cassi della regione.
5: Ah sì, adesso è colpa mia.
3: No, se è colpa mia se te catti i cassi a destra manca.
5: Se tu fossi un vero uomo, non dovrei andare in giro a mungere il latte di mandorla.
3: Pa mi ti sei una roia.
5: E tu sei uno stronzo!
3: Lo amara de merda!
5: Checca!
3: Budeo!
5: Fallito de merda!
3: Roia!
5: Caso moscio!
3: E c***a, caso moscio sei pesante, roia! Te amo!
6: Te amo! It's a cruel, cruel something.
5: Oh sì, baciami, Johnny Lawrence!
3: Quanto ti sia buona! Ehi! Mentre mi bacio ti usi il karate?
4: Sì, ma siete a casa mia, ma voi che squilibrio mentale avete?
3: Che tomi un letto?
4: Vuoi anche scopare a casa mia?
3: Ma è salita tutto un attimo
4: che
3: il mormin.
4: Che schifo, la povertà.
3: Come la povertà?
4: Tu ti lavi col bateda.
3: Cos'ello?
4: No, ma neanche.
3: Mi lavo con acqua e cenere.
4: Come gli antichi romani.
3: No, perché a cenere c'è delle sigarette, i romani non l'avevano. Hai capito?
7: Scusi se interrompo questo momento romantico, sensei, ma noi cosa facciamo? Continuiamo l'allenamento?
3: Ma fai il cazzo che te vuoi, poi una volta che mi capita di gustare, levati dai coglioni, di che cazzo me ne sbra mi dell'allenamento, tracan.
5: Amore, calmati, come farei a vincere il torneo contro Terry Silver senza i tuoi allievi?
3: Ti gara son, strano. E mi lo sapevo perché non avrei mai voluto giungere a sto momento, ma vedevo dire la verità che è una tecnica segreta della scuola del Cobra Khan. È una tecnica pericolosa, ve lo dico, funziona, cioè praticamente non funziona mai, però è la nostra ultima speranza. Aspetta che mi metto sui ginocchi, devo fare una preghiera a tardo qua, che non l'ho mai in bocca mi tra l'altro. Dio, lo so che sono stato leggermente offensivo nei tuoi confronti, ma è karate, ha una sua utilità. Però te prego, se esisti, te prego un ginocchio, mandami un allievo almeno in grado di contare fino a 5, di stare in piedi senza le stampelle. Te prego, te giuro, smetto di bestemmiare. Te prego. Dio buono. Che rispondi però? Ho fatto mezz'ora di preghiera, boia.
4: Cosa stai agitandoti a fare? È normale che non ti ha risposto, non c'è nessun veneto in paradiso, no?
8: Sei tu Johnny Lawrence?
3: Sì, sono me, tu chi sei tu?
8: Sono il prescelto. chi sei tu mi ha mandato qui affinché tu possa vincere il torneo contro Terry Silver?
3: What? Ah, ti aspettavo un po' più alto, un po' più magro anche.
4: Chi è questo panzone?
3: Sei prescelto, sei prescelto.
4: Stai lontano dal mio frigo che t'ammazzo di botte, eh.
3: Ma sì, sei panzone perché sei pieno di orgoglio, che tocca a Pio.
4: Sta cagando per terra.
3: Beh, sei prescelto.
8: Io sono invincibile, indistruttibile, farò poltiglia di tutti gli allievi di Terry Silver.
3: Che tocca a Pio, fa poltiglia, che tocca a Pio.
4: Si tiene il petto.
8: Non c'è nulla che possa...
4: Infarto! È una mossa strana! Non si tiene il braccio! Il braccio, il petto, cade a terra!
3: Cazzo è la macarena, c***a!
4: E adesso è una mossa strana, che mossa è?
3: È la mossa che si è sciopata, porcaccia quella stronza con i baffi di Asterix, c***a!
4: Ma no, ho avuto un infarto sul mio parquet,
3: E c***a, si era prescelto, porca... Ma perché mi hai fatto questo?
2: Che spasso, che roba divertente, sono proprio il burlone più burlone di tutti i tempi, t'ho ingannato ancora Johnny Lawrence, c'è di cascato, hai visto Satana, hai visto?
9: Gliel'hai messo nel culo.
2: Vuol dire parolacce, però sempre. Una volta ti invito a casa e a vedere lo scherzo a Johnny Lawrence.
9: Devo per forza tenere le pattine.
2: Eh sì, tu mi sporchi tutte le nuvole. Addio, Johnny.
3: Addio. Addio, dicomi.
4: Mi porti via il panzone?
3: No, che è casa tua, mia, non porto via niente.
4: Adesso è casa mia.
3: Cos'è, casa mia?
4: Figa.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Eccomi finalmente dentro. Dove sei, maga piccione?
5: Skeletor, maledetto, come sei riuscito ad entrare nel castello di Gaiskull?
6: Già, Skeletor, per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
4: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
6: Severo, ma giusto.
5: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gaiskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
4: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
6: Parla per te. A me scappa veramente.
5: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
4: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
6: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato!
5: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi! Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno!
4: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali! Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima! E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto! Una roba da meridionale! Una bella minchia da palermitano!
5: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente.
3: Expecto Patronum!
6: Ma questa non era roba di Harry Potter.
4: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
5: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
7: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
6: Quante emozioni.
5: Basta, ti supplico.
7: Veramente, dai, basta, Bestman! Cristo non si respira!
6: Scusa, Skeletor.
7: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
6: Oh, cazzo, ma è enorme.
7: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
5: Ciò che è fatto, non si torna indietro.
7: Questo non è un cazzo, ma un idrante. Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
5: Ciò che è fatto, non si...

0: curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
1: Tu sei malato, lo sai.
0: Mostro.
1: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

0: Silva, più che altro perché ci eravamo rotti i coglioni, siamo tornati con la serie televisiva più amata dalle donne casalinghe che si sgrillettano il ficone con il ferro da stiro. Torna a grande richiesta il segreto.
1: Merda, Servastraccia? Servastraccia? Ma dove si è cacciata quella parmigiana di catarro? Servastraccia?
2: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo, stavo lucidando la sua collezione di clarinetti vaginali.
1: Brutto fossile di diarrea che non sei altro, non lo sai che io e i clarinetti vaginali abbiamo un trascorso anale?
3: Ok, fagli la stessa domanda!
4: Frankenstein!
5: Sé que a veces por pensar en mí pasas las noches sin dormir tras un suspiro que se pierde en los recuerdos.
1: Oh, maresciallo Sciallomare, è arrivato giusto in tempo. Guardi, ho rotto il bidet.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda, vado subito a chiamare l'idraulico.
1: Lurida scrofa di cammello che non sei altro, non lo sai che io e l'idraulico abbiamo un trascorso anale?

0: karateka. Bruce Lee, bellissimo! Mi è sembrato di essere Bruce Lee! Apprezzo la tua ironia da fan.
1: Ma non sono al suo livello, chiedo scusa.
2: Ma è ovvio, maresciallo Sciallomare. Per aggiustare il bidet, dobbiamo chiamare il bidello.
3: Il bidello?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Un mozzo che vede la terra dopo tanti mesi di navigazione.
1: Cazzo, no, avrei detto Tarzan! Mi sei trascinuto, questa volta non ho indovinato! Non sono degno di essere un suo fan!
0: Allora ti banno da Instagram!
1: Porca troia! E anche magnano sia pensando, se che tu e io
2: non potremo sablarlo. Ecco, questo deve essere il bidello. Mi raccomando, occhi aperti. Non voglio che il bidello scopra il mio segreto.
3: Tranquilla, donna Ruanda. Vuoi gondare su di noi?
5: È permesso?
3: Si accomodi, signor bidello. Venga, le mostro il bagno.
2: Ma no! Brutto rutto di forfora, sei impazzita? Nessuno può entrare nel mio bagno.
5: Ma se non posso entrare in bagno, come faccio ad aggiustare il bidet?
6: Vorrei farle la stessa domanda.
0: Malato alla gola.
1: Bellissimo! Sono tornato con un platino fake per applaudirti.
5: Ancora!
3: Il bidello ha ragione, donna Ruanda.
2: Come ti permetti di contraddirmi, figlia di una cagna cagata da un fagiano? Se il bidello entrasse nel mio bagno, potrebbe scoprire il mio
7: segreto.
5: Ma donna Ruanda, in realtà già lo conosco il suo segreto.
3: Davvero?
8: Potrei farle la stessa domanda.
0: Dracula!
1: Che bello! Sento anche che mi manca un litro di sangue. Il potere

0: Smara, qual è il segreto? Qual è?
1: Taci, bidello, lo dico per il tuo bene.
2: Ma è ovvio, il segreto di Donna Ruanda è...

0: Donna Ruanda, perché gli ha sbarato?
1: È stato un incidente, aveva una mosca sul cuore, volevo ucciderla.
0: E non poteva tirargli semplicemente una manata?
1: Cretina, non lo sai che io e le manate abbiamo un trascorso anale?
2: Morse!
3: Devo dirlo! Che bravo! Oscar! Oscar! Chiedo scusa, ma sono 10 puntate che ce l'ho dentro! Mi stai perseguitando, fans!
4: Ciao, ciao mare, mi scusi se la disturbiamo di nuovo qui sul set. Senta, una domanda, vuole dire qualcosa a tutti i suoi fan per le sue grandi imitazioni?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: Grazie.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Chi va piano va sano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: ISO Radio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente, che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare, e allora vai col disco!
1: ISO Radio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.
2: Samba!

0: cieco e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica! Na, na, na.
0: Isoradio, disco stronzo prodotto dal figlio di un dirigente Rai.

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Questa giornata le finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua per parcheggiare, ma bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acquolina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte. Sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio, sveglio quando la stanchezza sale e la palpebra, la palpebra.

0: favori al mondo e muori.
1: Isoradio vi dà appuntamento tra un'ora per altri bollettini di guerra sulle nostre belle strade.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, non la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
4: Allora, ricominciamo da capo. Sono il detective Kazowski e sono stato mandato qui per eventi paranormali che si stanno verificando nella zona, che pare abbiano lei come centro nevralgico.
5: Esattamente.
4: Allora, mi dica un po'.
5: Mi chiamo Fausto Sventoria e fino a poco tempo fa ero un comunissimo commesso nel negozio di scarpe della cittadella.
4: E poi? Cos'è cambiato?
5: Ma succede che arriva la signora Baldracchi, che è davvero il suo cognome, che è la solita rompimaroni che si fa provare 1000 scarpe diverse e non ne compra neanche una.
4: Sì, sì, come mia madre. Sporca mignotta. Vado avanti.
5: Prima di uscire mi fa: anche oggi ti ho fatto impazzire, ma quando è che mi fai impazzire te, bel giovanotto? E lì non ci ho visto più. Sottovoce ho detto: ma che ti venisse la piorrea, sbam! Vedi la signora Baldracchi che inizia a sanguinare dalla bocca e l'hanno dovuta portare via in ambulanza,
4: Sarà stato un caso, no?
5: È quello che ho pensato anch'io. Infatti non ci ho dato molto peso. Il pomeriggio vado dal mio meccanico che mi ha inculato trovando 1000 problemi quando mi serviva solo un cambio dell'olio. Allora io ho detto: ma che ti venisse la gobba, sbam! Vedi che si china, è buona, ora fa solo le gomme, niente.
4: Un'altra casualità, seppure inquietante.
5: Mi ha dato comunque molto da pensare. La sera guardavo la partita della mia squadra del cuore. All'ultimo minuto Pinzirchino sbaglia il rigore e non ci ho visto più. Pinzirchino, ma vaffanculo, sbam! In quel momento arrivano degli elicotteri con scritto fanculo e uno squadrone tipo SWAT prende Pinzirchino e se lo porta via.
4: Questa non poteva essere una casualità.
5: Infatti, ho un potere straordinario.
4: E allora che ha fatto? Tutta la notte coche e mignotte?
5: Molto meglio. Sono andato in piazza per far vedere i miei poteri. Ho urlato ad un passante: che ti piova addosso una valanga di merda, sbam! Vedi che arriva una nuvola marrone che lo riempie di diarrea. Lì intorno si sono intimoriti tutti, eh?
4: Ah no? Ah sì? Lo credo bene. Una pioggia di merda non è normale in questa stagione.
5: E allora sono andato nella redazione del nostro giornale a fare un annuncio. Ragazzi della cittadella, non fatemi incazzare. Può succedere di tutto.
4: E la sua vita ha preso il volo?
5: Ma alla grande proprio. Guarda qua. Ah, sono piena di soldi. Vado nei ristoranti e mi dicono: Fausto, non vorrai offenderci pagando. Allora facciamo così, che mi pagate voi e siamo a posto così, ne?
4: Che bella vita, cazzo.
5: Ma di brutto. Poi vado da una tipella e le dico: vorrei che fossi la mia ragazza, sbam. E questa si accolla. E poi un'altra, anche te, sbam. E un'altra, sbam. E un'altra, sbam.
4: E tutto questo è meraviglioso.
5: Sì, cazzo. Anche adesso potrei usare i miei poteri, guarda. Vorrei che partisse la musica, sbam.
4: Sono questi i fenomeni di cui parlava. Musica che si manifesta nell'aria come fosse un film. Non può farlo, signor Sventuria. Deve utilizzare i suoi poteri per il bene. Così potrà entrare negli Avengers.
5: Ma a me non me ne frega un cazzo. Anzi, sai che ti dico? Vorrei che venissi risucchiato dal tuo stesso culo.
4: Oh, no, mio Dio, no, no.
5: Ah, è tutto bellissimo. Sono troppo felice. Vorrei proprio che questo momento non finisse mai. Sbam!
3: Il perineo della realtà.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
1: L'ha messa, andevo. Perché pure lo dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, nascosto lunedì, diamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Porn Bob. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove siamo? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Mmm. Sì.
6: Sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Italian Horror Story.
11: Italian Horror Story.
10: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
12: Tafurio Badalamente, un cittadino modello di Vizzolo Predabissi, sta per vivere una terribile esperienza.
6: Ah, che bella giornata! Me la passa anche godere, perché oggi non ho una minchia da fare. Fa rima come cantanti rapper. A parte andare in posta a ritirare quel pacco che mi ha spedito zia Malagna, ma sono certo che ci vorranno al massimo 5 minuti. Proprio tempo di una canna elettronica.

0: Ah, le care vecchie poste, speriamo non ci sia molta gente, va. Ah, guarda che culo, non c'è praticamente nessuno a parte questa bambina cianotica che canta e piange sangue. Scusa, bambina, sei in fila per caso? Mi la raccomandata, pagare l'Istat.
1: No, signore, sto aspettando i miei genitori. Siamo venuti qui per spedire una raccomandata.
0: Guarda che stai sputando i vermi dalla bocca. C'hai tutto il sangue rappreso. Che a tuo padre proprio... non dico 3.000 lire dalla chicco te li spendevo per un vestitino, fai schifo, fai schifo. Vabbè, capisco. Comunque, dove sono i tuoi genitori?
1: Non lo so, signore, è successo molti, molti anni fa. Io dovevo ancora nascere.
0: Che cazzo stai parlando? Mi hai risposto una cosa a caso, non capisco.
2: Buongiorno, signore, come posso esserle utile quest'oggi?
0: Ah, salve, gentile impiegato, avrei un pacco da ritirare urgentemente. Scusa, bambina, ti puoi spostare, puzzi anche di cadavere, una roba, non si
2: sopporta. Certo, certo, certo, dicono tutti così all'inizio. E il cedolino, ce l'hai il cedolino?
0: Sì, eccolo. Scusa, manca un'andicchia di angolo perché mi sono levato una caccola.
2: Ah, pensavo avessi fatto i filtri per fumare.
0: No, è morbida, come fai?
2: Non lo so, ognuno si industria al giorno d'oggi. Un attimo che controllo, chiedo un secondo al mio collega. Lamberti, ce l'abbiamo noi il pacco 18BZ26? Ho capito, ho capito. Vabbè, che ci vuoi fare? E mi dispiace, signore, ma il suo pacco non è più qui. Temo che dovrà andarla a ritirare nel nostro magazzino di Via delle Anime Perdute.
0: Minchia, che palle, però, va bene, dai, vai. Affanculo, Via delle Anime Perdute. Non è lontana, sono certo che in quarto d'ora magari faccio tutto, no?
2: Si muova per tempo, che c'è traffico. Un traffico mortale. Non so se ha capito.
0: Comunque, collega, una caramella, datecela.
2: Ma chi, Lamberti? E quelle, con quella caramella proprio, è morto nell'84.
0: Ah, infatti. Cosa? Dica.
2: No, è proprio morto, ispirato. E non sapevamo fare la manovra di Schlemmle.
0: Ah, ho capito, Sì, sono quelli che arrivano dall'est. Ah, ecco il magazzino delle poste, proviamo a entrare. Che cazzo, non c'è nessuno? Non c'è nessuno? C'è nessuno? Sono venuto a ritirare un bacco! Che non si vede manco qui un cazzo di... Oh! Mi sentite? Affanculo, tuo pacco mi hai spaventato, figli puttana! Non si apre! Merda, non si apre! Sono chiuso dentro, aiuta!
3: Che faccia grossa che hai!
0: Ho capito.
3: Che sopraccigli folti che
0: ho! Ho capito, la 104 hanno assunto anche persone, giustamente. Sono d'accordo, è una cosa che va fatta perché tutti hanno diritto al lavoro, diciamocelo in faccia, giustamente. Senta, signore speciale, non è che per caso mi puoi indirizzare a un commesso che mi può dare una mano? Sì, va bene, vabbè, gargarismi.
3: Che faccia grossa, grossa che hai tu,
0: Va bene, va bene. Capisco, guarda, però te lo dico che anche se sei... Io la mezza manata te la tiro lo stesso perché sono una persona che picchia bambini, anziani, tutti quanti. A me non mi faccio problemi, quindi ti levati dalla minchia subito che... ma che cazzo mi avete fatto cagare addosso? Cos'è sta festa?
2: Molto piacere, sono il presidente delle poste, Gianfranco Poste. Ma lo sa che lei è davvero fortunato.
0: Io fortunato perché?
2: Sì, dal caso che lei sia il milionesimo cliente al quale perdiamo un pacco questa settimana. Non è contento?
0: Minchia, ve ne andate pure.
2: E può dirlo forte, tanto qui dentro non lo può sentire nessuno. Non so se ha capito. Il milionesimo cliente insoddisfatto di questa settimana. Lei ha diritto a un premio speciale. Può portarsi a casa ben 100 pacchi a scelta fra quelli che devono essere ancora consegnati. Contento?
0: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
2: Ah, vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i suoi 100 pacchi, perché poi quelli che rimangono li dobbiamo bruciare, si inquina.
0: Io non voglio rubare la posta degli altri, non me ne frega un cazzo, voglio tornare a casa.
2: Ma lei può tornare a casa quando vuole.
0: Sì, ma la porta non si apre, è chiusa.
2: Non si scaldi, se desidera uscire di qua deve semplicemente scaricare la nostra app.
0: L'ho già fatta, però non mi dice errore, non c'è neanche wifi, non prende.
2: Quello purtroppo è un disservizio, perché l'applicazione era stata rilasciata per BlackBerry.
3: BlackBerry! L'hai pagata tu, contribuente!
4: Italian Horror Story.
5: Italian Horror Story.
4: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo.
3: Isoradio partecipa a Muori e Vinci. Sterza forte contro il muretto e se finisci all'obitorio vinci una bara in faggio e un bel mazzo di garofani.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità sanguinolenta autostradale.
1: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e noi leggeremo il tuo necrologio in diretta. Cosa aspetti?
0: Code e rallentamenti sulla 9 tra Sugo di Figa e lo svincolo per Fogna dei Miracoli, dove un ciccione ignudo che si ingozzava di cheeseburger alla guida della sua Honda bianca si è visto colare un gocciolone di formaggio incandescente proprio su quella specie di sottile cicatrice che segna il confine fra i coglioni, perdendo il controllo dell'auto che è andata poi a baciare a 170 all'ora un camion che procedeva nella direzione opposta, col suo bel carico di fuochi d'artificio, nitroglicerina, chiodi arrugginiti e sudore di Paolo Bonolis. Oltre ai due conducenti sono 79 le persone morte nella stupenda esplosione. La puntata si annuncia ricca di funerali e tanta musica. Tazio Sambuca con Vecchio di Merda su Isorà.

0: Sorriso Radio, mandaci il nome di chi ti sta sul cazzo, che gli facciamo una macumba e lo facciamo schiattare.
1: E l'oggetto volante non identificato che si è visto solcare i cieli di Storpio a Mare si è alla fine rivelato essere un motociclista che, percorrendo a 280 km orari il vialetto di casa, si è impuntato in una mattonella sconnessa, venendo sbalzato via come un proiettile in un fantastico volo alla Peter Pan, facendo poi canestro nella ciminiera della vicina torrefazione, che è subito esplosa in una fantastica eruzione di sangue e caffè, che ha fornito un nuovo senso all'espressione qualità rossa. E ora, signori, su Iso Radio balliamo! C'è Pino Tristezza e Autobus del Sud.

0: Ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Diciamolo, gli autobus del sud sono una vera merda imbarazzante.
1: Traffico e funerali.
0: Aggiornamenti sul traffico da tutta Italia, abbiamo diversi inviati sul posto, prontissimi a darci aggiornamenti in tempo reale. Colleghiamoci col nostro favorito, il grande Alfio Scomunicato, a te la linea.
2: Ah! Fiol è una troia! Fiol è una troia! Ma mi domando, mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Brusegata che a troia de tomare che ha fatto e che il super fiol de una puttana che ti dà la patente che te morisci ti e canaglia la spero che m'abbia sentito che torna in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda tie di cane il ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi porco.
0: Grazie Alpio come sempre e viva Gesù. Carling mortale sul passo dello sterco, dove a causa del provvidenziale manto ghiacciato, un aspirante samurai che viaggiava in compagnia di una pescivendola zeppa di cellulite, con cui aveva una tresca piuttosto squallida, ha perso il controllo della propria auto, divenuta pallina da flipper contro i guardrail, prima di precipitare nel vuoto, terminando la propria corsa su un circolo di anziani a 800 metri più a valle, uccidendo la miseria di 18 ultra ottantenni, un barista mezzamo. Una barista mezza che, caramba caramba, era proprio la moglie del conducente. E rinvigoriti da questa bella tragedia, lanciamoci in un ultimo ballo sguaiato. Isoradio. Bel pezzo di Claudio Strunz, intitolato Pietro.

0: Un ultimo aggiornamento dal nostro inviato dal Veneto, prima di salutarvi, a te la linea Alfio per un ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico in Veneto.
1: Puttana di c***o, lei fa il secondo che mi disintegra i coglioni in 10 km, è il secondo c***o, porca c***a, entro in autostrada col camion, corsia di accelerazione in curva. Arrivo, c'ero 40-45, so a bordo di un camion, non della Maserati biturbo cane. Arrivo, rimango in corsia di accelerazione. Un super fiol della troia di un camionista al Messona. Capisco, Messona, perché e vuoi avvisarmi di non invadere la sua corsia. Non invado la sua corsia, aspetto che il me supera. E il Messona altre 2-3 volte. Ghegò augura 14 milioni di volte di morire in QA da 14 anni di WhatsApp cancaro. Puttana somare sofisticata che ha brutta puttana che lo ga cagà porco che esplora cazzi de somare puttana. Ma se te vedi che so fermo e non vengo de A, che cazzo sonito fiol de una troia. Oltretutto se te fago i fanai e qua amante mando in figa de tomare, se vede che so Dio mandarti in figa de somare, fermate puttana tomare troia, fermate che te destacco il coio e che cago dentro puttana tomare boia.
2: Iso Radio partecipa al concorso La smoccolata più articolata e vince una copia della Bibbia autografata dal Pontefice.
3: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese. No.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Dico, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto fatto.
0: This is the zoo. This is the zoo.
7: Peterlizia.
5: Vai, dai.
8: Pensavate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Anzi, siamo tornati più carichi che mai! Con funzioni fantasmagoriche, serie TV anche guardabili e una vagonata di film da premio Jeremy! Preparatevi, perché il 2023 vi riserverà un catalogo pazzesco e pieno di... Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Tenetevi forte, che andiamo subito a scoprire le novità del 2023.
1: Arriva la nuovissima funzione acquario.
0: Sì, è incredibile! Grazie alla funzione acquario potrete usare il vostro televisore come se fosse un bellissimo acquario d'arredamento e selezionare il contenuto che più vi piace per godere di un soggiorno di design da sfoggiare agli amici come...
2: Scarface Aquarium.

0: funzione meta!
1: Da quando uscì la prima funzione VR, ci avete ricoperto di email che ne volevate di più. E allora abbiamo deciso di riproporla con delle novità che renderanno la tua visione ancora più immersiva. Mettiti il visore e entra nel nostro cinema!
2: Jumanji, benvenuti nella giungla Meta!
3: Salve, il biglietto per favore.
4: Ma che biglietto? C'ho il visore, non ho bisogno del biglietto.
3: Allora deve comprare il biglietto online su Meta.
4: Ma ho già comprato il visore.
3: Vuole vederlo il film o no?
4: Sì, vorrei.
3: Bene, allora le ho appena scalato 50 euro dal suo conto Meta.
4: Ma
5: scusi, quello è il mio posto.
4: No, guarda, sul biglietto c'è scritto che questo è mio.
5: No, quello è il mio. L'ho pagato 100 euro su Meta.
4: Non mi faccia vedere il biglietto.
5: Guardi, se siede a quello a fianco non rompa i coglioni che sta iniziando il film.
4: Va bene.
6: Oh, adesso muore, sicuro, ora muore. Hai visto che è morto? Lo sapevo io.
7: Basta con sto telefono, spegnilo!
0: Contenuti fitness.
1: Un'incredibile nuova categoria per rimanere in forma e allenarsi con i titoli più incredibili della cinematografia mondiale. Potrai scegliere un qualsiasi titolo e abilitare la funzione wellness e via con gli allenamenti come
2: Full Metal Fitness.
8: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 fottuti secondi. 1, 2, 3.

0: non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Oh, raga, ho deciso. Domani faccio le analisi di routine. Così mi tranquillo.
2: La routine di che è che stai bene, scusa?
1: Appunto, voglio controllare per stare ancora meglio, no?
2: Ma non fare il vecchio ansioso, c'hai 35 anni, oh.
1: La tua madre è ansiosa, prevenire è meglio che curare.
2: Guarda che se cerchi un problema nel corpo, lo trovi, è matematico.
1: Ma figurati, mi sento bene. E vedrai che mi diranno, lei è un toro, così poi usciamo e facciamo una seratona come quando avevamo 20 anni. Tac.
2: Bah, vabbè. Ciao toro, ci becchiamo,
3: eh? Ehi, fatti!
4: Allora Mario, nulla di grave, però vedo qui un valore leggermente borderline.
1: Borderline tipo?
4: Ah, tipo che non significa niente, ma potrebbe significare tutto, insomma. Ripetiamo l'esame tra 3 mesi e vediamo se è peggiorato, ok?
1: Ma io prima stavo bene però.
4: Prima non sapeva, adesso sa.
5: Già. Finché non fai i controlli, sei immortale. Matematico.
6: Amore, ho avuto un'idea geniale. Mettiamo casa su Airbnb quando andiamo via nel weekend.
7: Ma sei sicura? E se ci distruggono tutto?
6: Ma no, dai. E poi quando uno prenota puoi vedere il suo profilo e decidere se accettare.
7: Se fossero profili falsi?
6: Ma dai, come sei diffidente? Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza fare nulla...
7: Se fossero profili falsi?
6: Ma dai, come sei diffidente? Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza...

0: Amore, mi si deve essere rovinata la chiave, non gira.
1: Ma che dici? Aspetta, provo con le mie. E no, non vanno neanche le mie.
2: Chi è? Chi c'è fuori? Chiamo polizia, eh?
0: Come polizia? È casa nostra, apri!
2: Va via, ti denuncio! Questa è casa mia! Chiamo polizia, capito?
1: Amore, sul campanello c'è scritto Mohammed Abdul Wahid.
0: Te l'avevo detto che non era sicuro! Porca trota!
1: C'erano le recensioni!
3: Le recensioni possono ingannare, i criminali pure.
4: Amore, stasera torno tardi perché devo fermarmi al lavoro per una riunione.
5: Ma è venerdì sera, amore.
4: Lo so, ma è una cosa veloce, dai, mezz'ora e sono a casa.
5: Sei sicuro?
4: Ma certo, amore, è una roba di lavoro sociale.
5: Sociale tipo aperitivo? Dai, non dirmi cazzate.
4: Ma che aperitivo, dai, è solo che il capo arriva dopo un viaggio di lavoro con i clienti per la fusione. Dobbiamo essere lì, capito?
5: Ma tu mi hai appena descritto un aperitivo, lo sai, vero?
4: No, amore, è una riunione in piedi con i clienti e un leggero rinfresco. Te lo dico per non farti incazzare, poi dici che torno che puzzo di alcol e ti incazzi.
5: Ok, allora dimmi dov'è sta riunione.
4: Dai, ti prego, così sembra che non ti fidi.
5: Io mi fido, ma dimmi dov'è la riunione.
4: È nella sala riunioni grande del palazzo dell'ufficio, dove vuoi che sia, no?
5: Ok.
6: Ehi, forti!
7: Siamo qui a casa di una coppia milanese dove si è appena consumata una tragedia per colpa di una piccola bugia che ha generato un disastro a catena. Signora, cos'è successo?
5: Ha detto che era al lavoro, poi era l'aperitivo, poi era una riunione, alla fine era l'addio al celibato di un suo collega. Poi mi ha detto che lui era lì solo per accompagnare. Poi al suo ritorno ho trovato una foto sul telefono con lui vestito da gallo nudo che lo succhiava al suo collega e uno gli pippava sulla schiena mentre lo inculava. Lui mi ha detto che era solo una piccola bugia per non farmi star male. Così ho preso un coltello da cucina e gli ho tagliato l'uccello.
3: La verità fa male una sola volta. La bugia rovina la vita.
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105. Se c'è

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno,
2: sì, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Salve, c'è cortesemente un responsabile per un problema serio sui nostri portali?
1: Mi dica pure.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, abbiamo riscontrato delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto negative nei vostri riguardi.
1: Non c'è modo di... insomma, da parte mia di guardare queste recensioni?
2: Sì, noi possiamo elencargliele, sono... intanto ne abbiamo prese come campione due.
1: Mi dica pure.
2: Allora, dunque, c'è il primo recensore, tra l'altro è un recensore plus di quelli comunque fidati del nostro portale, Gilberto, sì. Chiavarelli si chiama, adesso non so se è un vostro cliente.
1: Si chiama?
2: Gilberto Chiavarelli, lei può anche magari verificare sui vostri portali se è stato da voi come cliente. Intanto le leggo la recensione, dice: l'hotel è strano. Di notte si sente camminare nei corridoi, tipo film di zombie. Specifica nel titolo urla, dice che sente delle urla nel corridoio di notte ed è una persona comunque anziana che c'è la foto.
1: Guardi, non mi risulta. Mi ha detto che il cognome?
2: Chiavarelli. Poi c'è un'altra recensione, Michele Fiamma, anche lui recensore plus, quindi comunque da parte nostra c'è una certa...
1: Mi sembra strano perché io non ho nessuno di questi ospiti.
2: Probabilmente sono nickname, eh? Dice: nell'hotel non si possono far entrare le prostitute. Adesso beh, questo qua è un... sarà un buffone.
1: Guardi, secondo me lei ha sbagliato hotel.
2: Allora facciamo così, visto che sono tante recensioni, sono tutte comunque con un linguaggio che comunque noi non comprendiamo nemmeno. Le passo subito il signor Alan Noyes, così eventualmente può fare chiarezza su quello che riguarda appunto questa situazione. Glielo passo subito, stia pure in attesa, signora.
3: Sì. Siete in collegamento con
0: TripAdvisor.
3: Siete in collegamento.
4: Pronto?

0: Eccomi.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Luciano Mazzoli. Allora, le spiego, praticamente abbiamo circa 28 minuti da adesso. Poi la recensione viene messa in home page e quindi in automatico le persone vedranno queste recensioni. Noi appunto cerchiamo di tutelare...
1: Insomma, a cosa fa riferimento lei?
0: Sto facendo riferimento ai due, diciamo, recensioni che hanno lasciato il signor Gilberto Chiavarelli e Michele Fiamma, che sinceramente a noi sembrano un po' strani, diciamo, perché alle volte... dicono anche cose brutte, noi cerchiamo un po' di gestire un po' il nostro social, nel senso...
1: Su quale portale?
0: Su TripAdvisor. Quindi noi, questo è il servizio BAN, io sono del servizio BAN, sono Luciano Mazzoli, e quindi può essere anche uno che è venuto lì e ha messo un altro nome, cioè non è che le persone...
1: Certo, ma io come faccio, nel senso... Quando vengono pubblicate io potrò solo segnalarle, quindi...
0: Adesso non dobbiamo capire se è reale questa cosa, perché c'è gente che ha scritto anche che... Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, dicevo, c'è gente che ha scritto...
1: Guardi, io non ho tempo da perdere, davvero, certo.
0: No, ma mi viene da ridere perché è assurdo, sono
1: tempo
0: messaggi
1: da
0: che...
1: da perdere perché sto lavorando...
0: Sì, ma c'è un messaggio, signora, che c'è scritto che passano in motorino di notte nei corridoi, cioè è una cosa assurda.
1: Guardi,
0: noi dobbiamo cercare di capire se lei me lo dice... Se lei mi dice che questa cosa è vera, allora noi lo lasciamo il ban, capito?
1: Buongiorno, sono Antonella.
2: Sì, signora Antonella, salve, è tutta la linea, siamo TripAdvisor sempre. No, stava comunicando con il mio collega. Adesso abbiamo rilevato altri messaggi nuovi.
1: Guardi, non sono... Guarda, davvero, io non ho tempo da perdere.
2: No, certo, certo, ma neanche noi, guardi. Mi fa solamente capire...
1: Non ho
2: capire...
1: scherzo, palese. Sì. Non ho
2: ma quale scherzo?
1: Perdere. Ho gente qui,
2: mi fa capire...
1: non posso stare al telefono con voi.
2: Mi fa capire una cosa, signora, una cosa voglio capire. Perché tutti questi clienti parlano di una sparatoria all'interno della vostra struttura? Cioè, perché?
3: TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
6: Sono malato. Come sono malato. Quasi mi metterei in malattia se io fossi uno che lavora, ma diciamo dal disoccupato, è proprio tutto sprecato. Ho sprecato una malattia, mi sento una merda, allora mi devo fare una sega. Dai, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante in televisione.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 27.
6: Devo cambiare sto cazzo di nome, maledizione la bastarda.
8: Ogni volta cambi solo il numero.
6: È perché sono tutti Orsetto, puttana bastarda.
8: Oggi nel menu di Pornhub ti propongo questi titoli: Seghe tra medium.
6: Sta ridendo pure la voce, pensate quanto deve fare cagare sto film.
8: Ti scopo con la tele cinesi.
6: Deve essere proprio tutto girovagante per cose.
8: Sesso telepatico.
6: Sesso telepatico più dritto, più interessante. Dai, andiamo con questo, dai, mi trovo il cazzo.
7: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
6: Vai.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Non sono bello, non sono un genio, e Dio solo sa se d'estate puzzo peggio di una capra in fiamme. Eppure, sono in grado di portarmi a letto le più belle femmine del pianeta. Femmine umane, intendo, non femmine di altri animali tipo il topo o la tartaruga. Il mio segreto? Posso leggere nel pensiero delle donne. Di tutte le donne.
6: Va bene, dai, l'introduzione l'hai fatta, tira fuori la minchia e ficcalo in culo.
9: Percepisco ciò che passa loro in mente proprio come se lo stessero dicendo ad alta voce. E non potete sapere quanto sia facile farsi largo fra le gambe di una femmina d'uomo quando hai libero accesso ai suoi desideri più inconfessabili.
6: Non me ne frega un cazzo, scopa!
9: Eccomi qui in un bar per single. E ho già individuato la mia nuova preda. È un vero schianto. Ed è seduta tutta sola al bancone. È il momento di lanciarsi.
6: Bravo, scopa.
9: Scusa la sfacciataggine, ma è tutta la sera che non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Io mi chiamo Giuseppe.
10: Io sono Silvia, molto piacere.
11: Che voce da gioia! Vai, scopala!
10: Perfetto, ci mancava solo questa, abbordata dalla peggior faccia di merda di tutto il locale.
11: Lo pensiamo in due, ma è un porno, quindi lo devi succhiare.
9: Toglimi una curiosità, Silvia. Cosa ci fa uno schianto come te tutta sola in un posto del genere?
11: Non lo scoperei neanche se mi pagasse un coglione del genere. C'ha ragione Silvia.
10: Niente di speciale. Ho finito di lavorare da poco e volevo farmi un paio di bicchieri prima di andare a casa. Tutto qui.
11: E adesso gli slacci i pantaloni e glielo succhi, vai.
10: In realtà sono in piena ovulazione e mi scoperei anche uno zombie.
11: Eccola qua, finalmente un bel porno. Dai.
10: Se soltanto mio marito non fosse morto nel crollo di quella dannata miniera. Ah, povero Gigio, quanto vorrei poter tornare indietro e salvarti dal crollo di quella miniera.
11: Ma che cazzo, me ne fotta a me dalla miniera, vai, scopa.
9: Oh cavolo, sì, è fatto tardi. Fra due ore inizia il mio turno in miniera.
10: Perché? Sei un minatore?
11: Sì, ti deve scavare la fica, il culo, la bocca.
9: Ci puoi scommettere che sono un minatore. Un vero minatore professionista.
11: Trivellala!
9: Mi piacerebbe rimanere qui a parlare con te, ma purtroppo devo tornare a quella dannata miniera pericolante che potrebbe cascarmi addosso da un momento all'altro.
11: Ah, la vuole prendere così per pietà cristiana?
10: No, fermo, non andare. È pericoloso.
11: E adesso glielo succhi.
10: Questa è l'occasione di fare quello che non ho potuto fare per mio marito. Costi quel che costi, gli impedirò di andare in quella dannata miniera.
11: Brava, trattenilo con la bocca sul cazzo.
9: Beh, l'unica cosa che potrebbe convincermi a non andare in miniera sarebbe una notte di sesso sfrenato.
11: Infatti, chi è che arrischierebbe la vita? Giustamente.
10: Non ci posso credere, sto per scoparmi questo cesso infame. Eppure non ho scelta, devo salvargli la vita.
11: Brava filantropa, scopalo.
10: D'accordo, vuoi una notte di sesso sfrenato?
11: Brava.
10: L'hai trovata.
11: Oh, Dio grazie, meno male finalmente. Dai.
9: Fregata.
11: Ah, no, non ci credo, sono nudi, stanno scopandosi.
9: Oh, sì.
11: Bravo.
9: Ti scopo.
11: Bravo.
9: Ti mino. Sono un minatore.
10: Madonna mia, questo proprio non sa chiavare. Del resto, con quel mignolo che ha fra le gambe, non potevo certo aspettarmi miracoli.
11: È proprio piccolo.
9: Non sento niente.
11: Pensa quanto è perverso sto film. C'è lui che la sta scopando e lei che la insulta. È tutta una perversione. Dai, buco del culo.
10: E ora cosa cazzo sto facendo? Canta, oh mio Dio. Mi sto facendo fottere da un pazzo microdotato.
9: Non sento nulla.
11: Basta che sembra quei film porno dark web con i m***oidi. Ma che disagio sta cosa.
10: Oh cielo, ho commesso un errore madornale.
11: Anch'io.
10: E se questo va a raccontare in giro che abbiamo scopato, che figura ci faccio?
11: E se qualcuno racconta che ho visto sta cosa?
9: Non sento nulla, ti scopo, ma non sento nulla.
11: Ma basta, mi sei anche ammosciato, veramente, ma mi sento a disagio.
10: No, non potrei. No, non potrei sopportare la vergogna. Non ho altra scelta. Lo devo ammazzare.
11: Sì, guarda, è forse a un certo punto è anche una scelta. Quello che la vita non ha avuto il coraggio di fare, dai. È la selezione naturale, secondo me è giusto, dai, è giusto.
9: Inutile che pensi qualcosa, tanto non riesco a sentire quello che pensi attivando i miei poteri, ma perché sto facendo quindi non sento non sento.
10: Muori incapace, muori.
11: Sì.
9: Muoio e vengo e muoio.
11: Io mi sento sbagliato oggi, è proprio, forse non era il caso, torno a letto con uno zerino. Diciamo che la cosa... è brutto quello che è successo, è brutto. Va bene, dai. Sono perseguibile?
12: Amore, sono tornata, come ti senti?
11: Non sto guardando i porno con i m***oidi!
13: Valuta il film!
11: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Lo zoo di 105.
13: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
14: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore. Cioè, è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei che ho visto che c'ha tanti followers? Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride, ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
15: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
14: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, et Giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
15: Subito a vedere qui. Oh la madonna, che fighino. Quella tante anche fa vedere l'urlo. Signorina Giada, denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdettale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
14: Grazie doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico? Punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
15: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dall'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, come sta anche rompendo i coglioni che non li capisco, direi di parlare a voce, magari venendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
14: Clicco subito. Ciao doc.
15: Uela, che fighino. Signorina, è a casa da sola? Salve.
14: Sì doc, stavo facendo delle cose per OnlyFans.
15: OnlyFans? Di che si tratta? Cos'è? Un gruppo musicale? Fa le cover. Cosa fa lei? Canta?
14: No, non ci credo. Non sa cos'è? No, ma dove vive doc?
15: Sono un uomo di scienza, signorina. Deve capire che ho sacrificato la mia vita per il bene del prossimo. Capisce?
14: Wow, che figo! Ma lei dov'è, dal ciclista?
15: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
14: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una graziella col cestello?
15: No! Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
14: Ah, figo, cioè figo.
15: Allora, signorina, diciamo così che si spogli che facciamo una visitina, così capisco.
14: Ma io c'ho male alla testa.
15: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. L'ho notato subito mentre parlava, signorina.
10: Cosa, Doc? No, non ci credo, cos'ho?
15: Signorina, non si preoccupi, si spogli e si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
10: Ma è certo, Doc?
15: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto... Lo sapeva.
10: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene. Ecco, così, dottore?
15: Sì, sì, sì, brava, sì, così. Stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega. Stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano. Capito?
10: Sì, vado?
15: Vada, vada.
10: Sebastiano!
15: Sì, sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
10: Sebastiano!
15: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada, vada.
10: Ma, dottore?
15: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, stringa e apra l'ano, vada, vada.
10: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
15: Che senso? Quale cazzo...
10: Vedo il cappello rosso. Anche lei colleziona, io sono patita, mi fa vedere il suo.
15: Scusi, signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
10: Ma non è grande puffo, è la punta della minchia.
15: Parlò la contessa.
10: Ma si vergogni, maniaco.
15: Ah, io mi devo vergognare? Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione.
10: Vecchio stronzo.
15: Sì, sì, dai, ciao, ciao, ciao, ignorante. Cambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti veramente a valanga. Ne ha visti più lei che l'andrologo, cazzo. Però questa me la segno, fa riderissimo. Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno. Son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo. Primo pippotto. Ah, che schizzo.
4: Radio 105.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
2: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone, estremo ungione, io sono resuscitato.

0: 105 Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
1: Ah! Sto già ridendo. Sto ridendo perché in questo incredibile appuntamento, il Multiverso, questa volta ho riunito tutte le tre voci di Marco Mazzoli, Fabio Lisei e Paolo Nois per chiamare la gente a casa. Voi parlate in onda, io vi inculo le voci.
0: Multiverso.
2: Pronto?
0: Multiverso.
2: Pronto?
3: Ehi!
2: Pronto?
3: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora, un'indagine del Washington Post. Ma in realtà, secondo me, gli americani amano gli italiani. Stavo per farne un'altra. Perché ti riascolti, no? E senti la tua voce e automaticamente ti incespichi. Sai, è una roba brutta.
4: Circostanza lavoro,
3: Vero un po',
2: Ma si può sapere chi è che sta parlando?
3: Ma no!
2: Pronto?
3: Stai zitto, scemo.
2: Adesso, allora, io... i numeri.
3: Adesso,
2: posso sapere chi sta parlando?
4: Beh, il sacrosanto lavoro!
3: Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, Pippo? C'hai la cartella?
2: Non capisco niente!
4: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo. Beh, il sacrosanto lavoro!
2: Ma cos'è che vuoi? Fammi sapere cos'è che vuoi.
3: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
2: Ma
3: è un
2: culo, sto stronzo!
3: Poi cosa abbiamo?
0: Multiverso.
5: Ora tocca a Fabio Alisei.
2: Pronto?
6: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusami.
2: Ma chi cerca lei? Chi cerca lei?
6: Marco,
2: e lo cerca a casa mia, lo cerca.
7: Hai sbagliato.
6: Certo.
2: È già la seconda volta che mi telefoni.
6: C'è differenza tra un...
2: Mi ha mandato anche a quel paese, mi ha mandato.
6: Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
2: Com'è?
6: C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Non lo sapessi, ma lo so.
2: Guarda che chiama la polizia, ti faccio arrestare. Probabilmente sto registrando il tuo numero e tutto.
6: La miseria. Perché io non sono una bestia come voi, ma io ho rispetto.
2: Sei un grandissimo stronzo.
0: Multiverso.
5: Andiamo con Paolo Nois.
8: Pronto?
9: Stronza bastarda.
8: Chi è?
10: Sei siciliana e ti chiami Simona.
8: Come?
10: Scusi signora, lei ha scopato?
8: Ma non vi capisco che dite.
10: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
8: No,
10: A...
8: non porto niente.
10: Chi si loda si imbroda.
8: Pronto?
10: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
8: Ma che cosa stai dicendo?
10: Sei siciliana e ti chiami Simona.
8: Cosa?
10: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
8: Io non porto né cappello né occhiali. Di chi scocchi stai parlando?
10: Chi si loda?
8: Che cosa dici?
10: Tutto questo è inspiegabile, capisci?
8: Ma che tu sai dove chiami? Chi sei?
10: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo, eh.
8: Ma con chi parlo? Chi sei?
10: A, B o C?
8: Cioè, chi tutto... sei, cretino?
10: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
8: Ma io non ho occhiale e non ho cappello, chi sei te?
10: Oh, che signorilità, cazzo! Hanno aumentato gli affitti perché sono è aumentato il caro vita, aumento l'affitto ma non aumento lo stipendio.
8: E a me che mi racconti? Pare che io sono del ministero, o sono sono senato, metto il cambio l'affitto. Vai.
9: Stronza bastarda.
0: Multiverso.
5: Ora è nuovamente il momento di Mazzoli, che dovrà affrontare la furia veneta, la vecchia sparaculi.
2: Pronto?
3: Ma che discorsi del cazzo? Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è?
5: Andiamo di colpo finale. A sta vecchia bastarda gli facciamo saltare la testa.
11: Pronto?
3: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
11: No, non è normale.
3: Ma per dire, quanti... Cioè...
11: È maleducazione.
3: Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è?
11: Ma va, rompi i coglioni. Se ora che te la moglie rompa il scatto perché mi te mando i carabinieri. Ignorante.
0: Multiverso.
12: Yeah.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti, polverizzati, cagnotti, cibo per i vermi.
0: Morti.
4: Bruciati dalle fiamme, comprese le braccia, le gambe.
0: Tutti morti.
4: I cazzi, le fregne.
0: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.
5: Tristezza!

0: amore mio! Originale, quella vera! Perché piange? Non sei contenta che siamo di nuovo insieme? Libera, felice, pronta a fare l'amore, che peraltro agogniamo da tempo!
1: No, il mazzo no, non ho Felice, ho Trieste, sono persa tutti i soldi, ora abbiamo di nuovo poveri. Guarda che Trieste, a questa catapecchia dove abbiamo abitanti.
0: Mazzo lei, ma che dici? Dove è finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo? Questa è solo una situazione temporanea, presto troverà un lavoro, tu imparerai a contare fino a due e vivremo... E vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita.
1: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda com'è ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda!
0: Va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio, originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore. Il nostro amore. Il nostro amore.

0: Fermo! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo, scopiomo! Non siamo avuti preservativi!
1: Che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resti incinta, al massimo al bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu sei stato incollato da tutti i prigionieri della prigionieria! E chi me la racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2,
1: eh? E ci siamo quasi, eh? Aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farò in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Rest, farmacista! Una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco coro, fanno 5.000 lire turco, prego.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare all'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani. È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: Mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno, però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera. Bel maschione.
1: Dannazione. Mannaggia pata turco. Turco. Com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro, me lo piglia nel culo. Anche l'eunuco. Vabbè. Prego. Non goda prima. Mi lascia almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere brava a ciucciare le palle. Vabbè. Facciamolo, vai. Ma è solo per la mia Zuleia, amore mio. No!
2: Messi tantissimo!
1: Meno male, almeno uno dei due. Non faccio quelle cose con la lingua, la prego, che c'è lo specchio, si vede.

0: Soleil, eccomi di ritorno con le gambe larghe. Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me. Soleil, Soleil, amore mio, ma dove sei finita? Soleil, Soleil, amore mio. Dannazione, non c'è più. Ma tu, mi sono fatto ingulare per niente e non mi è nemmeno piaciuto. Aspetta, ma qui c'è un biglietto. Non può essere di Soleil, Soleil non sa scrivere.
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto. Ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no. Forse sì, forse no. Magari sì, magari no. Non lo so. Addio.
2: Addio, amore mio.
0: E addio, turco! E come? E l'ho preso in culo con le preservative! E qua non si batte il chiodo! Ma porcaccia la... Ma vaffanturco! Vaffanturco!
3: Aspetta, amore, se vuoi ti posso soddisfare io!
0: Ma vaffanculo, brutto eunuco!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
3: La mente malata di Wender ha deciso di utilizzare per questo scherzo telefonico le voci di Martin per chiamare la gente a casa. Benvenuti nel futuro.
4: Vorrei telefonare.
5: È nel retrobottega.
4: Vediamo, Brown. Meno male, almeno il professore esiste. Rispondi.
6: Pronto?
4: Ehi!
6: Chi è?
4: Ehi, Doc! Dove sei?
6: Chi è?
4: Mi chiamano Marty.
6: Chi?
4: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
6: Ma che dici, da scemo?
4: Dammi una Pepsi senza.
6: Eh?
4: Dove sei stato tutta la settimana?
6: Ma dove sei stato tu?
4: E dov'è Einstein? È con te?
6: Eh?
4: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per
6: tornare.
4: Doc, e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Rispondi.
7: Pronto?
4: Ehi, Doc!
7: Come?
4: Dove sei?
7: Ma chi sei?
4: Dove sei stato tutta la settimana?
7: Come?
4: Ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
7: Forse non ci sono le volete all'85.
4: Dico la verità, Doc, mi devi credere.
7: Anch'io voglio tornare indietro, come devo fare? Dimmelo, che ritorno.
4: Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo.
7: Fallo tu che lo metto anch'io.
4: Io non sono ancora nato.
7: Tu non sei nato. Vedi
4: dove
7: come
4: sei?
7: Devi fare. Allora sei una guarda.
4: Mi chiamano Marty.
7: Sei una guarda, sei.
4: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. Ehi, Doc. Rispondi.
8: Sì.
4: Pronto? Ehi.
8: Sì.
4: Ehi, Doc.
8: Chi è che parla?
4: Mi chiamano Marty.
8: Lombardi.
4: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
8: Ma con chi chiede di parlare, scusi?
4: Dove sei stato tutta la settimana?
8: Scusi, ma lei chi ha chiamato?
4: Doc, sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato.
8: Ma lei è un matto.
4: E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Doc, dico la verità, Doc, mi devi credere.

0: Pronto?
1: Doc.
0: Pronto?
1: Ehi, hey, Doc.
0: Eh?
1: Dove sei?
0: Oh.
1: Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Pronto? Ehi!
0: Pronto?
2: Sono un extraterrestre.
0: Ehi, pronto?
2: Il mio nome è Darth Vader.
0: Ma che cazzo sei? Fatti conoscere, stronzo!
2: Silenzio, terrestre!
0: Pronto?
1: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che
0: sì,
1: tu hai inventato.
0: Sì, se figlio, se la figlia, se sono figlio, e ricciono dopo non fevano.
1: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
0: La fassaccia di mamata.
1: Ronald Reagan.
0: Una se figlio.
1: Ronald Reagan.
0: Vaffanculo.
1: Dico la verità, Doc, mi devi credere. Doc. Doc. Doc. Doc.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
3: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo. parla, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dai, subito, dammi lo soldo.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Bene, bene, bene, bene, benvenuti a una nuova puntata di Squarto Bimbi Ragagnasso Beffo. La gente mormora, la mele, mele, mele, mele, noi balliamo con il nostro programmone che è la donna che ci fissa, la nostra bambola senza volto, la nostra Alessandra Viero, alieno filtrone. Ciao, ciao narici!
1: Ciao, sono figa.
0: Bene, adesso poche bombe che c'è Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
2: Io veramente ho pensato che non c'è la possibilità che sia giusto, che ha ragione. Non sono d'accordo mai, perché quella persona è innocente, ma poi è colpevole.
0: Non ho capito un cazzo anche io, comunque vaffanculo. Ma nessuno si muova perché c'è la donna enigmistica con l'asma che poi si capisce, la nostra occhibelli palla Sebastiana. Sebastiana!
1: Ciao Carmelo, saluto tutti i followers di Squarto Grado e soprattutto il signor Katsu Testa di Sassari che mi ha mandato questo bellissimo regalo. Ecco, lo mostro in camera. È un simpatico cactus rosa con il fiorellone rosso. Grazie.
0: Sebastiano, abbiamo appena mostrato in camera un cazzone di gomma piantato in un vaso. Anche la cappellona purpura non è un fiore, sei un ignorante. Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro morto che spira la fregna, godiamo con l'asma. Servizio!
3: Sono le circa meno quasi alla fattoria del signor Calli Mannaro. Come ogni giorno, il signor Mannaro si sveglia alle 4 per andare nella stalla a mungere le sue mini mucche, un brevetto creato dallo stesso signor Mannaro che ha miniaturizzato selettivamente dei bovini fino a farli diventare grandi come pastori tedeschi.
2: Mannaia, mi devo sempre alzare alle 4 di mattina per andare a dare da mangiare le mie mini mucchine! Adesso preparo questo che sembra carne cita, ma in realtà è un impasto di segale e orzo che sembra carne per le mie mini mucchine. Ho avuto un'idea, queste mini mucchine che incalzarci le gocce di mattina è veramente una rottura di coglioni. Già che mi faccio questo piccolo, ma c'ho una fame.
3: L'invenzione del signor Mannaro ovviamente è una stronzata colossale, perché ogni mucchina produce al massimo un bicchiere di latte e al prezzo di una bottiglia di Dom Perignon del 2008 riserva Millionaire. Gli stenti del signor Mannaro si fanno sentire sin dal primo pasto del mattino.
2: Però effettivamente l'idea di miniaturizzare le mucchine, diciamo che non è che mi ha portato ancora tanta fortuna, perché, 12 mucchine fanno 12 bicchieri di latte, che non è che è proprio un mercato fiorente, che meno male che posso permettermi una pizza a settimana che mi mangio lentamente e adesso mi faccio un morso a questa crosta come colazione, cagentini proprio così, come sono sazio.
3: Fatto un morso alla pizza settimanale, opportunamente conservata per il proprio sostentamento, il Mannaro si reca verso la stallina delle mucchine. Ma qualcosa di tetro e sospetto intimorisce lo stesso, che in ogni caso decide di andare ugualmente verso la fonte delle sue ansie.
2: Certo che le 4 di mattina in questa stallina qua, in questo cammino, è buio un pochino, mi sento, c'ho come, dice, un tetro sospetto che mi intimorisce, ma comunque proseguo ugualmente verso la mia sorte, c'ho l'ansia.
3: Nemmeno il tempo di entrare nella stallina delle mucchine e il povero signor Mannaro viene raggiunto da 18 frecce nello stesso punto preciso, in mezzo alla fronte, e muore malissimissimo.
2: Mucchine! Siete qua pronte? Con questo muro strano di mucchine che sembra quasi una palla di cane! Ciao, mucchine! Madonna, che mira che tiene, che minchia sei, robe rotto!
3: È finita per il povero signor Mannaro. Le mini mucchine si ciberanno del suo corpo, scoprendo che di fatto non erano mini mucchine, ma veramente pastori tedeschi femmina travestite da mucchine per frodare la scienza. Gli investigatori sono sulle tracce di un nipote di Gandhi che si fa.
0: Ehi, bene, bene, facciamo la corta, uno dei tre semaforo io e te, andiamo immediatamente a sentire cosa dicono i nostri utenti della computer, che sono facili a letto. Sebastiana!
1: Un utente di Bari ha mandato una mail con una serie di supposizioni sugli accadimenti del 14 febbraio del 2004. La mail del signor Pippa di Pene dice: la donna che è morta era una bella Acif. Ho cercato la parola Acif sul web, ma non ho trovato nulla. Forse l'utente si riferisce a qualche associazione massonica o a qualche branchia della P2.
0: Sebastiana, che cazzo stai dicendo? È fica al contrario. Bevilo, bevilo, dicono gli anzilotti, che sweep spira, che la breve vita del gram, che si chiama? Ma siamo certi che sono bipede? Allora ci salutiamo, che sono qua gli... Ma dopo mi sono cagato Firenze piena di merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eccoci. Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa nei boschi, dall'altra al fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità. E la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, dita tua, vai.
4: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi, è giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.
3: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
4: Vabbè, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, sì. Che non capiscono un cazzo, sono delle capre.
3: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
4: Vabbè, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, sì. Che non capiscono un cazzo, sono delle capre.
3: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda.

0: Mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay. Spieghi.
1: Certo, perché è una malattia essere gay.
0: Essere gay è una malattia? Di che genere di malattia è? Virale, spieghi.
1: È una malattia, come che negli anni 70 in psichiatria veniva definita una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora dice vabbè togliamola.
0: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
1: Ma non esiste in natura, esiste, esiste uomo
0: si,
1: e donna.
0: Si sono sempre inculati, si sono sempre inculati. I greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
1: Sì, un cazzo, ciao.
0: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella. Peppuzzinella, vai Peppuzzinella.
2: Li hanno portati via l'assistente sociale. Quando?
0: Quando? Recentemente, signora, la settimana scorsa.
2: E lei cosa dice? Hanno fatto bene o hanno fatto male?
0: No, sono io che lo chiedo a lei, signora. Io il mio parere lo so.
2: Io non so, io lo vedo dalla vita in diretta.
0: Che ha visto
2: ma
0: la vita
2: loro,
0: in diretta?
2: Io non sono, loro fanno quello che vogliono, e questo c'entra i giudici. Sono i figli suoi,
0: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
2: Ma vanno fuori nei cambi.
0: Vanno fuori nei cambi. Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche il diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi.
2: Sì,
0: e le
2: diventano
0: fragole.
2: Dei selvaggi.
0: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
2: Ma dove li hanno messi?
0: In una scatola, signora. Li hanno messi in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messi, signora? Non lo so.
2: Ma l'ho visto sulla vita in diretta, così di passaggio.
0: Sulla vita in
2: la
0: diretta?
2: Di chi? A Vasto, vicino al mio paese.
0: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
2: Vabbè, buongiorno.
0: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal Bisonte, forza Bisonte, dici la tua.
3: Ah, ho sentito, povero Hansel e Gretel. Poveretti.
0: Poveretti perché?
3: C'era da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano, più che altro non so se erano contenti in un ospizio di merda.
0: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge.
3: Come sti cazzi? Ma sti cazzi di te, brutto onto di merda.
0: No, sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
3: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramonti?
0: No, lo decide la legge, lo decide la legislazione in merito alla tutela dei minori.
3: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
0: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
3: Ma di dove sono originari?
0: Australia.
3: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, in merda, surfano in mezzo ai boschi.
0: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
3: Fatti la cultura, Giuseppe.
0: Io che conduco il programma più forte d'Italia, io devo farmi la cultura, dai. Non hai un cazzo da dire.
3: Ignorante.
0: Dai. Ti
3: faccio un giro in Australia, vedi come vivono loro.
0: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro e ti mando a fanculo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
4: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo. Devo capire
0: non
4: che cazzo ho fatto per meritarmi tutto questo.
0: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento, pazzo.
4: Coglioni che ogni lunedì mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
0: No, hai finito la predica?
4: Sono fortunato a Napoli, sono stato fortunato.
0: Io sono il re.
4: Lì mettono l'esercito, nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
0: Populismo.
4: Populismo. Populismo. Davanti un teatro.
0: Populismo. Populismo
4: c'era.
0: Spicciolo.
4: Brutta merda.
0: Populismo
4: brutta
0: spicciolo.
4: Merda. No cazzo, il populismo è cosa brutta merda.
0: Senti, dottor Banale.
4: Che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
0: Dottor Banale.
4: Infame.
0: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
4: Dottor Banale sta merda.
0: Banale.
4: Brutto infame.
0: Carotina.
4: E dopo non mi mandi mai in onda, bastardo.
0: Carotina, perché non dici mai un cazzo carotina? Adesso
4: carotina
0: ti fa...
4: perché c***o il cane, carotina, lo chiami tua sorella carotina.
0: Senti,
4: infame.
0: Non ascolti la domanda, la domanda è questa.
4: Ma perché cazzo non sei capace di porla una domanda?
0: Ma io che sono il re della radio.
4: Tu non vuoi farmi la domanda?
0: Io
4: tu
0: che
4: continui
0: sono...
4: con questi nomignoli.
0: Io sono
4: il cane, il mio dentro la mia anima, porco.
0: Allora vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti che viveva nei boschi, alla quale
4: nei boschi che hanno portato via i figli.
0: Esatto.
4: A te dovrebbero portare via i figli.
0: Vedi che non sei capace.
4: Portano i figli a una famiglia
0: Isterico.
4: Che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
0: Maleducato.
4: Portano via i figli.
0: Maleducato.
4: Una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia: sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi ha mandato in onda tre prostitute, ha mandato in onda due Mussoliniani.
0: Hai finito di accelerare con la bestia?
4: Sei, cane.
0: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere, becere.

0: volgarità.
1: Che pulpito, ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare.
0: Volgare.
1: Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua.
0: Pifolco.
1: Pure. Brutto infame.
0: No.
1: Brutta merda. Cane.
0: No, no, io.
1: Vedi, continui. Tu devi stare zitto,
0: no.
1: Ascoltare.
0: No.
1: E poi replicare,
0: no.
1: Infame, maledetto.
0: C'ho quello che voglio.
1: Invece no, continui. Con questi infame, maledetto. Cane.
0: Dai, carotina, su, carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato, carotina?
1: Per la forza di Gregor, il potere di maledetta merda, cane. Ci sarà esercito, non ci sarà, che ti difenderà. Dai,

0: merda, devi morire, maledetto, devi morire.
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello, ma tu te le immagini, 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Quest'uomo è un genio, quest'uomo è un genio. Meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare il culo, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
3: Oggi, Wender vi porterà nel film Terminator. Vediamo come reagisce la gente nel sentire al telefono un vero Terminator.
4: Accidenti, hai una moneta?
5: Pronto?
6: Sì.
5: Pronto?
6: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
5: Io non capisco che dite.
6: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
5: Come?
6: Ho in memoria tutta l'anatomia umana. Negativo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica.
0: Sì, computer... vaffanculo, parla nome e cognome in italiano.
1: Sono un Terminator.
0: Vaffanculo assurdo.
1: Negativo.
0: Pronto?
1: Ricevo dei segnali che si possono
0: Pronto?
1: Definire dolore. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer.
0: Senti un po', se sei una persona civile,
1: sì.
0: Devi dire chi sei, dove sei e che vuoi.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: E allora vaffanculo, ascese figlio e vattin.
1: Più ho contatti con umani. Negativo. Di regola il soggetto copiato viene terminato. Esatto.
0: Pronto?
1: Perché?
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Senti, se sei una persona civile, parla di chi sei, nome e cognome e fatti capire.
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Vaffanculo assurdo!
1: Perché me l'hai ordinato? Esatto. Negativo.
0: Pronto?
1: Di regola il soggetto copiato viene
0: terminato. Senti, chi sei? Puoi dire chi sei, chi non sei, asce se figlio, se c'hai padre o se figli di Cornuto.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: Vaffanculo, asce se figli e non chiamare più.
1: 120 anni con la batteria in dotazione. Negativo.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì.
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Ricevo dei segnali che si possono definire dolore.
2: Da dove ricevo i segnali?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: E ora adesso mi metto giù in pace.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
2: Va bene, ascolta una cosa, a me non me ne frega un gran cazzo.
1: Negativo.
2: Come negativo, di dovete una roba?
1: Negativo.
2: Ho andato a parole d'ordine e d'opera.
1: Negativo.
2: Bestia?
1: Esatto.
2: Ah, bestia, sì.
1: Sì.
2: E allora bestia tutta la vita, Dio.
1: Esatto.
2: Ok, oh, vedo, vado a caccia di chi è Sarah Connor.
1: Missione non prioritaria.
2: Non è più prioritaria Sarah Connor.
1: Perché me l'hai ordinato?
2: Ciao, io la vedo.
1: Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose.
2: Ah, sì? E oggi sì, mi imparo.
1: Esatto.
2: Allora, ripeti con me.
1: Sì. Sì. Esatto. Perché? Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
3: Prossimamente nel Wonderland.
4: Lo Zodi 105.
5: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
6: Pronto?
7: Scusami Anna Maria, ti ho chiamato prima ma è caduta la linea. Come stai? Sono Tony. Sono DJ, come va?
6: Va bene.
7: Sono contento.
6: Non mi interessa parlare con persone perché sto qua tranquilla. Sto bene sola, senza neanche parlare.
7: Ma volevo solo chiederti se per caso hai trovato la giacca di jeans.
6: Cosa?
7: se hai trovato a casa la mia giacca di jeans che ti avevo dato nel 93.
6: Senti, non capisco come che, il modo che tu parli, dunque non mi interessa.
7: Allora, ti ricordi discoteca quando venivi che ti piaceva farti pisciare nei piedi? Pronto?
5: Tony Cazzo è tornato.
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Ciao, come stai? Sono Tony. Tony DJ, Tony Cazzo, come va?
8: Ah, idraulico?
7: Sì.
8: Per adesso, fino a dicembre.
7: Spiegami un attimo, il problema.
8: Perché la corrente la dampira il 30 dicembre.
7: Ok.
8: Che la viene attivata. Dopo.
7: Sì.
8: Dopo vedi, dopo chiami. Per il circonter.
7: Ma ti salta continuamente oppure dovuto?
8: Sì, mi salta, ma la questione ho fatto lì un elettricista,
7: sì.
8: Maggi, e mi dice che fa sempre sì, che cura anche la spenta fa una gotta. Anche se la mamma si fa niente, che corre la vela attiva da fuori da esca.
7: Ho capito.
8: Al contrario, dosvinga vecchia.
7: Sì, sto capendo tutto. Esatto, sì.
8: Al contrario della corrente, dosvinga vecchia.
7: Ho capito.
8: Adesso,
7: prendite
8: dicembre, va con tutte le poste e speri che la vena attivata.
7: La posta è isterica.
8: Come ti aspettavo?
7: Ma la posta è isterica?
8: Prendite dicembre. Dove sanno.
7: Bene. Senti, per caso in casa non è che hai trovato una... Allora te la spiego in breve. Praticamente tu forse non te lo ricordi più, ma sei Trofeo Stampede, te lo ricordi? Che eri ai tempi ti facevi chiamare così, poi dopo hai preso quell'acido a Londra e sei diventato come sei.
8: Ma chi è che parla?
7: Sono io, sono Tony Cazzo, DJ.
8: Quale elettricista, di dove?
7: Ma la giacca di jeans ce l'hai in casa, quello con il dietro la stampa con il è difficile parlare con te perché da quella volta lì sei diventato un gol.
8: Mi scusa.
7: Quell'acido ti ha mandato totalmente. Ti ricordi quella volta che hai vomitato in console? Te lo ricordi in discoteca che avevi vomitato fortissimo? Che eri di fianco a me in console che ballavi, hai vomitato su una ragazza sotto la console, hai bruciato i capelli.
8: No.
7: Che avevi lucera, quindi avevi l'acido.
8: Mi dispiace, no.
7: Non ti ricordi.
8: Ma di dove ho telefono?
7: Dimmi?
8: Di dove telefono?
7: Io da dove telefono?
8: Sì.
7: Da Milano, sono a Milano adesso. Sono a Milano adesso.
8: Sono
7: Milano, ma scusami un attimo, ti ricordi quella serata che avevamo lo sponsor, avevamo l'aceto Bisonte, ti ricordi?
8: Io non lo
7: che facevamo i brindisi con l'aceto,
8: Cosa?
7: Che avevamo fatto i brindisi con l'aceto per fare lo spot dell'aceto in discoteca, ti ricordi che tu hai bevuto l'aceto e poi sei svenuto, ti sei fatto un litro, infatti da lì ti chiamavamo Beppe di Aceto.
8: Ma dove è stato?
7: Eravamo quell'anno lì, mi sa che eravamo al, come si chiama la discoteca?
8: No.
7: Quella lì, non mi viene neanche il nome, quella
8: che sembrava un... Vederci.
7: La discoteca, te la ricordi?
8: Niente, rete.
7: Alla cane era. Pronto? Avete sentito, ragazzi? Questo è il risultato delle sciocchezze che si fanno da giovani. Prima di prendere una droga, una pastiglia, chiedete sempre al medico.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

0: Lo Zodi 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, sei pronto per lasciarti alle spalle il tuo peggiore incubo, la claustrofobia. Si tratta di una delle paure più diffuse al mondo, ma anche una delle più facilmente superabili. Pronto? Iniziamo! È semplice capire se soffri di claustrofobia. Se entrando in ascensore, in una stanza senza finestre, in una grotta, ti manca l'aria, inizi a sudare freddo e ti chiedi come potrai uscirne, allora sei vittima di questa paura. Tra le varie cause scatenanti può esserci il senso di intrappolamento. Ma parliamoci chiaro, come ci sei entrato, ci puoi uscire. Beh, per quanto riguarda l'ascensore, effettivamente potrebbe mancare la corrente o incepparsi il meccanismo. Non è un caso che ogni secondo si bloccano circa 37.940 ascensori nel mondo. Ma i soccorsi arrivano in media nei primi 20 minuti, quindi basta imparare alcune tecniche di rilassamento per evitare un attacco di panico. È fondamentale allontanare i pensieri negativi. Come ad esempio la paura che i cavi che tengono sull'ascensore si spezzino e che l'ascensore precipiti nel vuoto per poi schiantarsi a terra, accartocciandosi con te dentro che non avresti alcuna speranza di salvarti. Nessuno si è mai salvato in un ascensore precipitato, a parte un paio di persone, ma solo se consideri il coma vegetativo vita. Va già meglio, non è vero? La claustrofobia è un problema serio nella vita di tutti i giorni. Chi ne soffre in modo grave fa fatica anche a prendere la metropolitana. Ma ehi, puoi stare tranquillo. Devi sapere infatti che la metropolitana è il mezzo più sicuro in assoluto con cui spostarsi. Certo, se dovesse esserci un guasto al convoglio, potresti rimanere intrappolato per ore al suo interno e ad un certo punto dover uscire nei cunicoli sotterranei bui e pieni di ratti, alla ricerca di una via di fuga. Ma è molto raro che succeda. Quello che capita invece spesso è che mentre si aspetta la metro qualcuno ti spinga sui binari poco prima che il treno arrivi, in modo che le sue ruote di ferro ti affettino lasciandoti, se ti va bene, senza gambe. Se ti va bene. Ma restiamo sul tema claustrofobia. Sicuramente una cosa che il claustrofobico si rifiuta categoricamente di fare è la risonanza magnetica. Effettivamente, infilarsi in una lavatrice che fa rumori infernali per un'ora, dovendo restare perfettamente immobile, non è piacevolissimo. Soprattutto se pensi che tante persone ci lasciano le penne. Ma se non sei cardiopatico, non ti devi preoccupare. Anche se chi lo è, lo scopre in genere dopo essere morto male di infarto. Riesco a sentire che ti stai rilassando sempre di più. Se sei claustrofobico, probabilmente non ami andare a visitare grotte o cunicoli sotterranei. Per provare a superare questa paura, potresti andare accompagnato da un amico, disposto a starti accanto, anche quando eventualmente una frana possa ostruire l'unica uscita esistente. E in questo caso, effettivamente, avere qualcuno di rassicurante vicino può servire. Scegli un amico che sappia accendere un fuoco. Ma cerca di calcolare quanto tempo ci vuole prima che la fiamma consumi tutto l'ossigeno presente nel luogo in cui siete intrappolati, altrimenti morireste lentamente. Ma in sostanza non ve ne accorgereste, quindi tutto sommato non male. Ah, eccoci alla fine di questo episodio. Sono certa che non vedi l'ora di prendere l'ascensore di un grattacielo di New York pieno di turisti giapponesi che consumano tutto l'ossigeno e sperimentare le tecniche di rilassamento che hai imparato.
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: C'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105. I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
1: Valerio Airò, il cialtrone signorina Rottenmeier Junior Kandinsky, ha un nome di merda. Infatti, per quanto tenga alla sua identità confusa, tutti preferiscono chiamarlo Mauro Mauro, cosa che lo irrita alquanto. Da quando ha fatto la comparsa in un film è diventato noto al grande pubblico per il suo aspetto grottesco e la sua voce suadente. Il suo grande sogno è quello di diventare un potente moschettiere della radio e combattere per sua maestà. Ma i suoi colleghi infami non gli daranno vita facile perché deve mangiarne ancora di merda per diventare un grande bastardo. Ma è sulla strada giusta.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
3: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
2: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
3: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
2: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
3: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
2: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
3: Ma che fai? Ti canti le siglette?
2: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
3: Mamma, che cosa cringe!
2: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
3: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
2: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kitesurf.
3: Ma non si pronuncia così, è inglese.
2: Zitta!
3: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
2: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
3: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
2: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
3: Ma va che sei un deficiente, eh?
2: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kitesurf.
3: Secondo me ti fai male.
2: E secondo me ti fai male? Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
3: Ocio! Ocio! Secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
2: Ovvio! Ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
3: Non lo fare, ti prego.
2: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
3: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Ah, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Ah, la la la. Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene.
3: Presenta
5: la famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno. Porno, porno. Porno.
7: Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
6: Ah, leccami i coglioni.
8: Pronto?
6: Leccami i coglioni.
8: Pronto?
6: Succhialo che non voglio. Vieni sul fuoco, nelle vene.
8: Pronto?
6: Oh. Oh.
8: Pronto?
6: Basta, non dire più una parola. Ecco, brava.
8: Pronto?
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
8: Ma se ti mangi di palla, vai a tirare il tuo amore, eh? Vaffanculo.
6: Con la lingua tutta la punta, così.
5: Porno.
8: Ma, senti, non ci scorciare di palle con il telefono, è tutto controllo. E faccio così.
6: Mettilo in bocca.
8: Hai capito? Ah. Ma, vuoi chiami i carabinieri, lascia il telefono aperto.
6: Con la lingua, ti prego.
5: Oh. Porno.
6: Basta, non dire più una parola. Oh.
9: Che sta voce? Che è successo?
6: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Ah!
6: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Non capito un cazzo.
6: Leccami i coglioni.
9: Ah?
6: Leccami i coglioni.
9: Ti fai capire?
6: Mettilo in bocca. Dai, più veloce in bocca. Oh.
9: Assolta.
6: Leccami la punta.
9: Assolta.
6: Ah. Oh. Ecco, brava.
5: Porno.
9: Allora?
6: Mettilo in bocca.
9: Ah!
6: Mettilo in bocca.
9: Non ho sentito, alza la voce.
6: Mettilo in bocca.
9: Se non alzi la voce, non ti sento.
6: Più veloce con quella bocca, oh!
9: Hai capito? Ma non sei più vigliacco, perché vieni qua? Sto letto di vieni qua. Lo faccio volare, vieni.
6: Oh!
9: Ti nascondi dal telefono, vieni qua se sei uomo.
6: No, no.
9: Se sei dal telefono, che uomo sei?
6: Basta, non dire
9: più. Ti faccio tutto quello che vuoi.
6: Succhialo che non voglia.
9: Vieni. Vieni qua.
6: Leccami i coglioni.
9: Ti faccio tutto quello che... Ma vieni però.
6: Non ancora.
9: Vieni qua, ti faccio tutto quello che vuoi. Vieni qua.
6: Oh.
9: Ti faccio tutto quello che vuoi. E vieni.
6: Non ancora.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Ora ci è morto, perché non dici a se si figlia ci assomigli, figlio di cornuto.
1: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
2: Chiama la cappella!
3: Pronto?
1: Con la lingua, ti prego.
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi
0: sì, è con la sua figlia, stra figlia di chi sei, va a fare con la mamma e non chiamare più.
1: Con la lingua, mi prego.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
3: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
3: Chi è?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Aspetta un attimo, che ho già le mie robe. Ecco, aperto.

0: Mettilo in bocca.
1: Oddio.
2: Oh. Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano su per giù gli anni 90, quando comparve una nuova invenzione atta a salvare il pianeta.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il mondo per andare dal droghiere, ma io, che non credo a nessuno, mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del sacchetto biodegradabile. Il biodegradabile è un'invenzione che dovrebbe servire a salvaguardare il pianeta, ma ci sono delle cose che non tornano. E ce lo spiega il nostro sacchettologo.
4: Ci sono vari tipi di sacchetti: sacchetto di plastica, sacchetto di carta, sacchetto di cotone, sacchetto biodegradabile. Quello no, bello sacchetto biodegradabile, si rompe sempre.
1: Esatto.
4: Di rompe sempre.
1: Questa sconvolgente rivelazione ci porta al nocciolo della questione. Siamo davvero sicuri che la fragilità del sacchetto biodegradabile sia solo un caso?

0: Ciao, sono Sean Connery. Sono qui per dirvi che un sacchetto eco, verde, trasparente, con sopra la scritta 100% compostabile aiuta il pianeta, è quello che nel 2011 ci hanno propinato come necessario e obbligatorio da usare. Lo stesso sacchetto si rompe a metà strada tra supermercato e macchina, lasciando cadere due limoni, un pacco di biscotti integrali e il barattolo di vaselina che si rompe. Tutta quella merda viscida rimane lì, ad inquinare, perché col cazzo che la raccolgo. Sveglia, lo fanno apposta. La composizione chimica del sacchetto non aiuta il pianeta, aiuta le loro tasche. E la vaselina costa. Cazzo se costa.
1: Già, la vaselina costa. Ci hanno convinti che la plastica è il nemico e quindi hanno creato il sacchetto biodegradabile. Ma il suo punto debole è proprio la sua fragilità. Non è una svista, è una scelta strategica. Ma ce lo spiega il nostro economo super laureato.
2: Salve, sono un economo super laureato e sono qui per spiegarvi l'assurda verità che si cela dietro ai sacchetti biodegradabili. Quando un sacchetto si rompe, te ne serve un altro. Quindi metti un sacchetto dentro l'altro, ne usi due, poi tre e poi il rotolo intero. Paghi di più, ti senti più buono perché stai salvando il pianeta, ma stai solo finanziando il ciclo del consumo morale. Supermercati, aziende di packaging eco-friendly, influencer del minimalismo da salotto, ONG che parlano sempre solo in inglese, anche se sono italiane.
1: Ecco la chiave di volta. Parole come eco-friendly, green, minimalismo da salotto. Cosa vogliono le potenti forze mondiali da noi? Dove ci vogliono portare?
3: Buongiorno, sono un cittadino qualunque che passava per caso davanti a questi studi. Vi dico la mia. E prima ci hanno rotto il cazzo con la benzina verde e ho dovuto cambiare la macchina. Poi è arrivato Elon Musk con le sue cazzo di scatole elettriche e tutti a comprare le auto elettriche che non hanno nulla di rinnovabile. Le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici e potrei continuare così per ore. Avete rotto il cazzo, capito? Avete rotto il cazzo! Ma i sacchetti biodegradabili? Quelli mi fanno venire gli istinti omicidi! Non riesco più a portare la spesa a casa senza rompere le cazzo di uova! Fanculo anche a te! Tumber di merda! Vaffanculo! Capito?
1: Esatto. Thunberg vaffanculo. Tutto questo sistema è ormai palese che è atto a farci venire i sensi di colpa, farci diventare mentalmente fragili per poi farci entrare in un vortice di autosoddisfazione ambientale. Ma abbiamo ancora una testimone, una sostenitrice dell'eco-friendly.
4: Sono sempre stata una sostenitrice del Save the Planet. Una volta, ad esempio, sono andata ad un raduno di ecosostenitori in una villa bellissima. Eravamo tutti nudi. Poi ci hanno infilato dei sacchetti biodegradabili sulla testa. E lì, in nome della libertà e della Thunberg, abbiamo iniziato a fare sesso di gruppo. Poi credo che, presa dall'affanno dentro il sacchetto che non si è sciolto, sono svenuta e mi sono risvegliata su un prato, nuda, ma pienamente appagata e anche un po' sudata. Thunberg, Thunberg, Thunberg.
5: Come mi piace farmi thunbergare.
1: Capito? Farsi thunbergare. Se è vero che 17 indizi fanno una prova, noi attualmente abbiamo 8 sacchetti rotti e 8 testimonianze che affermano che il green è una trovata commerciale e che la Thunberg è una merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. 105.
6: Lo Zodi 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o, c***o, tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. A giorni, dai 3 giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa. Sto passo. Aspetta lì.
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
2: Centrale a Tigre dai denti a manganello. Centrale a Tigre dai denti a manganello. Rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Intervenite o pensate di intervenire. Passo.
3: Tigre dai denti a manganello a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Bravo, bravo Tigre, mangio sempre i formaggini tua. Godigli, che forte. Centrale a Fenicottero in elicottero, centrale a Fenicottero in elicottero, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Ripeto, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Intervenire.
4: Elicottero centrale, sono libero di
2: stai attento col cassettino del cruscotto, zio, che è la terza volta che te ci chiudi i coglioni.
4: Hai ragione, passo.
2: Oh, a vedi chi c'è sta. Aspetta che mi siedo. Centrale a cucciolo de sperma, centrale a cucciolo de sperma, mi ricevi cucciolo de sperma, passo.
5: Che troia, che palle. Cucciolo di sperma centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che sono in pausa pranzo, sto mangiando, sono al ristorante, passo.
2: Ma se sei in panzone, devi fare la pausa dieta, te. Dai, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglione, un cammello cieco, mi ricevi? Centrale, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglione, un cammello cieco. C'è appena giunta una segnalazione anonima, qualcuno si è messo in testa, deve assaltare la diga di sperma vicino alla vecchia cava. Devi fermarlo immediatamente, Vasco.
5: Orsacchiotto di peluche che rosicchia, coglione, di un cammello cieco a centrale. Scusa, ho capito bene, c'è una diga che contiene, insomma, la roba lì? Passo.
2: C'entra la marmotta con la varanculo, certo che esiste. La diga di sperma è il più grande bacino del liquido seminale del paese. Se qualcuno dovesse farlo saltare, la città verrebbe inondata da 300.000 metri cubi di e anche tua moglie potrebbe far fronte a uno spruzzo del genere, manco con tutto il pane e le tazzine del mondo. Passo, muovi il culo.
5: Va bene, mi dirigo sul posto, però dai, che schifo, cazzo, dai. Ma chi è il malsano di mente che ha pensato una roba del genere? Passo.
2: Ma non dovevi dirmi, mi dirigo sul posto, era servita su un piatto d'argento, dovevi dire, va bene, vengo, vengo. Hai capito la battuta, porca puttana? Dai, a coglione, muoviti. Passo.
4: Centrale, che schifo, sono sul posto. Mamma mia.
2: Non ho capito bene, ripeti, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, mi senti? Centrale a barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, qual è la tua posizione? Aggiornami, passo.
4: Barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, centrale. Sono arrivata una dita di liquido seminale, mi sembra tutto normale. Qui sembra tutto a posto. Vieni a sboccare, posso andarmene?
2: Non farti ingannare dalle apparenze, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci. Stando alla soffiata che ci è pervenuta la bomba, è sepolta nei pressi dei piedi della diga. Prendi un piccone e inizia a scavare. Passo.
5: Siamo sicuri? Non è pericoloso, passo?
2: Non te lo so dire se è pericoloso. So solo che tua moglie è un mignottone che se lo fa pinzar culo dai nani. Dai, muovi le chiappe e inizia a scavare i piedi della diga prima che sia troppo tardi. Muoviti.
5: Va bene, passo.
2: Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda! Scusami, Tango Lesbo, stavi a salutare tuo padre. Ho sentito che hai ripetuto 10 volte merda. Tango Lesbo? Che succede? Che succede, Tango Lesbo? Sento gorgogli! Tangone Lesbone? A te pare questo momento di farti la nuotata? Ti mando un surf? Buon pedalò? Un sommergibile? Non so, che te mando? Dimmi, salva gente, che te serve? Non ho capito.
4: Vai!
2: Vai, vuoi la Rai?
4: Vai!
2: Vai, vai, vai! Va. È una canzone brasiliana! Vai!
4: Vai a fare il culo!
2: Non ho capito, scusa. fai snorkel in naso, vai! Pazzo!
6: Lo Zoo di 105.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
3: Ma dici davvero?
1: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
3: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
1: Sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
3: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice!
1: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
4: Guarda, guarda chi si rivede!
3: Oh, cazzo, Evil Lynn!
1: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da
4: Guarda chi si rivede!
3: Oh, cazzo, Evil Lynn!
1: Accidenti che fregno! Ma chi è questa?

0: cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
1: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me, antipatica figa del cazzo.
0: Senti, Cinciaolin, calma con le parole, o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
2: Calma, ragazze, calma, non litigate, per favore.
0: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao, sfigata.
1: Davvero, tu stavi con quella troietta?
3: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
1: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
2: Mamma, io te lei dici!
1: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
2: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
1: Prego, fai pure!
2: Porca... Che notizia!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Oggi ritorna l'attore porno più amato dagli ascoltatori dello Zoo di 105, dopo Rocco Siffredi. Jürgen. Trovato in un DVD di Wender, comprato nel 1998, in un periodo di magra. Provate ad immaginare Wender, con il birillo in mano, con questo film davanti, impossibile non ridere. Adesso però alza la cornetta e scanna un po' di veti.

0: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
1: Godi.
0: Grazie.
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto?
1: Ah, Fanio Berbene. Venga, entri, maggiore.
2: Scusi, chi è lei?
3: Cappella.
2: Eh? Oh,
3: baciamelo piano.
2: Oh, ma lei è uno stronzo, eh? No. Pronto?
3: Guardalo bene, piccola.
2: Ma allora lei è scemo?
3: Guarda il mio c***o.
2: Sì, mi sembra proprio di sì.
1: Godi.
4: Vada il diavolo.
1: Bene.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Chi è? Vada quel paese.
1: Bene.
4: Chi è lei?
1: Godi.
4: Cosa?
1: Godi.
4: Ma vada a fare il pagliaccio.
1: Oh.

0: Pronto? Pronto?
1: Brava, pronto? Piccola. Poi succhialo ancora.
0: Che cosa?
2: Chi è? Bene.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, si spumina.
0: Chi sei?
2: Chi è?
0: Tu chi sei?
2: Ah, Fanio Berbene.
0: Eh?
2: Venga, entri, maggiore. Bene. Diavolo in cappella.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Raffanculo a mamma.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Ora chi sei figli, strafigli, no. Figli di suo, di ignorante e fetente. Basta ancora chi ti è morto.
1: Ecco.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto? Pronto? Ora ci sono figli, strafigli, cornote e figli di suo.
1: Ecco.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella. Chiamo Cappella, Cappella.
5: Bene, il vecchio malvagio maledetto ha deciso di fare il gioco duro, quindi mandare sonda spara siero nel braccio destro, così da poter comandare il braccio dalla sede centrale degli scherzi telefonici.

0: Colpito, ora possiamo gestire il suo braccio, così sarà costretto a rispondere. Vai Wender, chiama.
1: Pronto?
2: Godi.
1: Uè, ricchione da merda.
2: Lo sento, lo sento.
1: Pronto?
2: Girati. Vai, prendilo.
1: Vai, figlio di morte, sarà morte, figlio di ciocco, cornote, figlio di puttana.
2: Ecco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Ciao a tutti i maialini all'ascolto e a tutte le maialone. Oggi parleremo di una notizia che ha sconvolto gli amanti dei siti porno. Ma prima, il nuovo singolo di Pamela Bellano.

0: oggi.
1: Jürgen, sono qui. Vieni a scoparmi? Niente da fare, non mi calcola.
0: Bellissimo, bellissimo e bellissimo questo nuovo singolo di Pamela Bellano. Oggi tratteremo un argomento che tutti i maschietti, ma anche le femminucce, stanno subendo, quello dei siti porno bloccati. Perché fare una cosa del genere? Forse per vendere in edicola più riviste porno? Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto li guardate i siti porno? Sentiamo i nostri fedelissimi ascoltatori. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Salve signora.
2: Non mi interessa.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Salve. Mi spiace disturbarla. Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: No, niente, no.
0: Avete sentito? Le persone sono sconvolte per questa cosa. Andiamo avanti.
2: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Penso riesca. Pronto? Salve signora, mi scuso se la sto disturbando. Oggi parliamo di siti porno. Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei? Mi dica, non si imbarazzi.
3: Ha finito?
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sì, attacchi, per cortesia, che mi serve il telefono.
0: Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco.
1: Ti passo Lucrezia.
4: Pronto?
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
4: Sento, vai a fanculo a te chi sei.
0: Quello che ha detto è molto interessante. Samantha richiama un attimo la signora. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa.
1: Sì, ah, mio stallone, la chiamo subito.
4: Pronto?
0: Signora, lei si impianta i cazzi di gomma a forma di uccello di cavallo nella tana.
4: Smettila! E basta!
0: Mi dica,
4: capito?
0: Vorrei
4: io
0: una...
4: ho il telefono sotto controllo!
0: Ma che cazzo hai sotto controllo? Tu sei da mettere sotto controllo?
4: Vorrei... Ma si chiama la polizia!
0: Pazza!
1: Forse dovresti andare un po' più moderato.
0: Tu non ti intromettere.
1: Ok, quindi vieni a scoparmi?
0: Vai, Samantha. Fai la brava e passami qualcuno.
1: Ti passo Alfredo.
0: Buongiorno. Oggi parliamo di siti porno. Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Mi dica.
5: Ma che domande sono?
0: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei?
5: E chi se ne frega?
0: Secondo lei è giusto?
5: E chi se ne frega?
0: Mi dica, vorrei una sua opinione.
5: E chi se ne frega?
0: Ha mai dato un nome?
5: Oh!
0: Cosa ne pensa lei?
5: Ma mi frega un caso, vuole!
0: Si senta libera di dire la sua.
5: Svalatori dal culo, esen!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Ciao. Buon carriere, Cagnon.
0: Ma che cazzo ha detto?
5: Ballatori dal culese.
6: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
5: Ma va a cagare.
1: Ti passo l'ultima telefonata di oggi. Abbiamo la signora Patrizia.
7: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Cosa ne pensa lei?
7: Io sì, non ci penso neanche.
0: Secondo lei è giusto?
7: È giustissimo.
0: Ha saputo che il governo... Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati?
7: Ma sono contenta.
0: Cosa ne pensa?
7: Se lo vuole fare, lo faccia per conto suo.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Non è problema.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Penso che fa schifo.
0: Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
7: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Avete sentito? Gli italiani sono felici che i siti porno siano stati bloccati.
1: Jürgen, metto la sigla e poi mi viene a scopare?
0: Sì, Samantha. Ora ti vengo a scopare.
1: Ai tatti.
8: Adesso c'è Jürgen. C'è Jürgen. Dopo Jürgen.
9: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornbub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
12: Sì.
11: Ah!
12: Sì.
11: Dai!
12: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh,
11: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
11: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
12: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No,
13: scusa, vista.
11: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Ah, sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che se non ci fosse, sti cazzi, tanto ce ne sono centinaia praticamente identici.
11: Identici come i pesci uguali, identici, hai capito? L'hai mai mangiato il dentice?
17: Mattone, sei veramente una sagoma, Mattone.
11: A 5.000 euro.
17: Sì, tanti morti di fama in gara oggi, quindi smettiamola di scaccolarci i buchi dei culi e iniziamo con il primo concorrente.
11: Non la vedo, capito? È il gioco di parole. Concorrente. Madonna. Senza corrente.
17: 5.000 euro
11: ho preso con questa battuta. L'ho scritta io di pugno mio.
13: Avevo preferito quella dei dentici. Quella era carina.
17: Per me è no.
11: Ciao. Viene a rompucazzi sulle battute mie, non lo so.
13: Vabbè, io mi presento, comunque sono Penelope, ciao.
11: E subito a parlare di cazzi. Sei molto schivanzata a dire subito del pene.
13: No, il mio nome è Penelope.
11: Non ti puoi chiamare cazzo. Ah, perché scusa, l'andilope, cioè è l'andilope. E Penelope che cos'ha? È un cazzo con le corna che vive nella savana.
17: Non divaghiamo, per piacere. Dici piuttosto, cara minchiola Pieri, come cazzo ti chiami?
11: Cazzolipe. Antilope, chiama l'antilope.
17: Quale brano musicale renderai praticamente irriconoscibile con la tua voce da cornacchia isterica?
13: Canterò Wake Me Up di Avicii.
11: È morto!
13: Sì, ma la canto io infatti.
11: No!
13: Perché?
11: Perché è morto! E comunque Avicii e te futterello la bici. 3.200 euro ho preso questa battuta perché è una mezza citazione.
13: Però mi ha fatto ridere.
11: Peccato che mancano 1.800 euro. Vuoi metterli tu?
13: No.

0: doppia proprio il buco del culo. Che schifo. Allora, scusa, come cazzo ti chiami? Allora, innanzitutto...
1: Antilope.
0: Hai un nome del cazzo, hai una voce del cazzo, dovresti annodarti le corde vocali per il bene dell'umanità. Fai schifo, hai capito? Fai letteralmente schifo, mi dispiace.
1: Per me è fuori!
2: E fai cagare anche come ciclope di occhi nei due!
3: Sì, infatti non lo sono.
1: Non c'è un altro concorrente! Look out, cause here I come.
4: Ciao amici di Canale 1, io sono Stonio.
0: Ma per me sì, ragazzi.
1: Molto bravo.
0: Che bravo, Stonio. Che bravo, bravo.
1: Stonio Cartonio, bravo.
0: Che portamento, che dignità, che grazia. Stonio, vogliamo sapere tutto di te. Vieni da una famiglia per caso nobile?
4: No, di cognome faccio la capra.
0: Che modestia, eh? E cosa fai nella vita?
4: La mia è una situazione un po' difficile. Per anni ho fatto il ladro di autoradio, ma quando hanno incominciato a produrre macchine con la radio incorporata sono rimasto senza lavoro. E così per anni sono stato costretto a vendere la droga davanti alle scuole elementari. Poi con Covid e la didattica a distanza ho perso pure quel lavoro e adesso mi arrangio come posso nel settore del traffico internazionale di organi umani.
0: Che storia commovente.
1: È una storia molto triste, molto triste.
0: Un giovane di indubbio talento costretto a fare un lavoro tanto umiliante. Stonio, lasciatelo dire, tu sei un eroe italiano e sono certo che presto troverai la tua strada, forse proprio nella musica. A proposito, come hai deciso di deliziarci questa sera?
4: Canterò Wake Me Up di ABC.

0: canzone che canta è bravissimo.
1: Io non me la ricordavo, Yodel.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Un'altra cosa di una genialità.
1: Bravo a improvvisare.
3: Grazie, grazie. Ne canta un'altra.
2: No, sì. non ce n'è bisogno. Stonio.
0: Vabbè,
2: risparmia le corde vocali per Sanremo, perché senza dubbio sei tu il vincitore di questa puntata.
0: Viva!
1: Dai, il nuovo Jalis, uno del

0: Vieni qui allora che siamo ai saluti. Come sempre ringraziamo tutti i nostri telespettatori, Mariella, Piero, Giovanna e il cane Pablo, e diamo loro appuntamento alla prossima puntata di Italias.
1: Ah, hai scurreggiato, Stonio? Molto bravo, sei riuscito a farla a tempo.
2: This is me.
3: Radio 105.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
0: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
0: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Magnolia 105.
1: Bene, bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'opportunità di ammirare in tutto il suo splendore un uomo che possiede le più rancide stalattiti ascellari di quest'angolo di universo. Un essere con le unghie dei piedi talmente incarnite da spuntargli dai talloni e l'alito unto di diarrea. Ovviamente stiamo parlando proprio di lui, il signore delle mosche, il nemico del sapone, il Picasso delle mutande sgommate, l'unico, innocentissimo signor Odoardo. Un applauso e una ola!
2: Grazie, grazie mille, vostro onore. È sempre un piacere avere a che fare con un giudice che può far nevicare col naso.
3: Esatto.
1: Silenzio. Silenzio, brutto sacco di merda e mescolate insieme. Abbiamo una novità.
3: È un programma che va in onda alle 4.
1: Silenzio, abbiamo una novità. Vorrei presentarvi con grande orgoglio per rincarare un po' la dose nei confronti, ovviamente, della merda che avete appena sentito parlare. Abbiamo integrato nel programma il notaio Tafazzi. Buongiorno, notaio.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
3: A cosa serve un notaio in un tribunale?
4: Si faccia le cazze sue.
1: Bravissimo, come grazie Tafazzi. Allora, signor Tafazzi sarà quello che mette il sigillo alla fine di ogni frase contro di lei. Ecco.
3: Ma che figura è?
4: Merda.
3: Ma come si permette il sigillo?
1: Allora, inebriati dalla bellezza dell'imputato, quasi scordavo la presenza di quel brutto frappè di sperma del querelante. Un uomo che definire uomo è un insulto alle capre in calore. Stiamo ovviamente parlando di quel fagotto di stronzi andati a male, conosciuto con il nome di signor Erfiglio di puttana. Ecco.
3: E chi sarebbe mai?
4: Stupido.
3: Come si permette di...
4: Ho messa verbale, stupido.
3: Tra l'altro i suoi insulti sono anche peggiori di quelli del giudice.
1: Me ne sbatto la minchia col martello di come cazzo si chiama lei insalata di neuroni morti, che non è altro. Piuttosto, si può sapere perché cazzo ha avuto l'ardire di trascinare una creatura pura e innocente come il signor Edoardo nuovamente in tribunale? Che eravamo fuori l'altra sera a pippare con le puttane.
3: Però
1: con il nostro amico Tafazzi, il notaio, ci siamo divertiti un sacco. È arrivata la sua lettera e lì giù di nuovo bestemmie.
4: Guarda, c'è ancora il sangue rappreso, guardi.
3: Adesso capisco la sua presenza.
4: Cretinetti.
3: Cretinetti.
4: Bollati.
3: Vabbè, comunque, il deficiente qua di fianco, questo spregiudicato essere merdoso umano, lui mi ha addormentato per l'ennesima volta e mi ha rubato un coglione.
1: Porca miseria. È vero, signor Edoardo? Ha narcotizzato la qui presente scroffa con le basette per rubarle una palla, un coglione?
2: Sì, vostro onore, il fatto corrisponde al vero.
3: Ha messo il fatto.
1: Che coraggio a toccare le parti basse di questo malefico scherzo di natura con le spadriglias. E mi dica, signor Edoardo, cosa l'ha spinta a un gesto così tanto estremo?
2: Vede, vostro onore, ultimamente ho cominciato a soffrire di nervosismo. Quindi il dottor Google mi ha consigliato di procurarmi una pallina antistress sulla quale scaricare la tensione. Vede, la porto sempre con me. Funziona.
3: Ma è il mio coglione, figlio di puttana! È il mio coglione anche secco! Non è nemmeno lavato e sporco di sangue!
2: Perché quelle sono cose fatte di plastica e non voglio inquinare il nostro povero pianeta.
1: Ma che pizza.
3: Ma perché non hai comprato una pallina antistress, figlio di troia?
1: Ma che pensiero ammirevole, signor Edoardo, che si preoccupa anche del pianeta. Se ci fossero più persone come lei, vivremmo in un paradiso fatto di mosche. Bene, bene, direi che ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Nemico del mare.
3: Bollato. Ma basta, lei che cazzo vuole?
4: No, dai.
5: Sei una giovane modella super ficona.
6: Eh sì, come hai fatto a indovinare?
5: Staresti volentieri tutto il giorno a guardarti allo specchio, ma purtroppo devi fare altre cose, tipo mangiare.
6: Hai proprio centrato il punto.
5: Tranquilla, perché da oggi arriva Specchio, la fetta di speck fatta a specchio.
6: Ma che figata!
5: Puoi dirlo forte.
6: Ma che figata!
5: Con Specchio potrai ammirare il tuo volto persino durante i pasti. Specchio, e anche tu potrai dire:
6: mamma mia, sono così bella che mi mangerei. Nam, nam.
5: Salute.
1: Bene, bene, bene, scusate che sto ammirando anch'io la mia fetta di specchio, quanto sono bello.
3: Mamma, sapete che questo è un prodotto imbarazzante.
1: È arrivato il coglione, è arrivato il coglione a rompere il cazzo mentre io sto facendo ancora un po' di telepromozione a questo prodotto rivoluzionario. Una roba devastante.
3: Ma sarà pieno di roba chimica, io giro come uno specchio.
1: Ma che cazzo me ne frega a me? Io mi sono tirato tante di quella roba chimica. Che cazzo vuoi che freghi a me, al mio corpo, di assumerne altra? Allora.
3: Effettivamente ha ragione lei.
1: Eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Odoardo, ingiustamente accusato dal signor Ermono Coglione di avergli asportato un testicolo per usarlo come antistress, invece di comprarne uno di plastica, inquinando il pianeta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte...
3: Cosa?
1: Questa corte...
3: Creda la suspense. È normale, ha messo il baltorto, è un figlio di puttana, mi ha staccato un coglione e va punito.
1: Infatti questa corte assolve il signor Odoardo perché il fatto non costituisce reato.
3: Ma che cazzo di... Mi ha addormentato, mi ha trafugato una palla.
4: Non è reato, non è reato.
3: Ma lei che cazzo di notaio è poi?
4: Bollato.
3: Tira un pugno al tavolo, che cazzo di bollato è?
1: E insieme al notaio Tafazzi abbiamo stilato le condanne che lei dovrà purtroppo pagare, signor faccia di cazzo muflona.
4: Allora, la seconda è mia, eh? La seconda è mia, senti che bella la seconda. La prima non tanto, la seconda è mia, senti che bella,
3: Non mi tocchi.
4: Bollato.
3: Non mi tocchi.
1: 3 anni di detenzione nella fossa chimica del porcile comunale di Pavia.
3: È disumano.
1: Obbligo di pitturarsi le unghie del piede con la diarrea di Francesco Favino fino al 2045.
4: Lo conosco io personalmente, vado a raccogliere la diarrea fresca tutte le mattine.
3: Ma cosa mangia, signor Favino?
4: Non lo so.
1: E infine lo condanna a girare nudo per il centro di Milano con una soppressata nel culo canticchiando la sigla del pranzo servito tutti i giovedì fino a quando le sue emorroidi non arriveranno a toccare terra. Così è deciso. L'udienza è tolta!
3: Ma andate a fare il culo! Ma secondo voi io devo pagare lo scotto dopo essere stato fisicamente deturpato da questo sacco di merda?
1: Ah, quindi lei vuol proprio far innervosire tutti quanti qua, eh?
2: Vostro onore, ma sai che io conosco un rimedio infallibile contro il nervosismo? Gli stacchi un coglione e lo usi come antistress.
1: Ottima idea, tenetelo fermo, venga qua! Tiri Tafazzi, tiri Tafazzi!
3: Aia, che cazzo sta facendo? Aspetta!
4: Ti faccio sparare.
3: Cosa?
4: Faccio sparare. Bollato.
3: È una minaccia malavitosa.
4: Minchia, sono notaio.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me, oppure finché l'imbarcazione avanza permettile di avanzare, o ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa, forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo, grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio sta sopra le sopracciglia a te. Da allora in poi la vena creativa di questo ispiratissimo cantautore ha continuato a regalarci, uno dopo l'altro, veri e propri capolavori della musica per palati semplici, sia in italiano che in inglese. E sì, abbiamo una telefonata, pronto?
6: Sì, salve, siamo il gruppo dell'altra volta.
5: Oh mamma mia, ok.
6: Abbiamo cambiato nome.
5: Ok, vi chiamate?
6: Freddie Mercury.
5: Sì,
7: è uno... Sì, ma non freddissimi, eh.
5: Sì.
7: Semi Freddie Mercury.
6: Quello che sente è il nuovo flautista che abbiamo preso.
5: Ah, bene.
6: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
7: Suonavo nel Cetro Talpa. Band di ciechi.
5: Sì, lei ci vede?
7: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
5: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
6: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo suonare il flauto.
5: Sì.
6: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo, facciamo sentire, vai.
7: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
5: Sì.
7: Do.
5: E anche do.
7: Sì.
5: E si.
7: Sì.
5: Sì, sì, do.
7: Sì, nel senso che vuole sentire il sì.
5: Voglio sentire quello che sa fare.
7: Il do?
5: Sì.
7: Allora il sì.
5: Il sì andrà benissimo.
6: Si deve far capire bene, si, perché non capire, avendo gli occhi, è un dito solo un po'.
5: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
6: Allora glielo dico io, ha detto sì la signora, suona.
7: Faccio il sì?
6: Suona. Ha sentito che bravo.
5: Ho sentito, questo era il sì o il do?
7: È un sì.
5: È un sì, sì, sì, era chiaro.
6: Perché il do è così.
7: Con un dito solo.
5: No, cioè, beh, però è bello.
7: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
5: D'accordo, va bene.
7: Non lo so fare.
5: Proviamo a risentirci tra un po'.
6: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
7: Ma non nel culo.
5: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tu vuo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner ups my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta e tante altre ancora.
6: Ah, signora, secondo
5: sì,
6: me...
5: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
6: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
5: No, guardi, però scusi...
6: E il mio nonno, che è qui con me...
8: Pacco di San Marino!
5: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi...
8: Porco in Italia!
6: Nonno, stai calmo, per favore.
8: È in Italia,
6: non ti arrabbiare, nonno, stiamo parlando con una signora al telefono.
8: Ci riprenderemo fiume!
6: No, vabbè, signor...
5: Scusi, ma lei vede...
6: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè,
5: sì.
6: Quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora io secondo me ci sono 15.000 euro.
5: Scusi.
6: Per te nonno?
8: San Marino!
5: Sì.
8: San Marino, il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
6: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
5: Sì, ma una domanda, lei in televisione vede una signora?
6: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
8: È un terrone!
6: Sì, è terrone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, no?
8: Raffaella Carrà!
6: No, quell'altra che ballava.
8: Eva Enger!
6: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. La spagnola.
8: Spagnola!
6: Rodriguez, una roba del genere.
8: Sì.

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobbo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, sei sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, la Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba con i baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo.
0: Va bene.
1: Secondo lei chi vince Sanremo
0: guarda
1: quest'anno?
0: Guarda che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco... sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco...
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il mio nuovo flautista che voleva fare sentire Bohemian Rhapsody nella sua versione col flauto.
0: Benissimo.
1: Suono la batteria. Mamma mia. Beelzebub è il devil in spangoli. For me.
0: Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì?
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci sento un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

combattere. E infatti io sono qui. Voi continuate sempre a calciare i mendicanti e correte col durello davanti agli sbirri. E intanto noi ascoltiamoci la voce dell'universo. E allora, pronti? Vai!

Ed ora l'ultima, che credi fiftava meglio quando fiftava peggio. E ora tocca a voi. Io

0: Ed ora, come abbiamo già detto, fiftava meglio quando fiftava peggio, sì. Ed ora abbiamo una canzone per inneggiare l'importanza di questo ritornare un po' alle origini, di questi vecchi mantra, quando era tutta campagna e si poteva andare in fette su una Vespa e senza il casco. Ovviamente la colpa è dei poteri forti, ma io farò un inno per questo. Vai maestro!
1: Vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dei podcast non sentiva la necessità di altro, oltre la melma già abbondante che soffoca la rete. Ma noi di Attaccati a Sto Podcast siamo riusciti a raschiare nuovamente il fondo. Seguite questa nuova proposta del non genio Silvio Zagarolo, che ci accompagnerà, salvo decesso improvviso, in una serie di episodi dove cercherà di raccontare la sensazione che si prova facendo cose insensate, da fare con gli occhi chiusi. Scarica e ascolta il primo episodio dal titolo In moto ad occhi chiusi.
2: Allora, come vedete, si può tranquillamente condurre un veicolo ad occhi chiusi. Sono su una motocicletta, in questo momento in uno spazio abbastanza grande che mi consente di guidare ad occhi chiusi, acutizzando i miei sensi. Sto guidando, vedete? Non sto correndo alcun rischio perché io sento la strada, io sento gli alberi intorno a me. È veramente una sensazione incredibile, signori, sto guidando con gli occhi chiusi.
1: La cultura è sempre un tema delicato da affrontare per un aggregatore o un broadcaster. Ma grazie ad una simpatica intuizione di Sergio Ribusciato, siamo riusciti nell'impresa di proporre contenuti molto pesanti da fruire con un tocco di vivacità e simpatia. È bastato solo inserire della inumana e ingiustificata violenza e il gioco è fatto. Segui il primo episodio di Calci in faccia allo scrittore.
3: Allora, io ho scritto questo libro, questo saggio che...
4: Non me ne frega un cazzo.
3: Cosa fa? Oh!
1: Gennaro, Gennaro, Gennaro. Se non esistessi ti dovrebbero inventare. Queste sono le parole di un grande critico di una prestigiosa testata giornalistica, rivolte al nostro Gennaro Periotti, dopo aver ascoltato l'ennesimo episodio della serie Urla su cose dal titolo Urla su Sinner più uno che sborra. Perché ci vai? Perché non riesci a dire di no? Cosa ti spinge? Eppure l'epilogo è sempre il medesimo. Fior fior di specialisti alzano la bandiera della sindrome di Stoccolma per l'ospite fisso di Bebo Catania. Un opinionista che cela ormai da mesi, ma non per sua volontà. Una opinione sui problemi del Medio Oriente, che tra le altre cose, in questi mesi si sono evoluti più volte cambiando scenario. Beh, questo demente ha accettato nuovamente di presenziare, ma l'epilogo sarà il medesimo. Scoprilo nel nuovo episodio dal titolo emblematico Ma quindi la questione del Medio Oriente?
5: Non so per quale motivo non c'è una spiegazione che possa giustificare la mia presenza e me ne rendo conto, però forse la mia volontà di cronaca, di divulgatore mi impone comunque di provarci, perché nonostante penso proprio che l'epilogo sarà il medesimo. Comunque, tagliamo la testa al toro, Per quanto riguarda la questione del Medio Oriente, io... Ma non mi ferma nessuno? Sono spiazzato, scusate. Vabbè, allora... Per quanto riguarda la questione... Adesso non mi ricordo più che cazzo volevo dire.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
2: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
3: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
2: Ne c'è ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
3: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
2: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa. Non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
4: Buongiorno, come posso esserle utile?
5: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
4: È nel posto giusto. Che libro cercava?
3: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
2: Per qua è una scelta difficile. Almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Tutta la vita proprio.
5: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina Amore Mio.
4: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
5: Oh, ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante.
4: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
5: Oh, ma davvero? Caspita, questo sì.

0: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
1: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica. Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cacare qua. Non l'ho detto io! Non l'ho detto io!
2: Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro.
0: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente! Ho detto se ne vada!
2: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
1: Che cazzo?
2: Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
0: È l'ultimo avvertimento! Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia!
3: Cosa farà il protagonista? Tasto destro si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
1: Questo minchia me lo voglio vedere. Naia, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai di orso polare, bello!
0: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
1: No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, linciacolò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile? Oh!
0: Oddio! È un orso bruno!
1: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
0: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
3: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
1: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotto. Inno! Altro sorso di birra.
0: Mi aiuti, la prego!
1: Mi dia la mano! No, si nasconde! No, e cosa grida? Siamo in una biblioteca! Mi disturba l'orso!
4: Capolavoro, bellissimo, questo è chi l'ha scritto, Kubrick.
3: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
1: Questa è dura. Orso bianco.
2: Linciacolò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
1: Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque un orso bianco che esce da un culo e c'è il suo fascino. Altro che guscio fenecca. Dai, cagalo sotto, dai! Dai, così!
2: Cagalo!
5: Black Mirror. Lo schermo negro.
6: Lo Zoo di 105.
7: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Fico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisbee e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ceccati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
8: Dove sono? Che cosa mi è successo?

0: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
1: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
2: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
1: E cosa? Cosa è successo?
3: Quel che è successo, non ci pensare, apri il regalo, Renata.
1: Mi ne sbatto del vostro regalo, pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita, tu sei lo sceriffo di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale. Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità.
4: D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta.
1: Tutte stronzate, questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità, voglio la verità, voglio la verità, voglio
4: la verità. E va bene, ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città. Ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo.
1: Davvero?
2: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
0: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
1: Una chiave? E cosa dovrei farci?
3: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
0: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
1: Strano, qui non vedo nessun trattore.
5: Ehi, amici! Qui non c'è nessun trattore!
0: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
6: Cincischione!
7: No!
8: No, il braccio è piccolo, no, più ampio, più...
7: È grosso, è grosso.
8: È grosso, è enorme.
7: Cincischione è impettito.
9: Ma siete seri?
8: È imponente, imponente. Certo.
7: Dai, mi state perculando.
9: No!
6: Cincischione!
8: Ah no, no, le braccine così, tutte si...
7: Fammi vedere allora come si fa.
6: Cincischione!
7: Ma che bello!
8: Ah, vedi?
6: Cincischione! Cincischione!
7: Bravo! Ah, ok. Molto bene. Adesso però...
8: Adesso più!
7: Ti ammazzo, Renata! Ah.
6: Ti ammazzo, Renata! Ti ammazzo, Renata! Cincischione!
5: Ah, soccorso, cincischione! Ah! Ah, che dolore! Ah!
6: Cincischione!
7: Dov'è? Non c'è la camera! Non l'hai registrato il video! Non la voglio fare!
8: Come no? L'hai appena fatto?
7: Ma li ho già fatti!
8: Fallo un ultimo!
7: Pulito, pulito, da solo!
6: Cincischione!
8: Adesso ho messo le mani piccole.
7: Ancora
8: più. Hai perso il busto.
7: Te ne vai a far culo.
8: Dai, mi stai impettito.
3: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. Domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
2: Ah, sì. È la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
5: Mega rido!
0: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
6: Cincischione.
8: Non si capisce.
6: Cincischione. Cincischione.
8: Questo è il migliore che hai fatto. Okay. Bravo.
7: Basta. Bravo. Questo è il blocco. Sì. Perfetto. Basta, wow.
6: Grazie.
9: Lo Zoo di 105. I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show. Paolo Noyes, una dolce troietta obesa di 50 anni, si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole medie. A scuola Paolo entra in contatto con la pallavolo, diventando con il tempo una campionessa anche se cicciona. Vestita come Britney Spears nel video di Baby One More Time, inizialmente Paolo gioca nella squadra della scuola, ma la sua irrefrenabile golosità per il cazzo la distrae. Paolo Noyes si innamora, infatti, del capitano del club di pallavolo maschile, il suo senpai Marco Mazzolicun. Inizia così questa meravigliosa storia di orrori.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalaknikos!
8: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati
9: che ti metto...
10: Che
9: ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Eiacolatore precoce?
9: Cinese di...
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
9: Beh,
10: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
9: No, no.
10: Vieni qua.
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi
10: qua,
9: fare.
10: Leon-san.
9: Non puoi fare cinese.
10: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
9: No, è più puttana.
10: Metto la cela, tolgo la cela.
9: Oh, è buono, cinese, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
16: Yeah. Yo.

I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show! Marco, Fabio, Paolo, Pippo, Wender e molti altri che però nessuno si incula perché sono di secondo piano, sono dei ragazzi con poteri incredibili, capacità giucizziche e piselli estremamente prorompenti. Guidati dalla dea Atena delle infamità, combattono i buoni, picchiano i vecchi e tormentano gli sbirri grazie alla loro incredibile capacità di invocare armature di metallo grezzo comprate per 2 lire da un vecchio fabbro cugino di Paolo. Ispirate ai segni zodiacali cinesi tipo maiale, capra, popcorn e molti altri, si aggirano tra la Grecia e l'Albania per affinare i loro arti, recuperare bagasce a basso prezzo e imparare il controllo del mistico settimo senso, la compravendita di moto anni 80.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zodi 105.
2: E rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier. Si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli. Certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culotette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui. Lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froccia scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sottosopra. Cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Ah, cazzo. Ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto. Ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la Prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli! Ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
8: Pronto?
9: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
8: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però, calma.
2: ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty, siamo arrivati finalmente.
10: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
10: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.
11: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
15: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
16: Minchia, era sta piattaforma vale tutti i 2000 euro al mese che pago dandoli a mia moglie e lei paga l'abbonamento. Veramente li vale tutti.
17: Bentornato su Netflix, cappella scamosciata.
16: Porca puttana, questo qua, cioè, non è il mio account, deve essere l'account di mio figlio. Aspetta che cambio.
17: Bentornato su Netflix, panda senza palle. Ecco la novità di oggi, il funerale della nonna. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
16: Domanda del cazzo, tasto quello lì. Tasto questo.
17: Quale?
16: Questo tasto.
17: Quale?
16: Tasto questo qua che sto indicando.
17: Destra o sinistra?
16: Questo, no?
17: Dimmi, dimmi.
16: Questo tasto di qua, il tasto verso il frigorifero.
17: Tasto sinistro, bene.
18: Che il tasto verso il frigorifero.
19: Ma poi perché poi gli parla?
20: Ma poi perché?
19: Non è interattivo, non è così interattivo.
16: È incredibilmente interattivo.
21: Nel Cristo, allora silenzio per favore, un po' di rispetto per il feretro, anche se sappiamo che la signora era una stronza. Allora, cari fedeli nel Cristo, siamo qui riuniti oggi per dare l'estremo saluto alla nostra cara.
17: A te la scelta. Decidi il nome della defunta. Tasto destro Maria Rossi. Tasto sinistro, spanata storpia cazzi. Vado col frigorifero?
16: Ah, scusa, ero distratto. Tasto l'altro, allora.
17: E andiamo con spanata.
21: Allora, siamo qui oggi riuniti per dare l'estremo saluto alla nostra cara spanata storpia cazzi. Ecco, sappiamo. Che si è spenta all'età di 105 anni senza neanche vincere la magliettina,
19: Come li storpiava lei? Non li storpiava nessuno!
21: Storpiato anche il mio, cioè. Cazzo storpio.
19: Guarda come storpio!
21: Nel Cristo, Spanata era un'assidua frequentatrice della nostra parrocchia e nel corso degli ultimi anni ha avuto il piacere di conoscerla a fondo e apprezzare le sue qualità. Ecco come sono spontaneo, non si vede che l'ho scritto. Ricordo un aneddoto divertentissimo che descrive perfettamente il tipo di persona che era la nostra cara Spanata,
17: A te la scelta. Che aneddoto vuoi che racconti il prete? Tasto destro, passava i weekend a fare volontariato alla mensa dei poveri. Tasto sinistro, le piaceva prenderlo in culo dal prete nel confessionale.
16: E vai di c***a cazzo, dai. Tasto destro, vai.
21: Cari fedeli, dovete sapere che la nostra cara Spanata adorava portare il cibo alle mense del buco del c***o. Volevo dire che portava le mense al buco del c***o.
22: Roba vergognosa, schifo, vulgare.
21: Succede? Cosa mi succede? Però col c***o sentito. Il signore col cappello di terza fila, bestemmiato. Pensavo, volevo dire che faceva volontariato, ma non riesco a... Perché le piaceva farselo mettere nel culo da me, nel confessionale, nel culo, sì, se lo faceva mettere nel culo.
1: Ma che vergogna, ma come si fa di questa roba?
21: Lei col cappello è già secondo,
18: Si vergogni!
21: Nel Cristo. Aspettate, fermi, fratelli! Non è colpa mia, nel Cristo, non so che cosa ho detto. No, no, state indietro, sono posseduto dal demonio.
1: Ma ammazziamolo, sto figlio di puttana,
18: uccidiamolo!
1: Bene, attaccatelo, quel di prete, dai!
21: Quello col cappello però ci aveva lasciato.
18: Calmi, ragazzi, possiamo sempre mangiarlo!
21: Vi prego, cari confratelli, state indietro, altrimenti... Altrimenti...
17: A te la scelta. Cosa minaccia di fare il prete? Tasto destro chiama la polizia. Tasto sinistro, il prete si difende pisciando addosso ai parenti.
20: Ero rimasto ancora qua con la vecchia. Che diavolo mi filava in culo. Butta la pisciata, così finisco anche sta sega.
18: Prendiamolo, pezzo di merda!
1: Ammazziamolo! Quel
18: Io sono convinto che mangiarlo sia la soluzione!
1: Adesso!
21: Va bene, nel Cristo, non mi lasciate altra scelta! Sono costretto a chiamare la piscia addosso per legittima difesa! Tiè, becca l'urina!
1: Ma che schifo!
18: Ah, c'avevo una sete!
1: L'ho preso, sto figlio di puttana! Te ne pentirai di aver parlato così di mia nonna!
18: E lei mangia un sacco di ananas! Portiamola in canonica, cazzo!
21: No, no, confratelli, non aprite la porta della canonica!
1: Perché? Cosa c'è nella canonica?
17: Parla, cazzo! A te la scelta. Cosa c'è in canonica? Tasto destro, in canonica c'è una suora che dorme. Tasto sinistro, in canonica c'è un dinosauro ricchione.
1: Cazzo di scelta.
17: Che cazzo? Perché c'è il dinosauro?
20: Devo fare la scelta. A casa, dinosauro.
5: Oh merda! È un Tyrannosaurus Fracius!
21: Fratelli, confratelli, io vi avevo avvertito, nel Cristo c'è un dinosauro contro natura lì dentro la canonica.
1: Oddio, ci ucciderà tutti, scappate!
18: Prete, come lo fermiamo, prete?
21: Nel Cristo c'è un solo modo per fermare il dinosauro ricchione contro natura invertito contro Gesù. Un modo solo!
17: A te la scelta. Come si ferma il dinosauro? Tasto destro, con una tattica elusiva che ne compromette l'equilibrio. Tasto sinistro, scorreggiando tutti in coro.
20: Però quello che scrive sti film qua deve farsi tanto di quella cocaina. Comunque, secondo me, scorreggiando tutti in coro.
21: È scritto nelle sacre scritture.
1: No, non è scritto nelle sacre scritture.
21: Dalla carta igienica di San Paolo ai Corinzi. Leggiamo insieme, scorreggiare tutti insieme.
23: Scorreggiare tutti insieme! Scorreggiare tutti insieme!
1: Ha funzionato! È morto per davvero!
18: Aspettate! È il cadavere della nonna? È sparito il cadavere della nonna! Dove cazzo è il cadavere della nonna?
1: Dov'è finito il prete? Dov'è il prete?
21: Ah, puttana surgelata. Ah, sta puttana da frigo. Come mi piacciono le vecchie puttane da frigo.
20: Ah, lo sapevo che la inculava la vecchia alla fine. Ah, come mi tiro la gamba. Ah, il piedino. Ah, ho sporcato tutto.
1: Ma che serie è?
20: Che film della Madonna!
14: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: RAI, ovvero Raggira Anziani Italiani. RAI Charles, il canale per non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Un taglio netto. I protagonisti: Jimmy Ghiottamerda è Piero, Manfrina Pusillanime è Piera, Leosuca Cagamele è Leonardo, tratto dall'omonimo romanzo di J.K. Curling. Adattamento cinematografico, Piero Pelucco. Regia di Martin Scorreggia. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che questo canale è totalmente privo di immagini e che la mia voce stupenda vi descriverà in maniera dettagliatissima ogni cosa che ascolterete, per permettere ai non vedenti di immergersi nel racconto, viaggiando di fantasia. Se invece vedi bene, ecco, vedi di alzarti subito dal divano e vai a pagare il canone, pezzo di merda. È l'anno corrente di nostro signore Gegè, l'abracadabra ebreo. Siamo in un modesto ma accogliente appartamento milanese, cioè appartenente alla città chiamata comunemente Milanò. Sul divanò, un uomo perfettamente funzionante si interessa alle immagini calcistiche che scorrono sul grande specchio magico di fronte a lui.
2: Nagatomo è fuori tempo, allora Vidal per la Juventus, Vidal palla dentro per Pepe, Pepe la prova a centrare, è in ritardo Giulio Cesar che comunque ha toccato madre all'indietro.
1: A pancia sotto su un tappeto molto colorato ma di poco prezzo, un bambino che ha sfiorato di tanto così la pensione di invalidità gioca con le costruzioni gettando vergogna sull'intero genere umano. La porta d'ingresso si apre ed entra una donna, se ci è permesso il sostantivo. Non è molto bella e somiglia vagamente al ministro per l'assenteismo Matteo Salvini. Dal modo in cui vezzeggia l'impeccabile frangetta, dandosi arie da creatura scopabile, capiamo che è di ritorno dal parrucchiere.
3: Buonasera, marito. Buonasera, figlio, col cranio offeso dalla tortuosità delle mie pareti vaginali. Sono appena tornata dal parrucchiere.
4: Davvero? Buon per te.
1: Da come risponde il marito, si intuisce chiaramente che di quello che ha fatto la moglie non gliene frega tre cazzi. Diciamocelo, dopo 7 anni di matrimonio, a nessun marito frega tre cazzi di quello che ha fatto la moglie. Soprattutto se stiamo guardando la partita di calcio e soprattutto se nostra moglie assomiglia a Matteo Salvini.
5: Papà! Addosso.
4: Molto ben detto, figliolo.
1: Per chi fosse stato distratto, ripetiamo che il figlio non è venuto proprio benissimo. A causa della vagina molto muscolosa della madre, la testa del figlio è stata compressa molto nell'uscire dalla vagina e quindi, senza troppi giri di parole, è
3: Allora, che ve ne pare? Vi piace il mio taglio?
4: Bello, bellissimo, brava, bravissima.
3: Dai, guardami meglio! Non noti nulla di diverso?
4: Oh, per Giove Piera, dove sono finite le tue orecchie?
1: Il marito volge il capo e guarda la moglie. E il suo volto assume la stessa espressione sconvolta di quando ho scoperto che Bertinotti è stato bocciato 3 volte alla scuola Radio Elettra. L'intellettuale disto gran cazzo. Un primissimo piano ci mostra che la donna non ha più le orecchie.
3: Ma finalmente te ne sei accorto. Che te ne pare? Le ho fatte tagliare dal parrucchiere. Con l'estate alle porte sarò molto più fresca.
4: Ma ti sei completamente fottuta il cervello. Perché ti sei fatta tagliare le orecchie?
3: Oh, su, quante storie per un paio di orecchie. Tanto tempo, un paio di mesi mi ricrescono.
1: La vagina stretta e muscolosa della signora non sono l'unica causa del figlio con evidenti handicap. Ora iniziamo a capire che pure la madre non è proprio laureatissima.
4: No, brutta idiota, le orecchie non ricrescono mai.
3: Bella questa, dai, smettila di scherzare.
5: Mamma, anch'io che sono scemo so che le orecchie non ricrescono.
1: Ben detto, bambino cesso e m***e. Ora tutta la famiglia è sconvolta. La cessa con la faccia di Matteo Salvini, ora senza orecchie, è proprio una gran faccia di cazzo.
3: Ma quindi... Resterò tutta la vita senza orecchie?
4: Proprio così, brutta testa di cazzo?
3: Oh no! Oddio! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
1: Stravolta dall'orrore di un futuro orecchio amato, la donna si trasforma in un cincischione senza orecchie. Dotato di una tecnologia avanzata di procrastinazione modulare, il cincischione ha un corpo cromato che si arrugginisce solo nei giorni pari, antennine che captano segnali di forse dopo e uno scomparto segreto in cui conserva scuse improbabili, come oggi c'è troppa umidità per decidere. Ha braccia telescopiche che si estendono, ma solo per allungare la mano verso le tette di donne anziane, tipo la Puccioni. Le gambe sono equipaggiate con turborotelle da corridoio, che però si attivano solo quando qualcuno gli chiede di fare i rigatoni al sugo.
5: La mamma è un cincischione, la mamma è un cincischione, na na nero, na na na.
4: Chiudi quella brutta fogna, figlio scemo, o la mamma si arrabbierà e anche il cincischione che è lei.
1: Esatto, padre, con la voce dell'orso Yogi. Ora sono cazzi senza zucchero, ovvero cazzi amari, perché non c'è cosa più orribile di una donna con la faccia di Matteo Salvini, senza orecchie, che si trasforma in cincischione.
6: Cincischione?
4: Non ti possiamo vedere però, quindi un cincischione, o ti fai un video.
3: Posso anche fare tutt'altro con le braccia, ma non saprete
4: mai. È un cincischione sulla fiducia questo.
6: Si sente dall'interpretazione. Lo sentiamo,
3: posso fare tipo il ballo del qua qua mentre faccio il cincischione?
4: Ma noi lo percepiamo. Lo percepiamo, senti,
6: sei vediamo. Sotto controllo.
3: Allora, aspetta che sono Piera che diventa un cincischione senza orecchie. Sono comunque sotto pressione.
7: È giusto così, non pensare di scamparla, è bella.
3: No, sono... Adesso che sono arrabbiata che non so più le orecchie, mi sto trasformando in un cincischione. Cincischione.
4: Cincischione. Senti che non sta muovendo le mani.
7: Sì,
3: no, le sto muovendo, Summa, puoi testimoniare.
4: No.
3: Devi testimoniare che sto muovendo le braccia come un cincischione.
4: Summa, vieni a cantartela come un pentito, vieni. Sorveglia. Perché lei pensa di fare cincischione.
7: Fai le foto, Summa, vogliamo vedere, eh?
8: Cincischione. Cincischione.
9: Oddio, un cincischione che muove le braccia. Oddio.
3: Visto?
8: Non ho le orecchie, quindi non sento niente. Sono molto arrabbiato. Cincischione sordo. Cincischione sordo.
9: Oddio, si sta dimenando di più anche la testa. Oddio.
7: Beh, ma scusa, quello che sta morendo che balbuzia. Dai.
4: Che roba posticcia.
7: Dai. Grida un po' di più, cioè ci deve essere sofferenza.
9: Oddio! Oddio, sto muovendo!
7: Mamma, che sogno. Sai che spero veramente che un giorno accada?
6: Sai che come vittima sei perfetto.
4: Sì, sì. Dovresti morire in tutti i film
6: adesso
4: del mondo.
6: Ogni scena te facciamo, sei tu che stai morendo.
7: Muori, come senza Kenny. Motivo.
6: Sì. Oddio, sto morendo. Sei bravissimo.
7: Muori ancora. Muori bene, vai.
9: Oddio, sto morendo. Oddio, muoio. No, oddio mio, no.
6: Anche qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi aiuti.
3: Sembra davvero disperato.
4: Sì.
9: E qualcuno... Scusate, sto recitando.
3: Sì, sì, scusa.
9: Qualcuno mi aiuti! Aiuto!
4: Cioè, sono spezzato dentro.
6: Sei il morto migliore di sempre.
7: Sì. Complimenti.
4: Potresti morire più spesso.
3: Uccidetti davvero.
7: Bravo.
9: Sì, però io ho frequentato le scuole non per urlare sto morendo.
3: Pensa io che faccio la donna pompino.
1: Un'ultima, traballante inquadratura, ci mostra ciò che resta del palazzo. Un impianto elettrico ancora funzionante perché grazie a Dio Bertinotti non ci ha potuto mettere mano. E nemmeno Matteo Salvini. Due merde della politica italiana. A dirla tutta, in politica non se ne salva uno. Sono tutti dei potenziali falliti, che hanno trovato il modo di succhiare soldi dalle vostre tasche. Sì, perché siamo tutti complici, siamo tutti responsabili se al governo e in politica in generale ci sono solo dei mongoli, esattamente come il bambino di questa puntata. Scorrono i titoli di coda e mentre leggiamo anonimi nomi associati a posizioni lavorative di dubbio realismo e continuiamo a godere nell'immaginare che Antonio Summa stia realmente soffrendo e morendo, la nostra mano scende verso il portafogli e ne caviamo il contenuto per spedirlo tramite raccomandata in viale Mazzini 14, sede legale di quel bel culone pre-repubblicano della nostra cara mamma Rai. In poche parole, paga il canone pezzo di merda.
10: Radio 105. Only for you. The zoo.
11: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
12: Vai, dai.
10: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
13: Scassa parola e vai a cagare.
14: Buonasera a tutti. Vale. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
15: Cutù, cutù, cutù,
16: Cutù, cutù, cutù.
15: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
16: Un no, si chiama di Lerda.
15: E però il terzo nome si chiama cutù.
16: A lei c'ha anche un terzo nome.
15: È il terzo nome,
16: cioè,
15: come
16: è un principe lei?
15: Mio padre è un
16: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
16: si chiama?
7: Sì.
16: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
16: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
16: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo!
16: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
15: Vedi qua?
16: Sì.
15: Biberò?
16: Biberò?
15: Bicazzo!
16: Bicazzo! Bravissimo. Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
15: Certo.
7: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
15: La borraccia non
7: io non ho mai visto nessun ciclista
15: non
7: con
15: è
7: un
15: più
7: bicazzo.
15: Di borraccia.
16: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
18: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
16: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
18: Beh, è lettera facilità. A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
16: Ma no, ma no, no, no.
15: E vai alle scampe. Gli
16: quelli
15: anfibi
16: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
15: B, bibite.
16: Le bibite.
15: B, banane.
16: Le banane.
15: B, B, B, la sorella, tua sorella fa le B, le B. B-ne.
16: Bravo. Oh, infatti, si
15: io
16: sa, esistono.
15: Non posso respirare con le B.
16: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
15: Voglio.
16: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
15: Cosa no? Cosa no?
18: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
16: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo.
16: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma la coccinella.
16: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
15: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
16: Certo.
15: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
16: E
15: sì, sì, ci te morci, te stramurte, tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
16: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è portafortuna.
16: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
15: È una vergogna!
18: Basta, si
16: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
18: Il cardamomo.
16: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
15: Ma, sbagliato.
16: Ma quale cardamomo?
15: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
16: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
15: Zoccola.
16: Sì, giusto.
15: Zoccolona.
16: Giusto,
15: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
16: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
15: Ma lo dice sempre di piedi.
16: Stia calmo, faccia da pirla.
15: No, non arrabbiare.
16: Dica qualcosa.
15: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
2: Nella puntata precedente abbiamo scoperto che Ennio, il vecchio contadino, si è avvelenato mangiando funghi velenosi nella contea di Hazzard.
3: Io ho detto di lasciare a terra, mi ha dato dei funghi, non sono buoni, sono male, sono male, sono male.
4: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
3: Ehi, sì, c'è la febbre, sto prendendo la farchipina, porca...
2: Ora Ennio ha la febbre e quindi abbiamo deciso di imbarcarlo passandogli un medico. Ah, lo scanniamo il vecchio bastardo.
5: Dove abita Ennio?
3: Passami il medico, passami il medico.
4: Certo, certo, mi raccomando.
3: Ehi, tua madre, passami il medico.
4: Te lo passo subito.
3: Sì,
4: ma io ho studiato da medico.
3: Mi fai morire, Marziano.
4: Quanto hai di febbre?
3: Porca... 38, io detto 38, 38. Sto prendendo la farchipina.
4: Bene, quante ne prendi? Ma stai prendendo...
3: Porca...
4: Ma la stai prendendo... La stai prendendo in supposto.
3: Che curi? Chi curi? Ma...
4: Giusto?
3: Ma che non cosa hai detto? Non t'ho sentito!
4: La stai prendendo con le supposte, giusto?
3: Ma che c'è la tasca che è? No, la sta prendendo solo la tassi piga!
4: Sì, ma in... Sì, ma in supposte o...
3: In pastiglie
4: non va bene, Ennio, per i funghi non va bene.
3: Se io ho preso per una vita le pastiglie, cosa mi devo mettere nel culo?
4: Ti spiego. Hanno cambiato la formula delle pastiglie. Devi prendere la tachipirina supposta.
3: Per tua madre, porca. Sta prendendo la tachipirina. E la febbre non si sembra,
4: Perché non hai preso la supposta?
3: Vai a cagare, c'è la supposta. La supposta io non l'ho messo nel culo.
4: Vabbè, senti, il ghiaccio in testa lo stai mettendo.
3: Non sto mettendo niente. Sto prendendo la
4: tachipirina. Allora, metti...
3: Sono i funghi che non sono male.
4: Hai mangiato i funghi quelli dei puffi?
3: Ho mangiato i funghi del Beppo. Ma da solo un po' di funghi, Beppo.
4: Ma non è che erano rossi con i puntini bianchi?
3: Erano funghi normali. Li ho fatti morire, ma non sono male, non sono buoni.
4: Ok, allora facciamo così. Misuriamo la febbre.
3: Come la misura? Vai nel culo.
4: Sì, esatto.
3: Vai a cagare. Io non ti metto niente nel mio culo.
4: Allora lo puoi mettere tra le palle. È uguale.
3: Ma che ne dai tra le palle? Vai a cagare tra le palle. Ma tra le palle c'è messo l'uccello.
4: Va bene, ok, mettilo sotto l'ascella.
3: Sì, lo metto sotto l'ascella.
4: Ok, adesso devi aspettare 18 minuti.
3: 18 minuti?
4: Sì, perché così siamo sicurissimi. Però Ennio, ti devi calmare, sennò la pressione ti fa scioppare il cuore.
3: Brutta merda, te poi non stai bene, ma ti sei tutta la scatola nel culo, bastardo!
4: Pronto!
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Se forte vinci! Prossimamente nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
7: Siamo nel dolce e rilassante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove tra una gelatina al cedro e un catetere rotto i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro. Il cedro e un catetere rotto, i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro.

0: Merda.
1: Io ce lo ciucciavo il sergente Garcia.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
3: Sua maestà Lord Giolitti.
2: Signori miei, non c'è più tempo di vedere Zorro fare fu fu fu con la spada. C'è un problema ben più grave, il referendum.
4: Ma l'italiano fa così schifo? Non riuscirò mai a capire questa cosa che bisogna sempre dire le parole inglesi. Referendum, AIDS, Greta Thunberg.
2: Regà, che ve lo sto a spiegare a fare? Tanto già lo sapete, c'è sta cagacazzo che si chiama Renata Barbagian e rompe i coglioni. Su, andate a fare ciò che va fatto, ormai non ci sono più bisogni di tante spiegazioni.
5: Non ho ben capito, ma sicuramente avremo tutto più chiaro una volta trovata sta troia, proprio come faceva Matlock.
4: Io ce lo ciucciavo a Matlock.
1: Quella è la mia battuta, coglione. Leggi il copione.
6: E con solo 19 ore di autostrada, fermandosi ogni 5 minuti per pisciare, i Turbo Boomer a bordo della loro boomer mobile trovano Renata Barbagianna.
7: Non diamo per scontata la democrazia! Ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo! Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali! Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità!
5: Pantaloni coi fiori, capelli ricci, Birkenstock, cartello in mano con scritto votare importante.
1: Direi che l'abbiamo trovata.
4: Prendo la cinghia.
5: No, aspetta, è ancora presto.
7: Ogni voto è importante, perché plasma in un'ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguarda i nostri diritti e le nostre libertà individuali, ma soprattutto assicura che i nostri valori democratici durino per le generazioni a venire.
4: Ma a noi che cazzo ce ne frega delle generazioni a venire?
7: Oh cazzo, i vecchi di merda sono arrivati?
5: Non siamo vecchi di merda, siamo i potenti. Turbo
7: uguale.
1: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: Ma quale situazione? Il grande passo che dovreste fare è alzare quel culo merdoso e andare a votare al referendum.
4: Riprendiamo con le fottute parole inglesi. Prendo la cinghia.
5: Ma aspetta ancora un attimo, nonno.
7: Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento. Uguaglianza, diritti civili, giustizia sociale. È l'unico modo per dare voce ai cittadini nel plasmare le comunità, i paesi e i leader.
4: I leader? Ai miei tempi c'era solo un sovrano e le donne facevano silenzio e soprattutto col cazzo che votavano.
7: Mio Dio, nonno, che ignoranza dilagante! Tenetevi un minimo al passo, dai, siete già morti!
5: Non serve un cazzo votare.
7: È per colpa del ragionamento dozzinale come il tuo che nell'ultimo referendum non abbiamo neanche raggiunto il quorum.
4: Io ho 12 bypass al quorum.
7: Quando questo paese marcirà di vecchiaia, ricordatevi dei soldi di denaro pubblico per dare un diritto a tutti coloro che con questo diritto ci si puliscono il culo. Fate schifo!
1: Io ce lo ciuccerei.
7: A cosa? A chi?
1: Boh, era da un po' che non lo dicevo però.
5: In ogni caso, questa cagacazzi parla troppo.
4: Prendo la cinghia?
5: Sì, nonno, prendi la cinghia.
4: Prendo la cinghia! Turbo!
6: I Turbo Boomer danno a Renata una raffica di cinghiate infinitamente superiore all'affluenza dell'ultimo referendum. Non che ci volesse molto, in effetti. E danno l'importante lezione di vita a Renata Barbagianna.
7: Grazie, Turbo Boomer! Ero veramente convinta che votare servisse, ma in fondo è tutto un magna magna! Sono tutti ladri, non cambia un cazzo! Perché la domenica io dovrei andare a votare quando posso andare al lago? Che figata di paese! Spero non cambi mai! La cinghia mi ha guarita! Abbasso i diritti e viva il ventennio!
5: Brava puttana! E non dimenticare poi di lamentarti che nulla funziona ed incolpa sempre il governo.
1: Io ce lo ciucciavo al governo.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ci sono un napoletano, un siciliano e Vincent Price. Il primo dice: ehi, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. E il siciliano risponde: ciccio, qui a schifio finiu. E Vincent Price poi tira fuori un... No, aspetta, Pierino. Pino dice viva la pappappappa col pomodoro e poi cade per terra, si rompe il ginocchio e Vincent Price, il siciliano, Pierino e...

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mie disavventure e le cose belle della mia quotidianità. Ecco com'è andata. Amore, amore! Ho deciso di prendere di petto il mio tempo libero e trasformare la mia passione in un lavoro.
1: Wow, grande! Allora comincerai a farti pagare dai camionisti per succhiarglielo nei bagni dell'area di sosta?
0: Ma che dici? Io non ho mai fatto cose del genere!
1: Ah, forse mi confondo. Ma con chi? Scusa un attimo. Pronto? Sì, sono Calga Succhiaforte. No, non sono dalle parti di Sesto San Giovanni. No, forse domani. Sei? Rumeno 21. Ah, ok, lo Scania. Vabbè, se passo ti dico. È il tuo numero? Ok.
0: Ma chi era?
1: Niente, una mia amica, Silvia. Voleva andare a vedere i cuccioli all'allevamento per suo figlio piccolo.
0: Ma, amo, ma non hai detto nemmeno uno dei concetti che ho sentito poc'anzi al telefono. È palese che mi stai mettendo.
1: Dai, raccontami la tua stronzata in modo che possa deriderti, che c'ho voglia.
0: Beh, il punto di partenza non è proprio a mio favore, ma vado contro ogni forma di logica e ti rendo partecipe, pur cosciente dell'epilogo amaro al quale andrò incontro.
1: Madonna, che voglia di staccarti quel pizzetto di merda con un'unghiata! Mamma mia, mi fai nervosire quando tergiversi.
0: Ma non ho il pizzetto!
1: Ancora? Dai, racconta!
0: Allora, praticamente, sai che ho la passione per il modellismo navale, no?
1: No.
0: Come no? Siamo circondati da modellini di imbarcazioni. Mi vedi ogni giorno passare ore con la colla in mano.
1: Buona!
0: Cosa?
1: La colla!
0: Ma in che senso, scusa?
1: Sniffare la colla! Cazzo se spacchi, amore! Pensa che sniffare la colla e fare surf sui treni è una delle poche cose che ci accomuna.
0: Ma, amo, io la colla la uso per fare il modellismo, mica la sniffo! E non sono mai salito sul tetto di un treno a fare surf.
1: Adesso neghi anche di essere stato arrestato a Cartagena con addosso 12 kg di coca boliviana purissima e di aver corrotto le guardie carcerarie con 12 grandissimi pompini che ti hanno donato quell'espressione di semiparesi tipo Nicholson che ti rende irresistibile d'estate quando bevi la Fanta?
0: Ma che diavolo stai dicendo? Dai, amore, torniamo al mio futuro come youtuber. Voglio aprire un canale dove parlo di modellismo e insegno a fare barche con gli stuzzicadenti.
1: Mamma mia, ho già lights dalla noia. Ma perché non la smetti di fare merdate galleggianti con la balsa e ti metti a fare le recensioni dei videogames? Sai che c'è gente che guadagna anche 11.000 euro al mese?
0: Ma a me non piacciono i videogiochi. A me piace il modellismo navale.
1: A me non me ne frega un cazzo. Adesso esco e ti vado a comprare la PlayStation, l'anfetamina, fazzoletti per farti le seghe nelle pause e una poltrona da coglione colorata che sembra un sedile del 112 Abarth da rally degli anni 80.
0: Ma non puoi obbligarmi a giocare ai videogiochi se non voglio.

0: Perché non proferisci parola? Che c'è nel cassetto che apri? Che fai? Che cos'è quella borsetta?
1: Zitto! Quando entro nella concentrazione pretorturatoria che ho preso al KGB nei miei anni di addestramento in Russia, non voglio essere disturbata.
0: E non colgo...
1: Ti rifarò la domanda. Mentre metto della morfina in questa siringa per addormentarti e legarti con calma la sedia dove comincerò a smembrarti in piccoli tocchi che ti farò mangiare con un filo d'olio.
0: Beh, se la mettiamo sul personale, accetto. In fondo, a tutti piace essere un pelo bambini ogni tanto.
1: Bravo, mi piace il tuo spirito da sottomessone di merda. Dai, dai, deficiente, accelera! Come si fa a giocare a un gioco di Formula 1 e andare ai 50 orari? Dai, deficiente!
0: Amore, abbiamo un dovere morale nei confronti delle giovani menti che guardano YouTube. Noi siamo degli adulti e non posso far vedere che vado oltre i limiti divertendomi. Sarebbe immorale.
1: Dai, stronzo di merda! Abbiamo solo 3 iscritti e 2 sono fake. Sei meno interessante della nuova Rete 4. Ci rinuncio. Torna alle tue barche di merda.
0: Sì, e vai! Posso finalmente creare il mio canale dedicato agli amanti del modellismo navale.
1: Sì, vai. Io devo cancellare la delusione con una sparatoria strafatta di Matt.
0: Ti guardi una serie su Netflix?
1: Ma che cazzo dici? Cazzo, se spingono sti cristalli! Il negro aveva ragione. Esco fallito. Prepara ago e filo per sutura, che non si sa mai.
0: Figa, che determinazione. Hai capito, caro diario? Da circa un mese ho aperto un canale di modellismo navale su YouTube e sta andando a gonfie vele. Sono il re della metafora. Purtroppo Cosa Fica non accetta di buon grado questa mia iniziativa. E ieri è passata durante una mia live bestemmiando. E dopo ha sparato in aria completamente fatta di droga. Beh, il video è entrato in tendenze su YouTube. Ed ora è uno dei contenuti più virali di sempre sul tubo. Ma io ho perso di credibilità. PS. Ecco il video. Ciao a tutti, ecco, questo è il Catisar, è un clipper inglese con stazza di 963 tonnellate, varato il 22 novembre del 1869 nei cantieri navali di Scott e Linton, a Dumbarton, in Scozia. Oggi vi insegnerò a montare...
1: Dai, dai, maiale, smettila con ste cagate di merda, porco... Scopami male il culo invece di stare qui... Merda! Cristo, mi è cascata la metanfetamina accesa! Dai, dai, raccogli il pietrone che si brucia il tappeto! Cristo!
0: Amore, sono in live!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Bello amore, questo viaggio lo sognavo da una vita!
3: Sì, cucciola, sono contento di farti felice, ma ti prego, non facciamo scappare la mano coi casinò. Questa è una città tentatrice, ti ubriaca la mente.
2: Ma dai amore, ma di che ti preoccupi? Siamo venuti per vedere le attrazioni e sposarci con Elvis. Siamo qui solo 2 giorni, vedrai che sarà solo un bellissimo ricordo da portarci nel cuore.
3: Lo so, ma tu hai parenti ludopatici, dicono che sia ereditario.
2: Ma sei scemo? Io sono tacagna e non butterei mai soldi in quelle merde di macchinette. Piuttosto uso il denaro per il prossimo. Mi conosci. Invece, cerca di gestire la tua propensione a fare casini, soprattutto quando bevucchi un po'.
3: Secondo te, amore, mica sono un liceale in vacanza. Dai, che sarà un grande viaggio da persone responsabili di mezza età.
2: Già, amore, sarà un grande viaggio, sì!
4: Ehi, infatti!
5: Sì, pronto? Consolato italiano?
6: Sì, pronto, salve. Sono un italiano in viaggio qui negli Stati Uniti. Volevo sapere se potreste gentilmente aiutare me e mia moglie a districarci da un piccolissimo problema.
5: Che succede?
6: Niente, ho un debituccio col casinò di circa 2 milioni. Hanno mia moglie in ostaggio, ho dovuto avere rapporti sessuali con un paio di persone per degli spicci da giocare. Quando ho finito il credito ho preso la disperazione. Forse ho contratto anche qualche malattia veneria. Ah, poi dimenticavo, credo di aver ucciso il sosia di Elvis che fa i matrimoni mentre ero strafatto di coca. Sono entrato nella cappella con una Mustang rubata mentre scappavo dalla mafia messicana per debiti di droga.
5: Ah, prima volta a Las Vegas?
6: Sì.
5: Già.
7: Se sei incerto, tieni aperto.
8: Amore, tieni gli occhi chiusi, mi raccomando.
9: Dai amore, dai, che cosa hai comperato?
8: Prometti? Tieni gli occhi chiusi finché non usciamo di casa.
9: Va bene, va bene.
8: Ecco, adesso puoi aprirli. Ta-da!
9: Oh Cristo amore, qualcuno ha abbandonato nel nostro vialetto una vettura abbandonata invece di portarla dallo sfasciacarrozze. Che bastardi! Vado a chiamare i vigili. Ma qual è la sorpresa? Hai tagliato l'erba, che bravo che sei.
8: Ma no amore, ho comperato un veicolo d'epoca, guarda che spettacolo, è nostra.
9: Giacomo?
8: Sì? Ti piace amore, eh?
9: Quanto hai speso?
8: Sono tutti i risparmi di 3 anni, eh? Non sono un grande?
9: Stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando. Cosa cazzo dovremmo fare con questo cesso?
8: Ma scusa, ma te mi hai detto che avevamo bisogno di una macchina e io ho pensato che prendere una vettura nuova sarebbe da scemi, anche perché svalutano. Questa invece sì che è un affare, potrà solo rivalutarsi nel tempo, ma guardala, è praticamente come se fosse vecchia poco.
9: Ma è una merda, puzza, ma si accende almeno.
8: Non lo so.
9: Vabbè, ormai è fatta. Andiamo a provarla, almeno ci arriveremo fino al supermercato per fare la spesa.
8: Ma certo, sciocchina. Il venditore mi ha assicurato che l'ultimo proprietario la teneva come sua moglie.
9: Vabbè, se la teneva come sua moglie.
8: Andiamo, sarà uno spettacolo.
4: Ehi, infatti.
8: Vedrai che si accenderà il primo...
7: Il vecchio proprietario è stato arrestato per violenza domestica.
10: Amo, ho una notizia folle. Ti ricordi quel tipo che abbiamo conosciuto per caso a quella mostra di orologi antichi?
11: Ma chi? Il milionario che si veste male?
10: Sì, proprio lui. Ci viene a trovare oggi perché dice che è fortemente interessato alla nostra azienda. È il colpo di culo che speravamo per fare il salto di qualità.
11: Ma dai, che bello! Anche se non sappiamo nulla di lui, un po' mi preoccupa la cosa.
10: Ma di che? Figa, lo sai che ha detto che è proprietario di 4 aerei, 3 barche e 2 industrie. Perché avrebbe dovuto mentirci?
11: Beh, amore, aveva un paio di espadrillas e l'alito di vodka.
10: Perché i ricchi sono eccentrici, non si interessano alle cose materiali. magari, magari era uno spadiglias di Balenciaga.
11: E l'alito?
10: Tutti i ricchi bevono vodka alle 7 di mattino, lo fanno per la digestione, l'ho letto su Facebook.
11: Ah, figo, non lo sapevo.
10: Dai che oggi sarà un gran giorno.
4: Ehi, fatti!
12: Right, ecco, se per voi va bene possiamo vederci prossime settimane per filmare record.
10: Guardi, signor Peter, non so come ringraziarla.
12: Shit, ho dimenticato il portafoglio. Devo averlo lasciato sul jet privato stamattina.
10: Ma scherza, ovviamente paghiamo noi, ci mancherebbe.
12: Oh, thank you. Di solito nessuno paga per me, anzi, è il contrario, no?
10: Eh sì, lo so, la gente si approfitta delle persone ricche.
12: Adesso che ci penso, sono un po' imbarazzato a chiedere, però vi dispiace se faccio portare via avanzi di tutto food dentro un sacchetto? Io odio terribilmente sprecare cibo.
10: Ma si figuri!
12: E magari già che siamo qua, ordino anche un'altra bottiglia di vodka per il viaggio, eh? Tante sete io mentre viaggio, se non vi dispiace.
10: Ma certo che no, ci mancherebbe!
12: Grazie, veramente, grazie. Saremo dei soci stupendi. Dimenticavo, voi scoccia se io chiedo qualche centinaio di euro per la mancia che do io al pilota del jet per il ritorno, perché no, non porto mai contanti con me, è troppo, troppo pesante dentro le tasche, sformo vestiti, cuccinelli belli. E poi loro non accettano carte, sono il mio jet pilota, allergico a carte proprio.
11: Vabbè, certo, ci mancherebbe, le bastano 400?
12: Vanno benissimo, perfetti, quello che pensavo io. Ecco, adesso prendo il mio sacchetto con cibo, la mia bottiglia e vado un secondo velocissimo a fare telefonato, proprio importante, telefonato con Jinping.
11: Prego, prego, l'aspettiamo qui.
12: Torno subito, arrivo in un lampo.
13: Tre ore dopo.
14: Scusate, dovremmo chiudere.
10: Sì, guardi, stiamo aspettando il nostro amico che è fuori a telefonare.
14: Il signore con le spadriglias è andato via a bordo di una panda 3 ore fa.
7: Balenciaga non fa le spadriglias.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk ha perso la verginità prima di suo padre. Elon Musk ha un televisore da 120 pollici e tutti opponibili. Una volta Elon Musk ha salvato la vita ad una bambina praticandole la respirazione bocca a bocca su Zoom. Il rituale di accoppiamento delle farfalle inizia quando il maschio chiede alla femmina se vuole salire da lui per vedere la sua collezione di foto di Elon Musk. Elon Musk paga 8 milioni di dollari al mese per avere la spunta blu sulla Bibbia. Le sgommate sulle mutande di Elon Musk sono della Bridgestone. Per andare a comprare il pane, Elon Musk sale su una Lamborghini. Elettra Lamborghini. Recentemente un'azienda britannica ha brevettato un mantello per diventare invisibili. Elon Musk ci riesce con una cravatta beige. Per rendere più vivace il suo salotto, Elon Musk ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Recentemente Elon Musk ha fotografato un buco nero da dentro. Se Elon Musk preme il tasto F1 sul computer, nel suo ufficio inizia un gran premio. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò e fu licenziato da Elon Musk per scarsa produttività. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Per i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin'. Una Glide Ryan Cherkin'. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym cos'è, chiede? Questi gym della Stone Einstein.
4: Di gym, che c'è la
3: questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo...
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: sono mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri stanno cercando un saldatore per farsi aiutare durante un furto in un appartamento.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo vuoi? Ti sto parlando.
3: Pronto?
4: Oh, scemo, sono Massimin di quarto. Sei come cazzo si chiama? Fabro. Fabro saldatore?
3: Sì.
4: Allora, praticamente ci siamo introdotti in un appartamento e c'è una cassaforte. Secondo te, come si fa la leva per i cardini? Cioè, tu puoi venire un attimo?
3: No, io non faccio lavoro lì, bisogna andare a un fabbro vero. Facciamo lavori seri, non facciamo fabbri veri.
4: Cioè, tu non sei un fabbro vero? Fai finta?
3: Faccio finta io.
4: Ah, una copertura, spacci, cosa fai, scemo?
3: Scemo sarà tua sorella, testa di cazzo.
4: Se c'aveva una sorella, può darsi magari. Comunque mi ha chiamato testa di cazzo. sai che te lo giuro, levo il copertone al motorino e ci metto un braccio tuo davanti, un braccio tuo dietro e guido il motorino con le tue braccia che rotolano. Scemo di merda.
3: Tu che cazzo sei? Che vuoi?
4: Io sono Massimino di quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Sai che ho voglia di metterti le due dita sulle spalle e proprio tipo bottone e farle alzare, capito? Come i giocattoli.
3: Io non ti conosco, scusa. Che cazzo?
4: Ah, ho capito. Adesso ti insegno a nuotare nella saliva. Ti sputo così tanto addosso che devi rimanere a galla. Scemo di merda. Hai capito?
3: Ma guarda.
4: Va bene, dai. Cosa?
3: Cioè, veramente io.
4: Cosa?
3: Cioè, ma
4: adesso ti mastico.
3: Non so chi sei.
4: Senti i denti, ti mastico. Come una gomma masticata. Senti, facciamo una cosa. Stai per terra, ti salgo sulla schiena e cerco di stare in equilibrio. Voglio vedere se sono capace a surfare. Scemo di merda, me la vieni a aprire sta cassaforte o no? Oh, pagliaccio.
3: Io non faccio quei lavori lì.
4: E che lavori
3: non
4: fai?
3: Non sono capace di fare quei lavori.
4: Sei capace a fare un cazzo.
3: Saldiamo.
4: Ah, sai.
3: Non sono capace di fare un cazzo.
4: Allora, saldati nel culo, va. Scemo di merda.
5: Oh, ma
4: guarda sto cretino.
5: Ma pensa a te, ma che cazzo mi si inventano i lavori, sti coglioni.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto, sei Fabbro?
6: Presente.
5: Saldatore. Salvatore o saldatore?
6: No, è saldatore.
5: Saldatore.
4: Ma. È saldato anche la gola di sigaretta.
6: Non ho ancora salvato nessuno.
5: Ah, ok, sei simpatico. C'hai una voce proprio bella potente.
4: Sei giocato il cannello quando lo saldato.
5: Senti, signor saldatore, io praticamente ho una cassaforte davanti. Che devo praticamente. L'ho aperta.
6: Saldarla.
5: Puoi venire a saldarla?
6: Ma dove? Cos'è che non ho capito? Vuoi saldare una cassaforte?
5: Ma come parli che c'hai la voce da pupazzo proprio? Ma facevi il Muppet?
6: Due volte l'ho fatto.
5: Stronzo!
4: Già, questo si è fulminato di cocaina.
5: Sì. Senti, coca! Salda coca sei te. Allora, puoi venire a saldarmela? Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente? Ma che cazzo mi stai prendendo in giro? Scemo. Coglione.
6: No, io gli stavo facendo due risate.
5: Ah, ridi su sto cazzo allora. Senti un attimo, saldatore di sta minchia. Allora, puoi venire a casa a farmi la saldata alla cassaforte?
6: Ma direi che con questa anticipazione direi di no.
5: Oh, ma vai rotti i coglioni!
7: Ma che sono due drogati che ti sono.
5: Ma tua madre è drogata, capito, coglione? Pezzo di merda!
6: Ma andate in giro a lavorare così?
5: Ma che cazzo te ne frega a te? Io ti pago e vieni, pezzo di merda! Coglione! Oh, ma allora vuoi venire?
4: Oh, no. Scemo di merda!
5: No, lui è pezzo di merda!
6: Vai, vai!
5: Alla grande, ci vediamo domani mattina alle 10!
6: Ciao, bello!
5: Ciao, pezzo di merda! Ciao, coglione!
6: Ciao,
5: pezzo di merda.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh,
3: chi è?
4: Sto cazzo. Sono Massimino di quarto, scemo. Senti, tu sei il saldatore?
3: No, io ti piace estate, scemo di merda.
4: Cosa hai detto? Sai, te lo giuro che con un dito ti buco. Cioè, con un dito appoggiato alla fronte e esco dall'altra parte col cervello che penzola.
3: Ti do una sputata, ti innaffio.
4: Madonna mia, sai che te lo giuro, ti concio come una pantera. Ti acchiappo per i piedi, ti sbatto come una coperta, vedi le ossa che ti escono dalla bocca e rimani come un lenzuolo, scemo di merda. Cioè, cosa devo fare per spaccarla completamente? O vieni qua tu?
3: Ma la cassaforte è piena?
4: Che cazzo ne so, sono appena entrato nell'appartamento. Già un paio di orologi nei cassetti li ho trovati.
3: E vengo io, manda l'indirizzo che vengo, sfondo tutto.
5: Ma fai in fretta però.
4: Ah, ti devi
3: manda
4: muovere. Ti devi muovere però.
3: Manda subito l'indirizzo che arrivo.
5: Allora, l'indirizzo è via Mont...
3: Ok, c'è però... qualche nome in codice?
4: No, mentre stai venendo ti fermi a prendere un paio di pezzate.
3: Minchia, le pezzate te le porto io, zio, che mi devo fermare a prendere, ce l'ho qua.
4: Minchia, c'è la grammata.
3: C'è la grammata, quella bella.
5: Allora,
3: quella peruviana, zio.
5: Fai così però, passa al Mac e prendimi due cheeseburger.
3: Pure, porco dinci, no, il Mac no, dai.
5: Oh.
4: T'ammazzo, muoviti!
3: Arrivo, zio, arrivo, stacchiamo tutto.
4: Pezzo di merda! Zio.
3: Dai, metto giù che sono a lavoro.
4: Ma me ne frega un cazzo della tua
3: dai,
4: vita.
3: Per i coglioni ora, dai, metto giù, sono, devo
4: ma
3: fare i soldi.
4: Ma fa
3: i soldi.
4: Merda.
3: C'ho clienti qua davanti, devo fare
4: Buccali!
3: I soldi.
4: Che paura. Panico, panico, panico,
8: paura. Oh, come on. Paura. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
4: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
10: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Anche a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Sì. Sì.
4: Sì.
11: Sì.
4: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
11: Puttana, oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
11: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
4: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Vuoi, Leo, vieni qua, vieni qua.
1: Si è felice?
0: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
1: Eh sì.
0: Fino a?
1: Fino a settembre.
0: E manco un anno, Leo.
1: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
0: Uh-huh.
1: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
0: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
1: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
1: Poi c'erano 75.
0: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
1: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
1: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
0: Quanto prendi?
1: Dì una parola.
2: 200 euro.
0: 300 euro.
1: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
1: Non ci credo. Allora,
0: 3.800 euro.
1: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
1: 3.800.
0: 800 euro di
1: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
1: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
0: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
1: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
1: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
1: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
0: Yeah.
1: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci stai, giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
0: non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao Ricchio.
0: Ciao. Salti, salti.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, la notizia del giorno riguarda Enrico Montesano. Rido perché Enrico Montesano, durante le prove di Ballando con le Stelle, indossava una maglietta della Decima Mazza con un motto fascista, e dopo le proteste e le segnalazioni di alcuni ascoltatori è stato allontanato dal programma dalla RAI. Ma il punto centrale della questione è: perché la RAI deve invitare in trasmissione un vecchio rincoglionito? E questa è la vera domanda. Il problema non è quello che si mette Montesano. Il problema è perché chiamiamo Montesano, che è un rincoglionito. È un vecchio rincoglionito. Ma io voglio sentirvi su questo. Via, dai, apriamo le linee, vai. Andiamo da Franco. Franco da Bari, vai Franco.
4: Purtroppo la RAI è di sinistra. Ormai da quando ha vinto la Meloni, la grande Meloni, perché io sono un tifoso della
3: sì,
4: Meloni.
3: Sì, sì, dica, dica.
4: Da quando ha vinto la Meloni, qua vedo fascismo da tutte le parti.
3: Ma se, però questo sulla maglia c'era scritto Decima Masse e Memento Audere Semper, che sono due motti chiaramente fascisti.
4: E allora hanno fatto bene a cacciare.
3: Ah, quindi lei è d'accordo?
4: E coglione Montesano, sì.
3: Ma secondo lei è normale che la RAI non si sia accorta che Montesano indossava questa maglietta fino alla messa in onda della puntata? Cioè l'hanno registrata, l'hanno montata, l'hanno rivista.
4: E allora è tutta una propaganda.
3: È tutta una propaganda di chi?
4: No, di sinistra.
3: Di sinistra,
4: perché
3: cioè
4: la RAI è sinistroide a tutto piano.
3: Che l'ha elettrificato? Che le è successo?
4: Montesano, per stare bene anche con la sua anima in pace,
3: sì,
4: se lui è fascista, rimane per lui. Non si doveva mettere la maglietta.
3: Una bella maglia con Che Guevara si doveva mettere.
4: Che Guevara.
3: Che cazzo ridi?
4: Che Guevara non era comunista.
3: Che cazzo c'entra? In Italia si può essere comunisti, non si può essere fascisti. Lei ce l'ha le magliettine con la faccia del Duce?
4: No.
3: No, non ce l'ho.
4: La maglia con la faccia della Meloni.
3: Lei c'ha la maglia con la faccia della Meloni.
4: Me la scoprirei tutta.
3: Beh.
4: La testa ai piedi.
3: Arrivederci, grazie, ciao, un abbraccio, ciao, bello. Ciao. Andiamo da Domenico, vai, caso Montesano, vai.
5: Cosa devo dire? Se vogliamo rifare ancora quella gettaglia lì, devo venire ancora.
3: Non ho capito un cazzo. Lei, questo
5: sto
3: non
5: dicendo era... che secondo me è giusto che l'ha mandato via e tutti i simboli, quelli dei fascisti, meglio che non ci siano più.
3: Meglio che non ci siano.
5: Per una maglietta niente, sono ancora più convinti anche senza magliette lì.
3: Cosa? Di cosa sta parlando? Di cosa sono convinti? Cosa farfuglia? Cosa spadiglia?
5: Sto dicendo che comunque...
3: Molla questo cazzo di fiasco di Barbera, porca puttana! Alcolizzato maledetto!
5: Sta dicendo che la ricostituzione, la ricostruzione del partito nazifascista è anche dalle magliette.
3: E anche dalle magliette che passa. Poi dalle ciabatte, dalle mutande.
5: E da tutte le loccate che hanno fatto credere che non riescono a fare un bel niente questi qua.
3: No, chi? Questi qua chi?
5: Al governo.
3: Al governo ci sono i fascisti.
5: Non so niente.
3: Va bene.
5: Crociani, viva l'Italia senza il fascismo, bravo.
3: Bravo, bravo. Adesso vatti a fare un clistere di Assenzio, vai, che magari ti dà la scossa buona per andartene all'altro mondo. Ciao. Un altro, via, possibilmente una persona che non ha cominciato a bere il cinzano alle 6 del mattino, per favore. Andiamo da Luigi, vai, su Montesano, vai.
6: Ma non è fascista.
3: Non è fascista.
6: L'ha inventato D'Annunzio.
3: Sì, anche la svastica l'hanno inventata i persiani, e quindi...
6: No, non stiamo parlando dei persiani, parliamo di...
3: Cosa?
6: Di D'Annunzio, no, parliamo di... Di Borghese, allora?
3: Chi cazzo è Borghese, prima di tutto?
6: Junio Valerio Borghese.
3: Ah, Junio Valerio Borghese, della Decima Massa. Ecco, la Decima Massa non è fascista.
6: Cosa vuol dire non è fascista?
3: La Decima Massa è fascista o no?
6: La Decima Massa faceva parte dell'esercito
3: della
6: Repubblica Sociale Italiana.
3: Esatto.
6: Di conseguenza
3: era fascista. Quindi una maglietta di una forza militare fascista è una maglietta
6: fascista.
3: E Montesano indossava una maglietta fascista.
6: Io vorrei veramente che mi sto divertendo come un mago.
3: Io invece mi sto rompendo il cazzo, quindi se ha qualcosa da dire. Lei c'ha mica una punta di ricchia?
6: Non ho capito le ultime sillabe.
3: Dico, se lei ha delle pulsioni omosessuali, perché ha un po' la voce da zia. È una vecchia.
6: Alla mia età non mi preoccupo di questo.
3: Alla tua età, cazzo figa, ormai sono fatti uguali, eh? Sono un ammasso vermiforme. Vabbè, quindi in sostanza.
6: Mi piace solo non avere registrato la telefonata e farla sentire ai miei amici.
3: E invece la telefonata l'ho registrata e la mando in onda.
6: Non ci credo.
3: Così tutti lei capiscono che lei è un vecchio culattone fascista. Arrivederci.
6: Ecco.
3: Un altro, via. Andiamo da Enrico, dal camion, vai Enrico dal camion, via, Montesano.
7: Hanno fatto bene a cacciarlo a caccia in culo, assolutamente hanno fatto bene.
3: Come ha detto, scusi?
7: scusa, ma stavo per piglia sotto.
3: No, non ho capito che cosa ha detto lui.
7: Io guido, io stavo guidando.
3: Ah, sta guidando. Senta, ma è quello che non ho capito io però, secondo lei perché hanno chiamato proprio Montesano, che è un vecchio un po' bollito, poi faceva anche questi video su Facebook, Novax, perché?
7: Non lo so.
3: Salute.
7: Su.
3: Lei dove sta guidando? In un asilo nido che ogni tre secondi bestemmia. Dove guida?
7: Modere termine. Non so, non
3: perché
7: non
3: sennò
7: so
3: cosa fai? Perché sennò cosa fai se non modere termine?
7: Tu sei un grande figlio di puttana, tua mamma ha fatto un pini, fa.
3: Perché?
7: Aspetta, ti passo una persona, ti passo un mio amico.
3: Ma chi cazzo lo conosce? Ma non voglio conoscere i tuoi amici! Mi sta sul cazzo tutto il tuo albero genealogico! Non voglio.
8: Ma no, siamo di Milano zona 7, fai bravo, abbassa la testa, Vieni qua, vieni.
3: Ma chi è questo tanzone?
7: Non sono più grosso, mo.
3: Mi scusi, lei li ha i testicoli?
7: Merda.
3: Il suo amico privo di testicoli, ha qualcosa da dire sul Montesano o no?
7: Ti uso come mesto, ti compro e ti uso come mesto.
3: No, non credo che tu mi possa comprare. Già tanto che tu riesca a arrivare alla fine del mese mangiando pane e cavallette. Su. Non siete capaci a parlare una alla volta. Probabilmente siete due teste di cazzo attaccate per il corpo. Gemelli siamesi dalla parte dei coglioni. Arrivederci.
7: Ma lo metto giù io sto coglione.
3: Ah, adesso mette giù lui. Vuol fare il maschio.
7: Ti metto giù io, faccio di merda.
3: Perché sei il maschio alfa tu.
7: Ti mordo la giugulata e mi bevo il sangue mi bevo.
3: Questa l'ho già sentita da un altro.
7: Chiamami il cazzo, faccio di merda.
3: Ma dai, sì, sei un qua, non hai niente.
7: Parla un po' tu perché mi sto
3: pompo, non si capisce.
8: Vieni qua che ti facciamo uno dog di schiaffi, bam, destra e sinistra finché non diventano.
3: Che bella questa, da dove l'hai presa? Da Zelig questa? Un hot dog di schiaffi, hai usato anche una parola straniera, cazzo, hai fatto le elementari.
7: Dai che lui viene da Milano, coglione.
3: Sì, e allora, sti cazzi non ce lo vogliamo mettere?
7: Ascolta, diamoci un punto di appuntamento.
3: Sì, dai, diamoci un appuntamento.
7: Dai, facciamo come fa tuo padre con i tratti. Diamoci appuntamento.
3: Perché? Allora, se anche fosse.
7: Faccio di merda.
3: Se anche fosse, che male c'è.
7: Che tanto sono in giro. Cosa c'è? Che tanto sono in giro, ti faccio.
3: Dai, vieni qua sotto. Vieni, Viale Sarca. Vieni, ti aspetto.
7: Dove devo venire?
3: Viale Sarca, vieni, ti aspetto.
7: Apri le palle, mi faccio rubare. Dove? Viale Sarca dove?
3: Però metti le zeppe, perché a me più bassi di 1,90 m non mi fanno paura. Metti delle zeppe, va bene?
7: Ah, mi arriva l'altezza delle palle, faccia di merda.
3: Tu sei una cometa di stronzi. Dovresti passare nel cielo una volta ogni 70 anni e lasciare una simpatica coda di stronzi. Ciao. In conclusione, direi che se questi sono i giovani che devono sostituire i vecchi, allora viva Montesano tutta la vita! 100 Montesani, 100.000 Montesani! Piuttosto che queste teste di cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo telefonico, Wender ha rubato le voci di Iginio Massari e le ha clonate con l'intelligenza artificiale e chiamerà varie pasticcerie italiane. Mamma mia.
2: Sì, pronto, mi dica.
3: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
2: Sì, sì.
3: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
2: Sì, bene, bene, ci dica.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
2: Aspettiamo con vero piacere.
3: Molto interessante.
2: Sì, sì.
3: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
2: Tutto, non mi preoccupate.
3: Senta? Senta, dalla macchina alla pasticceria, non è che mi rubano l'orologio?
2: No, quando mai, non cacciamo luce una cosa.
3: Ma nella pasticceria qualcuno sa parlare l'italiano? Sa, è sempre difficile. Vede, lei è proprio un bifolco. Ma perché se l'è presa? Ho detto solo che era un bifolco.
4: Buonasera.
3: Buongiorno, vorrei un'informazione.
4: Sì, dimmi.
3: Mi trovo a Milano e mi hanno detto che lei ha delle ottime paste.
4: Grazie.
3: Sto parlando io, va bene? Poi parla lei, ma ora parlo io.
4: Sì.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
4: Sì, sì, sì, si trova qua.
3: Sicuramente avrà sentito parlare di me.
4: Chi ti parla?
3: Sono Iginio Massari. Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
4: Grazie.
3: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.

0: Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
1: Sì.
0: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
1: Meno male.
0: Però questa cosa non va bene. Le devo chiedere di chiudere la sua attività perché mi potrebbe portare concorrenza.
1: A chi è che sei? Pirla.
0: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
1: Sì, noi facciamo un ottimo crema.
0: Le faccio una domanda. Posso?
1: Sì, certo.
0: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
1: Abbastanza.
0: Bravo. La gente bisogna mandarla al creatore con il diabete a 1000.
1: Bravissimo.
0: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
1: Ma magari, almeno vediamo qualcosa di bello, dai.
0: Senta, dalla macchina alla pasticceria, non è che mi rubano l'orologio?
1: No, magari le rubano tu direttamente la macchina.
0: Non vorrei che ci fossero dei bambini. Ok, allora sto arrivando.
1: Vabbè.
0: Appena entro nella pasticceria le mollo un calcio nel culo.
1: Vabbè, adesso mi devi mollare però che devo lavorare.
0: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivo.
1: Salve. Ci sei?
0: Vede, lei è proprio un bifolco. Ha per caso la torta Maradona merda e Forza Milan?
1: No, Forza Milan mai.
0: Arrivo.
1: Va bene, aspetto. Arrivederci, che devo andare.
0: Buongiorno.
2: Sì, mio amore.
0: Buongiorno, vorrei un'informazione.
2: Informazione dei cazzi.
0: Senta, mi trovo in zona.
2: Tua madre quella cioccola.
0: Sto per venire da lei in pasticceria.
2: Io sto per venirti in faccia. Ma a te poi quella puttana di mamma e quella puttana di sorda.
0: Wow.
2: A chi di stramorte vive.
0: Sa.
2: Tu e tutta la razza tua. Morte vive.
0: Ah, cavolo. Deve essere caduta la linea. Lo richiamo subito.
3: Vendetta.
4: Vendetta.
3: Vendetta.
2: Pronto?
0: Le faccio una domanda. Posso?
2: Dai, che ci voglio scopare le fighe, dai.
0: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
2: Ho squacchiato io che sono morte vive.
0: Questi terroni sono sempre così simpatici.
5: Radio 105.

0: cos'è stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito la tua madre, eh? Quella che si faceva le epidurali prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura di tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è una rapina.
1: Uè, mani in alto voglia tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai vattussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla voglia tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: E ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti.

0: Tu i soldi, dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Lì dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto bambino di merda, chiaro?
0: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
3: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'ho soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
0: E perché mai tieni il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
0: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io t'ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: This is a zoo, only for you.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Ecco la cretina del paese. Come sta, signora? Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta,
1: pronto,
0: signora? Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Sì.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Adesso la richiamo e glielo dico in faccia. Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Che sfiga, mi ha risposto quell'idiota del marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto?
1: Pronto.
0: Come sta, signora?
1: Tiriamo avanti.
0: Buongiorno,
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Non so.
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Allora cosa voleva?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7 milioni e 400 mila lire.
1: Non da mi interessa.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, mi dica.
1: Ma noi siamo già anziani, no?
0: Mi dica.
1: Non compriamo più. Buongiorno, grazie.
0: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito. No.

0: Pronto?
1: Pronto!
2: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
0: È dello zoo di 105?
2: Mi ha beccato signora. Scopiamo? Cavolo, ha buttato giù. Se mi sta ascoltando mi contatti privatamente che le pettino la sorca.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
2: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Buongiorno, sì? Sono Guido Inferni. Come sta signora? Pronto?
4: Pronto.
2: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie. Pronto? Voi non potete immaginare quanto sia faticoso chiamare tutto il giorno la gente a casa per invitarli al mobilificio Puzzoni. Mobili!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Come sta, signora?
0: Ma chi è lei, scusi?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Frecciarossa.
0: E allora?
1: Venga a fare la vacca da monta nel mio mobilificio, ci sono un sacco di occasioni.
0: Chiedo scusa.
1: Su, signora.
0: Ho un'altra chiamata
1: su signor
0: telefono.
1: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
0: No, no, ma io adesso devo andare via.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare due secondi?
3: Leccami i coglioni, brutto figlio di puttana.
1: Mamma mia, che violenza verbale. Terrone.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Cazzo di m***oide.
3: Magia, chi te è morte? Tu sei un m***oide, culo a chi te è morte, sei morte vive.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo
3: tua
1: quando
3: madre,
1: vieni, che ti stacco la testa dal collo.
3: Tua madre ha vinto il premio Nobel per il miglior pompino dell'anno, culo a chi te è morte vive.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa.
3: Chi è?
1: L'aspetto.
3: Chi è?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Devo parlare, ti dicevo tutto quello che pensavo. Mannaggia, chi te muote? Non mi chiama più.
1: Pensi, da noi potrà trovare una bellissima camera da letto a soli 3 milioni per farsi inculare tutti i giorni.
6: Pure quella puttana. Mamma, devo piacere pieno culo, culo a chi te morte, stramorte e vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi te morte che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte, stramorte e vive.
1: Ma lo sa che lei mi ricorda un mio compagno delle
6: scuole. Stramorte!
1: Niente da fare, questo mondo è pieno di bifolchi che non vogliono comprare i miei mobili e soprattutto rinunciare alla grande festa.

0: Only a 105.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, benissimo. Eccoci qua.
2: Scusi, può rimettere i pantaloni per piacere?
1: Perché, scusi?
2: Perché lei sta agitando il suo pene e mi schizza il piscio.
1: Adesso.
2: E poi siamo in televisione, è un programma televisivo. Io vorrei che una di queste puntate andasse in onda. Siccome lei continua a pippare cocaina, fare il deficiente, questa trasmissione non va mai in onda.
1: Guardi che bel pene che ho. Guardi, guardi.
2: È un pene come tutti gli altri peni, ma non interessa a mezzogiorno su Rete 4.
1: Vabbè, allora adesso lei sa cosa piace alle signore anziane che seguono questo programma con disinvoltura, con desiderio di aprirsi, di lasciarsi andare. Lei è veramente, lei è proprio un figlio di puttana, coglione.
2: Solo?
1: Ecco. Stavo dicendo, bene, benissimo, il caso di oggi ci ripropone l'imperdibile opportunità di annusare in tutto il suo candore un uomo che, se non ci fosse, si dovrebbe lavare lo stesso. Stiamo parlando ovviamente di lui, il bellissimo, educatissimo e soprattutto profumatissimo signor Odoardo. Un applauso per il signor Odoardo!
3: Grazie, vostro onore, grazie.
1: Ah, ma signor Odoardo, lei stia zitto.
2: Cos'è, un quiz? C'è un tribunale, lei del tribunale, il suo modo di fare impassibile dove presentare.
1: Che voce fastidiosa, guardi. Le auguro veramente un brutto male, molto
2: pazzo.
1: Signor Odoardo, non si formalizzi, mi dia pure del tuo, mi raccomando.
3: Purtroppo non ce l'ho, però se vuole posso scorreggiare.
1: Ma sì, ma prego, si accomodi pure, faccia come se fosse in ascensore, prego.
3: Sai che mi sono cagato addosso.
2: Sì, lo vedo, lo vedo.
1: Cancelliere, metta gli atti.
2: Cancelliere, cosa siamo, il terzo Reich?
1: Cancelliere, metta gli atti che l'imputato è riuscito a dimostrare senza ombra di dubbio di non essere estitico. Mi congratulo con lei, signor Odoardo. È un passo dalla soluzione proprio.
2: Com'è possibile, si è cagato addosso? Comunque.
1: Ah, sì, la soave fragranza fecale emanata dall'impeccabile signor Odoardo per un istante mi ha fatto dimenticare la nefasta presenza del querelante. Un essere abietto, meschino, con quel tocco di figlio di puttanità che non manca mai, che ti verrebbe voglia di scartavetrargli la faccia con una cappella arroventata, ecco, quella sensazione lì. Stiamo parlando proprio di lui, il Frankenstein costruito interamente con parti di coglioni patentati, quella mousse di burro ascellare con la ciliegina bacata infilata in profondità del suo buco del culo, conosciuta con il nome di Erculattone.
2: Ecco. Ercole, mi chiamo Ercole Pedretti. Che cazzo fai, bu?
1: Me ne sbatto il cazzo di come si chiama lei, piuttosto ci dica, stronzo lasciato ad essiccare sul sombrero di un messicano morto, qual è il caso che perderà molto male anche oggi, eh?
2: Allora, signor vostro onore, anche se chiamarla così mi dà un po' fastidio, ma ecco,
1: guardi,
2: questo
1: guardi,
2: micone,
1: guardi,
2: mi
1: guardi.
2: Si metta via l'ano per piacere, smetti di battersi le chiappe con le mani. Il signore qui presente, questo Odoardo, questa persona bietta,
1: sì?
2: L'ho trovato che faceva una cosa orribile al mio animale domestico.
1: Sarebbe? Sarebbe?
2: Si, stava facendo del sesso con il mio pastore maremmano.
1: Signor Odoardo, mi ripippo tutto ciò di buono che ho detto di lei. Ma lei è un mostro. Com'è potuto anche soltanto venirle in mente di fare una roba del genere? Sa quanto amo gli animali. Mi sono sposato una vacca. Io voglio dire, non si fa una roba. La creatura più fedele della terra. Mi fa schifo. Guarda, questa cosa la sta mettendo in cattiva luce, eh?
3: No, vostro onore, le assicuro che c'è un malinteso. Il signor Ercole ha omesso di informarla che il suddetto cane che mi sono scopato era già morto da più di una settimana.
1: Ma allora questo cambia tutto, allora. Per un attimo ho pensato che lei fosse un mostro, ecco. Signore Erculone, lei è il solito maligno mentitore. Perché non ha detto subito che il cane comunque era già morto da una settimana? Mi scusi,
2: A parte il fatto che stiamo rasentando la follia, questo
1: Odoardo ha deciso di introdurre nella sua carcassa.
2: No, bravo, ecco, adesso parliamo bene. Proprio la parola carcassa. Il mio povero cane, che mi viene il bagone, è scomparso all'età di 22 anni, anche una lunga vita, avuto come un pastore maremmano. Io l'ho seppellito nel mio giardino, c'era anche una crocetta con scritto ciao amico, confido, fedele. Lui ha scavato, ha tirato fuori la carcassa e ha copulato con la carcassa del mio povero cane defunto, facendosi dei selfie e mandandoli su una chat di WhatsApp.
1: Scusi,
2: dove c'ero io, mia madre, mia sorella, mia moglie e tutti i miei figli.
1: Signore Ercoglione, però mi scusi, dove c'è scritto che non si può disotterrare, di seppellire un cane per scoparselo?
2: Credo che lo dica la legge.
1: La legge
2: è anche l'umanità intera.
1: Io sono la legge.
2: No, lei è una comparsa e anche un coglione. Drogato.
1: Porca
2: bestemmiatore e violento.
1: Cosa ho scritto qua?
2: Non leggo bene perché è sbiadito. Un attimo. Kaji, lei è in pigiama oggi.
1: Allora?
2: Non si è neanche vestito.
1: E quindi?
2: Quindi lei viene a lavorare in pigiama.
1: Guardi, io la condanno, glielo dico.
2: Ma cosa?
1: Malissimo.
2: Ma che cazzo?
1: Oggi malissimo.
2: Ma come malissimo?
1: Lei ha infangato il nome di questa povera persona.
2: Questa povera persona ha disseppellito il mio povero animale domestico e ha fatto quello dei suoi porci comodi.
1: Ma mi scusi.
2: Ma i miei nipoti hanno 8 anni.
1: Mi scusi, signor Edoardo. Edoardo, mi scusi.
3: Sì.
1: Ma il cane in che condizioni era?
2: Era putrefatto.
3: Ma putrefatto.
1: Allora.
2: Come allora? Mi ha lasciato anche i resti sul davanzale.
1: Vabbè.
2: Si è arrampicato al terzo piano per farlo, lo capisce?
4: La più richiesta. La più richiesta. La più desiderata. La più attesa di sempre. Finalmente è uscita la Disco Recto Mail Compilation.
5: Come godrei con in mano i tuoi zebedei.
4: Disco Recto Mail Compilation.
5: Certe

0: e gridi cale, che male che fa.
1: Tutte le migliori mail musicali trasmesse dall'unico, vero, sentimentale e per niente volgare programma radiofonico dedicato all'amore.
0: Frigidità non ti permette di comprendere quanto sia bello farsi sbattere da un africano del Ghana.
2: Siamo ritornati. Il caso di oggi vedeva quella minestra di lacrime e di cappella del signor figlio di puttana accusare ingiustamente il profumatissimo signor Odoardo di avergli scopato il cadavere del cane che aveva seppellito in giardino. Ascoltate le testimonianze e inalato 5 grammi di quella buona, la corte assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
3: Ma dove stiamo andando? Non rido, deficiente!
4: E' culattone, te l'ho fatto ancora!
2: E inoltre condanna il querelante alle seguenti pene. Allora, 3 anni.
3: Io querelo, sono condannato.
2: 3 anni di reclusione nella gabbia delle giraffe incontinenti del circo Beriscia di Tirana.
3: Ve l'ho visto anche, è molto bello quel circo.
2: Obbligo di offrire i propri coglioni come puntaspilli al circolo del cucito del centro anziani di Rozzano fino al 2033. E infine lo condanna a girare con 2 nani vestiti da rana infilati nel culo finché almeno uno dei due non sarà cresciuto di 20 centimetri. Così è deciso. L'udienza è tolta.
3: Ma andate a cagare, ma secondo voi, ma io sono sconvolto da dove cazzo stiamo arrivando in questa trasmissione.
2: Ma chiudi quel buco di culo che hai in mezzo alla faccia, che ti è andata anche bene. Forza, signor Edoardo, venga con me che ho organizzato un bel festino al cimitero comunale.
3: Esce fuori con il personaggio.
2: Ho trovato sua nonna.
3: Ma mia nonna è morta.
2: Appunto.
3: Ma è un vizio allora.
2: Certo.
5: Che figata.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
8: Lo stufamento.
7: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Action!
5: Due natiche, cosa è di particolare?
4: Ai.
5: Eh?
4: Ai.
5: Hitler.
4: No!
5: Senta, non è un quiz.
4: Action!
5: E allora, se c'è la viadella, faccia la battuta e girate dall'altra parte.
2: Girate dall'altra parte.
5: Due natiche!
4: Più forte che se sente.
5: Due nati!
4: No, due mani, due nati, cioè le due fette del culo.
5: Due nati, che cos'hai di particolare?
6: Ed ora la seconda parte di...
5: Dica.
7: Come dice il mio nome, io ho due nati.
8: Grazie al cazzo, tutti hanno due chiappe, coglione.
7: Sì, ma le mie chiappe sono speciali, infatti una è buona e l'altra è cattiva.
8: In che senso una è buona e l'altra è cattiva?
7: Ora ti faccio vedere, forza, assaggia una delle mie due natiche.
8: Molto buona, non c'è che dire.
7: E ora prova l'altra.
8: Ma che schifo, sa di morte.
7: Ci credo, non la lavo da 12 anni.
8: Avanti un altro.
9: Salve a tutti.
5: Quella della figa larga.
4: Telepatata si chiama. Lei deve essere anche stupido per il ritorno, capito?
5: Troppo stupido. Che è Halloween. Uno stupore latente, diciamo.
4: Sì, perdone.
5: Telepatata.
4: Non c'è quel... Non c'è, non sta risucchiando un lavandino.
5: Ma che è, lemure? No. Senta, si attenga. Si attenga al copione. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
4: Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
8: Vabbè.
4: Troppe sillabe, troppe.
5: Scusi,
4: troppe consonanti.
5: Mi è venuto anche da ridere.
4: Ma lei, scusi, lei è slovacco.
5: Cosa?
4: Dico, lei è slovacco.
5: Vicino Bari, sì.
4: No, slovacco nel senso, lei usa troppe consonanti. 21 ce ne sono nell'alfabeto italiano.
5: Vado.
4: Vadi, vada.
5: Telepatana.
4: No, patata. Vedi che sbaglia le consonanti.
5: Ho letto male, scusi.
4: Ma ha letto male di che? Telepatata, 40 minuti che telepatata.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
4: Messa. È una donna.
5: Action! Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale, te donna.
4: Perché? Si vede che donna c'ha il zizio, si è infilata in televisore nella fregna. Si vede.
5: Telepatata.
4: Virgola. Ma che cazzo ride?
5: Mi perdoni.
4: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai.
5: Telepatata, virgola, ti hanno già...
4: Non c'è, virgola. Era tra di noi, era una... Un coso per facilitare.
5: Mi perdoni,
4: non credo... Ma non la perdono più! Ma che so, Gesù Cristo io che perdono tutti!
5: Vado di seguito?
4: Sì, vado di seguito. Qualunque cosa voglia dire, prego.
5: Telepatata, ma ti hanno già dimesso...
4: Non c'è ma! Telepatata!
5: Telepatata!
4: No! La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
5: Provo.
4: Ecco.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale!
0: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
3: Sì.
2: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
3: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
2: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri? Per esempio la batteria, queste cose qua.
3: Non lo saprei. Non l'ho mai sentito di questa cosa.
2: No, certo, capisco. Insomma, magari uno non ci pensa subito. Però, cioè, le bacchette, no? Quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
3: No, non c'ho nessun detto del genere.
2: No, ma te lo dico io. Te lo dico io. Sì, sì, è proprio è così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
3: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
2: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
3: È la prima volta che lo sento, zia.
2: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
4: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
2: Cos'è?
4: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
2: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
4: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata.
2: Lei invece è stupida e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
5: Sai che non ho capito la domanda tua.
2: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà? Quelle per magnà?
5: Sì.
2: Senta, ma una domanda. Voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
5: Perché?
2: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
5: Ma non lo so che domanda vuoi fare. Cioè,
2: dico,
5: non lo so.
2: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
5: La bacchetta, ma... per suonare la batteria?
2: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
5: E quindi?
2: Dico, quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
5: Ma perché?
2: Perché loro vorrebbero...
5: Ma che stai dicendo? Ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
2: No, non sono stanca, forse è stanca lei, saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per magnare. Stupida! Stupida e stupida, tre volte!
5: Uè?
2: Sì, pronto, buongiorno. Voi vendete le bacchette?
5: Non lo so.
2: Come non lo sai?
5: Io non parlo italiano, scusa.
2: Sì, mi stai a rispondere. Dico, vendi le bacchette cinesi?
5: Cinese sì.
2: Sì, ma le bacchette, quelle per magnà, quelle dove infilzate i tonni morti.
5: So. No. Non lo so, scusa.
2: Come non lo... Ma passami uno che lo sa.
5: No.
2: Come
5: io
2: no?
5: Non lo so italiano, scusate.
2: Ho capito, però se stai a vendere le robe cinesi e meno bacchette.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, buongiorno. Per caso vendete le bacchette voi?
5: Bacchette per cosa?
2: Le bacchette, quelle che voi usate per mangiare.
5: Oh no.
2: Non le vendi?
5: No, no.
2: Ah, ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare insomma, la batteria?
5: Non ce l'ho.
2: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri. Giusto?
5: Lascia la signora, mi dispiace.
2: Sì, ma dico, fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Mi sa che non ci siamo capite. Ma parla italiano.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Mia Carolina, ti amo. mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sa se la vie, che il compagnie je vi appari pur le plaisir de l'amour.
7: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
8: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
9: Pronto?
10: Sì, pronto.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì, prego.
10: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
9: Adesso lo sento.
10: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
9: E per quale marchio, mi scusi?
10: Jaguar.
9: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
10: Però non di servizio questo.
9: Prego.
10: Dico un di servizio questo, dico... No?
9: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama si sa già dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
10: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
9: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
10: Perché io volevo una Jaguar.
9: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
10: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico... Però.
9: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
10: Ma io volevo parlarci adesso.
9: Purtroppo non è possibile.
10: Ma pago in contanti, eh?
9: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
10: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
9: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
10: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
11: Non darlo.
10: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
9: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
10: Pronto? Pronto?
12: Risponde il circolo del golf.
13: Circolo del golf, buongiorno.
14: Sì, buongiorno, salve. Sono il marchese Perucchi di Frascati. Buongiorno, salve.
13: Sì?
14: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf...
13: Ho capito. Allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
14: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
15: Sì, chi parla?
14: Sì, buongiorno, sale. Sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
15: Sì.
14: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
15: Sì.
14: Sì? Mi sa dire qualcosa?
15: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
14: Noi vogliamo portare delle volpi.
15: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
14: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
15: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
14: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
15: Si può fare, si può fare.
14: Va bene, la Vossia è d'accordo?
15: Sì, sì, come no.
14: Quelle macchinine che avete voi,
15: sì.
14: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
15: sì.
14: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo, sì, all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
15: Va bene? D'accordo. A disposizione.
14: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina, allora, va bene?
15: D'accordo, benissimo.
7: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre,
2: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre, una vacca.
2: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Danda Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
2: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
11: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
12: Pronto?
13: Buongiorno signora.
12: Papapau!
13: Siamo il nuovo servizio, Pene l'energia.
12: E cosa ce ne frega a noi?
13: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica...
12: Ma vai voglio... a cagare!
13: Sa che lei ha la faccia di culo?
12: E tu faccia di culo, come ti chiami?
13: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
12: Ma vai a cagare!
13: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
12: E tu?
13: Io sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia.
12: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
13: Non ho capito, ha detto stronzetto?
12: Muovi il rintracciamento. Aspetta ancora.
13: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
12: Sì,
13: sto cazzo. Ma che cazzo ti ridi?
11: Pene l'energia.
14: Pronto?
13: Buongiorno da Pene l'energia.
14: Ma che cazzo sei?
13: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
14: Ma vada via, curva.
11: Pene l'energia.
15: Pronto?
13: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
15: Dai numeri?
13: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
15: Ma lei dai numeri?
13: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
11: Pene l'energia.
14: Pronto?
13: Buongiorno, questo è il servizio di tutela Pene l'energia per tutti gli italiani.
14: Stronzo!
13: Stronzo sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
14: Stronzo!
13: Brutto pezzo di merda.
11: Pene l'energia.
14: Pronto?
13: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica voglio spendere meno, seguito dal tasto.
14: Ma vaffanculo.
13: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo. Può scegliere di abbassare la sua bolletta grazie al sistema di Pene l'energia.
14: Che sei?
13: Si dice, chi sei, e non che sei, ignorante bastardo.
14: Ma vaffanculo!
13: Prego effettui la sua selezione.
14: Ah vai, vai, a quel paese. Lo sai dove è quel paese?
13: Non capisco.
14: Dovevo andare a Giacurzo o a Papanice, dovevo andare?
13: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre. Suca.
14: Vaffanculo.
13: No.
11: Pene l'energia.
15: Pronto?
13: Buongiorno da Pene l'energia.
15: Pronto?
13: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
12: Che cazzo dici?
13: Ha con sé il numero del contatore?
12: Sì, si scazzerà la minchia.
13: E se ha con sé il numero del contatore, dica, crostatina. Seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
12: Faccia di minchia? Che faccia di minchia?
13: Se fossi il capo della Pene l'energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
12: Faccia di minchia?
13: Bene.
12: Cornuto?
13: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima
12: tu
13: bolletta.
12: Sei un cornuto? Faccia di minchia?
14: Grande! Chi poteva fare Gianluca?
13: Attenda.
12: Allora.
13: Bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro 15.724,18 euro. Adesso non ride più, vecchia bastarda. Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
11: Pene l'energia.
13: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender e ho trovato un vecchio numero di un certo Antonio, con scritto, non chiamare più.
16: Pronto?
13: Salve.
16: Ora si chiude cornuto.
13: Buongiorno da Penel Energia.
16: Ora figli puttana.
13: Bene, ora capisco.
11: Penel Energia.
17: Oh.
11: Penel Energia.
17: Oh.
11: L'elettricità
17: oh.
11: Che non costa un cazzo. Ah.
17: Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parla!
0: Quando una donna ha bisogno di un trapianto di capelli prima dei 30 anni, è un chiaro segno che sta compiendo grandi cose nella vita. E di certo grandi cose ne ha compiute Eleonora Muschio, eclettica imprenditrice dall'incarnito alieno e la buzzetta da casellante iperprostatico, salita alla ribalta della scena imprenditoriale grazie alle sue ardimentose quanto visionarie idee imprenditoriali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 22 novembre, di questa sorta di angosciosamente inchiavabile Tony Stark al femminile, si sono perse completamente le tracce.
5: Eccomi!
0: Ecco, noi oggi abbiamo qui in studio una persona che conosceva bene Eleonora Muschio.
5: E giù!
0: A cui chiediamo qualche informazione su di lei.
5: A me non c'ho caso di Eleonora, a me mi sono perso e nessuno mi cerca.
0: Quindi lei, come si chiama lei intanto?
5: Emiro Sappi.
0: Emiro?
5: Emiro Sappi.
0: Emiro Sappi. E signore Emiro Sappi, che rapporto di parentela o amicizia ha con Eleonora Muschio?
5: A me non me ne sb***a.
0: Ah.
5: No, è che mi sono perso e nessuno denuncia la mia scomparsa.
0: Quindi lei è venuto a Chi l'ha visto per essere visto?
5: Sì.
0: Ho capito.
5: Per ritrovare me stesso, perché nessuno ha denunciato la mia scomparsa.
0: Ma lei si è perso rispetto a... a cosa? A chi?
5: No, mi sono 4 anni che non so dove andare.
0: Ah.
5: Perché non mi ricordo.
0: Ah, ho capito.
5: E però ho detto, qualcuno denuncerà la mia scomparsa. Chi m'ha visto?
0: Ecco.
5: Chi m'ha visto?
0: Faccia un appello.
5: Abate! Beringhi!
0: No, guardi... Non l'appello in classe, dicevo la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì?
6: Salve!
0: Salve.
6: Stavo guardando la trasmissione.
0: Sì, benissimo.
6: Non l'ho mai visto.
0: Il nostro signor Sappi?
6: Mai visto, proprio, mai.
0: Va bene, la ringrazio.
6: Mai, ma proprio non mi interessa neanche vederlo, se è possibile non inquadrarlo dà fastidio.
0: Va bene, vedremo cosa è possibile fare.
6: Ma è proprio fastidioso, eh.
0: Mi dispiace.
6: Vorrei, se avessi un'arma sparerei al televisore.
0: Ma non lo raggiungerebbe comunque il signor Sappi.
6: Proprio una brutta persona da vedere,
0: D'accordo, cercheremo di esaudire i suoi desideri.
6: Glielo riferisca, eh.
0: Certo, sicuramente.
6: Salve.
0: Sta sentendo.
6: Salve.
0: Grazie, arrivederci. Bene, proseguiamo. Stavamo cercando Eleonora Muschio, appunto, scomparsa dalla sera del 22 novembre. Il modo migliore per rintracciare una persona scomparsa è quello di farsi un'idea più chiara possibile. E per capire a fondo Eleonora Muschio dobbiamo risalire alle sue umilissime origini. Eleonora nasce a Pozzo di Fogna, comune di soli 200 abitanti, con un tasso di zoppia del 58%. Il padre, Zambio, è un modesto venditore di caccole porta a porta. La madre, Susi, è costretta a salire sui monti e ammazzare cinghiali a pugni in faccia per portare in tavola qualcosa da mangiare. Ma per sua fortuna, Eleonora Muschio ha un grande dono. Risulta molto simpatica a un lontano e ricchissimo zio, che le lascia in eredità la più grande miniera di diamanti di tutta l'Africa. Un'altra telefonata, pronto?
7: Salve, sono un fattore!
0: Salve!
7: Mi chiamo Porco!
0: Si chiama Porco?
7: O Porco!
0: O Porco, ho capito.
7: O Porco. Ho perso il maiale!
0: Ho capito.
7: Ma non era mio, eh?
0: D'accordo. E quindi era il maiale di qualcun altro.
7: No, nel senso, anch'io ho i maiali.
0: Sì.
7: Io ho perso il maiale, che sì, non era mio. Io sono Porco.
0: Sì, sì, questo era chiaro.
7: Quindi c'è un po' di confusione perché ho perso il mio maiale.
0: Sì, ma senta, lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale?
7: No, del maiale del mio amico. Non ho perso il mio maiale.
0: Ah.
7: Allora, il mio maiale è il maiale di Porco.
0: Certo.
7: Invece il maiale che ho perso è il maiale del mio amico Beppi.
0: Ho capito, e noi stiamo denunciando la scomparsa di...
6: Ha perso il mio maiale, eh?
7: Ha capito, questo è il Beppi.
0: Ho capito.
6: Non, allora, il porco non è... Il maiale non è porco.
0: Sì.
6: Ma è il mio.
0: Ho capito. Quindi lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale.
7: Del Beppi. Il maiale del Beppi,
0: sì.
7: Non il maiale di porco.
0: Sì.
6: Capisce o no?
0: Sì, capito perfettamente.
6: È figa.
0: Volete mandarci un identikit? Proviamo.
7: Ma di quale maiale?
0: È quello scomparso.
6: Del mio, non quello di porco.
0: Esattamente.
6: Ok. Oh, porco.
7: Ehi.
6: Andiamo a farci un cicchetto?
7: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
6: No! A me piace di più andare a casa di o porco!
0: Bene, riceviamo l'identikit del porco.
5: Porco!
0: Sì!
5: Non nel senso del proprietario del prima, nel senso che sono arrabbiata!
3: Radio 105.
8: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is the zoo. This is the zoo.
9: Perlizia.
10: Vai dai.
11: Questo è Wonderland.
12: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
13: Ah ah! Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
12: Sentiamo la prima chiamata.
14: Pronto?
13: Pronto, signori carabinieri?
14: No, che cavolo, i carabinieri?
13: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
14: No, qui è Magni, è sbagliato.
13: Ma quando mai?
14: E quando mai? È sbagliato.
13: Avete ragione voi.
14: Pronto?
13: Pronto, signori Pronto. Carabinieri?
14: Cosa?
13: Pronto, signori carabinieri?
14: Ma va a cagare.
13: Ah, ah.
14: Pronto?
13: Pronto, signori carabinieri?
14: No.
15: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
13: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
14: Mi sa che vieni a casa tua perché voglia di trombarsi che a puttane tomare, qui della ludio impestava.
13: Can vedi a questo? Can vedi a questo? Can vedi a questo? Can vedi a questo?
14: No.
13: Can vedi a questo?
14: Can vedi, oh, a vedi come ballando, a vedi come ballando. Dai, bravo, che non ho tempo, dai, dai. Ma lo vedi, ecco! Ma vai, vai!
16: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. E sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte.

0: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
1: Ma non ti capisco.
0: Ah, ah!
1: Non vi capisco!
0: Ma quando mai?
2: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
2: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
0: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
2: Non so niente di questo, è cosa mia, non so niente.
0: Non vedi a questo?
2: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
2: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
0: È un fissiatra.
2: Eh?
0: È un fissiatra.
2: Non ho capito.
0: È un fissiatra.
2: Sono un...
0: È un fissiatra.
2: Senti, parlo italiano che non ti capisco.
0: Pronto, signori carabinieri?
2: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
2: Sì, questa è la seconda volta. Qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
0: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
2: Sì, finisce e vattene.
0: Nel nostro paese...
2: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi te è morto e stramor, chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah. Avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Rai's Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: L'Italia intera è con il fiato sospeso. La notizia della sparizione di Muco e Starnuto attaccati, i primi e unici cugini siamesi della storia, ha sconvolto l'opinione pubblica, lasciando un profondo senso d'angoscia fra quanti si erano appassionati alla loro toccante storia. Muco e Starnuto attaccati sono infatti un vero esempio di caparbietà, di voglia di vivere, di vibrante sfruttamento della prostituzione. Nati a Milano, in provincia di Milano, Muco e Starnuto sono figli di Leopolla e Tarchiona attaccati, due sorelle siamesi nate con un solo utero in comune, ma tre buchi del culo a testa. Nell'agosto 1985 Leopolla e Tarchiona incontrano Geppetto Hitler, un rappresentante di svastiche di legno che le chiava una sola volta e poi sparisce nel nulla. L'operazione per separare i due gemelli richiederebbe un grosso paio di forbici a fissione nucleare che il progresso scientifico nella sua ottusità purtroppo non è ancora riuscito a produrre. Così loro malgrado, i due cugini sembrano destinati a trascorrere il resto della vita faccia a faccia, tirandosi qualche estemporaneo limone giusto per passare il tempo. Ma la loro voglia di vivere, l'irrefrenabile forza primordiale che anima questi due cugini siamesi, li

0: invece a fare grandi cose nella vita. Appena diciottenni decidono di mettersi in affari e grazie alla misera pensione di invalidità passata loro dallo Stato danno il via al più glorioso giro di prostituzione di tutto il nord Italia. Il segreto di un successo così clamoroso è tanto semplice quanto geniale: le minacce di morte. Grazie allo spauracchio della tanto temuta morte, infatti, i due convincono frotte e frotte di delicate pulzelle. Abbiamo una telefonata, scusate.
1: Senta, ho un problema.
0: Dica.
1: È l'ultima puntata, il mio amico? O cane ha perso il maiale.
0: Sì. Senta, guardi, abbiamo avuto una serie di problemi con, insomma, Agicom e altre situazioni di questo tipo. Il Vaticano ci ha chiamato un po'.
1: Per il mio maiale?
0: Sì, per il maiale del suo amico.
1: Il maiale di... del mio amico cane?
0: Esatto.
2: Pronto?
0: Sì?
2: Salve! Ciao, Beppi!
1: No. Uè! Oh, cane, dove sei finito, figa?
2: Tutto bene, oh porco. Senti... Allora, non ci cercano più i maiali.
1: In che senso?
2: Non vogliono più fare gli annunci per il maiale mio e tuo.
0: Guardi, noi siamo... Cioè, chi l'ha svisto di persone, no? Di...
2: Ma... Mi scusi, io sono il signor Omerda.
0: Sì.
2: E ho perso il toro.
0: Ah.
2: Il mio toro.
0: Ah,
2: il tuo toro?
1: Sì.
2: Non il nostro, eh?
0: No, no, del signor...
1: Quindi è il toro del signor Omerda.
2: Sì, io sono Omerda e ho perso il toro. Ah, mi dispiace, noi abbiamo perso il maiale, sia il mio che quello di porco. Quindi, scusi, lei è? O cane. Quindi si sono persi i maiali, cane e porco. E anche il toro Merda che sono io.
0: È corretto.
1: Sì, no, sì. Ma la signorina sta dicendo che lei non tratta questi argomenti.
2: Beppi!
1: Oh!
2: Ho trovato a casa mia un mazzo di chiavi.
1: Di chi sono? Oh! Cesare!
2: Sì!
1: Di chi sono le chiavi?
2: Non lo so, perché ho fatto una cena.
1: Chi c'era?
2: C'erano un po' di vicini.
1: Chi c'era? Allora c'era. Allora. Se ricordo male, o stronzo? O bastardo, sì, o bastardo, me lo ricordo, sì. Signorina, noi abbiamo tutti i cognomi così nel nostro paese.
0: Infatti mi sono accorta.
1: O merda, c'era?
2: C'era anche stracande c***o.
0: Francesco?
2: Scusi, ma lei non ci conosce, come fa? Perché io sono, essendo io o merda, sono cugino di stracande c***o. Spagnolo. Dell'Erveda.
0: Dopo 20 anni di carriera e 5 Ambrogini d'oro all'attivo, i cugini attaccati sono fra i personaggi più in vista della Milano che conta, con amicizie importanti come Jeffrey Epstein, Pippo Palmieri e Puff Daddy. Ed è proprio con il simpatico rapper americano che i due stringono il sodalizio più significativo, facendosi carico di organizzare le famose festicciuole losangeline che hanno fatto quasi resuscitare Pacciani. I party organizzati dai due imprenditori del sesso sono un tale successo che i tribunali di Los Angeles e Milano decidono di premiarli con 4 avvisi di garanzia e un prezioso mandato di arresto internazionale. Purtroppo, quando la squadra di SWAT incaricata della premiazione si presenta alla porta della loro villa, di Muco e Starnuto attaccati non c'è traccia. Abbiamo una telefonata, forse qualche informazione utile?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Salve, scusi, ero sulla statale che stavo guidando.
0: Sì.
3: Ho trovato 2 maiali e un toro.
0: Tutti insieme?
3: Sì, andavano in fila.
0: Ah, benissimo.
3: Allora, ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno detto che devo chiamare la protezione animali, che mi hanno detto che poi loro dovevano uscire. Insomma, io sono qua con questi 2 maiali e il toro.
0: Sì.
3: Siccome siete in diretta, non potete fare un annuncio per sapere di chi sono?
0: Sì, credo di sapere a chi appartengono.
3: Ah sì, di chi sono? Tipo, il maiale di chi è?
0: Del signor Ocane.
3: E l'altro maiale?
0: Del signor O Porco.
3: E il toro?
0: Del signor O Merda.
3: Cosa facciamo?
0: Facciamo che lei ci lascia il recapito e le chiamiamo.
3: Ok.
0: Diamo il suo numero al signor...
3: Quindi mette un biglietto al collo degli animali per sapere di chi sono?
0: Se vuole, sì, va bene.
3: Va bene, allora maialera di...

Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle. Questo vale anche per i signori. O cane, o porco, e o merda. Chiaro?

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra, Cobra Khan. Nelle puntate precedenti,
2: il malvagio Terry Silver, nuovo sensei del Cobra Khan, rapisce il figlio che Carmen, la donna di Johnny Lawrence, ha dato alla luce dopo aver pucciato nella sua palude dell'amore la canna di bambù di Chosen, il cinese romano, assoldato da Daniel LaRusso proprio per smascherare le attività illecite di Silver.
1: Cobra Khan.
3: Ma perché te vieni a casa mia, attenti?
4: Sei tu a casa mia,
3: no? No, sei mia,
4: è mia casa.
3: Para foto alla parete, chi selo?
4: Cossiga.
3: A caso, allora mi sa che non è casa di nessun dei due.
2: Animato da motivi economici, come tutti i romani, infatti il neonato è un genio della matematica, Johnny Lawrence si introduce in casa di Silver per riprenderselo.
5: Johnny, ce l'hai fatta, hai recuperato il nostro figlio.
4: Ma ve ne potete andare da casa mia?
3: Mio, adesso chiamo i carabinieri, boy.
4: Sei a casa mia?
3: No, non sei a casa.
4: Perché la gente entra in casa mia?
3: Guarda il quadro alla parete.
4: Non mi chiede un cazzo nessuno.
3: Chi è il quadro alla parete?
4: Napoleone.
3: Siamo in un museo. Ma varati, varati, che sfiga de merda! Che sfiga de merda, lo amara! Mi sono sfortunato fin dentro a midollo osseo, con quella merda!
5: Johnny, e non bestemmiare sul latte versato. Pensa piuttosto a un modo per riportare a casa il nostro bambino. A
3: parte il fatto che non sei colpa tua, mara, che ti sei scopata cinciaolin, becchin, tacchin e pure bocchin.
4: Allora?
3: Ma sempre qua ti sito.
4: No, voi siete a casa mia,
3: no,
4: porco.
3: Non usare il karate, capito?
4: Siete a casa mia. Non ho capito perché la gente prende questo vizio di entrare a casa mia. Perché tutti fanno le risse a casa mia?
3: Ma non è casa tua.
4: Entrano dalle porte, nessuno che suona. Questa è casa mia.
3: Ma che...
4: E poi ti vorrei ricordare che tu mi devi un po' di soldi.
3: Questo è vero.
4: Dovresti continuare a fare il maggiordomo. Massaggia Milano.
3: Ma no, dai, sono anche diventato papà, dai.
4: Dai, no. Adesso.
3: No, il buco del culo, no, dai.
4: Massaggia Milano col pene.
3: No, queste sono robe da invertiti, grande, contro natura, sodomiti, busoni, magna, casi.
4: Va bene, dai, allora fammi un'altra cosa.
3: Te faccio un martini.
4: Portami a spasso il Rothschild.
3: Che cazzo è lo?
4: È il mio Rottweiler tigrato dei 10 milioni di euro.
3: Sei pericoloso?
4: È uno sbrana bambini.
3: Ah, ben, finché sei butteretti, che cazzo me ne vuoi da me? Basta che non mi sbrana a me.
4: Scegli, Rothschild o mi massaggi il culo da dentro?
3: No, no, vado col cane.
4: Allora, ricordati una cosa, però, siccome lui è addestrato per scarnificare e uccidere tutte le persone povere.
3: Ma è una roba terribile.
4: Sì, ma io sono un pezzo di merda.
3: Sì, questo sono d'accordo, ti sei un pezzo di merda, fiol della roia, tomare homo, beccacin, figlio di una roia stronza.
4: Allora, ti do questa banconota da 50.000 euro.
3: Non esiste la banconota da 50.000 euro.
4: Adesso non esiste la banconota.
3: Non esiste, mai fatta.
4: Ricordati, non perdere la banconota. Perché finché lui sente l'odore che ce l'hai in tasca, non ti sbrana merda. Se sente che sei povero, ti concia che sei una parrucca.
3: Ho capito, dai, ma ha rotto l'intal culo da qualche parte, la metto. Cara, non ti preoccupare.
4: Mettila via.
3: La metto nel portafoglio, va bene?
4: Sono sicuro che non vuoi massaggiarmi.
3: No, sono sicuro, già porto fuori qua il magna poveri. Dai, vado. Non tirare, tracan, balordo. Io della mara. Non tirare, che niente. Cara, permesso, tagliato. Devo passare col cane.
6: Stia attento però e poi non dica ste parole che ci sono i bambini.
3: Casa mi dei buteletti. Rapporto. Sei il cane che tira. Non so mia.
6: Pippo Franco, giù con le parole, eh.
3: Adesso te strappo l'intestino passando dal naso.
6: Ma da quando Pippo Franco è diventato biondo poi? Faccio da pirla. Te il bagaglino mi hai fatto ridere un cazzo, bro.
3: Ma chi cazzo è lo Pippo Franco? Mi sono un campione del Cobra Khan. Aspetta un momento. Mi fa che mi sento più leggero.
5: La banconota da 50.000 euro.
3: Io me l'ho rubata, maledetta m***a. Ah, cagnetto. Dai. Ti faccio un pochino.
4: Mi stai sporcando il parquet, p***o.
3: Dico mi***a. E il cama bagnato. Ho perso la banconota.
4: Mi hai perso 50.000 euro?
3: Sì, ero lì in mezzo alla gente. Qualcuno passava e la rubava.
4: Allora il debito aumenta.
3: No, dai, la banconota era finta.
4: Massaggiami il culo da dentro.
3: Riporto fuori il cane, anche senza la banconota. Povero sì, ma reccion, boia.
1: Cobra Khan.
7: Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
9: California.
10: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
11: Ciao Ryan, come stai?
12: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago dell'Oceano Indiano. I was crying
10: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
11: Piacere, Lindsay.
12: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
12: Un gelato, lo vuoi, Conner?
13: La cioccolatas.
14: Ciao, io sono Ryan Cohen.
12: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
11: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
12: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
13: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
12: Una business relationship.
13: Una business relationship.
12: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
15: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
14: Ancora
13: Lisen, no.
12: Lisen.
13: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Non è l'insane. Lindsay.
12: Lindsay.
14: Lindsay.
12: Lindsay.
14: Prova a dire Lindsay.
12: Lindsay.
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Ancora.
13: Perché Lindsay?
12: Oh, Lindsay.
13: Lindsay! Come Sanpei!
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
14: No.
12: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
11: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
13: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
14: Ma no, non pensare che
11: ma
14: sei.
11: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: No, perché?
11: Ancora?
12: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
11: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
12: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
11: Parla, idiota, dai che devo studiare.
12: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
13: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
12: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
12: No, col PSD.
13: No, PSP.
14: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
12: Che ne dice?
14: Che dici?
12: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
13: Ci pisciamo addosso.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
12: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
13: Theft.
12: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
14: Liberty Island.
15: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
13: Ma in Puglia.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
12: Vov,
13: ci facciamo un bicchiere di Vov.
12: Lo sapevo, adesso
13: fa bene l'uovo.
12: Coglioni a me, Robby.
8: Scusa, la macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
12: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
13: Vover Vorgen, che
12: cos'è
13: inglese.
12: Quello? Una Range
13: Rover?
12: Rover
13: Vogue.
12: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
12: Una Range Vover Vorgen.
13: Vover Vorgen.
12: Ma dillo così,
8: la Borgen, ma non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questo episodio, i tamarri dovranno trovare un tosatore di cani per tosare il cane serpe.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: No, ho sbagliato numero.
4: Ah, vabbè, oh, magari non sei tu. Insomma, uno mi ha dato il numero e ha detto: guarda, chiama sto toilettatore che è bravo di brutto e si chiama Pasquale Occhiobello. Magari non ti chiami Pasquale Occhiobello. C'era uno prima che si chiamava Pasquale Occhiobello.
3: Non lo so, in che zona vi serve?
4: Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: In che zona vi serve la toilettatura? Io Bibbo sono, Bibbo.
4: Dove sei? Sei, te lo porto, non è un problema.
3: Sì, dimmi tutto.
4: Va bene, senti, allora praticamente cos'è successo? Il mio cane è un cane un po' particolare da gestire, no? Perché prima lavorava per un circo e si chiama Serpe.
3: Però sì.
4: Serpe praticamente cacava a comando, è un cane un po' strano e gli è rimasto un po' questo problema intestinale e lui quando c'ha le sue emozioni spara le feci, però le spara un po' pesanti, cioè proprio fa le cannonate. Allora siccome dove le portava a toilettare si lamentavano, infatti ho avuto anche delle discussioni, mi sono fatto 3 mesi di carcere per questa situazione perché mi hanno maltrattato il cane, poverino, che cazzo di colpa a lui se spara la merda, capito? Allora stavo cercando qualcuno che avesse un modo di fare un po' gentile, mi evitasse alcune parole mentre lo lava, lo tosa, perché sennò lui comincia a correre e spara la cacca.
3: Il cane che spara cacca in toilettatura non...
4: Vabbè, non è che ti ho detto che imbraccia un fucile e spara in aria e fa la cacca.
3: Sì, sì, quando vuoi, guarda, io adesso sono chiuso, chiamo pomeriggio che prendiamo una consenza.
4: Cioè, ti va di gestire questa situazione, dico, prima che poi
3: certo,
4: mi chiami.
3: Certo, gestiamo tutto, non ci sono problemi.
4: L'importante è che non mi maltratti il cane, che sennò mi incazzo, finisce male, capito? Cioè,
3: io cane non ne maltratto.
4: Bravo.
3: Che ti ha mandato da me sicuramente lo sa che non ne maltratto.
4: Bravo,
3: tu mi lasci il cane e te ne vai, quindi se
4: però...
3: il cane già i suoi traumi, sicuramente non sono io che glieli creo.
4: Perfetto, okay.
3: Quindi quando lo viene a prendere io non voglio storie che io ho maltrattato il cane.
4: No, l'importante
3: se non lasciamo perdere glielo portiamo parte tranquillamente. Perché
4: sì, allora, stai calmo, non da agitare, tranquillo.
3: Okay.
4: Sì, non da agitare, stai calmo.
3: Se lo vuoi portare, calmo.
4: Ma sto parlando, stai calmo un attimo. Che sto
3: prendiamo l'appuntamento e lo facciamo.
4: Allora, va avanti, sto parlando. Che poi mi si traumatizza il cane se mi sento urlare.
3: Ok, facciamo così.
4: Allora,
3: va bene.
4: Che cazzo fa? Ma fammi, ma sto parlando, vai avanti da solo. Che cazzo fa?
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Tu sai tosi cani te?
3: Dica, chi è?
5: Buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, finalmente trovo una persona gentile, va al telefono perché chiamo sempre.
3: Io la sento molto lontano, troppo, quasi non sento.
5: Così come mi sente?
3: È un poco meglio, dica.
5: Sarà al telefono, no? Senta, io ho un chihuahua.
3: Ho capito. Vuole prendere un appuntamento per lavarlo?
5: Sì, lavarlo.
3: No, le do il numero della ragazza che si prende gli appuntamenti, perché è lei che gestisce tutto.
5: Ma non è lì in negozio, fai prima a passarmela.
3: Sta là dietro.
5: Ah, è troppo lontana, ci vuole il telefono. Perché ti spiego, fammi parlare che ti spiego il problema. Ho questo chihuahua.
3: Sì, ma
5: ma mi devi fare parlare prima.
3: Ho capito, però io non capisco niente di cani. Le volevo dire che la ragazza le può dare qualche spiegazione.
5: Va bene, mi dia il numero allora.
3: Allora, 320.
5: Sì.
3: 76.
5: Sì.
3: 7.
5: Ascolta, ti spiego.
3: Dica.
5: Il cane è un chihuahua con la testa da lupo, è un incrocio, è piccolo ma con la testa grossa, ma è proprio grosso, cioè è proprio come se agganci due cani.
3: Ho capito, se ha un problema lo dici a me, io non capisco un cavolo.
5: Ma allora che cazzo stai a fare nel negozio se non capisci un cavolo, non capi? Ma stai lavando il cane?
3: E ci voglio stare per piacere.
5: Cazzo fai? Ma stai lavando il cane o no?
3: Ma non sto lavando io il cane, le ho dato il numero della ragazza, è lei che gestisce tutto.
5: Ma allora che cazzo stai facendo
3: nel negozio?
5: Ma che cazzo fai nel negozio allora?
3: Ma sono cazzi tuoi.
5: Sono cazzi miei, sì, che t'ho chiamato. Coglione.
4: Questo è bellissimo, ma che cazzo urli?

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e male odorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace bucarti, succhiare i c***i o leccare le suole. Non ci interessa nemmeno se questa è la musica di Ok il prezzo è giusto. Fanculo la SIAE e viva l'inclusione! Applausi! Mauro Picciator! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...

0: scienta. Zinti chiuton, cin cinti.
1: Strapparcala bastarda! Il genio delle tartarughe di Dragon Ball!
0: In realtà sono un monaco Shaolin. Pratico le arti marziali come forma di struttura dell'equilibrio del corpo e dello spirito.
1: Ho capito! Voi siete quelli che non possono muoversi mai, eh? Tipo, se adesso ti tocco le palle, devi stare immobile, eh? Do! Scemo! Vero? Vero?
0: No, quelli sono i soldati di Buckingham Palace. Noi siamo quelli che fanno kung fu.
2: Wata!
1: Minchia! Che acrobazie! Sembra Matrix! Vediamo un po' se funziona! Oh cazzo! È morto! Pensavo l'avrebbe schivata! Applausi! Fate entrare le ragazze ciccio!

0: Forza bastarde! Fuori dai maroni, che continuiamo con il prossimo concorrente!
1: Yo, yo, what's up? Sono DJ Ferramenta, yo!
0: Fermi tutti! Quanti anni hai?
1: Ne ho 52, yo, bella, oh!
0: E non ti vergogni a fare quel gesto con le dita! A tenere il cappellino e vestirti con questi felponi!
1: Yo, yo, ma io sono un rapper, oh! Appena chiuso il mio ultimo album ho fatto disco di latta, oh!
0: Ma vai a cagare!
1: Oh, sono già in lista per fare la serata all'oratorio di Busto Garolfo, oh, minchia!
0: Ma trovati un lavoro vero invece di campare di pane e fantasia! Boomer!
1: Cioè, zio, tu che dai del boomer a me? Ma se ci avrai 90 anni, oh, minchia, guardati. Minchia, ti sei appena fatto un hater, come sei boomer. Sei troppo gringe, pure ruggine. Minchia, senti come rappo. Cazzo mi dai del boomer? Tu c'hai 90 anni e anzi...
0: Che succede?
1: Aia, il braccio...
0: Stai avendo un malore!
1: Il braccio intorpidito!
0: Beh, forse adesso che è morto qualche disco lo venderà! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno, sono Giacomo Repetti.
0: Uè, che nome d'aristocratico! Cosa fai nella vita?
2: Allora, sono laureato in filosofia matematica, ingegneria nucleare, galattica e sto chiudendo la tesi per quella in biospiritualità psicologica linguistica.
0: Quindi, in sostanza, lavori da Burger King!
2: Sì.
0: E lo credo bene! Il mondo ha bisogno di muratori!
2: Sì, sì.
0: Mica di secchioni del cazzo che non hanno mai visto la fica! Svegliati!
2: Scusa, ma se tutti ragionassero come te, saremmo ancora nell'età della pietra. È sempre la solita storia. Il mondo va avanti... Ma voi vecchi bastardi rimanete indietro e non capite un cazzo.
3: Se solo ci fosse un po' più di spazio per i giovani...
0: Ma non mi rompere il cazzo! Albert Frankenstein! Piuttosto, portami un Big Mac!
2: Ma scusi, ma quello è del McDonald's.
0: Caspita, mi correggi pure! Si vede che sei laureato in stroccazzeria! E porca... Ora vedi di andare a fare in culo! Applausi! Grandissima puntata! Ci vediamo alla prossima! Arrampicatori!
4: Colpo grasso!
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Se voglio cambiare il nome,
10: mettetevi comodi
9: per guardare il segreto.
10: E benvenuti a Il Segreto.
11: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
12: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
11: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasco sonale?
13: Ciao, sono Vasco.
14: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
15: Che esta noche negra me convierte in pietra.
11: Eccolo di nuovo!
12: Eccolo di nuovo che cosa?
16: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio! Bravo, bravo! Sembrava quasi di vederlo!
11: Il rumore, maresciallo! Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria!
12: Oddio! Bisogna chiamare qualcuno!
11: Eccolo ancora! Viene dalla soffitta! Presto, seguitemi!
17: Oh, ma hai una domanda!
16: Non si è capito! Ho finto degli handicap. Ah, allora è perfetto! Sei un grande!
11: Shh, fate silenzio! Dobbiamo prenderlo di sorpresa!
12: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
11: Mezzombico?
18: Donna Ruanda!
11: Mezzombico!
18: Donna Ruanda!
11: Mezzombico?
18: Donna Ruanda!
11: Mezzombico!
17: Ma ne vanno nella stessa domanda!
16: Finto negro anni 50!
12: conosce questo nano, donna Ruanda?
11: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
12: Settimo marito e mezzo?
16: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta! È un fantastico calembour! Bravo, bravo, bravo!

0: dopo tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a squadra. Devi fare negro anni 50.
2: Dona Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Dona Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Dona Ruanda,
1: aspetta che sia, non so, 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Dona Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo è l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Dona Ruanda?
2: Oh, potrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano della Gallura.
5: Un indiano di Oristano.
1: C'è neanche lo stesso carattere.
6: Vabbè, qua abbiamo.
1: Allora facciamo la domanda. Allora, porca troia, chi tocca? A Dona Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare, o te ne pentirai.
0: Il segreto di Dona Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.

0: siamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farne a tre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1893, quando tra la brava gente comparvero strani lucertoloni parlanti.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero persone normali, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei rettiliani. Una parola composta proprio da rettili e ani, perché come tutti sanno, i rettili partoriscono dal buco del culo. Ma chi sono questi rettiliani?
4: I rettiliani sono degli alieni mostruosi, mezzi uomini, mezzi rettili e mezzi draghi. E i draghi vivono sull'isola di Komodo, da dove arriva il mio super rettilus King, che spara razzi dagli occhi. Hanno una tecnologia avanzatissima, avanzatissimissimissimissimissima, sono fortissimi!
1: Ma per cosa useranno questa tecnologia avanzatissimissimissimissimissima? Che intenzioni ha questo Super Rettilus King? Che sia un super leader ostile di una razza che vuole conquistare il pianeta? Ma andiamo per gradi.
5: I rettiliani sono brutti, ma brutti in culo! Tutti squamosi, viscidi, ma come tutti gli alieni hanno un grande, grande talento per le cose scientifiche e tecnologiche. Guardate qua, guardate come ci controllavano negli anni Ottanta! Vai con la clip!
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai?
1: Proprio così. I rettiliani di Komodo hanno inventato il Commodore. Ma perché? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per il collegamento ipertestuale.
8: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Ragioniamo un attimo andando per gradi. Cosa collega l'isola di Komodo dove sono insediati i rettiliani con Commodore, computer, cometa, comollo e coma etilico? Non ci arrivate? Le prime tre lettere.
1: C-O-M, normalmente letto com. Questa è la firma dei rettiliani. Sempre stata palese davanti a noi. Nel corso della storia l'abbiamo trovata praticamente ovunque. Dove di preciso? In quasi tutti i siti del mondo.
9: La stragrande maggioranza dei siti di internet ha il punto com alla fine. Nessuno ha mai capito realmente cosa fosse o cosa volesse dire il punto com, ma io non mi sono mai dato pace. Dopo aver preso una lavagna, attaccato delle foto quella, fatto dei cerchi col pennarello, usando delle puntine e un gomitolo di lana rosso per collegare i vari punti, ho trovato la soluzione finale. Ma poco prima che potessi dirla, purtroppo, sono morto.
1: Ma perché è morto? Forse perché stava navigando in acque pericolose? O forse ha trovato il commerciante sbagliato nel deep web? Proprio così, si torna sempre lì. Commerciante.
9: I rettiliani stanno dappertutto. Loro ci osservano, ci controllano con il com, lo com. Si nascondono in mezzo a noi. Ma io li ho scoperti come individuarli, semplice. Le persone a sangue freddo li riconoscete facilmente d'estate, proprio nel momento in cui finiscono il periodo del letargo. Sono tutti sulle spiagge a prendere il sole per ore e ore e ore. Quelli sono rettiliani che si scaldano col caldo. Portaccio loro.
1: Due indizi fanno una prova. Noi ormai siamo a 16 prove e mezzo. L'esistenza dei rettiliani è confermata, anzi confermatissimissimissimissima. Ma cosa vogliono da noi? Ce lo dice il nostro testimone chiave, che è entrata a contatto con uno di loro.
10: La prima volta che parlai con un rettiliano avevo 14 anni. Stavo chattando su interracial.com e venni contattata dal pitone 64. Quando lo incontrai a casa sua, mi infilzò con la sua enorme coda. All'inizio non mi piaceva, poi ad una certa successe qualcosa in me e da quel giorno sono sempre alla ricerca del rettiliano con la coda più grossa. Aveva proprio ragione la rettore, il cobra non è un serpente. Quanto mi piace il cobra.
1: Non siamo certi abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone chiave, Però ormai ci sembra ovvio. I rettiliani mirano a controllare il mondo attraverso la rete.
0: Ma c'è di più. Negli anni 70 tentarono di controllarci attraverso il tennis. Come? Semplice, con le parole Lacoste. Non avete mai fatto caso al loro logo? Esatto, è proprio un rettile. Come i rettiliani. Per di più, anagrammando il nome di Yannick Sinner, si ottiene proprio questo inquietante messaggio.
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai.
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
6: Commodore 64.

0: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore della madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sordo, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E stramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti sciato dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni,
4: non...
5: che occupando, vieni.
4: Ti vengo a sparare, ti scetta a bascio.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che la...
5: Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spacco un cerroide.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
4: Ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucirco.
8: Sono Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Ma scusa,
8: con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, ti butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Ciao stronzoni, sono Tiziano e vorrei che faceste uno scherzo a mia moglie Sara. Quando siamo andati ad abitare insieme, lei si è portata dietro il suo decoder di Sky, di cui ha solo il pacchetto base perché è avara e braccina. Negli ultimi mesi il call center l'ha tartassata con le nuove offerte, ma lei non ne vuole sentir parlare. Non sarebbe il caso di chiuderle il contratto perché è una cattiva cliente? Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, la chiamo da Sky Italia, buongiorno.
1: Sì.
2: Io la chiamavo per concordare con lei la riconsegna del decoder Sky in suo possesso.
1: Perché?
2: A me risulta che noi l'abbiamo mandato per raccomandata la disdetta del suo contratto. Leggo, aspetti, in quanto lei non ha accettato le successive offerte, compresa Peacock. E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo, Sky le intima insomma di restituire il decoder, di riportarlo nel punto di riconsegna più vicino e di rescindere il contratto.
1: Quindi mi tolgono, se non accetto le offerte mi tolgono tutto?
2: Sì.
1: Mi tolgono Sky?
2: Sì, questa è una clausola presente nel contratto, se lo vuole ricontrollare, se ce l'ha sotto mano, è la clausola 7 al punto 2.
1: Io non ho cioè è Sky che ha rescisso il contratto.
2: Sì, Sky rescinde unilateralmente il contratto in caso il rating del cliente scenda sotto il livello 6. Lei in questo momento è a 6.1.
1: Cioè io non posso avere il pacchetto base solo?
2: Quando lei ha sottoscritto l'offerta, leggo qua, sì. Più di 2 anni fa, giusto? Poi ha fatto un cambio di destinazione, un cambio di indirizzo, esatto?
1: Sì.
2: Esattamente. Diciamo il suo abbonamento base era ancora incluso nell'offerta. Dopodiché l'offerta è scaduta e quindi lei doveva acquistare uno dei pacchetti in offerta per poter rimanere cliente Sky.
1: Questo non mi era stato detto comunque.
2: Purtroppo io, guardi, sono solo un impiegato, quindi devo solo comunicarle il punto di restituzione e l'importo da pagare, che sono 111 euro.
1: Quanto?
2: 111 euro per la rescissione del contratto. Ma guardi,
1: io denuncio tutti, ma voi siete matti. Ma a me non mi è stata detta sta cosa.
2: Senta, se preferisce vuole lasciarmi un indirizzo email e le mando direttamente il contratto di disdetta, così lei lo firma, paga e non le rubo altro tempo.
1: No, ma di solito queste cose, scusi, ma non arriva per posta?
2: Ma infatti noi le abbiamo già inviato per posta la raccomandata.
1: Assolutamente no. Assolutamente
2: guardi,
1: no.
2: Noi abbiamo una ricevuta di ritorno, quindi.
1: Ma non credo proprio. Non credo proprio, perché a me non mi è arrivato proprio niente.
2: Ma lei abita da sola, è probabile che qualcuno abbia ritirato la raccomandata al posto suo?
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei pensa che a me non mi arriva la posta?
2: No, no, no, al contrario, però dico, magari siete un nucleo familiare, qualcun altro ha ritirato la posta.
1: No,
2: e
1: no.
2: Quindi lei vive da sola, un nucleo familiare?
1: No, io non glielo dico se vivo da sola.
2: No, no, ma non è, abbia pazienza, non è che sono curioso, sto cercando di capire come mai non le è arrivata la raccomandata.
1: Fatevi una domanda, a me non mi è arrivato niente.
2: Qua dice che la raccomandata è stata ritirata dal signor Tiziano.
1: Non credo proprio.
2: Ma mi scusi, abbia pazienza signorina, adesso io non vorrei abusare del suo tempo e della sua pazienza, però.
1: Ecco appunto, già l'avete fatto.
2: Ecco, allora, io ho questa pratica da chiudere, quindi lei deve riconsegnare il decoder e pagare la rescissione del contratto, che sono 111 euro.
1: Ma non credo proprio.
2: Se lei rifiuta di pagare, si ricordi
1: sì.
2: Che ci sono degli interessi di mora da pagare.
1: Sì.
2: Questo è quanto, se lei lo vuole riconsegnare e pagare, chiudiamo la pratica.
1: Non credo, fino a che non mi arriva la raccomandata a casa.
2: Ma la raccomandata è già arrivata. Signora,
1: ma
2: adesso
1: non penso proprio.
2: Qui c'è una raccomandata ritirata con una firma. Ci sono dei soldi da pagare.
3: Pagare.
2: Lei che cazzo vuole da me?
1: Ah, pure?
2: Ma non lo so, è un quarto d'ora che siamo al telefono. Lei consegni questo decoder, paghi la multa che deve pagare e poi se vuole proceda per avvocati, faccia quello che vuole, apra un ticket. Ma da me che cazzo vuole?
1: Pure?
2: Come pure? Che cazzo vuole da me? Io sono un impiegato, sono qua, sto cercando di essere gentile, mi rompe i coglioni.
4: Round 2. Pronto? No, mi perdoni per il mio collega che evidentemente è molto addirato. E credo che le abbia dato l'avviso bonario della riconsegna del decoder e poi le manderemo magari la raccomandata col bollettino precompilato per il pagamento.
1: Ma scusate, io sta raccomandata non mi è arrivata. Io.
4: Però probabilmente l'incaricato delle poste ha visto una persona all'interno della sua abitazione che ha firmato per lei. È possibile questa cosa, secondo lei?
1: Perché... Sì, può essere possibile.
4: Ok. Però è un errore delle poste. Cioè a questo punto mi spiace perché questa telefonata.
1: Vabbè, ascolti, io non ho più tempo, c'ho la figlia. Va bene.
4: Sì,
1: va bene, sì.
4: Sì. Sì, noi stiamo lavorando con questa signorina.
1: Pure io, anche questo è il lavoro,
4: Certo, certo. Quindi adesso lei sa già che succederà questo entro 15 giorni, insomma, dalla ricezione. Si ricordi dei 111 euro da pagare successivamente. Va bene, le ripasso il mio collega così credo si voglia scusare per la reazione prima.
2: Round 3. Va bene, senta, vuole che le segnali quali sono i punti di riconsegna più vicini per il suo decoder?
1: Sì.
2: Allora, leggo qua. La località è Todi?
1: A Todi non c'è un punto ritiro.
2: Lo sa lei, lo sa lei. Adesso lei sa dove cazzo è Sky a Todi. Lei sa tutto, sa tutto. Sa come lavoriamo a Sky, sa dove sono tutti gli uffici di Sky, sa tutto. La signora sa tutto. Come mai lei non è al governo dell'Unione Europea? Come mai lei non è il presidente dell'Unione Europea?
4: Dai.
2: Ma calmati un cazzo!
4: Calmati, ti prego. Non è il modo di comportarsi con un cliente, dai.
1: Sì, sì.
2: Allora facciamo così. Lei mette il suo cazzo di decoder sui... gli scalini, io arrivo col deltaplano, poi le do due bacioni perché lei è su Radio 105 nello Zoo di 105. È uno scherzo di Tiziano.
1: Lo so, lo immaginavo. Grazie, me lo dice sempre questi scherzi, quindi me lo immaginavo prima o poi.
4: Sì, certo. Comunque in ogni caso, cioè, spendi questi 2 euro in più al mese, fate un abbonamento a qualcos'altro, cioè non è che puoi guardare solo il TG5.
1: Ma se io guardo quello.
2: Ma cosa guardi? Cosa guardi? Mega piedi su Real Time?
1: No.
2: Grazie bella!
1: Grazie,
2: ciao Sara, un bacio! Ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spompinare un bradipo alla velocità della luce per scoprire se è vero che a un certo punto gli esplode il culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto. E come ogni sera sono qui con un bradipo cieco che si fa le unghie sui miei coglioni per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore Gine Coccolo ed è dedicata alla sua amata Cavernosa. Cavernosa. Cara Cavernosa, dolce creatura dai capelli di seta, gli occhi da cerbiatto e la ficca di una balena mutante. Come ben sai, nel mio lavoro di ginecologo, di vagine ne ho viste a bizzeffe. Vecchie, giovani, a stella, a brugola, infestate di rampicanti velenosi e con un minuscolo colosseo di denti da latte disposto tutto attorno alla zona clitoridea. Ma mai, mai e poi mai avrei immaginato che un giorno io, novello Pinocchio, torcia in mano e gambe tremolanti per l'emozione, sarei stato in grado di montare una tenda della Quechua fra le pareti vaginali della mia dolce amata. Ah, mia dolcissima Cavernosa, la tua patata è l'ottava meraviglia del mondo. Enorme, gigantesca, piena di antri nascosti, passaggi segreti e migliaia di piccole vagine comunicanti tra loro in un intreccio. In un inestricabile labirinto che sembra voglia dire lasciate ogni speranza, voi che sbagliate. E per farti capire quanto la tua grotta dell'amore sia preziosa per me, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

la tua dolce musica nel cuore. Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore Ginecoccolo, dedicata alla sua amata Cavernosa. Mia dolcissima Cavernosa, è ormai una settimana che sono accampato nella tua fica. Ah, dovresti vedere com'è bello qui. Ci sono lunghe stalattiti di e misteriosi graffiti lasciati da chi è passato di qui prima di me. Ho anche trovato lo scheletro di un pirata con la benda sull'occhio, uno stagno magico abitato da fate, gnomi e pompieri con la sindrome. Ah, che bello! Che felicità! Grazie a te ho trovato il mio paradiso, amore mio. Grazie, mia dolce Cavernosa, ed è proprio per dimostrarti quanto ti sono riconoscente che ho voluto scrivere una canzone d'amore dedicata soltanto a te.

0: vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Gil, giunti al termine di questo appuntamento. Volevo segnalare a tutti i fan del disco retto che trovate le mie magliette e le mie felpe su zostore.it. Ovviamente c'è un codice sconto che è... Fabio Alisei, brutto comunista di merda, vai a vivere in Cina, chiocciola, pure tu, pellecchia del cazzo, insieme al tuo amichetto nano Tony Severo, punto it. Alla prossima puntata, ciao merde!
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.
3: Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Molti noti VIP SRL.

0: Buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
0: Sì, il ristorante?
1: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
0: Sono Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
0: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma

0: Emigratis da voi?
1: Una puntata di?
0: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso.
0: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
0: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
0: Lei non può contattarlo?
1: No.
0: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
0: Capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
0: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
0: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
0: Guardi,
1: rientra.
0: C'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
0: Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
0: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
0: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
0: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
0: Aspetti un attimo, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
0: Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
0: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo. Niente, me l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che i meridioni qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono i merda, Vabbè.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
2: Sì, sì, bravoli.
0: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
2: Sì.
0: Salve.
2: Mi dica.
0: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
2: Sì.
0: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile.
2: Mm-hmm.
0: Praticamente, vabbè, adesso glielo dico, il programma che noi facciamo è tutto finto, in realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè è tutto... è uno show, diciamo, no?
2: Sì.
0: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata.
2: Uh-huh.
0: E facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
2: Ah, va bene.
0: Va bene? Dai, allora
2: bene.
0: A tra poco, grazie mille.
2: D'accordo,
0: salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve.
2: Pronto?
3: Pronto, Pio Amedeo!
2: Buongiorno!
3: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
2: Ma quando?
3: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo la bocca!
2: Va bene!
3: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
2: Sì?
3: Sono Pio Amedeo.
2: Ok, vi aspettiamo.
3: Poi, se hai voglia, andiamo in bagno.
2: Ok.
3: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
4: Pronto?
0: Sì, il ristorante?
4: Sì, salve, mi dia.
0: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
4: Mi dica.
0: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
4: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta,
0: certo.
4: Volentieri.
0: Allora,
4: perché io sono... io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente,
0: ecco,
4: quindi ti conosco benissimo.
0: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo lo saprà anche lei che è tutto organizzato.
4: Sì, certo.
0: Con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo degli due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione.
4: Mm-hmm.
0: E, se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
4: No, non è un problema.
0: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
4: diventa un po' complicato.
0: Ecco, no, cioè, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo fatto, abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante sì, praticamente c'erano questi omosessuali, c'era un gay grosso sì, e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio, quindi ce l'aveva sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no?
4: Sì.
0: Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi, ed è una roba reale, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno, come grazie a Siffredi, questa roba qua.
4: Guardi, diciamo, la metto così,
0: sì.
4: Non ci venga la buon costume a fare.
0: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno i 20 danni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza, quindi
4: bellissimo.
0: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno, quindi va bene. Dai, facciamo così, allora io intanto vedo di capire un po' la situazione, eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
4: Va benissimo, ciao, buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata,
4: ciao.
0: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti Gaspare Zuzzurro, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea... No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco... No, cazzo, niente. Vabbè, sì, due stronzi qua, faranno carriera, dai. Ciao, alla prossima!

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa urlare Drakakis ogni volta che state per avere un orgasmo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che covo un uovo di drago, sperando che un giorno possa schiudersi e farmi un bel pompino flambé per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva da un giovane parroco spagnolo, Donde stai? Ed è dedicata alla sua amata Suor Travonia. Mia dolcissima Suor Travonia, è di certo il subdolo influsso del demonio che costringe questo povero parroco ad afferrare la penna a due mani per intingerla con goduriosa furia nel viscido, torbido calamaio del peccato. Ah, Suor Travonia, mai, mai donna alcuna era stata in grado di penetrare talmente a fondo nell'animo mio da farmi dubitare della mia sacra e devota fede in coso. Ah, delicato angioletto mio, dolcissima creatura talmente graziosa nei movimenti e nelle sembianze che quasi mi sembra di rivedere Bud Spencer. Quando uscite dal convento con il vostro cilicio che sballonzola da tutte le parti, sollevando le vostre pie gonne, un fremito mi assale nel vedere le vostre belle gambe di fulva pelliccia marrone baciate dalla divina luce del sole. Ma la donna, quale tentatrice! Già, sono un uomo dopo tutto e davanti a una bella donna anch'io cedo e mi struggo, sbatto i pendagli del peccato contro ferri acuminati, cercando di smorzare la satanica erezione, versandoci sopra la bollente cera delle candele, mentre altra, meno bollente e più salata cera piange dalla mia boccuccia del peccato. Oh, Suor Travonia mia, ed è per farvi capire quanto abbiate sconvolto l'amore mio che voglio dedicarvi questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
2: La tua peluria facciale, lo sai, mi fa arrappare quei piedoni del 45.

caro Santimanto, stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore, il parroco spagnolo Donde Stai, dedicata alla sua dolce Suor Travonia, che continua così. Ah, dannato, dannato sia io per i peccaminosi sogni notturni in cui ti incontro tutta nuda, a parte un lungo cilindro di carne a nasconderti il sesso nei fatali giardinetti che furono dimora di Adamo ed Enger. No, no, non posso, purtroppo non posso amarti, mia dolce Suor Travonia. Perciò, per combattere l'evidente attrazione per le donne che mi ha portato ad agognare di possederti nel mezzo della tua bella barba di donna, che ho deciso di andare in un posto dove non avrò di questi problemi. Già, ho deciso di farmi monaco. Entrerò in un monastero di clausura. Là, in mezzo a soli uomini, sono certo che il demone del sesso non potrà più nulla contro di me. Addio, mia dolce Suor Travonia. Sappi che ti ho amata davvero tanto. E per farti capire quanto amore scorre forte tra i peli delle tue braccia, che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Il vero amore, il vero sentimento purtroppo giunge al termine anche oggi, ma voi continuate a mandarmi le vostre lettere peccaminose al mio indirizzo mail che è brutta merda di un Fabio Lisei bastardo saccente del cazzo chiocciola vaffanculo tu e tonisevero.com. E ricordatevi amici, andate ad acquistare le mie magliette e le mie felpe del disco retto su www.zostore.it. Alla prossima puntata, ah, che fa rima con sborrata.
1: Innamorerai. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: Pronto?
1: Pronto, mi scusi, disturbo, stavo facendo una parata a 5 Gigi. Sono qua in strada, stiamo facendo i lavori. Senta, sto chiamando tutti i personaggi che abitano nel palazzo per sapere se è sentito odore di gas.
0: Ma chi è che parla?
1: India, capo. Sono l'operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, sto facendo i lavori. Ha sentito che ti abbiamo bucato la strada stamattina?
0: Qual è la strada? Qual è la tua casa mia?
1: Sì, credo adiacente. Comunque stiamo facendo i lavori per i risparmi energetici che stiamo portando il gas. Senti, per caso lei sente odore di gas, come un buzzo di gas, tipo tartufo?
0: No.
1: Che lei sappia i vicini? Nessuno, a posto?
0: Ma chi è che mi parla? Comunque mi chiama
1: Cosa ha detto Kumukenna?
0: Io non capisco.
1: Minchia, ma è italiano lei?
0: Io sono italiano, abruzzese e norvegese.
1: A norvegese? Un attimo, ci passa il mio collega che parla norvegese.
2: Kartoffeln faka kuchen.
0: Ti sento, ma non voglio, non ho capito che cazzo volete.
2: Ma mi scusi, io il norvegese non lo parlo tanto bene. Salmonen.
0: Ti saluto, ciao.
2: Sono il contatore del gas.
1: Ma non hai detto che hai fatto 4 anni in Norvegia tu?
2: Sì, ma minchia, lavoravo in una pizzeria.
1: E cartofane e salmone?
2: Ho provato, erano sul menù.
3: Quelli dei 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi. Sono qua in strada posando i nuovi contatori del gas, buongiorno.
4: Buongiorno, io non ho capito niente.
2: Allora signora, io sono un operaio del gas, sto posando i nuovi contatori per il risparmio energetico.
4: Quando questa è tutta cosa che fa il fiumio, no?
2: Ma non si preoccupi signora, non è successo niente. Lei ha il contatore del gas, quello vecchio, noi stiamo mettendo quello nuovo.
4: Io questo è tutto. No, io non mi ci sono mai, non lo so, non mi sono interessata perché questo si interessa al fiumio. Non ne posso di niente perché non posso, non c'ho niente e non posso di niente.
2: Ma signora, il gas lei ce l'ha?
4: Sì.
2: Allora quel gas lei adesso spende tanto e noi mettiamo il contatore che spende poco.
4: Dale.
2: Mi deve solo usare la cortesia.
4: Tra
2: Martino, Campanaro, Ding, Don e pure Dan.
4: Chiamate il figlio.
1: Figlio.
4: Parlare con lui.
1: Pronto signora, salve, sono il collega, parlo inglese. Lei è inglese? Figlio?
4: No, ma io gli ho detto
1: Andrew?
4: Deve ritornare a pranzo, figlio mio, no?
2: Adesso noi mandiamo un segnale e lei ci deve dire che
4: cosa. Ascolta, senta.
2: Dica.
4: Al marito, passa il marito.
2: Passa il marito che magari.
4: Ecco, va bene, perché io non lo capisco queste cose.
1: Andu.
2: Passa il marito che forse c'ha tutti le sinapsi. Palla.
1: Minchia.
2: Adesso sciarrano.
1: Stai evocando la dovenità.
2: Ma il marito è vivo, signora? O lo stai evocando dalla tomba?
1: Ha aperto il libro dei morti.
2: Minchia, Necronomicon.
1: Agunagunu, lo stai evocando.
0: Pronto?
2: Sì. Minchia. Buongiorno, salve, sono un operaio del 5 Gigi. Ho interloquito precedentemente con la signora.
0: Io non lo so, ascoltatemi. Questo tocca parlare col padre, col figlio mio.
2: Ma mi scusi, col padre, col figlio e con lo Spirito Santo non ci va a parlare.
0: Non mi ascolta, non lo sa, t'ho detto, io col figlio mio, cioè io non c'ho niente.
2: Noi stiamo qua con il gas.
0: Ho capito, io devo parlare col padre mio, col figlio mio.
2: Ma perché, che devo fare una preghiera?
0: Io devo parlare col figlio mio.
2: Sì, ma
0: io
2: per.
0: Io non posso di niente.
2: Ma
0: questo. 3 e 4.
2: Ma guarda che io mica sono del KGB.
1: Ha detto del 3 e 4.
2: Allora aspetti che segno.
1: 1 e trino.
2: 3 e 4 poi. E via, mi dia questi numeri che tanto ormai siamo là.
0: Da me non me. Adesso tu devi dirmi. Io non c'ho niente da fare. C'è il figlio mio. Io non posso parlarci.
2: Ma scusi, ma perché lei che è pentito? Cioè c'è qualche cosa al 41 bis? Perché non può parlare lei? È il gas. Il gas o gas?
0: Ho capito, ma chi. Non posso pigliare, non posso cosa, io non posso parlarci.
1: No, ma lei ci deve dire soltanto se sento odore.
0: Vabbè,
1: di gas.
0: Ascolta, poi come te fare?
1: Ma scusi, noi siamo qua che abbiamo aperto un buco nella strada, ci deve dire solo se sento odore di gas.
0: Senti, io non posso
1: parlarci. Ma lo segni sto minchio d'odore di gas, sì o no?
0: Ma che vuoi?
2: Lei ce l'ha il gas?
0: Io ce l'ho il gas.
2: Adesso non glielo togliamo.
1: Deve dirci se sente odore di gas.
0: Che cazzi?
1: I cazzi, odore di cazzi. Lei sente odore di cazzi?
0: Ascoltami, mi parli?
2: Sì,
1: ti parliamo.
0: Non sento da niente.
1: Ma no, ma tu con quella nasca che hai in faccia lo senti l'odore di cazzi?
0: Ma dove stai tu adesso?
1: Ah, fanculo, sono in strada! Abbiamo aperto un buco!
0: Hai perso un buco?
2: Sì, stai, un tubo pentoso e sto mettendo un contatore del gas nuovo!
0: Scusa, aspetta, fai domani, fai oggi, stasera, aspetta un po'!
1: Aspetta un po'! E che dobbiamo andare a cagare?
2: Ma vada a cagare lei, scusi, ma come si permette?
1: Il gas, senti lo puzzo! Pronto! Affanculo!
2: Ha detto che devi aspettare Popò!
1: E chi è?
2: Che cazzo lo so? Aspettando Popò, deve essere quella commedia teatrale!
1: Ah,
2: quella di Cecco!
1: Popò e Peppì!
2: No, che è un film!
5: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Ficaccia di Recco, prodotto da forno ligure con manciate di peli pubici nell'impasto, 14 euro al chilo. Salame di cozze, 13,30 euro. Vero, verissimo, astice delle Dolomiti, 89 euro. Mandarino più, mandarancio più, mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Pop porn, scoppiettanti chicchi di mais, cucinati con lubrificante per sesso anale, 3,10 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Salsa Winchester, preparata a fucilate, 8,90 euro. Acqua vera, ma in bottiglia falsa, 28 centesimi al litro. Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. E un uco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare. E un uco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare l'autenticità, 24 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro al letto.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Tonno al naturale, ma con le tette rifatte, 3,60 euro la scatola. Dalla tavola al buco, zucchero di canna più... Dalla tavola al buco, zucchero di canna più miele di pippotto, 7,25 euro. Marmellata di denti, 5,30 euro. Speciale Halloween caramelle al gusto morto, 1,59 euro. Lenticchie ripiene confezionate con certificato lavoro minorile, 121 euro. Insalata iceberg più cipolla Titanic per contorno drammatico, 1,38 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Puro vegan, seitan per seitan 30 seitan, perché la matematica non è un'opinione, 1,55 euro. Riso soffiato più orzo sputato, 2,47 euro. Sapori dalla terra, spremuta di talpa. Sapori della terra, spremuta di talpa, 4,10 euro. Doppio bio. Doppio bio, pomodoro cuore di bue più zucchina a cazzo di cane, 3,50 euro. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo merendine da leccare, 2,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Amanti dei film che non stanno in piedi, dalle ceneri di due canne di pakistano, è nata Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
1: Allora aprite il libro a pagina 22. Dobbiamo votare. Favorevoli? Contrari? Baghera, cosa ne pensi?
2: Ecco, ci siamo. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo.
1: Kai, il serpente, cosa ne pensi?
3: Spera in me.
1: Balù?

0: Il libro della giunta.
1: Pronto?
2: Ti telefono.
1: Ma tu che fai? È proprio normale che sto con te?
2: Ti
3: Pronto?
2: Ti telefono.
3: Ma chi è?
2: Telefono.
3: Ma chi si?
2: Teti.
3: Che?
2: Teti.
3: Dai, fatti, come va?
2: Telefono.
3: Aspetta, bu.
0: E ti telefono a caso.
4: Guarda, che figo! Guarda il missile, adesso prende.
5: Oh, mamma mia, sono estasiato.
4: Guarda, la mitragliatrice.
5: Oh, guarda quello lì. Guarda
4: come gli ha presi.
5: Porca miseria, è bellissimo.
4: Minchia come gli ha presi.
5: Tutti, troppo bello.
4: Guarda, arrivano gli aerei.
5: Una pioggia di fuoco. Una gioia per gli occhi.
4: Missile. Arriva una bomba.
0: Apocalypse Wow. Filmotti e seriotte.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?
5: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
4: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No,
4: aspetta,
5: fermi tutti, fermi tutti.
4: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
5: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No,
7: scusa,
4: no.
7: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
8: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
4: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
11: Chi l'ha visto?
12: Chi l'ha visto?
11: Chi l'ha visto?
13: Chi l'ha visto? Non parlo!
9: Wanda Truffa Cadabra, è questo il nome della cartomante veggente e indovina sparita nel nulla la sera dello scorso 4 luglio. Una vita che sfiorava la santità, quella di Wanda Truffa Cadabra. Figlia di Calabro Truffa Cadabra, famoso baro di poker 7 volte campione europeo di testa o croce, e di Mafietta Truffa Cadabra, addestratrice di e poetessa di raro talento, conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellissime raccolte di poesie. Tra le quali ricordiamo Cosa fa rima con troppo pio, La ballata dello sfintere sbrindellato e la famosissima Ed è subito sega a due mani.
14: Sono santo!
9: Sì, piacere!
14: Piacere, siete bravissime, vi seguo sempre tutte e due, gemelle, bellissime!
9: Ma grazie, ma sono da sola!
14: Ah, allora si vede che sono io che sono strabico! Ma faccio una visita, richiamo!
9: Di nuovo. Pronto!
14: Non è che per caso è incinta?
9: No, neanche.
14: Vuole pisciare su un bastoncino?
9: No, grazie.
14: Così siamo sicuri!
9: Fin da piccola, Wanda dimostra di avere incredibili capacità paranormali. A 7 anni è in grado di leggere nel pensiero delle galline e capire istintivamente che ore sono semplicemente guardando l'orologio. A 16 scopre di avere l'incredibile capacità di far triplicare le dimensioni di un pene infilandoselo in bocca e a 21 è già in grado di comunicare con l'aldilà, che però non gli risponde. Attenzione dalla redazione, mi segnalano una telefonata. Sì, pronto.
15: Mamma!
9: Non sono tua madre.
15: Mamma!
9: Ciao bambino.
15: Ciao mamma, senti, sento la pupù, sento la pupù.
9: Piccolino, mi sa che hai sbagliato numero.
15: Puoi tornare a casa.
9: Guarda, hai presente la tazza che c'è in bagno, quella bianca?
15: Mi scappa la cocca.
9: La tazza bianca col buco, lo centri e la fai dentro.
15: Allora ti taglio i vestiti con la forbice.
9: Non sono la tua vera madre! Sì, simili capacità non possono andare sprecate, così Wanda decide di avviare un'onesta attività di cartomanzia e previsione del futuro, con la quale spillerà milioni e milioni di euro a poveri deficienti in cerca del vero amore, di un posto fisso o della possibilità di parlare con la bisnonna defunta a cui hanno dato fuoco per sbaglio la sera di Capodanno. Il talento e la fortuna della truffa cadabra però si scontra con l'invidia, il risentimento e la gelosia del magistrato De Giudicis, che avvia su di lei un'indagine che la vedrà costretta a restituire tutti i soldi guadagnati e a trascorrere 5 anni in galera con l'accusa di truffa, circonvenzione di coglione plurima e aggravata e appropriamento indebito. Sì, pronto dalla redazione!
12: Amore, dove hai messo la cintura col c***o?
9: Amore, ti ho detto di non chiamare al lavoro?
12: Dai che la voglio legare alla sedia, c'ho un colpo di libidine.
9: Quella dannata sera del 4 luglio, Wanda stava appunto ritornando dall'udienza del processo d'appello per un secondo processo riguardante la vendita di amuleti fatti, a suo dire, con le lenti a contatto di Gesù, quando si fermò dal tabaccaio per comprare un mazzo di carte. Dopo questo episodio, però, di lei si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Wanda.
16: Sì, ma la ricordo, era una cicciona vestita da faraone. Entra, mi chiede un mazzo di carte a briscola e un grattevinci. Poi si mette in un angolo a grattare i grattevinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, ho vinto, fa culo alla legge, me ne scappo in Brasile. E poi corre via come se avesse vinto la lotteria.
9: Dopo questo episodio, di Wanda truffa cadabra non si è saputo più nulla. Data l'esistenza irreprensibile e felice, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e sembrano propendere per il rapimento alieno a scopo di estorsione. Il tempo stringe e più passano i minuti, più le speranze diminuiscono. Per questo, noi di Chi l'ha svisto lanciamo un appello a voi, cari telespettatori. Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra... Attenzione, forse abbiamo delle informazioni straordinarie in diretta, qui.
14: Scusate,
9: Sì?
14: Sì, io non ho notizie sulla donna scomparsa.
9: Sì?
14: Però ho un poster di Scialpi che piange sangue. Non so se può interessare.
9: Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra redazione, scrivendo al nostro indirizzo mail che è salacabula@chimisincula.bibidibobidibu@chilasvisto.it. Alla prossima puntata.

0: Dopo l'ultima vicenda, al limite della decenza narrativa, dove Peter si è scopato Clara in preda ai fumi delle sostanze, innescando un deplorevole commento collettivo atto a schernire la poveretta. Il gruppo di allegri malandrini sta procedendo nel piano malvagio di controllo del territorio. Ma c'è una figura che nell'ombra ha tramato vendetta nei confronti del nonno, ovvero Don Chin, il capo locale delle triadi, che non ha mai digerito l'affronto del vecchio bastardo che gli ha falciato metà degli uomini con un mitra a bordo di un quad.
1: Heidi, dove cazzo sei, porca troia? Dai che mi si sta squagliando la dose. Portami sta cazzo di pipetta.
2: Ma nonno, ma ti stai facendo di crack alla mattina alle 9?
1: Perché? C'è un orario per farsi?
2: Ma certo, cazzo. Se ti riduci uno straccio già dalla mattina, mi tocca sbrigarmi da sola tutti i cazzi giù in paese. E mi sono rotta i coglioni di farvi da badante a te e Peter. Non pensate ad altro che a sfondarvi e fottere. Ed io mi smazzo tutte le rotture di minchia.
1: Ehi, calma i toni, piccola stronzetta. Mi sono rotto del tuo fare da capo del cazzo. Sei alta la metà del mio uccello. È ora che metti a posto quella linguetta da vipera, prima che ti molli una pedata così forte da farti sputare la milza.
2: Dai! Forza! Ripeti quello che hai detto.
1: Stavo solo scherzando. Non farci caso, sono un tossico, non so quello che dico. Metti giù il cannone.
2: Mi sono rotta i coglioni! La mia pazienza sta terminando, nonno. Fammi innervosire ancora una volta, solo un'altra cazzo di volta, e giuro ti mando a vedere i fiori dalle radici.
1: Scusami, Heidi, la bamba mi rende irascibile e non mi controllo, non succederà più, giuro.
3: Nonno, vieni fuori da casa di Melda! Vieni fuori e fatti bucare tuo faccione da Melda!
1: Cristo! Don Chin è venuto per la resa dei conti.
2: Porca puttana! Adesso come cazzo la risolviamo? L'arsenale è nel fienile e io ho qui solo un paio di caricatori.
1: Ho un'idea. Clara, vieni qui subito.
4: Ma mi prendi per il culo?
1: Perché? Molla un attimo quei libri di merda e corri un attimo in cucina, che dobbiamo darti un compito.
4: Ma vecchio demente, io non posso camminare.
1: Ma cazzo, è vero, me lo ero scordato. Niente, Heidi, la mia idea di imbottire la ragazzina di veleno e fargli baciare Don Chin è naufragata.
2: Questo era il tuo piano?
1: Beh, sì.
2: Cristo, nonno, smettila di farti, ti prego. Vabbè, non abbiamo alternative. Quando te lo dico io, apri la porta e spostati.
3: Allora, nonno, io poca pazienza. Oh, tu vieni fuori o io entra e ammazza tutti, anche bambina con ruote.
2: Apri la porta. Ehi, Don Chin, che piacere, come stai?
3: Con me non attacca! Heidi, dove essere nonno? Se tu non mi dici subito dove essere nonno, io ti fa buco in tuo piccolo visino di Melda!
2: Dici così! Ok, pulisci, nonno. Che mi fa schifo bere il latte con la puzza di sangue!
1: Porca troia, Heidi, gli hai aperto il cranio come un'anguria!
4: Ehi, avete detto anguria? Qualcuno me ne porta una fetta, per favore?
1: Non c'è nessuna anguria. Ma se vuoi fare colazione, alzati e vieni in cucina come tutti. Cazzo di viziata.
4: Ma insisti? Ma allora mi stai veramente prendendo per il culo? Io non posso alzarmi!
0: Accidenti che sangue freddo la piccola Heidi. Scommetto che per chi seguiva la serie nei meravigliosi anni Ottanta, l'audio di questa narrazione ha fatto immaginare tutti i personaggi compiere queste azioni. È pazzesca la magia della radio. Pensate che fra tutti chi ci rimane sempre più male è la Letizia Puccioni. Ad ogni puntata che va in onda le muore un pezzo di infanzia e gli si legge tutta in faccia. Mi spiace, Letizia, ma prima o poi sai che Paolo la farà anche scopare, vero? Ma questa è un'altra storia. Al prossimo episodio.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avesse pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore pieno di negri perché pensava che nessuno avesse pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?

0: Garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che faccio brutta figura.
0: Tu guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì. Un
1: po'. Pronto?
0: Oh.
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto su autobus? Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là.
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Pronto, caduta linea.
0: Ascolta, smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh!
0: Ascolta!
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io!
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro!
2: Aspetti. Commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente.
0: No, ma che siamo? Io abito qui per lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, Aspetti.
1: Brondo! Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Oh, guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri. Salutare, contenta, ciao.

0: Belli i monti, belle le pecore, belle le piante e belli anche gli uccellini. Ma porca troia quanto preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
1: Forza, stronzi! Sedetevi tutti! Devo parlarvi! E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare! Se vi scappa, ve la fate addosso! Tutto chiaro?
2: Mi prendi per il culo?
3: Che cazzo ti lamenti? Sei quella più comoda di tutti. Io devo stare su questa sedia con le schede.

0: valigie che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.
1: Almeno tu riesci a sederti. Io faccio tanta fatica. Questa settimana solo anal. Ci deve essere una sorta di mania dilagante nel paese. I pastori vogliono solo prendermi da dietro.
2: Solo perché da davanti glielo ammosci, sembri Alvaro Vitali coi capelli heavy metal.
1: Ma come ti permetti, screanzato?
0: Smettila di dare fastidio alla mia baldracca.
1: Grazie, tesoro.
0: Difendo solo i miei interessi.
3: Silenzio, cazzo. Allora, facce di merda, vi ho riuniti in questa fetida stanza perché mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
2: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Cin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe, finalmente.
3: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
2: Beh, a lui non servivano più.
0: Oh, cazzo, Peter, che schifo. Ma le hai lavate, almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
4: Mi viene da vomitare.
0: Che coraggio, la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
3: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
0: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
3: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
2: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città per fare i portafogli ai turisti? Grande.
3: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il museo del fieno?
0: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
3: Bravo vecchio tossico.
0: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
2: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
3: Ascoltate bene il piano. Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibile, incastrando la sua carrozzina fra i binari. A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
4: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
3: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi.
2: La cassaforte?
3: La cassaforte, ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
0: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
1: Che bella notizia, amore.
0: Ma dammi tregua, ma non ne hai abbastanza di cazzi?
4: E poi cosa facciamo?
3: E staremo nascosti, fino a che le acque non si calmeranno.
0: Io ci sto.
2: Anche io, cazzo.
1: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
3: Perfetto, domani agiremo.
4: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
5: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne. Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad? Che combricola di inetti.
3: Ok, tutti ai vostri posti! Clara sbraccia! E tu, Rottenmeier, sbraccia!
4: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui.
0: Taci e sbraccia!
2: Tutti giù,

0: Ma questo che cazzo era?
1: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Freccia Rossa.
2: Porca troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
1: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo!
1: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada facendo. Ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
1: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
3: Considerando che non esisteranno i Freccia Rossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica. Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartare con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
4: Che bella notizia, serve aiuto?
3: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai.
3: Tamarri.
4: I tamarri sono alla ricerca di un uccellaio per farsi dare un uccello per scippare orologi e collanine in spiaggia a Rimini.
5: Pronto, chi è?
6: Sei 71?
5: No.
6: Come no? Come le carte napoletane, oh me merda. Senti un attimo, ce l'hai gli uccelli?
5: Ma chi è?
6: Sto cazzo, sono Giovannino.
5: Giovannino?
6: Vabbè, senti, vendi gli uccelli te? Fammi parlare.
5: Solo la pace.
6: Senti un attimo, ti ho un'informazione interessante che... Ma puoi spegnere il cane che mi dà fastidio? Per
7: Smettilo dalla spina.
5: No, perché fa al lavoro.
6: Ah, sei al lavoro, scusa. Senti, allora, mi serve una cosa. Ti volevo chiedere, a me servirebbe un uccello da allenare per fare delle commissioni. Ti spiego, praticamente io e mio cugino Massimino andiamo a Rimini quest'estate e volevamo degli uccelli da mettere, diciamo, in stanza con noi, che poi volano in spiaggia e fanno la spesa sulle asciugamani e ci portano la roba indietro, hai capito? Oh! Ma che cazzo fai, cogliola?
3: Tamarri.
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Sì.
6: Buongiorno, salve, piacere, sono Giovannino, buongiorno.
8: Sì.
6: Un'informazione, lei ha gli uccelli che li allena, che gli insegna?
8: Era Pace.
6: Sì, mi scusi, io non so i termini tecnici che utilizza lei. Senta, un'informazione, a me servirebbe, ma lei li noleggia oppure bisogna...
8: No. Allora, gli chiedo un piacere, perché sono qui in un ufficio, se si può sentire tra mezz'ora.
6: No. Non si può perché ti ho chiamato adesso, dopo ho da fare, quindi se io ti ho chiamato adesso, se tu butti giù, sei morto. Hai visto? Sei morto.
8: Pronto?
7: Pronto, il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
8: Scusa?
7: Sì, ti scuso, va bene, sei perdonato. È il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
8: Pina Canarina? No, non è il negozio degli uccelli.
7: Ma non sei addestratore, allevatore?
8: Io non addestro, non allevo, io faccio disinfestazione.
7: No, secondo me tu ti fai e basta.
5: Secondo me io ti spacco la faccia, figlio di puttana. Chi cazzo sei?
7: Bellissimo.
5: Chi cazzo sei?
7: Bellissimo.
5: Chi
7: sai che te lo giuro, da quando ho visto il film 300 che non trovo un pagliaccio così.
5: Chi cazzo sei, coglione?
7: Sai che ti trucco col tuo sangue? Col tuo
5: ma
7: sangue?
5: Chi cazzo sei? Prendo, dimmi che cazzo sei.
7: Ti faccio sanguinare così tanto, te lo giuro, col pennello prendo e dipingo.
5: È privato, pezzo di merda.
7: Faccia di cazzo, parliamo una alla volta,
5: dimmi
7: almeno.
5: Chi cazzo sei?
7: Allora, sai chi sono io? Io sono quello che ti infila le dita nel torace e ti opera dall'interno.
5: Oh, pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
7: Prendo una cannuccia, ti succhi i lividi e ti sputo in faccia il tuo sangue.
5: Ti la passerò tua mamma, chi cazzo sei?
7: No, la mamma non la devi toccare, che tu non sei degno.
5: Chi cazzo sei? Ma te chi cazzo sei?
7: Sono quello che ti pettina e ti tira i capelli fino a dietro la schiena.
5: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
7: Anzi, sai chi sono io? Sono quello che ti acchiappa le spalle e te le disarciona, capito? Ti ficca le braccia dentro la
5: schiena.
7: Che sembri l'uomo di Truviano.
5: Figlio di puttana.
7: Cazzo, che bella. Come scandisci bene? Chi ti ha insegnato a usare la bocca? Tua sorella?
5: Tua mamma mi ha insegnato a usare la bocca.
7: Sai che con i tuoi denti ci faccio una collana?
5: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
7: Gia, come ti scaldi, sei un fattore del cazzo.
5: Ma culo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me.
7: Mamma mia,
5: pezzo
7: ti metto,
5: di merda, dimmi il tuo nome.
7: Che bello, chiuso come sveglia la
5: mano. Come cazzo ti chiami?
7: Sei fantastico.
5: Dimmi come cazzo ti chiami.
7: Ma devi abbassare la voce adesso. Che
5: ma
7: mi sono divertito.
5: Te, pezzo di
7: hai
5: merda,
7: capito? Guarda che non è che perché stai urlando sei prevaricatore, che io
5: ma
7: arrivo ti buco.
5: Ma tu sei il cazzo, coglione.
7: Cioè, il fatto che tu stai urlando e io ho questa voce pacata.
5: Ma tu stai urlando, ma
7: significa
5: cazzo
7: che
5: ti caga,
7: io ti faccio un terzo occhio. Tu invece me lo puoi succhiare, capito?
5: Dimmi
7: come
5: chi cazzo sei, che mi chiami
7: scemo
5: con
7: di
5: un
7: merda.
5: Numero privato.
7: Hai
5: che
7: capito?
5: Mi chiami con un numero privato, c'hai paura, dimmi chi cazzo sei.
7: Yeah. Sai che te lo giuro che quando mi vedi ti vengono i capelli bianchi dallo spavento.
5: Oh, pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
7: Siamo in due, sono io, Smith e Wesson, anzi in tre.
5: Smith e Wesson te la infilo nel culo.
7: Già, come
5: detto.
7: Sei potente. Sei uno degli Avengers. Che ti sento
5: mamma,
7: forte come Hulk.
5: Ma lo senti sto coglione?
7: Ma qui stai parlando con la mamma che vive a casa con i tuoi.
5: Sto parlando con quella tua mamma che mi sono appena finito di coglione.
7: È fantastico perché vivi a casa sul lettino con i pupazzi.
5: Fai
7: fenomeno, fai.
5: Vai avanti ancora.
7: Madonna, ti spezzo ogni dito, proprio ogni dito del corpo, ma con calma te li spezzo.
5: Crackets.
7: Sai cosa faccio? Ti suono la bocca come un pianoforte, cominci a cantare le note. Scemo di merda.
5: Che cazzo vuoi?
7: Io sono quello che ti mette una cerniera zip davanti alla faccia. Così posso tirare fuori il teschio e rimetterlo dentro quando ho voglia.
5: Dimmi che cazzo sei, dimmi che cazzo vuoi.
7: Sono quello che ti scopo gli occhi.
5: Dimmi che cazzo vuoi da me.
7: Niente, ti ho fatto una domanda, ma sei partito tutto incendiato. Io ti ho fatto una domanda, ho detto se eri quello che allevava i colpi. Poi ti ho sentito con la voce tutta fatta. Sei partito a insultarmi. Perché sei un pazzo.
5: Sono un pazzo, io mi chiamo e mi dici allevi gli uccelli, questo e quello, cioè sono un pazzo io.
7: E ti ho chiamato, ho chiesto se sei allevatore, mi hai risposto no, io faccio pesticidi, ti ho detto guarda che c'è la voce da fatto, sei partito, mamma puttana.
5: Non c'ho la voce da fatto.
7: E c'avevi la voce addormentata. Non... Cosa hai detto, scusa?
5: Ho detto...
7: Ah, non avevo capito bene.
5: Ah, adesso hai capito.
7: Sì, sì, va bene, senti, dai, facciamo così che ti ho sentito un po' alterato, adesso vengo e ti spacco.
5: Va bene, vieni.
7: Perché sai la differenza fra me e te? Che tu sei tipo gli antifurti della macchina. Alla fine la macchina la rubano lo stesso. Invece io quando arrivo tu senti un sibilo. Senti,
5: vieni.
7: Ti svegli dopo 15 anni con tutte le piaghe da decupito dietro la schiena e dici cos'è successo, cos'è successo? E i dottori, si è svegliato. Hai capito come funziona la differenza fra me e te? Che arrivo come un sibilo, proprio come il mantello di Batman.
5: Vieni,
7: arrivo.
5: Vieni.
7: Madonna, ti sposto i capelli sulla spalla con uno schiaffo.
5: Vieni.
7: Però ti picchio con calma. Perché ho deciso.
5: Ti aspetto, vieni.
7: Ma però. Ti faccio vivere un film, te lo giuro. Adesso arrivo.
5: Vabbè, vieni.
7: Tranquillo, che tanto sai dove sei.
5: Va bene.
7: Oh, però continua a urlare mentre ti aspetti. Perché il primo schiaffo te lo voglio dare mentre stai bestemmiando.
5: No, ma
7: mi fai spaccare perché sei veramente fenomenale. Sei partito da. Tutto tu hai fatto. Tu sei Johnny Arteria. Arteriosclero, figa, fantastico. Va bene, dai, senti, una cifra di schiaffi te le proprio annotati, proprio li ho messi in agenda. Adesso appena passo da quelle parti, poi ti do una rotolata.
5: Vabbè, sono qua.
7: Va bene, ciao, fratello, fatti una
5: cara. Ciao.
7: Ma cos'è successo?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
5: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo, e diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quella sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se ne cazzo sono pieni di cazzi, costruiti dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Ma se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... nell'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zodi 105
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
9: è gioia. Giustamente, è giusto così. Lo sport è così, c'è chi vince e chi perde.
10: Lupi chi? Lupi?
9: Si nasce.
10: Si nasce.
9: Va bene.
11: E gatti si diventa, sai.
9: È giusto che sia così.
11: Non ti preoccupare.
9: Dicevo, c'è chi vince.
11: Che venite anche voi in pianura per cercare qualche lavoro.
12: Quello che avete sentito è uno scambio di battute tra un piccolo tifoso del Cosenza e la conduttrice televisiva sportiva Sara Pinna. In pratica, insomma, questa signorina, siccome il Vicenza ha perso contro il Cosenza e quindi è andato in Serie C, ha pensato bene di dire a questo ragazzino: ma sì, esulta calabrese di merda, tanto prima o poi verrai qua a mendicare il lavoro. Più o meno questo è il significato e il contenuto della risposta della conduttrice. Naturalmente Sara Pinna è stata messa in croce per questa battutaccia a sfondo razzista, ma io penso che invece abbia ragione perché è una cruda verità, ma nel meridione non fa un cazzo di niente nessuno. Volete confutare questa opinione? Apriamo le linee, dai, fatelo voi, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Lota. Sempre un piacere sentire il tuo saluto dal profondo del meridione dell'Africa.
13: A me ti riconosco, perché mi chiama perché la Sara Pinna.
12: Bravo, esatto.
13: Perché? Ma secondo te pure lei, no? Sta grande, ma fammi sta zitta.
12: Sta grande cosa.
13: Ma questo cognome Pinna, non è andata pure lei in pianura o si fa indenati a cercare il lavoro?
12: Pinna, che sappia io, è un cognome sardo, che sappia io.
13: Secondo te non è andata pure lei in pianura, i suoi antenati o chi ci faccia?
12: Che cazzo c'entra? Lei magari è nata, è cresciuta a Vicenza, quindi che cosa c'entra?
13: Mamma mia, Veneto, che brutta razza.
12: Ma perché secondo te ha detto il falso?
13: Cioè,
12: quindi è razzista?
13: In un'azione razzista.
12: Quindi è razzista, dire...
13: E tu sei il primo, Cruciani.
12: Io? Certo!
13: Ci sono donne che si schifi, ma noi non sai quanto schifi siamo noi a te.
12: Io sulla Salerno Reggio Calabria, quando passo, lancio gli annunci di lavoro, andate a lavorare! Dai, vattene a fanculo, vieni in pianura a lavorare, non far finta lì in Campania. Ciao, Reddito. Andiamo in Sicilia, dove c'è Rocco? Vai Rocco, Sicilia, vai!
14: Ne penso che i parassiti sono l'imprenditore, non gli operai del sud.
12: Quali imprenditori?
14: L'imprenditore, tutti. Ormai più pensano al profitto, non pensano al benessere degli operai per farli crescere.
12: Ma mi scusi, ma perché un imprenditore dovrebbe pensare al benessere degli operai? Cioè, l'imprenditore imprende per fare soldi.
14: Se lui vuole un operaio buono,
12: sì,
14: bisogna che lo cresci, ha capito?
12: Mica è suo padre, scusi, cosa gli diamo? Latte in polvere? Gli facciamo fare il routine? Che cazzo stai dicendo?
14: Parlare è bello di presenza, non per telefono.
12: Cos'è? Ma che lingua è parlare bello di presenza? Cos'è bello figo gula e pasta tonno? Come parla? Impari la lingua italiana! Andiamo da Alberto, dai, Sara Pinna, Alberto, vai!
15: Guarda, te lo dico nella sua lingua perché sono stata a Cortina. Lei è una mona.
12: Sì.
15: La vacca ha detto mare.
12: Sì.
15: Maste gabrono.
12: Sì.
15: E tomare homo. Perché non puoi andare da un calabrese, soprattutto da un bambino, a dire che lui è un farcazzista, che devono andare tutti su in Veneto.
12: Però è falso questo, è falso o è vero però? Che tutti i calabresi per trovare lavoro devono andare in pianura, è vero o no?
15: Quasi tutti sì, perché
12: e allora che cosa c'è?
15: Al mese.
12: E allora che cosa c'è che non va in quello che ha detto Sara Pinna? Che cosa c'è che non va?
15: C'è anche il resto di cittadinanza e stanno bene, tanto loro già sono predisposti a non fare un cazzo. Perché devono andare su in Veneto? Ruba sti cazzo di soldi e vai a masticare, a ciucciare cazzo nei bar, a grattare i grattevinci con la cappella.
12: Non ho capito questo ragionamento. Improvvisamente questa deriva. Sei uscito dall'autostrada del buon senso, sei entrata nella statale dell'infamia. Dai.
15: C'è un cappellone di un elefante.
12: Va bene, sì, adesso lo cerco su Amazon e ti mando le foto. Dai.
15: Toccami
12: tu. Vattene a fattura. Domenico dal camion, Domenico di Bari, dai, dal camion, vai, sei in onda, vai.
16: Che se c'è il lavoro in Calabria, il nord ti cava le palle.
12: Però il lavoro in Calabria non c'è.
16: C'è scatta mappa, purtroppo è così che deve andare.
12: E quindi c'ha ragione Sara Pinna.
16: c'ha ragione in un certo senso, però la pinna non venite poi a fare le ferie al sud, in Puglia, che io sono pugliese, sono in Calabria.
12: Perché no? Almeno vi porta quattro soldi.
16: Ah, sono gli altri che ce li portano i soldi, non serve il soldo della pinna.
12: Chi ve li porti i soldi? Chi è che
16: di turisti, non ti preoccupare.
12: Chi? Facciamo un esempio, chi è che viene in quei posti?
16: Il Castres, io sto a Ivrea, sto col cane, il Castres.
12: Giusto, ma secondo te, scusa, questa Sara Pinna è stata razzista o semplicemente gli bruciava il culo perché il Vicenza è andato in C?
16: Io sono milanista, io sono di Bari, ma sono tifoso milanista. Beh, come, io vodo quando,
12: come tutti i terroni, come sud. Tutti i terroni, perché una squadra decente in meridione non c'è, quindi tutti i terroni.
16: Purtroppo è così, siamo nati con il Milan nel cuore, hai capito?
12: Però con un cazzo nel culo. Per quanto riguarda sia il lavoro che il calcio.
16: Per il momento non è ancora entrato. Metaforicamente sono entrati assai. Però per il momento Alvin non è ancora entrato.
12: Se ti dovesse succedere,
16: sarà il primo ad essere avvisato. Non ti preoccupare.
12: Un bacio grande, buon viaggio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. E chiudiamo con l'amico mio. Sentiamo direttamente da Grey School. Buongiorno, amico del cuore.
17: Ecco quello che ho aspettato. Che sei l'unico.
16: Vabbè, siamo cani.
12: No, siamo cani, perché se mi parti sempre col solito ritornello, onto, quale, donne, gli animali, lo sai che non me ne frega un cazzo. Io gli animali le mangio, le donne le chiavo.
17: Perché sei una merda? Perché devi imparare a portare rispetto? No, non me ne frega un cazzo. Se sei sempre se, Madonna che vermi che te ne fai venire, ma Cruciani, solo ti che questa capacità qua di mandarmi il sangue al cervello. Ma non possiamo, detto unto abbastanza.
12: Ma non possiamo darlo per assoluto.
17: Stai zitto e sto parlando io.
12: Non me ne frega un cazzo,
17: mi
12: stai parlando tu.
17: Stai zitto, che sto parlando io. E quando parlo io tu stai zitto. Hai capito? No. Mi devi lasciare tranquillo, mi devi lasciare in pace.
12: Va bene.
17: E devi prima portare rispetto
12: alle donne, gli animali, sì,
17: per come le tratti in quella merda di tra quella latrina di trasmissione che conduce brutto bastardo.
12: Hai finito?
17: Ah, ma ti devi insegnare l'educazione, cosa?
12: L'educazione! Hai appena bestemmiato!
17: Parla, tu devi stare zitto e ascoltare!
12: Tu bestemmi e io sono. Tu bestemmi e io sono.
17: Ma come fai a bestemmiare?
12: Allora sei.
17: Io sono la persona più pacifica del mondo.
12: Ma cosa dici, che sei un pazzo sanguinario shogun? Dai, su, si sente che sei un serial killer mancato, sei.
17: Tu fai, comincia la trasmissione a non parlare male delle donne.
12: Sei
17: e fai di trattarle bene. Dai che ci sei vicino, brutta merda. Cretino.
12: Sto facendo la stessa.
17: Ma che cazzo fai? Ma sei scemo, sei.
12: Ma io sono scemo.
17: Ma che ti vieni su, ma hai detto drogato.
12: Drogato.
17: Dai, brutta. Sta attento, Cruciani, sta attento.
12: A cosa? A cosa?
17: Giù ogni giovedì posso venire giù,
12: sì,
17: vengo in viale Sarca, vengo in direzione, vengo da, dammi un indirizzo.
12: E il problema è che tu vieni e poi scappi, ti nascondi, e
17: ma
12: questa è la verità.
17: Ma quello che scappa dalla porta in servizio, brutto maledetto,
12: ma molto passato,
17: guarda il Cruciani, ti auguro di svegliarti. Vestito elegante e freddo, brutto bastardo, ti auguro con tutto il cuore di morire, maledetto infame, te lo auguro con tutto il cuore. Muori
12: sempre
17: bastardo,
12: dopo di
17: muori.
12: Te, dopo di te verrò a pisciarti sulla lapide. Vedi, l'amore è sopravvalutato. L'amore è largamente sopravvalutato. Il sentimento più bello, più grande, più profondo, che unisce di più le persone, è l'odio. Amo l'odio e odio l'amore. Ciao, alla prossima, ciao.
18: Lo Zodi 105.

0: Il mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Skelly, amore mio, perché non vuoi più vedermi? Perché non mi rispondi più ai messaggini? Perché fai così? Ormai non ho più voglia nemmeno di depilarmi. Sono così trasandata che non mi farebbero entrare nemmeno da Aldo Coppola per la messa in piega.
1: Imamma!
2: Sire, mi cercava? Mi scusi, ma non sento il telefono. E veramente nemmeno il citofono. Per non parlare di chi bussa e persino le ambulanze.
3: Eccoti, Man at Arms, finalmente sei arrivato. Vorrei parlarti di alcune cose di vitale importanza.
2: Non sento nemmeno i galli la mattina e nemmeno il ruggito dei leoni.
3: Recentemente Tila è venuta a rompermi i cazzi con alcune storielle poco credibili dove si mormora che mio figlio sia un contronatura.
2: Non sento neppure le urla delle donne che partoriscono e nemmeno la caduta dei massi dalle montagne.
3: Tu hai sentito qualcosa a riguardo?
2: Come adesso. Io non sento nulla di quello che sta dicendo. Questo maledetto casco mi copre le orecchie così bene che quando mastico ho il cervello che vibra dal rimbombo. Sono sordo, d***ane, sordo!
3: Ma basta per Dio! Si può sapere che cazzo stai blaterando?
2: Ecco, sire. Adesso credo di aver letto il labiale. Le spiego subito. Io sono 20 anni che non sento una beata minchia di quello che dite. Il mio personaggio indossa un casco di merda senza senso, che copre completamente le orecchie. Per giunta sono l'unico ad Eternia ad avere il casco e non avere la moto. Un fallimento totale, cazzo.
3: Dai, mi stai prendendo per il culo, vero? Non ci posso credere che sono 20 anni che non senti una fava di tutto quello che diciamo.
2: Sire, non le mentirei mai. Non ha mai fatto caso che ogni volta che c'è la serata karaoke io ho la dissenteria per colpa dei datteri. Non ha mai notato che non esistono i datteri ad Eternia.
3: È vero, cazzo! Non esistono i datteri ad Eternia, non vi sono le condizioni climatiche. Come ho fatto a non rendermene conto? E tutte le riunioni per la sicurezza di palazzo che abbiamo fatto per decidere le strategie di difesa, come hai fatto se non sentivi?
2: Non ci ho mai capito un cazzo. Fingevo di scrivere, ma disegnavo cazzetti buffi sui fogli. Infatti il castello di Eternia è un porco di colabrodo in quanto a sicurezza. Non si è mai reso conto che in ogni episodio Skeletor entrava indisturbato a palazzo senza un cazzo di problema?
3: Ma come hai fatto a gestire le guardie, se non potevi sentirle come facevi a dargli ordini?
2: Sono 12 anni che non abbiamo guardie a palazzo. Sono crepate tutte nel sonno in una notte, perché non ho sentito l'allarme di una fuga di gas in caserma. Una cazzo di tragedia. Ho scavato per 2 giorni per liberarmi dei corpi, senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ma Dio Cristo, ma sei un malato di mente. E come hai gestito i parenti?
2: Ho dovuto sterminarli tutti famiglia per famiglia fino a 3 generazioni, circa 700 povere anime.
3: Ma porco Dio, ma sei peggio di Priebke! Ma chi cazzo sei, un gerarca nazista? Non hai nemmeno un cuore, zio Billy! Ma perché tutto sto circo di nefandezze? Non avresti potuto semplicemente levarti il cazzo di casco.
2: Purtroppo il merchandising è già nei negozi con il casco. E se avessi variato l'aspetto del mio personaggio, la Mattel mi avrebbe portato via i reni con una causa milionaria. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?
3: Avvisarci, porco d***o. Avvisare che non sentivi un porco d***o di niente, stronza m***o. Ma ti pare che hai dovuto rendere questo posto un deserto di cadaveri e bugie? Brutto pazzo figlio di puttana! Adesso io cosa dovrei fare di te? Dopo che ho scoperto che oltre ad essere un sordo pazzo, sei anche un assassino. Oltretutto sei anche assurdamente demodé e anacronistico con quei cazzo di baffi. Sparisci dalla mia vista e attendi nelle tue stanze le mie decisioni.
2: Come desidera, sire. Spero che potrà perdonarmi. Accetterò ogni sua decisione.
1: regina mi ha fatta chiamare.
4: Finalmente sei arrivata, ti stavo aspettando.
1: È successo qualcosa?
4: In realtà sì, ma dentro di me... Sai, sono su Eternia da parecchio tempo, fin da quando sono sbarcata qui dalla Terra per un'avaria alla mia astronave. Mi sono innamorata di questo pianeta bizzarro con tutte le sue stranezze. Gente mongolide con le braccia di ferro, uomini bestia o con la faccia da polpo, per non parlare di Skeletor. Ma come cazzo fa a sopravvivere senza il volto? Ma la cosa che mi manca più della mia terra è la fica. Purtroppo su questo pianeta ce n'è pochissima e mi sono dovuta accontentare. Fino a quando non sei diventata una donna adulta e anche parecchio fregna.
1: Ma, regina, di cosa sta parlando? Non capisco. Ma perché si sta spogliando? E se arrivasse il re, cosa potrebbe pensare?
4: Tranquilla, Tila, rilassati.
3: Oh, eccoti, Tila. La mia dolce mogliettina, vedo che è già pronta al trisom. Bene, se non vi spiace, mi meno un po' l'uccello mentre ve la baciate.
1: Ma Bamba ce n'è.
3: Uè, Barbona! Sono il re di Eternia! Figa, qui non manca un cazzo! Ti ci riempio la proboscide di un cazzo di elefante!
4: Bla la la la la la bla.
3: Brava, amore! Lecca!
4: La la la la la la.
3: La la la la la. Lecca!
4: Bla la la la la la. La bla la la la la.
1: Bla la bla la la la.
3: Così come un francobollone.
1: Bla la la la la la la.
3: Io ancora 20 minuti che mi sale il Viagra.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
4: Anche
3: che
4: Marco,
3: apri, guai, ma hai sentito?
4: E lui si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
3: Ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai,
4: vai.
3: Madonna, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: Tortelli?
3: Boh. Madonna.
4: Comunque belle però, obiettivamente.
5: Lo Zodi 105.
6: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Miami.
1: Marco Mazzoli, su chi è cazzo di cani?
2: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B.
3: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Torre di controllo Icaro Pecora! Torre di controllo Icaro Pecora! Come va lassù?
1: Icaro Pecora, torre di controllo! Tutto ok, Peggy! Abbiamo raggiunto i 10.000 metri! I dati di volo sono perfetti e i livelli di ossigeno nella norma! Anche se sento uno strano odore di cazzo! Passo!
2: Ah, non è romantico, cadetto Rooster? Io e te tutti soli ad alta quota, lontani da occhi indiscreti. Potremmo sfondarci il muro del suono a vicenda e nessuno lo saprebbe mai. Non ti eccita questa idea?
1: Negativo, signore! Non mi eccita per niente, signore!
2: Signore, signore, ma come sei formale! Ti ho detto, puoi chiamarmi signorina o anche signora puttanella, se questo ti mette a tuo agio, Rooster.
1: Negativo, signore! Come le ho già anticipato, non mi mette per niente a mio agio! Anzi, tutto il contrario! Le ricordo che oggi è l'anniversario della morte di mio padre, morte di cui lei è responsabile, morte che è avvenuta proprio durante un volo come questo!
2: Oh, madonna, ma è proprio un chiodo fisso il tuo! Smettila di pensarci! Quella è passata ormai!
1: A proposito di signore, ma lei non percepisce questo insolito odore di cazzo? C'è un fortissimo puzzo di branzino lasciato al sole a macerare dalle mosche!
2: Odore di cazzo? No, forse sono i tuoi desideri inconsci che te lo fanno sentire, Rooster.
1: Per tutti i cazzi di Giove, è insopportabile! Non ce la faccio più! Devo togliermi la maschera d'ossigeno!
3: A cosa vale?
2: Torre di controllo, torre di controllo! Rooster a terra, Rooster a terra! Il mio secondo è svenuto! Chiedo un intervento di emergenza mentre provo a risvegliarlo con il metodo Malgioglio, molto noto tra i Top Gun.

0: Vericchia, qui torre di controllo. Stiamo cercando di capire se c'è un caccia a debita distanza. Qui torre di controllo. C'è un Tomcat della flotta ore 12 da Vericchia, passo.
1: Sì, sì, sono il pilota comparsa, sono... credo di essere in zona. Se serve aiuto posso... so.
0: Se non dici passo, continui a parlare a te. Mettiamoci d'accordo, passo.
1: Ah, perché essendo un attore non avevo preparato. Passo, passo, passo.
0: Sì, ma non stai giocando a poker, devi passare quando hai finito di parlare, non passare per passare la palla, capito?
1: Passo, passo, passo.
0: No, se tu passi il tempo dei passi, passi se passi, se non passi parla. O parli o passi, passo. No, me devi far di passo.
1: Parlo e passo. Passo, parlo.
0: Dai, adesso. Non l'ascolto, non mi fa parlare, non mi fa di passo.
1: Non ho assolutamente capacità di... non
0: so. La.
1: All'acqua, sta avvicinando l'acqua.
0: Allora, glielo rispiego molto semplicemente. Finché io non dico passo, lei non può parlare, se no la parla sopra la mia comunicazione.
1: Passo, aspetta un attimo, scusa.
0: No, ma non ho detto passo, vede che lei parla?
1: No, però, siccome mi sono affiancato l'aereo di Mavericchia, credo, sto guardando dentro l'abitacolo, passo.
0: Bravissimo, riesce a vedere che cosa... ritorna, super comparsa, qui torre di controllo, riesce a vedere che cosa sta succedendo in cabina, passo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, passo.
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchia, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che gli sta infilando l'uccello in bocca, tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Col culetto ha aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina, perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scopando il cranio, è una roba... sentite? È imbarazzato, cigano i sedili, è una roba... ride anche in maniera forsennata.
0: Dai, Rooster, riprenditi.
1: Non credo che sia una tecnica di respirazione.
0: Dai, fino alle palle.
1: Gli do delle coglionate sul mento che sono... pazzesche!
0: Dai, cazzo, dai!
1: Che spettacolo!
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Penny? Passo.
2: Sì, passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culatore.

0: Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che c'è?
2: Upa, showman!
3: Come sta, dice, ma? Che sta ricordando la volta, no? Ma ancora! Come sta a fare, sta a volta? Che la latte non?
2: Upaci, sono domande classi, ho capito.
3: Ma non è casa, tiene, me la faccio tutto.
2: Sicuro. Sicuro, tu.
4: Pronto.
2: Upa. Upa.
4: Pronto.
2: Upaci, sono domande classi, ho capito.
4: Ecco, di sotto, ecco, da tanto, te l'ho ratata, che di merda.
2: Gula, mamma. Roberta?
4: Ehi, che cazzo vuoi da me?
2: È vero che sei culo aperta?
4: Che Roberta, Roberta di cazzo vuoi tu?
2: Upa!
4: Chi sei?
2: Upa, c'è la domanda di classe?
4: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
2: Lala.
4: Allora fanculo.
2: Lala, trino di sopra. Upissima. Upa.
5: Pronto?
2: Upa!
5: Pronto?
2: Upa, c'è un domani, che la sacca!
6: Upa, c'è un domani, voglio!
2: Gula, ci te stramo,
6: Gula, la vei! Sparpaciolo!
2: Upa!
6: Ammandone!
2: Oh, si figlio di sacca,
6: tu! Ah, che sei figlio, tu?
5: Che figlio, tu?
2: Lo sacco, mamma, da cazzo!
6: Ma c'è partenza, ma c'è partenza!
2: Lo mangio, lo
5: cazzo!
2: Lo mangio, lo cazzo! Lo mangio, lo cazzo, tu!
6: Ma quella cosa patente, gatina, in italiano!
2: Gula, mamma!
5: Ma lo sai chi ha fatto?
2: Cite!
6: Cite è morto!
2: Le gola!
6: Ehi!
2: Lo pigli in gola, c'è rigola!
6: Assorte!
2: Azzied, ducessa cacata!
6: Un piccione di mamma!
2: La sorte, quella sacra mordinata!
5: La tocca di sorte!
2: Mangia il cazzo, ricchio!
6: Poi ricchio!
2: Oh, tre! Tre! Tre! Tre! Tre! Mo!
6: Ma!
5: A fanculo!
2: Due mamme! Ah, per
1: i Puglieri!
2: Uè, tremò!
7: Chi è?
2: Con la sacca di mamma! Afa!
7: Papà!
2: Afa, mocca! Ci ti sarà morto in
7: via! Upa, sciorra di mamma!
2: La sacca di mamma!
7: Po!
2: Ma! Basta!
7: Sciorra di mamma!
2: Struzzi!
7: Upa!
2: Ciona!
7: Opa, ciona di mamma!
2: La so! Mangia! Mangia cazzo di cravetta!
7: Chi è? Adoro, la più bella chiamata del buongiorno, cazzo!
2: Gula,
7: Upa,
0: Lo mangio lo cazzo di cavedro.
7: Upa. Pa.
0: Ciona.
7: Upa.
0: Ciona.
7: Uga.
0: Brad. Uga.
7: No. Grazie per il buongiorno, Upa.
0: Ma fate una buchina.
7: Upa.
0: Mannaggia con lo zoccolo, con la patatazza, con la mamma. Chiora, figlia di puttana. Faccio una buchina. Goppa, quanto puoi prendere. Ah, fangulo. Ah, mamma.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.
9: Only for you. This is Zoo.

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Pronto?
3: Buonasera, di c***a?
2: Pronto?
3: Di c***a, buonasera, mi sente? Pronto?
2: No, non si sente.
3: Non si sente, adesso mi sente?
2: Insomma.
3: E sarà l'apparecchio telefonico.
2: Che cosa?
3: Sarà l'apparecchio telefonico. Che
2: quello
3: guarda...
2: mio?
3: È il mio, no, funziona tutto il giorno che
2: non
3: chiama.
2: Non credo.
3: Senti signora, io sono Filippo Troppo, dell'agenzia delle entrate. Sto cercando di Salvatore.
2: È qui. Lo allora, passo al telefono?
3: Me lo può passare gentilmente?
2: Sì, lo passo al telefono.
3: Molto gentile signora, grazie.
2: Salvatore?
4: Pronto?
3: Sola, buongiorno, sono Filippo Troppo dell'agenzia delle entrate. Filippo Troppo. Detto Pippo Troppo.
4: Scusi, non ho capito.
3: Io sono Filippo Troppo dell'agenzia delle entrate.
4: Sì.
3: Detto Pippo Troppo perché la sto chiamando perché ci sono attualmente sotto indagine degli illeciti a suo nome.
4: Senti, non ho capito bene.
3: Signor Tola.
4: Sì.
3: Qua risultano alle agenzie delle entrate delle cose che lei ha acquistato e non sappiamo se sono le sue o se lei fa da prestanome facendo orecchio da mercante.
4: Ma io non so niente di questo.
3: Appunto, e questo lo dobbiamo verificare. So chi dronitola però.
4: Sì.
3: Perché se lei è responsabile di questi acquisti è una persona penalmente perseguibile e se ne va dietro le spalle, signor. Se invece lei
4: non so niente di questo.
3: Ho capito, questo lo dobbiamo appurare però, signor.
4: Vabbè.
3: Allora, lei mi deve rispondere se recentemente ha acquistato una di queste proprietà sulle quali in questo momento c'è un'indagine in corso.
4: Va bene.
3: Lei ha comprato la formaggeria Tafano?
4: Ma?
3: La formaggeria Tafano, lei è socio.
4: Non so niente di queste cose.
3: Però qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore.
4: Io sono Salvatore.
3: Appunto, signor, se no chiamavo sto cazzo, scusi, signor Socchitola, non mi faccia arrabbiare. Allora, qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore Socchitola, è sua la formaggeria.
4: Ma guarda, come parla lei, io non capisco niente.
3: Per ultimo, signor, lo so che c'è un allevamento di struzzi.
4: Una?
3: Allevamento di struzzi.
4: Non c'è nessun allevamento.
3: Di struzzi.
4: Di niente.
3: Non ha comprato gli struzzi lei? Non faccio lo struzzo, signor D***ola, mi dica, ha comprato gli struzzi?
4: Non ho comprato niente.
3: Allora, in questo caso qualcuno ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Per comprare delle cose di cui lei non è a conoscenza. Come il...
4: Ma non ho comprato niente.
3: Ho capito, signor D***ola, sto chiamando per questo. C'è un infamone in giro che dice di essere Salvatore D***ola, che però non è lei. Uno scambio di persona.
4: Facciarola, certamente, io non ho fatto niente.
3: Ecco, allora lei deve fare la pratica.
4: Eh?
3: Va in galera, voglio andare in prigione?
4: Portami in galera, che te devo fare io?
3: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare, va bene?
4: Sì.
3: D'accordo, attende in linea che le passa madonnata.
4: Portami in galera, che te devo fare io?
3: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare, va bene?
4: Sì.
3: D'accordo, attende in linea.

0: Sì. Dico tutti così. Signor D***ola, le spiego. Allora, qualcuno probabilmente, se non è stato lei, ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Capisce?
1: Io non ho fatto niente di questo.
0: Lei ha mai lasciato il suo documento in mano a qualche balordo, a qualche personaggio un po' così sospetto?
1: No.
0: Lei visita magari frequentemente siti pornografici, si fa delle seghe, robe varie su internet?
1: No, non conosco nemmeno queste cose.
0: Ecco. Ha mai sussurrato i suoi dati sensibili a qualche zoccola magari conosciuta in un bar, tipo il
1: non
0: mio
1: le capisco nemmeno queste cose.
0: Il mio codice fiscale, quelle robe che si dicono spesso alle zoccole, mai.
1: Ma io di queste cose mi scusi,
0: però io devo farle queste domande, sono la prassi. Ha mai comprato una moto da cross da salotto?
1: Mai avuto motocross.
0: Una Lamborghini Catarro?
1: Mai.
0: Perfetto. Allora, io le passo l'ufficio penetrazioni e tagliandi. Così parla con il dottor Puddu, che praticamente deciderà se proseguire nei suoi confronti o se ritenere questa, diciamo, una delle ennesime truffe causate da questi malandrini che frequentano i vari siti internet e rubano i dati sensibili alle persone. Lei è sicuro che non si è mai fatto una seghetta così su internet e ha pagato con la carta di credito dando magari i suoi dati sensibili? Sicuro?
1: Non c'è niente, non c'è né carta di credito né niente.
0: Che vita di merda che fa, signor. Vabbè, le passo il dottor Puddu un attimo solo,
2: Pronto? Dottor Puddu, sono. Con chi sto parlando?
1: Sono Salvatore.
2: Oh. Un attimo che controllo dentro la banca dati, un attimo solo.
0: Intanto cinese.
2: Sì. Pronto?
1: Sì.
2: Lo trovo qua.
1: Sì.
2: Un attimo che non mi viene l'accento.
1: Che?
2: Non doveva parlare con Puddu?
1: Parlato?
2: Ha parlato con Puddu?
1: Io non lo so se Puddu o Putà.
2: Come Puddu o Putà?
1: Ho parlato con una persona.
2: Ha parlato con... Pronto?
1: Che?
2: Puddu sono. La costola?
1: Che?
2: Ah, lo so che...
1: Sì.
2: C'è un problema che al dottor Puddu non ci viene l'accento sardo. Di tutti gli accenti che sapeva fare, il sardo è l'unico che... No, non sa fare.
1: Senti, se parlo piano, è chiaro, ti posso capire. Non capisco niente.
2: Non si preoccupi, dico. Lo sta passando il nuovo Puddu, che secondo me adesso con lo Stanislavski è entrato nel personaggio. Dico di questo.
3: Pronto?
1: Sì.
3: Sì, sono Puddu. Stavamo parlando di sua faccenda. No, mi scusi, io sono sardo di Cracovia.
1: E chi è su Cracovia?
3: È a regione di Sardegna. Allora, mi deve scusare un attimo perché ho dei problemi.
2: Cazzo, ma proprio di
4: bellissimo l'accento sardo.
2: Ma perché?
4: Allora, che porca troia.
0: Sei diventato cinese a un certo punto.
2: Tu chi l'hai fatto?
4: Mi parlava per l'orecchio, è diventato cinese.
2: Hai fatto anche il lampedusano.
4: Di solito riesce bene a fare il sardo.
2: Riesce bene il sardo.
4: Perché mi parlava per l'orecchio.
5: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'ho una domanda del sacro.
3: Io rettio, sì.
4: Upa!
3: Io vai, mi non sa fare sto fatto, c'è pure che era baldracca da mamma.
4: Ci te morte vive.
3: E scramo stanner. E testa da cazzo, da quando ti vedo da sangue. Non mi da tanto, dove si scelta?
4: Ma cosa sta? Mock? Mock?
3: Mocca chi te morte.
4: Mocca
3: mamma. Mamma te che era viglia cazza. Non sai che a mamma ti faccio la viglia cazza. E vedi, come la secnese che è camminata. Era morte da tanto, mannaggia. Ma tu sai appena a causa. Mamma da fa parlare, mo ti so fatto parlare, mamma da fa parlare mai. Che proprio ci ho fatto la comanda. Volsci in Kazakistan. Perché dai, dici che stanno tutti con il cazzo mio ad aspettarlo. Io ci ho detto che non è così. Invece tua madre, non lo sapevo nulla. È proprio. Mamma mia, sa mai ne cappe pezza mai.
4: Ma
3: che cazzo?
4: Afa mocca,
3: Afa mocca, era morta da tonda da mamma, da mamma. Ma come cazzo? Sembra la cappa sciquelti, no? Ma non hai cosa da fare.
4: Sì, un figlio di Riccardo.
3: Un figlio di Riccardo?
4: Ma
3: io sono figlio di mamma, non si chiama Riccardo.
4: Sì, figlio di Riccardo. Ma
3: io ero morto dopo che ho mannaggia, arrei. Ma non stivo, ma non stivo, uè, come si chiama Tarretta, mamma si chiama Elton.
4: Lo mangio lo stesso zetto di cavata, ricchio.
3: Sei bella bella. Ma marchion, tu di cinquanta, tu di garretta, marchion, no. E chiedi a tua madre per conferma. La salsi di cavad, che se la mangio mamma, te se la mangio. E poi se mangio pure un stroglion di cavad. Dava dai, come già piace, come fa la golosona. Se me ne capo il pizzo, se mangio. Ma io sono dove tondo, so? Io sono di Biton. Vieni da chi? Qual è il problema? Parliamo. Ma io non faccio queste cose. Vieni. Parliamo di piano di persone, ne parliamo.
4: Strunz.
3: Pure ora stiamo. Cioè, mamma ti dai un problema che vuole in Kazakistan, che dice che l'aspetta con cazzo me, e io sono strunz. Inizio, dai, il paradosso.
4: La trinta di sorda.
3: La tavolta abbiamo la fabbrica di cioccolato, mo la land, c'è cioè, Allahu Akbar Allah. Mado, ma quanto mado fratto, ma stai in guai, auto, stai in guai, auto, mado fatto, vedete da qualche dio, un po' fa, va. Io pazzaio, di che problemi? Vanno sterilizzati, non vanno molto perché auto, fratto, ma io.
4: La lecca, la gogliola.
3: Te lo faccio mamma te, e vedi come faccio bene, ma poi mi fa rizzare tutti i peli, mi fa rizzare, ti bacio ancora, tra mal,
4: basta,
3: madonna, ma c'è gli ecca viacchiando la vita, ma... C'è gli ecca viacchiando la vita, e già non tengo a sé del problema, ma da metto pure te la penso.
4: Umpa?
3: Arret che sto lumpa lumpa la fabbrica di cioccolato. Se ti non complesso dei tipo ducato di Johnny Depp, frate, ma non è un problema, ma devi chiamare uno psicologo, devi chiamare. Dai, che cazzo, schioso.
4: Si congetta, allora sta barletta?
3: La barletta? E c'è gli altri c'entriamo a barletta, madonna, ma... Ma di cui stai più confuso di un navigatore, stai, madonna du carma. Madonna, ti mette a schifo, a volte si fa lupa a lupa. Ma si mi fa la la land, ma ti do a un film a bunda, la bussola d'oro, ci sa cur Cristo ti piace. Ti piace qua arcunda, ti piace qualche causa, fai questa, ma la buccina da che sette.
4: Lo fa?
3: Era un problema, sulla sei.
4: Lo fa? Lo fa, ce lo trama una zia.
3: Sì. Lo faccio con buco di occhio alla mamma, tra fasca, per me non lo sai.
4: Ah, fa mo che ce ne porta vive, non si chiude, cornuto.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. 105.
1: Lo Zodi 105. La bastardata del giorno.
5: Ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora.
6: Sì?
5: Se c'è questo demogorgone, prego.
7: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
6: Tuo fratello, sì.
5: Ah, no, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
6: Sì, tuo fratello, però...
5: Non sente. No, perché poi a un certo punto, signora, a un certo punto, in una telefonata precedente, c'è questo signore che si fa chiamare Enzo. Senta, eh?
7: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Sì.
5: È lui?
6: Sì.
5: Comunque
6: sì,
5: ha fatto bene a chiamarci, signora, bisogna proteggersi da queste persone malvagie.
6: Io sono una donna di 82 anni.
5: Certo, ma c'è suo marito anche in casa?
6: Ho subito di chiamare i carabinieri, dico come mi posso comportare. Difatti, guardi, c'ho i vostri numeri qua. Certo. Dico, vabbè, hanno smesso, basta.
5: Ma il numero che... gli è apparso il numero?
6: E me l'hanno dato il 112.
5: Ah, Me lo può ridare il numero che le ha dato il 112?
6: No, guardi, mio marito l'ha strappato, mi dispiace.
5: Ah, l'ha buttato?
6: Sì.
5: Perfetto. Le passo allora un attimo il tecnico Arnaldo Birkenstock.
8: Reparto 112, super servizio telefonico e aiutiamo la gente.
9: Pronto?
6: Pronto?
9: Sì, buonasera signora.
6: Sì?
9: Perfetto, io devo farle alcune domande.
6: Sì,
9: così
6: mi dica.
9: Inserisco i dati. Conosce 11?
6: 11?
9: Sì, no. È uno di questi ragazzi che è del
6: Ma
9: gruppo
6: io non
9: Stranger
6: nessuno.
9: Things.
6: Ma chi conosce?
9: Ok, quindi il demogorgone lei lo ha sentito al telefono?
6: Signore, io non so chi sono. È inutile che voi mi dite i nomi, io non lo so.
9: Ok, segno. Adesso facciamo un attimo sentire la registrazione.
6: Mi dica.
7: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda!
6: Sì, questo l'ho sentito.
9: Ok, allora io con la sua faccia, altro che l'altra metà, pezzo di merda. Mi scusi se ripeto queste parole. Sentiamo la seconda registrazione.
7: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Sì, sempre le stesse parole.
9: Ok, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Ma chi
9: conferma?
6: Mi conosce? Io non conosco nessuno.
9: Perfetto, segno.
6: Ma io non so manco chi
9: sono. Ok, adesso andiamo sull'ultima registrazione dove ci dovrebbe essere questo demogorgone.
6: Ma che ne so se scusa?
9: Ok, qui come lo trascrivo? Risentiamolo un attimo. Ok, allora. Ho scritto così a caso perché non capisco cosa dice. Lei ha capito?
6: Io no, non ho capito niente.
9: Non si capisce. Allora scrivo non si capisce. Quindi noi adesso faremo le nostre verifiche poi le faremo sapere.
6: Ma guardi, a me non guardi, adesso come adesso non hanno più telefonato, non mi importa più niente, speriamo che sia stata una bravata.
9: Sì, speriamo, sa, di solito sono ragazzi.
6: Ma io non voglio giudicare nessuno, solamente che ho detto, sono una donna di 82 anni, ma non ci ho mai.
9: Senta, signora, noi poi, una volta che abbiamo fatto le indagini del caso, però per procedura dovremmo ricontattarla per chiederle se vuole sporgere denuncia.
6: No, guarda, io non espongo denuncia di nessuno, perché è per me stata, diciamo, come una bravata. Ho chiamato perché ero un po' agitata quando ho sentito 2, 3, 4 volte che mi hanno telefonato.
9: Ma allora, si ricordi, questo gruppo si fa chiamare Stranger Things?
6: Ah, Stranger, boh, non lo
9: sì,
6: so.
9: Sì, sono strani. Signora, le passo un attimo il colonnello che...
6: È il colonnello, sì, grazie.
9: Arrivederci.
6: Buonasera.
10: Capito? Voglio chi mi esalta, voglio avere un John Travolta che mi preghi di insegnargli il rock.
5: Eccomi.
6: Buonasera.
5: Buonasera, signora.
6: Stavo dicendo, ma io non li conosco nessuno, ma io non conosco.
5: Ma
6: nessuno.
5: Certo, signora, che non li conosce, questi sono dei piccoli delinquenti di quartiere.
6: No, no, no. Questa
5: intanto la ringrazio, mi raccomando.
6: Lei di tutto.
5: Lei ha, ma i numeri di telefono li ha già buttati?
6: Sì, mio marito.
5: Peccato, un peccato. Figata, vabbè.
6: Buttate,
5: vabbè, non importa, signora. Ci pensiamo noi del centro 12. Buona giornata. Salve, salve, a presto. Salve, salve, salve.
11: Lo troveremo il Demogorgone.
1: La bastardata del giorno.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: mette Bisco sulle ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Tigre Fotonica. Centrale a Tigre Fotonica. Rapina in corso fra la settima e via delle Cicogne ubriache. Intervenire, passo.
3: Tigre Fotonica centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
2: Via da una pasticchietta per la voce, no? Benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio. Segnalato incidente fra la quinta e piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
4: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
2: Mazza, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, lo stego cazzo ci deve aver. Mamma quanto testosterone. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
5: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, ho capito? Passo.
2: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso. Non si ripeterà più, promesso, passo.
5: Che cazzo, allora insiste. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli a centrale.
2: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio? Ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
5: No, stavo cercando di... Vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
2: Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale, il serial killer a cui diamo la caccia da più di 2 anni. Ci serve in questo momento un'esca. Deve andare in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Passo.
5: Mazzetto di peli pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a centrale. Ma perché proprio io? Passo. Sono anche lontano, è distantissimo. Passo.
2: Ancora se lo chiede il coglione. Ah, perché è bullismo? Ah, che cazzo togli da fare? Perché il cannibale preferisce mangiare le persone vergini. Quindi non ti preoccupare, ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate 2 spicchi d'aglio sotto l'ascella, così ti dai una profumata, ti rendi più appetitoso, passo.
5: Va bene, d'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
2: Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
5: Edward Mani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia. Passo.
2: Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, a De Filippi? Va bene, cardinale Scopacocomeri, mi senti, cardinale Scopacocomeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
5: Va bene, entro in azione. Passo.
2: Ti sei messo mica il seta nel culo? Passo.
5: No, mi sembrava troppo. Passo.
2: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico da piatto rinascimentale. Passo.
5: Posso? Passo.
2: Prego, passo.
5: Faccio, passo.
2: In simonio di seta nel culo. Perfetto, passo.
5: Passo.
2: Sento un profumino nell'aria.
5: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
6: Mi senti questo tendine come croccante?
5: Aia, lasciami la gamba! Mi sentite? Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
7: Smettila di... Aia!
5: Adesso di sanguardo!
7: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
2: Centrale a Cardinale Scopacocomeri. Centrale a Cardinale Scopacocomeri. C'è un problema. Abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopacocomeri, mi senti? Centrale a Cardinale Scopacocomeri. Mi senti, Cardinale Scopacocomeri? Scopacocomeri? Scopacocomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?
3: Sto... diciamo abbastanza bene. Forse deve risuonare ancora dall'altro lato.
2: Ma che cazzo sei, uomo? Che cazzo sto a parlare?
3: Sono il cannibale. E grazie per il sedere.
2: Ma che cazzo sei, uomo? Che cazzo sto a parlare?
3: Sono il cannibale. E grazie per il sedere in culo. Un pensimonio meraviglioso.
2: Va bene, via il numero mio che te passa la ricetta. Hai capito la ricetta? Passo.

0: This is a zoo only for you.
1: Tamarri. I tamarri, presi malissimo dalle caramelle, continuano a chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri pericolosi. Le caramelle comprate al parco danno sempre uno strano effetto. E voi ragazzi, pugno palla e dito sui social, non fate come loro.
2: Tamarri.
3: Demolizioni, buongiorno. Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Mi senti?
3: Sì.
4: Ciao. Senti, ho chiamato come si chiama? La demolizione?
3: Sì.
4: Brava, fantastico. Ciao, piacere. Senti, Giovannino, ti volevo un'informazione chiedere.
3: Dimmi.
4: Aspetta un attimo. Scusa un secondo. Eccomi. Pronto?
3: Sì, sono qui, dimmi.
4: Senti, ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto. Ti volevo chiedere, perché io e mio cugino volevamo prendere due macchine in demolizione. Se ne avete due che si possono accendere, funzionanti.
3: Le macchine demolite non possono uscire dal deposito.
4: Ma non c'è problema, le usiamo all'interno. Perché?
3: Per fare cosa?
4: Ti spiego prima così capi. Siamo due personaggi di YouTube e facciamo i video, no? Quindi abbiamo lo sponsor e tutto, paghiamo le cose che ci sono da pagare e volevamo fare un po', diciamo, gli autosconti, cioè ci dobbiamo scontrare, la sfida, che facciamo la challenge, chi sfascia meglio la macchina dell'altro.
3: All'interno del nostro deposito, cioè, non si può.
4: Tu calcola
3: fare.
4: Che il video è fighissimo, che noi arriviamo tranquilli, arriva il motorino, perché già i motorini fuori, entriamo dentro, ci dai le macchine, poi noi ci sfasciamo proprio di, ci facciamo una di quelle.
5: Anche le vetrate dell'officina, tutto.
4: Tutto,
3: ma
4: spacchiamo
3: tutto. Ma noi non possiamo fare
4: cose
3: all'interno dell'officina perché c'è un piano di filo.
4: Calcola che un video così a noi ci fa 100.000 euro. Quindi ci possiamo,
3: capito,
4: dare 40.000 euro. Ti do 40.000 euro, ci spacchiamo proprio. Ma bello, con la musica. Prima ci sdrummiamo proprio, ci facciamo delle strisce.
3: Non si può fare qua da noi, mi dispiace.
4: Ma come non si può fare? Ma scusa, uno dov'è che le va a distruggere le macchine? Lo sfascia carrozze, no? Ti facciamo la pubblicità. Sto parlando. Ma che cazzo? Ma chi ti credi di essere? Ma pensa a te. Ma pensa a te questo. Ma che cazzo fa? Mi sta sul cazzo, non la voglio più parlare.
2: Tamarri.
6: Buongiorno, risponde Nazione Auto. Digitare 1 per magazzino ricambi, 2 per pratiche e amministrazione. Buona giornata.
5: Ciao.
7: Oh,
5: c'è Jimmy Bongo?
7: Scusi?
5: Sto cercando Jimmy Bongo. Sono
7: Jimmy
5: Massimi
7: Bongo.
5: Di Bongo con la B. La B di.
7: No, guarda che
5: Borga Bungana,
7: Ha sbagliato numero.
5: Non ci lavora Jimmy Bongo, non ci lavora più?
7: Mi scusi, non ho capito.
5: Non ci lavora più Jimmy Bongo lì?
7: No.
5: Ma posso dire a te? L'autodemolizione, no?
7: Mi dica, cosa le serve?
5: Allora praticamente con Jimmy Bong avevo fatto sta mezza tresca 4 anni fa, no? Che gli avevo chiesto un favore e lui mi aveva detto quando sei pronto chiamami. Praticamente.
7: Ma per cosa?
5: Ma devi stare calma. Cioè, non ho capito che sta agitazione stamattina. Ma che ci avete tutti stamattina? Che non riesco a fare una telefonata tranquilla. Praticamente mi servono due macchine funzionanti nel parcheggio là antistante, pagando quello che dobbiamo pagare. Fare un video di YouTube in cui ci scasciamo e facciamo i birilli umani.
7: Vuoi fare un video con delle macchine?
5: No, con degli aeroplani. Sei mica autodemolizione. Sì, con le macchine. Dobbiamo spaccare le macchine. Dobbiamo fare autoscontro.
7: E dove si andrà a portare?
5: Da nessuna parte. Mi faccio gli autoscontri nel tuo parcheggio. Cioè, praticamente tu c'hai le macchine lì che funzionano. Noi arriviamo, saliamo sulle macchine e facciamo babam, babam, babam. Ma capite come funziona la dinamica? Come gli americani, come gli stand gas. Sei la sorella di Jimmy Bongo?
7: Ma secondo me è meglio che viene a parlare di persona.
5: Ho capito, però per non perdere tempo né io né te, intanto facevo una telefonata di entrata.
7: Venga, se è una cosa che si può fare, va bene.
5: Ok, vedi, questa è già un'apertura mentale. Ma sei sicura che non c'è più Jimmy Bongo? Non lo conosci proprio? Ma no. Hai capito chi è?
7: Ma lei è sicuro di ha fatto il numero giusto? Noi siamo alla demolizione, ma questo Pingi Pongo qua non c'è.
5: No, Pingi Pongo, Jimmy Bongo.
7: Jimmy Pongo non c'è.
5: No,
7: qua.
5: Pongo, Bongo, come lo strumento che si suona con le manate.
7: No, non c'è qua.
5: Ma forse perché io lo chiamo Jimmy Bongo perché, diciamo, lui è proprio del Sud Italia, Sud Italia, Sud Italia. Sembra quasi proprio.
7: Ma lei sta cercando qualcuno di Sud Italia perché noi siamo Nord?
5: No, non hai capito, il dipendente, un meridionale come me, un terrone. Lui è proprio calabrese, calabresissimo proprio. Cioè capelli che sono così ricci che sono delle ascelle i capelli. Sicuro è Tarchiatello con un occhio che guarda verso nord-est.
7: No, ma secondo me ha sbagliato numero, eh.
5: Ah, come? Scusa.
7: Secondo me ha sbagliato numero, forse stava cercando qualcun altro.
5: Ma scusa, non siete la demolizione? In culo te lo pizzo?
7: Sì, noi ci siamo qua, Brandizzo.
5: Brandizzo, in culo te lo pizzo. Così lo chiamavo l'autodemolitore. Va bene, okay. Ho detto Brandizzo, in culo te lo pizzo. Che era il nomignolo del demolitore, no? Oh, che ti ha preso sotto una macchina. Oh, venga. Oh, adesso urare. Oh, annenne. Oh, che è successo? È caduto in un tombino. Sparita. La figlia di Silvan. Con un soffio è scomparsa nel nulla. David Copperfield.
7: Sì, pronto?
5: Ah, ecco, ancora. Non ti trovavo.
7: E dimmi.
5: No, mi sei sparita in un tombino. Sei scomparsa.
7: No, c'era ragazza, non ho capito, scusami.
5: Ho capito, è una conversazione complicatissima. Vabbè, faccio così, prendo lo scooter, un paio di grammi e vengo a vedere la situazione. Magari parlo col capo o con chi devo parlare.
7: Va bene, perfetto.
5: Vabbè, salutami Jimmy Bongo. Che lo so che non si fa trovare. Ciao.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto sbattere il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo! Rorro Rio!
2: Urrà, urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori ancora due volte, figli di puttana.
4: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
5: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora,
4: Anatre trite tigri negre, nutri e nutrite.
5: Ma cazzo, che inciampo.
4: Anatre trite tigri negre, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
3: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro, mi hai rotto gli occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo, quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago. Te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più.
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni.
6: Silenzio.
4: Occhiali.
6: Brava Hermione, 10 punti per la casa del Grifondoro.
4: Ma non è giusto, prof.
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro.
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Roverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di otto p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
5: No, mi piace, no!
4: Dotte diottrie... dotte diottrie di tre tremende tristi... dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda.
6: No, no, figlio di puttana, lo hai evocato.

come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbagliante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi una spada.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Sì,
4: buongiorno. Buongiorno signora, come sta?
3: Bene, grazie.
4: Bene, ho chiamato a Verbania perché io abito lì vicino, volevo un'informazione. Mi sente signora?
3: Sì.
4: Non risponde. Senta, io volevo chiedere se c'è la possibilità, sotto un suo consiglio, di poter, allevare gli alimenti in casa, tipo le patate, le carote, perché io sto ai domiciliari, quindi non posso più uscire. Allora, visto che devo stare in casa, volevo farmi da mangiare in casa, tutta roba naturale.
3: Allevare?
4: Non so le parole, sono un po' ignorante signora, non è che io so tutte le
3: termini. No, Gioia, no, ma non riesco a capire cosa c'entriamo noi col coltivare le carote e le patate.
4: Non vendete i semi di patata?
3: No, mi dispiace Gioia, no.
4: Ma lei vende, ma se io le ordino al telefono lei me le può spedire a casa la frutta?
3: Ma dove abita?
4: Ha presente davanti alla parte dove partono i turisti con il vicino alla gelateria, quella in centro.
3: Ma gelateria quale?
4: Wender.
3: Ma io non so dov'è la gelateria Wender, non l'ho mai sentita.
4: Ah, vabbè, comunque c'è una gelateria, mi pare, vicino alla Ferinelli, a presente? Sopra. Sono lì io.
3: Comunque, ma la Ferinelli dov'è?
4: Ma che cazzo sei? Mi ha un poliziotto, capito? Di sapere esattamente dove sono. Poi le do l'indirizzo, signora. Non è che è, capito? Il cacomela ce l'ha?
3: Che io sono...
4: Ah, ok, perché io minchia impazzisco per il cacomela, una roba favolosa proprio. Vabbè, signora, io mi chiamo Giovannino, così se la chiamo la prossima volta lei sa chi è.
3: Va bene,
4: ho parlato con la signora
3: Maria Rosa.
4: La signora Maria Rosa.
5: Al celebrato mentale Giovannino, alla parola Maria Rosa, gli è partita la chimica succhiante. Se la sta immaginando tutta campagnola, con le trecce e i peli sulle gambe, con quell'odorino di negozio di formaggi.
4: Minchia, già il nome è uno spettacolo, signora. Quei nomi proprio tipici, proprio da succhiamento di pancia. Dai, nel lago con la provincia della barca. Dai, senza il biglietto coi turisti. Succhiamento, dai.
3: Buona giornata.
4: Fortissimo.
3: Arrivederci.
4: Con il logo sulla pancia, dai.
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Oh, scemo! Vendi i semi?
3: Prego.
6: Fallo pure, se proprio ci tieni in questo momento. Non puoi aspettare domenica mattina. Ascolta, mi servono i semi, devo coltivare patate, zucchine, peperoni, carote. Devo fare un orto in casa.
3: Ma con chi volete parlare voi, scusate?
6: Ma a me piacerebbe un casino stringere la mano a Pippo Franco, però non so se è possibile. Perché, me lo puoi presentare?
3: Buona giornata, buongiorno.
6: Non mettere giù la cornetta, che un attimo che ti detono proprio. Ti faccio i capelli proprio in piedi come i punk anni 80 proprio, scemo. Guarda, mi servono i semi, ce li hai i semi? Stronzo di merda! Oh! Oh!
1: Tamarri.
3: Pronto, ragione.
6: Sì, sono Massimin di Quarto.
3: Sì.
6: Senti, spettacolo, c'avevo una mezza esigenza. Come sono ai domiciliari, no? E allora mi sono un po' organizzato, messo praticamente nel bagno, ho riempito di terra e voglio mettere i semi per far crescere le robe con le lampade, tipo patate, carote, robe così. E volevo un attimino vedere se riuscivo a farmi il pollice verde e farmi patate, carote, robe. Ho messo la terra nel bagno, no? Che sei nada, sa la canzone degli anni 80, vabbè, che cazzo ne sei tu. Senti, mi puoi dare una mano? Non c'è qualcuno che vende i semi? Voi vendete i semi, come cazzo si fa?
3: No, noi non ce li abbiamo, non saprei proprio. Mica lì adesso.
6: Ma voi vendete direttamente le patate?
3: Abbiamo direttamente le patate, non abbiamo il seme.
6: Cazzo, c'è anche la voce da figa, siete due spettacoli voi.
3: Certo.
6: Si sente la voce, siete simpaticissimi. Peccato che purtroppo non ci potremo mai vedere. Sta cosa mi spiace un sacco. Mandi una foto delle tette. Pronto?
3: Niente, mi dispiace, non posso aiutarti.
6: Dai, figa, sono ai domiciliari. Fate qualcosa per me, aiutatemi.
3: Sì.
6: Vabbè, dai, ti penserò tantissimo. Mi sto sbucciando una mano in sto periodo, una vita infame.
3: Vabbè,
6: dai, niente patata e niente patana. Va
3: niente
6: bene,
3: patata,
6: va bene così.
3: Ciao, prego.
6: Ciao, spettacolo.
3: Ciao.
6: Ti bacio fortissimissimo proprio. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
7: Devo capire come coltivare sti cazzo di...
8: Pronto?
7: Uè, zoccola! Pronto?
8: Sì, dimmi.
7: Ciao, grande. Senti, ti voglio chiedere un'informazione. Tu ce l'hai i semi per la frutta da coltivare in casa? Perché no, devo coltivarli in casa. Non è che devo coltivarli fuori, in casa. Ce li hai?
8: Sì. Minchia, ma spettacolo, ma mi avete chiamato a me?
7: Minchia, t'è andata...
8: Spettacolo.
7: Oh, vedi di mandarci la roba in radio, se no ti saccagniamo di mazzate, capito?
8: Spettacolo, siete dei fenomeni, cazzo.
7: Senti,
8: voi.
7: Hai...
8: Io mi ascolto tutti i giorni, cazzo.
7: Me ne frega un cazzo. Senti, senti, conosci il numero di qualcuno che vende i semi di frutta, verdura, queste robe qua?
8: Dai, aspetta
7: che me lo segni, vai.
8: Aspetta che questo qua si casca sicuro, aspetta.
7: Vai, dammelo.
6: Sì, ma smetti di parlare di...
8: 338 minchia, mi ha chiamato lo Zodi 105, ma puoi.
7: 338
8: 96
7: vedi che sei andi 96
8: è un po' sì.
6: Adesso ti sputi in faccia, scemo di merda.
7: Ciao, scemo.
8: Ciao, grazie.
7: Ciao, coglione. Ma pensate che questo pensa di che fa l'ascoltatore salati.
6: Cazzo fa?
7: Trattiamo a merda anche a te, scemo, coglione.
5: La puntata dei Tamarri alla ricerca dei semi per coltivare continua questo venerdì.
9: Pronto?
6: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi ha dato il tuo numero 1.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Femminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Voglio... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
0: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
2: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
2: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Ajazzone!
6: Ajace
8: è quello grosso, Ajazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà. Che la puttana, ma non mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora. Vai.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
5: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto, ce l'ha fatto.
5: Ho sbagliato?
10: No, giusto, giusto.
5: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No! Sì!
11: Lo Zoo di 105.
12: Mio padre vendeva il pesce al mercato.
13: Io vendo il pesce al mercato. Pesce fresco appena pescato 3 giorni fa. Pesce fresco.
12: Mia madre vendeva il pesce al mercato.
14: Branzini, soglio, l'ora.
12: Fin da subito capii di non essere un bambino come tutti gli altri.
15: Vattene via, non vogliamo giocare con te, merda!
16: Mostro, pesce mostro! No, no.
12: E perché?
15: Perché puzzi di pesce, fai schifo! Aspetta che mi scappa la scorreggia vera, attenti!
17: Marco, ho visto il tuo ano aprirsi. Allora. Io ero dietro all'altezza del tuo ano.
7: Quindi...
17: mi hai scorreggiato in bocca.
12: Sentivo che in me c'era qualcosa di diverso, di potente, di inarrestabile.
15: Merda! Sei una merda! Mostro! Mostro!
12: Tutto ciò di cui avevo bisogno era una guida, un maestro, qualcuno che mi dicesse cosa fare.
18: Levati, mostro!
12: E finalmente un giorno questa guida arrivò.
19: Ehi, ragazzo! Ragazzo, sei tu! Vieni qui, vieni!
12: Chi io?
20: Amore, ma che fai? Ti metti a parlare coi barboni adesso?
19: Questo odore lo riconoscerai fra mille! Ragazzo! Tu sei un supereroe! Sento provenire da te il potere dei sette mari.
12: Davvero? Sono un supereroe?
19: Sì, non ho dubbi. Non ho dubbi, tu sei prescelto. La profezia si sta per avverare.
12: Profezia? Quale profezia?
19: La profezia che tu sarai colui... che sarai colui che ritroverà il continente perduto di Atlantide, eh?
12: Ah, lo sapevo!
20: Ma che cazzo sapevi? Non vedi che si sta facendo una sega?
19: Fermo lì! Ricorda, ragazzo! Atlantide! Devi ritrovare Atlantide!
17: Barbone è venuto!
12: Così, seguendo il mio destino, dedicai tutta la mia vita alla ricerca del continente perduto di Atlantide. Oh cazzo! Oh cazzo! Eccola! L'ho trovata! L'ho trovata! Forza, rema! Rema più forte! Guarda, un cittadino di Atlantide è venuto a darci il benvenuto! Salve Atlantidiano! Questo è il continente perduto di Atlantide, giusto?
21: No, dottor, qua manca sta macabro.
12: Eh?
21: Dico, dottor, qua manca sta macabro.
12: Come capri?
21: Sì, capo. Sta puro cartiere. Benvenuto a capo.
22: Buco nell'Aquaman. Buco nell'Aquaman. Prossimamente...

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già. Allora, fine settimana denso di notizie, di accadimenti politici e di cronaca, ma spicca fra tutte la dichiarazione di Papa Francesco durante un'intervista che dice che il femminismo è una cazzata e che i medici, attenzione, i medici che praticano l'interruzione di gravidanza sono dei sicari, attenzione alle parole, non degli assassini, dei sicari, perché è peggio, perché il sicario viene pagato per commettere un omicidio. Quindi, secondo il Papa, tutti i medici che seguendo una legge dello Stato italiano compiono l'interruzione di gravidanza, che è assolutamente legale, secondo il Papa, sono dei sicari. Ora, io posso capire che ovviamente la posizione della Chiesa e del Pontefice siano chiaramente contro l'aborto, perché così dicono le scritture, ma secondo me bisognerebbe stare un po' più attenti con le parole, anche alla luce di alcuni scheletri nell'armadio della Santa Madre Chiesa. Ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro.
3: Ma guardi, io adesso come adesso sto lavorando, per cui non potrei seguirla, non potrei starle dietro.
2: Sì.
3: E la ringrazio, magari ci sentiamo un altro momento.
2: Grazie anche al cazzo, scusi. No?
3: E se lo mette in culo il cazzo.
2: Perché
3: se
2: dice?
3: Non lo so io.
2: Perché è così aggressivo?
3: Come si dice? Scusi, dove l'ha messo il cazzo?
2: Dove l'ha messo? Questo forse lei che è omosessuale. Lei
3: io non sono omosessuale.
2: Non è momosessuale. Cos'è che ha detto? Momosessuale. Cosa ha detto? Cos'è?
3: Io sono paraculare.
2: Paraculare. Come funziona il gender paraculare? Mi spieghi.
3: Funziona che devi pararti il culo se no diventi un ricchione. Ecco.
2: Quindi lei indossa un abbigliamento atto a prevenire l'inculata?
3: Sì. Metto una giarrettiera di ferro.
2: Una giarrettiera.
3: Così nessuno mi può inculare. Capisci?
2: Tipo Robocop, diciamo.
3: No.
2: Tipo cintura di castità, si rende conto che il medioevo è terminato, sì.
3: Mocca forte con la cornuta mamma.
2: Lei e tutta la sua famiglia di stronzi, arrivederci. Torna dopo una lunga assenza nella Zecca un grande opinionista dalle idee chiare e lucide. È con noi Orso Bruno, buongiorno Orso Bruno.
4: Bello di Orso Bruno,
2: Sì.
4: Tutto ok, tutto right, cazzo right dice l'americano.
2: Cazzo right dice l'americano. Voglio sapere il tuo punto di vista sulla dichiarazione di Papa Francesco, vai.
4: Papa Francesco è sempre fatto bene, si è imbriacato.
2: Si è imbriacato Papa Francesco.
4: Come se non dice, lo dice, quanto è bello vedere, no.
2: Ma è una filastrocca, scusa, non ho capito se sei alla processione di una santa o al telefono.
4: Che io sono sacro, sono credente a Gesù Cristo e la Madonna.
2: Sì, sei credente a Gesù Cristo e la Madonna, ma Papa Francesco ha detto che i medici che eseguono l'aborto sono dei sicari.
4: È vero, c'ha ragione Papa Francesco.
2: C'ha ragione, perché c'ha ragione? Spiega.
4: Caprovetta.
2: No, la provetta non c'entra un cazzo, quella è lei. Ma tu sai come si concepiscono i figli, sì? Come funziona?
4: Fra poco divento papà e imbriacato, ma non sarà a casa mia, non muovendo, si porta la botta, la botta, la vedo, vedo, ce l'ho, valva sì, è bianco, rosato, c'è bianco, rosato, sì. Rosso.
2: E tutti dentro di te simultaneamente? Sì, immagino che siano tutti dentro di te in questo momento, Orso Bruno.
4: Sì, Orso Bruno è bravo, di cuore, Orso Bruno se dà una cosa la dà con il cuore, non con la mente.
2: Non riesco a capire, sembri lo scappamento di una Vespa 150, però.
4: Signor 1100, signor Maserati Ferrari, signor Stato Marella, con Senna, nel 82, nel 94.
2: Quando parli, io aspetto che entrino dei mammutones a completare la coreografia, perché non si capisce un cazzo.
4: Tutto a posto. A Cucci, alla famiglia Cucci.
2: Sì.
4: La famiglia, tutta la famiglia Cucci.
2: Sì.
4: Maria.
2: Noti in draghetisti, sì.
4: La figlia.
2: Vabbè.
4: L'orsetta mia, Nadia del
2: Nadia.
4: Bar, c'è il bar del Groc.
2: Nadia, sì, esatto, è gravida Nadia, no?
4: È grave, l'ho messo incinta,
2: Hai messo incinta Nadia, benissimo, allora tanti auguri.
4: Non va bene, te lo faccio battezzare.
2: Cosa? Ah, lo fai battezzare, sì, come lo chiamiamo?
4: Vincenzo Bruno.
2: Orsetto Vincenzo Bruno. Un abbraccio e tante felicitazioni, Orso Bruno.
4: Ciao.
2: Andiamo dall'alieno, da Barletta, vai alieno.
5: Buono, non stai in Africa, sta rompere il cazzo a noi, ai dottori.
2: Chi è che sta in Africa, scusi?
5: Il Papa, l'ho visto su Rai 1, stava là con i bongo bongo, là, come cazzo
2: con
5: si chiama?
2: Con i bongo bongo stava il Papa in Africa.
5: Ma scusami, i preti mo devono rompere il cazzo alle famiglie, che quelli figli non ce ne hanno,
2: esatto.
5: Legalizzati.
2: Esatto,
5: naturalmente,
2: perché,
5: non
2: scusi, lei sostiene,
5: però,
2: lei sostiene che quindi i preti abbiano dei figli non riconosciuti?
5: Le bizzucche che vanno in chiesa,
2: sì.
5: C'è bello sto guagnolo, ma me le faccio dare due botte. Poi rimangono in gente e rimangono cazzo cazzo. Sta pieno di chiunque che fa queste cose.
2: Rimangono cazzo cazzo, che cosa vuol dire?
5: Che rimangono con la pancia piena.
2: Ah.
5: Quindi... E poi se li devono tenere, perché poi non possono abortire e sono nemici di loro stessi.
2: Certo.
5: Però nel frattempo due botte dal prete nel confessionale te la fate vedere.
6: Vabbè, comunque la Chiesa ha rotto il cazzo. Ha rotto il cazzo
2: la Chiesa. Cosa diciamo al Papa?
5: Che ha rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi. Chi vuole scopare scopa, se è successo è successo. E se non lo vuole, non lo vuole. Adesso tutti sti cose, cioè.
2: Grandissimo, un abbraccio, ciao. E chiudiamo come sempre con il lieto fine, esattamente come un rapporto sessuale, con lui, l'opinionista numero uno della zecca, direttamente da Grey School, l'amico mio.
7: Ma che cazzo sei che te che da rompermi i coglioni? Se non te metti, cavolo, non te metti mai niente in onda.
2: Ma posso decidere io? Posso decidere io come fare il mio cazzo di...
7: Posso decidere io come fare il mio cazzo di programma
2: o devi decidere tutto tu?
7: Tu non stai bene.
2: Ah, io non sto bene.
7: Monto, ti le sforzizia, ti sei entrante il cervello, ti capo usare il cervello. Tu sei un uomo puttana quanto che te disprezzo. Un onto maledetto.
2: Allora senti, barboncino mio,

0: cane.
1: Dici cazzate, dici solo cazzate.
0: Tu dici cazzate, brutto. Oh, cane, io dici cazzate.
1: Io sono un grande.
0: Se dicessi cazzate, fammi intervenire in diretta.
1: Ma cosa? Tu vuoi intervenire?
0: Perché parola sei ogni volta che c'è, cane, fai.
1: Stai balbuziando perché non hai argomenti.
0: Arriverà. Cosa? Ho preso i biglietti. Ci vediamo a Padova, bastardo.
1: Tutte le volte cambi. Tutte le volte cambi.
0: Questa è una promessa.
1: Ah, dai.
0: Te lo prometto.
1: Non ce li hai i soldi per i biglietti per il mio spettacolo perché sei un pezzente.
0: Infame, bastardo.
1: Pezzente.
0: Spendo soldi in bagno schiuma perché me lavo, al contrario tuo.
1: Non mi fai paura, mi stanno ridendo i peli delle palle. Io mi faccio.
0: Te li strapperò tutti uno per uno. Prima mi metto i guanti.
1: Minacce.
0: Prima fa schifo ciappare.
1: Minacce.
0: Maiatie.
1: L'unica cosa che sai fare è minacciare, ma in realtà sei un piccolo coniglio impaurito.
0: Non è minacciare, cane.
1: Coniglio impaurito.
0: Impaurito. Sei tu, cane, che scappi come un vero infame.
1: Coniglio impaurito.
0: Sei tu che scappi.
1: Vuoi una carotina? Vuoi la carotina?
0: Carotina. Mi minacci.
1: Carotina, vuoi la carotina? Coniglio impaurito, vuoi la carotina? Ti porto
0: ma
1: la carotina.
0: Ma basta, cane, sta venendo dopo i miei coglioni. Ascoltami quando che parlo.
1: No,
0: infame,
1: non ti ascolto. Carotina, per te solo carotina. Tu sarai carotina per tutta.
0: Una volta
1: certo.
0: Mi arriverai sotto.
1: Certo.
0: Ti smembrerò vivo.
1: Certo.
0: Userai la tua pelle, cane, come tappeto in casa. Bastardo maiale. Ti farò fare la fine che faceva fare Jeffrey Dahmer alle sue intime. Morirai male, brutta merda. Morirai male.
1: Toglietegli Netflix. Togliete Netflix a questa persona perché non è in grado di distinguere la finzione dalla realtà. Però abbiamo scoperto che carotina lo fa imbestialire più di qualsiasi altra cosa, vedi? È anche vegetariano, stimabilissimo. Alla prossima, ciao, andate a fare
2: Radio 105.

0: Magnolia 105.
1: Stupido.it.
2: Ehi, Erburbio!
3: Dimmi, Giannastapestio!
2: Aspetta che chiamo anche Tarbel Belbolb.
3: Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato?
2: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
3: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
2: Li hai visti anche tu?
3: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
4: Hai detto porta santa?
3: Sì!
4: Sono imperdibili!
1: Stupido.it.
5: Pronto?
6: Messer Giorgio?
5: Pronto?
6: Messer Giorgio?
5: Sì?
6: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
5: Pronto?
6: Sì, mi sente?
5: No, non sento, chi è?
6: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
5: Sì?
6: Chiamo in merito ai reperti.
5: Quali reperti?
6: Ai mattoni.
5: Ah, mi dica.
6: Mi dica lei.
5: Cosa?
6: Dei mattoni.
5: Beh,
6: quanti ori vuole per i mattoni?
5: Ori?
6: Sì.
5: Ma chi è? Non ho capito.
6: Pronto?
5: Sì, chi è che non ho capito?
6: Mi dica per gli ori.
5: Senta, lei mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
7: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
5: No, non la sento più.
7: Sono il cavalier Giorgione, puttano
5: sì.
7: Della sega, mi sente?
5: Come?
7: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
5: Allora?
7: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
5: Ma l'ha letto l'annuncio?
7: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
5: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
7: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
5: E un vaffanculo.
8: Allo?
5: Allo? Non sento. Allo? Più.
8: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'ordine
5: sì.
8: Del coppolo.
5: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
8: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
5: Ho capito. Pronto?
8: Or dunque,

0: Pronto.
1: Or dunque.
0: Pronto.
1: Villico, porta rispetto al Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta ed anche pure di Cipro.
0: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
1: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
0: Ciao.
1: A singolar tenzone ti svito.
0: Non te sento più, cretino.
1: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'ordine del coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
2: Ma chi è sto fenomeno?
3: Bellissimo.
2: Madonna.
4: Stupido.it. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
8: Sì.
6: Sì.
8: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza.
3: Porca troia!
6: Ma che schifo!
3: Aria!
6: Ma che schifo! Ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì,
6: dai, dai.
7: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No,
7: scusa,
6: no.
7: Vista.
6: No, regia, dove va?
5: Oddio!
6: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Profondo, immenso, incommensurabile imbarazzo per la prestazione della nazionale italiana di calcio agli europei contro la Svizzera, un po' complessivamente in tutto il torneo, ma soprattutto nella partita di sabato. L'Italia è veramente sembrata una manica di stronzi senza palle, umiliando il nostro paese, umiliando un secolo di grande tradizione calcistica legata agli azzurri. Ovviamente gli italiani sono incazzati. Gravina, presidente della Federcalcio, e Spalletti, CT della nazionale, non hanno minimamente accennato a dimettersi, inventando supercazzole, e la gente è ancora più incazzata, ed è proprio questa gente incazzata che voglio sentire al telefono. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Mandracone, che è caldo sull'argomento Italia. Vai, Mandracone.
13: Una figuraccia che secondo me è determinata dall'incompetenza di quel pelato lì.
12: Chi è il pelato? Il pelato sarebbe Spalletti.
13: Sì, il CT, un incompetente, dai, un coglione. Sì, ma lui pensa di essere un professore della scuola, lui sì. È tutto cattivo così, ma noi siamo italiani, gente. Certo. Ci devi lasciare tranquilli.
12: Quindi cosa doveva fargli fare il ritiro?
13: Ma non lo so, un po' di troie, un po' di canne, un po' di alcol, così loro si rilassavano bene, certo. E questi svizzeri arrivavano belli allegri.
12: Troppo tesi, troppo professionali.
13: Un calcio irrigidito. Poi per noi italiani che siamo tutto sul calcio,
12: certo.
13: Almeno la nazionale è sacrosanta, dai.
12: Contemporaneamente in Francia ha vinto l'estrema destra. Tu non ci vedi un disegno massonico dietro la sconfitta della nazionale?
13: Sì, qui c'è stato un ritrovo segreto nelle grandi logge sotterranee, cambi di sangue tra partecipanti delle logge, ci hanno inculati con Maria Le Pen nel culo, per far vincere la Francia, per farvi vedere la loro potenza estremista così.
12: Prossimo allenatore dell'Italia, prossimo allenatore dell'Italia, secondo
13: prossimo
12: te?
13: Prossimo allenatore Andrea Di Pre, prossimo allenatore
12: bravissimo
13: dell'Italia Andrea Di Pre.
12: Quali saranno i metodi di allenamento di Andrea Di Pre? Vai.
13: Ma come sempre il solito italiano, pollo e cocaina e qualche puttana, pollo e cocaina. Arriviamo in campo con le occhiaie e si vince numeri uno.
12: Grande disamina, ciao Mandracone, buona giornata.
13: Ciao.
12: Andiamo da Ciccio dal Molise, vai Ciccio dal Molise, la nazionale di calcio, vai Ciccio.
3: Che abbiamo fatto cagare.
12: Sì, questo è ovvio, poi?
3: Abbiamo fatto cagare, penso che racchiuda tutto.
12: Sì, ma perché abbiamo fatto cagare, secondo me?
3: Abbiamo fatto cagare perché facciamo cagare.
12: Vabbè, questa non è una disamina molto approfondita, voglio dire. È come se lei dicessi che lei è un coglione e lei mi dice perché? Perché è un testicolo. Questo è lo stesso ragionamento.
3: La squadra messa in campo da Spalletti faceva schifo al cazzo.
12: Ecco, perché lei chi è che non vedeva di quegli 11? Chi non avrebbe messo?
3: Fanno schifo tutti. Nessuno avrei messo di quelli là.
12: Un olocausto.
3: L'olocausto.
12: No, dico
3: nucleare. Nucleare.
12: Un olocausto nucleare totale di cosa?
3: Di tutto, del mondo del calcio. Bisogna partire il pesce, puzza dalla testa.
12: Sì, gravina, anche il cazzo.
3: La situazione è gravina.
12: Lei deve chiamarsi Dyson perché mi sta asciugando i coglioni.
3: Speriamo che fallite come radio di merda.
12: Ma vada a fa culo, su, non è stato capace di incrociare quattro parole su, neanche sulla nazionale di calcio. Neanche sulla nazionale di calcio.
3: Cruciani,
12: non sapete un cazzo di niente. Un cazzo di niente. Un cazzo di
3: niente.
12: Ma vattene a fa culo, dai. Neanche della nazionale sapete parlare, siete un popolo di capre.
3: Ma vai a cagare, capra, tu sgarbi e quei denti che c'hai di merda. Ma perché non
12: invidioso?
3: Guarda, alla Lidl danno un'offerta. Ci sta lo sgabello.
12: Senti, non riesci
3: a
12: neanche
3: a 1,50 la spinta ce la metto io.
12: Guarda, ti do altri 50 centesimi se te ne vai a fa culo. Ciao. Facciamo un flash con Franco da Bari, molto velocemente. Vai Franco, nazionale.
14: E che ti devo dire, nazionale? Che fa schifo. Non siamo mai andati noi agli europei. Siamo rimasti in Italia.
12: Non siamo proprio neanche partiti.
14: No, non siamo rimasti in Italia. Siamo solo le figure in panini stanno là. Boh, se ne vanno a fare alle Maldive, alle due giorni, che cazzo ne frega lei.
12: Infatti.
14: Siamo un coglione tifosi che ti fiamo. Però là finale non gliene frega niente. Quando sono venuto a giocare con gli tre puttani, dovevano scopare sempre quello.
12: Dovevano scopare sempre.
14: Le palle piene, non potevano camminare.
12: Quindi secondo te non riuscivano a correre perché avevano le palle piene, troppo pesanti?
14: Bravo, non riuscivano a correre perché avevano le palle piene.
12: Correre e scopare, così dici, tu corri tanto
14: correre
12: in campo. Lo raccomanderemo alle squadre di club per il prossimo anno. Un abbraccio, ciao Franco.
14: Un abbraccio, ciao.
12: Chiudiamo con l'amico mio carissimo, grazie ad un gola profonda forse abbiamo rintracciato il quarto numero di telefono della nostra storia insieme. Proviamo a vedere se risponde a questo numero.
15: Pronto?
12: Grande amico mio, ho visto che hai messo su un mercato clandestino.
15: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito.
12: Ho visto, amico mio, che hai messo su.
15: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito. Non sparare cazzate, voglio un nome e un cognome.
12: Massimo Boldi, è stato lui.
15: Pezzo di merda, non venire a prendermi per il culo.
12: Perché sei così arrabbiato, amico? Anche tu sei arrabbiato per la nazionale.
15: Perché sono così arrabbiato? Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Pezzo di merda, dammi nome e cognome.
12: Senti, fragrante biscottino, io ti ho chiamato perché essendo
15: noi. Pezzo di merda, non venirmi a rompere i coglioni. Bastardo cane.
12: Ho pensato che essendo noi grandi amici del cuore sarebbe
15: non
12: stato.
15: Non pensi un cazzo, dammi nome e cognome, ti ha detto. Non devi pensare.
12: Sarebbe stato carino, come tutti gli italiani, fare due chiacchiere un po' su questa debacle della nazionale di calcio.
15: No, nessuna chiacchiera con te da fare. Dammi nome e cognome, pezzo di merda.
12: Vabbè, non te lo do nome e cognome, mettici una pietra sopra.
15: Ma rompere i coglioni, pezzo di merda, cane.
12: Ma
15: rompere i coglioni. Non stai venire a rompere i coglioni, pezzo di merda.
12: Tenero scogliatolo.
15: Non devi affrontarmi di persona quando ci vediamo, bastardo.
12: Dolce marmottino.
15: Infame maledetto, cane.
12: Ma pasticciotto,
15: infame,
12: tu devi.
15: Maledetto.
12: Senti, Pelosetto, tu devi imparare un attimino a controllare questa rabbia.
15: Non sta a venirmi a chiamare con le epiteti a te. Prendomi per il culo.
12: Ma
15: pezzo di merda.
12: Senti, amico.
15: Bastardo infame di un coniglio mannaro maledetto.
12: Ma se ti vuoi.
15: Porco.
12: Io ti chiamo amico mio, ma tu non rispondi. Sei anaffettivo.
15: Tu non sei un cazzo amico mio. Non ho niente da spartire.
12: Ma
15: bastardo,
12: non è vero. Non è vero. Tu vorresti
15: non
12: essere.
15: Un amico tuo.
12: Vorresti essere me.
15: Bastardo.
12: Vorresti essere come me, ma non è.
15: Un amaro schifoso. Sono il signore. Sa, cane, cose che te me provochi, bastardo cane.
12: Tu vorresti essere come me, ma non hai il coraggio di ammetterlo. Tu in realtà la pensi come me, pensi che io sia il tuo dio. Questo è chiaro, è scritto, è proprio psicologicamente.
15: Punto come ti, neanche morto cane. Ti ha dato un mimoreria come malattie. Mi non so, ti grazie degli anticorpi che te.
12: Tu mi adori,
15: maledetto,
12: si sente.
15: Maledetto, ti disprezzo tutto il cuore.
12: In realtà.
15: E poi dammi nome e cognome, c***a. cane. Dai, pazienza, non ho niente da dirti. Dammi nome e cognome.
12: Va bene, va bene.
15: Numero, bastardo.
12: Luciano Spalletti, è stato Luciano Spalletti.
15: No, sto venendo per i coglioni, cane.
12: Perché non riesci a
15: dominare?
12: Represso, represso, represso, represso, represso.
15: Io sono la persona più buona del
12: mondo. Non è vero, non è vero. Sei un pazzo.
15: Dammi nome e cognome.
12: Sei un pazzo sanguinario, sei una fila asce, si sente.
15: Dammi nome e cognome di chi te l'ha dato il mio numero. Maledetta merda, porco. Ti smembrerò vivo, bastardo. Ti metterò nel pennone di casa. La tua pelle, bastardo maledetto. La userò come un aquilone, cane. Attaccata come gagliardetto a casa. Bastardo, devi morire.
12: Bello, bello. È sempre una persona meravigliosa. Io capisco che era molto triste per l'Italia. Si percepiva che era arrabbiato per la figuraccia della nostra nazionale. Quindi non lo biasimo per aver minacciato di infilarmi un pennone in culo. Arrivederci.
16: Yo. Per lo zoo, quanto conti? 0-0. Ti faccio come Carlo Conti. Nero, nero. Knockout. Countdown. Conti 3, 2, 1, 0. Se mi vedi

0: i tamarri, durante una fuga dalla Pula, hanno buttato il motorino pieno di bamba in mare, ora hanno bisogno di un SUV che gli recuperi tutto. Voleranno i cazzi pesanti.
1: Tamarri!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sei il sommozzatore?
2: No. No. Negozio di subacqua questo, blu.
3: Ah, ok, quindi
4: è
3: tu...
4: nel mare vende.
3: È nel mare, ma tu quindi vai sott'acqua? Cioè vendendo...
2: Andavo.
3: Ah,
2: andavo.
3: Ok, quindi volendo, se ci possiamo mettere d'accordo, tu puoi andare con a prendermi della roba che mi è caduta in mare?
2: No, no, troppo no.
3: Non conosci nessuno?
2: Ma parli con bombole e apnea.
3: Bombola apnea, come cazzo parli, scemo? Che non si capisce. Apnea cosa? Cosa vuol dire apnea?
2: Dico, questa do...
3: Mi stai offendendo dove... apnea a me? Scemo? Che termini stai usando che non li capisco? Aspettiamo. Vuoi parlare?
4: Scusa, ma che telefonata è stata?
5: Minchia paura.
2: Trasta, buongiorno.
4: Sei subaio? Subacqueo, quello che va sott'acqua?
2: Sì.
4: Praticamente mi serve un subacqueo che piglia la macchina e viene con le attrezzature a fare un'immersione di una decina di...
2: Non ce l'abbiamo nel dispositivo.
4: Allora che cazzo hai? Okay. Se c'è scritto subacqueo sul negozio, no, scemo, no, di no, merda.
2: Ma come ti permetti di parlare in questo modo? Scusa,
4: perché sono prepotente! Oh!
2: 6?
4: 7?
3: 8?
4: 9?
3: E 10.
4: I proiettili, okay, che volano, che si ficcano alle tue spalle. Scemo di merda! Mai mettermi giù la corretta! Mai!
1: Tamarri!
6: Sì, pronto, chi è il telefono?
3: Sono chi vuole che sia, sto cazzo. Sono Giovannino, come stai?
6: Lei chi cerca?
3: Allora, cerco sommozzatore sub.
6: Ma io non sono io il sommozzatore.
3: E allora che cazzo mi fai parlare mezz'ora al telefono? Scemo di merda! Oh! Canaglia! Pronto?
6: Ma
3: a tua madre!
1: Tamarri!
7: Buongiorno.
4: Cazzo hai detto?
7: Pronto?
4: Sono Massimin di Quarto, Shirox. Chiamato sommozzataia?
7: Sì, salve, mi dica.
4: Senti, personaggissima, c'è mica un servizio di un sommozzatore, anche due, che vanno a fare una robetta in un laghetto?
7: Dipende, questo lago dove sta?
4: Laghetto è là in zona.
7: Lago, ah, da, si chiama la, proprio così.
4: No, è lago d'Averna, come quello della Mara.
3: Quello della Mara.
4: Anche che bella che ti fai stare risata, proprio sciroccatissima. Anche te sei fatta.
7: No, quanti, sì, allora,
4: quanti trip ti sei fatta da sbarbata? Oh, minchia, andavi in discoteca con le bafalo tutta spaccata. Già da fatto. Quanti cazzi.
7: No,
4: ma
7: io proprio questo sto dicendo questa mattina, che capitano tutti a me. Allora, dimmi,
4: so,
7: nel lago d'Averno,
4: so,
7: hai perso qualcosa nel lago d'Averno?
4: No, no, praticamente ci avevamo dietro tre volanti che ci stavano proprio a culo. E siccome ho 50.000 euro sotto la sella di un motorino, sotto quel lago di merda di voi terroni, ho bisogno che qualcuno me lo va a recuperare. Perché ricordati che io sono meridionale.
7: Io
4: sono meridionale, tu sei terrone, capito come funziona?
7: Però se, scusami, io verrei proprio io, perché
4: cazzo,
7: verrei proprio conoscerti di persona. Mi prendo una bomba, ce la recupero io, la bamba da là sotto.
4: Ma sai che sei una personaggissima, ma sei anche fica?
7: No, purtroppo no, perché le simpatiche sono sempre cesse.
4: Ma cos'è, sei scoiattola? Cioè, a me sa, anche se sei chiatta mi piaci lo stesso.
3: Sì, ma quelle brutte hanno sempre voglia di
4: c'è anche
3: cazzo.
4: Mio cugino che è tutto arrapato. No, no, precisa, a me, cioè, sto cercando una tipa dinamica, capito?
7: Sì, allora, guarda, la faccio proprio per te, vienimi a conoscere.
4: Minchia, io ti do anche 4-5 mila cappellate, non è già... Proprio, ma proprio ti saccagno, ma preciso. Se sei una ghiottona colosona, ti riempio come proprio le guance come i criceti, capito? Vabbè, tu cosa vuoi? Ti do il 2% del valore? Va bene?
7: Va bene.
4: Ciao, ciao splendore! Ciao. Oh, mi raccomando, non pippare prima che ci vediamo, che porto io la grammata.
7: No, vabbè, però un pochino sì, perché poi ho bisogno della carica.
4: Ci penso io,
7: ti
4: faccio le righe come le dita dei bambini, proprio così. delle mazzate che ti si bloccano gli occhi. Poi ti
7: okay.
4: Flip.
7: Va bene.
4: Ciao, bastarda.
7: Ciao.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Prego.
3: Sono fatto come una merda. Sì, senti, sommozzatore, c'hai le cose da sub, quelle robe là, che ho bisogno di un... Mi serve un sub, un sommozzatore, qualcuno che mi va a prendere nel mare un motorino che mi è caduto.
2: E dove si trova questo motorino?
3: Spiaggia di Mondello, è presente dov'è, no? Ci andiamo una sera, mi è caduto ieri sera, è da prendere immediatamente perché c'è roba pesante sotto il sellino.
2: Ah, ho capito. E guarda, io sono a Trapani.
3: Non me ne frega un cazzo, tu prendi adesso e vieni direttamente lì e facciamo tutta la roba. Senza discutere, capito? Che cazzo ti ridi, scemo di merda? Mi viene a prendere il motorino o no?
2: No.
3: Scemo!
4: Bucalo.
3: Ti buco. Adesso ti devo bucare. Ti buco il gommone. Dov'è il gommone parcheggiato? A Trapani? Vengo lì e ti trapano il gommone. Ok? Oh.
2: Oh.
3: E allora che cazzo fai? Me lo vieni a prendere il suo motorino o no?
2: No, che ti venga a prendere il motorino.
3: E allora vai a fanculo.
2: Suca.
3: Chiudi, coglione. Vai, c'hai. Scemo. Figlio della merda. Chiudi il telefono. C'hai paura, scemo. Ma sto coglione che non chiude il telefono.
4: Attestato. Attestato il microfono, epica, basta.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli uai di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7 per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
12: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
12: Se lei non si lava le ascelle.
10: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
11: La calpesta, allora faccio che spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
5: Permesso!
11: Spazio,
5: ma
11: dove
5: ci vuole entrare? Mi fate entrare, no!
14: Ma lei è Zizzagna?
5: Sono Zizzagna! Piacere!
13: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di lei?
13: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
5: Maia!
13: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì,
7: grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, su ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio,
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: Stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casino!
2: Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing a causa di una tempesta di grandine. E per le vacanze di Natale sarà un grosso casino.
1: Casino!
3: Per le vacanze di Natale è un gran casino. Vediamo. Sono perso nello studio, dov'è il microfono?
4: È qua il microfono.
3: Sì, grazie. Allora, questo è 105 Casino, un programma dove ognuno di noi è libero di dire quello che vuole sempre. Approfitto per introdurre i miei colleghi, Sabrina Gamberini.
4: Ciao Francesco.
3: E abbiamo anche il nostro Giuba. Io sono Francesco Facchinetto e questo è Casino.
1: Casino!
3: Allora, stavamo parlando della grandine. Ormai il cambiamento climatico sta distruggendo il pianeta, trasportato. Bene, i ragazzini manifestare. Ormai è solo loro positivo salvare la Terra. Allora, oggi abbiamo un ospite.
4: Michael Brano, no. Che succede?
3: E adesso facciamo ancora più casino con Sergio che si taglia con la carta vicino al microfono.
5: Come brucia! Da!
4: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!
3: Allora ragazzi, cosa stavamo? Stavamo parlando del cambiamento climatico. Adesso i ragazzi sono tutti attivisti, poi con la Greta Thunberg abbiamo iniziato
4: di
3: questo
4: a Milano, in tutte le d'Italia.
3: No, vai tu, vai tu Giuba, dai.
4: Esatto. Al brano.
6: Ora si respira, hai travolto la mia barriera.
3: Allora Sabrina, cosa ne pensi?
4: Cosa?
3: E adesso facciamo ancora più casino con Riccardo e i suoi martelli pneumatici.
7: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
4: Bravissimo.
3: Cosa ne pensi, Giuba?
8: Ha segnato l'Inter.
3: Allora ragazzi, per 105 Casino per oggi è tutto. Ci sentiamo la prossima
4: adesso
3: volta. Dobbiamo andare via adesso
4: perché
3: poi facciamo il discorso domani. Ci rivediamo domani. No, così.
9: Scusate ragazzi dalla regia, c'è un ospite che vuol salutare il conduttore, un attimo.
10: Facchinetti, sono Connor. Se ti becco ti rompo il culo. Vieni fuori, che ti spato.
1: Casino!

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il market?
3: Sì.
2: Sì, perfetto. Senta, una domanda. Voi tenete le maschere?
3: Quelle per andare sott'acqua?
2: Sì, pure da Zorro.
3: No, ce l'abbiamo, no. Comunque di fronte a noi ci sono tanti negozietti che li vendono, puoi venire.
2: Ah, ho capito. E come si chiamano?
3: Maschere da sub.
2: No, sì, grazie signora, intendevo i negozi.
3: Ciao, ciao.
2: No, ciao, ciao, un cacchio. Signora! Ci sono rimasta male, signora.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È l'edicola? Bazar?
4: Sì,
2: ah, buongiorno,
4: sì.
2: Buongiorno. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
4: Per andare sott'acqua?
2: Certo. Ah, finalmente, non ce l'ha nessuno.
4: Noi abbiamo quelle buone però, quelle buone.
2: Ah, ma buone in che senso?
4: No, adesso quanti siete voi? Perché per fare il sugo ne basta una. Per fare il sugo basta una maschera. Si deve cucinarle.
2: In che senso, scusi?
4: La battuta, sono buone.
2: Ma le battute, buona, ho capito.
4: No, vabbè, ascolti, no, le abbiamo, sono marche buone, comunque le abbiamo.
2: Ma ha fatto ride, scusi, non me l'aspettavo. Perché non siete simpatici in genere da queste parti, no? Allora non me l'aspettavo proprio.
4: No,
2: per niente.
4: Ascolti, vengo, perché, per un bambino?
2: No, no, per uno grande.
4: Ok, quindi se viene meglio che la proviamo. Meglio.
2: Ecco, allora però c'è una domanda. Dica. È vero o no che si deve sputare dentro?
4: Vabbè, ma quello dopo va. Quello dopo è a discrezione di chi la usa, insomma.
2: Però dico, le sue che sono buone, si deve fare o no?
4: Come?
2: Dico, le sue che sono buone, le maschere, si deve sputare o no?
4: Volendo sì, io lo faccio.
2: No, però mi stava simpatico.
4: Ma mica sputo io nella sua,
2: Grazie, grazie al cazzo, scusi se lo dico in francese, grazie mille che non sputa nella mia, però pure sputa nella sua. Cioè, era tanto buona e poi... che si ride.
4: No, però... Le vengo a provare, che dopo c'è anche un'altra possibilità, cioè se lei prima di usarla, la prima volta, siccome sono siliconiche, hanno diciamo una piccola patina che all'inizio bisognerebbe mandare via, e ci può dare anche con un detergente tipo un lavavetri, no? Un detergente che non sia alcolico, okay?
2: Ma lei sa tutto.
4: Ma io sono su, io vado sott'acqua,
2: sott'acqua? Ma con gli occhi aperti?
4: No, con le maschere, io mi piace immergermi, vado a prendere le cozze, le ostriche, vado sott'acqua.
2: E però perché sputa nelle maschere allora se ci le usa così tanto, poverine? Non ci pensa?
4: Le maschere poi hai ragione, ciao, grazie.
2: Allora smettiamo di sputare nelle maschere, lo dica anche ai suoi clienti. Free maschere, le porti a vedere le ostriche, i polpi, le aragoste.
4: Ma lei vuole vedere com'è vedere le ostriche con la barca? Le
2: sì,
4: cose?
2: Va bene, però se mi promette che non sputa più nelle maschere.
4: Non sputo più nelle maschere, neanche nelle ostriche.
2: Lo deve dire, prometto che non sputo più nelle maschere.
4: Prometto che non sputo più nelle maschere.
2: Perfetto, adesso tutti insieme. Free maschere!
4: Evviva le maschere!
2: E vai! Ma che cazzo ti ridi? E ridi su sto cazzo!
4: Io rido perché gente allegra c'è l'aiuto, per quello che rido.
2: Ah, ho capito. E lei è veramente simpatico, un po' stupido, ma simpatico.
4: Grazie. Siamo qua noi, arrivederci.
2: Allora io ne compro due, va bene?
4: Va benissimo.
2: Una per me e una per lei.
4: D'accordo. Grazie.
2: Però
4: grazie,
2: non ci sputa dentro! Ok!
4: Okay.
2: Ride bene chi ride ultimo, buongiorno!
4: Buongiorno!
2: Stupido!
1: L'attivista!
2: Che so io?
1: L'attivista!
5: Radio 105!
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
6: Però.
8: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Alan in Love. Alan in Love.

0: Abbiamo chiamato Santina per conoscere l'evolversi della situazione che riguarda lei e l'agenzia immobiliare che le ha sottratto circa 3.000 euro.
1: Oh, non so se avete capito, 3.000 euro! Vabbè, andiamo avanti.
0: Il primo a contattarla è l'ex presidente Matteo Renzi.
2: Pronto?
0: Santina?
2: Ciao Matteo, come stai?
0: Bene, tu?
2: Mica tanto, caro.
0: Cosa c'hai?
2: Mi sto guardando all'ospedale con paura.
0: Perché?
2: Non sto bene. Ho un mal di testa da morire. Ho anche i denti, 4-5 denti da levare.
0: 5 denti da levare? E l'altro, toglieli tutti e 6 allora.
2: Ce la faccio più. Io adesso faccio da mangiare, perché sto facendo da mangiare, ma dopo vado a letto. Perché non...
0: Sì?
2: A letto sì, perché mi fa un male da morire.
0: Sì, ma tu lo sai che Alfio conosce dottor House? Quello zoppo?
2: Sì, lo conosco bene.
0: Sono amici con Alfio.
2: Bravo.
0: Sì. Senti, allora ti volevo dare delle belle notizie.
2: Dimmi.
0: Adesso c'è un avvocato, amico mio, che sta cercando di farti riavere i soldini che ti hanno preso.
2: Mi hanno preso le 3.000 lire.
0: Quindi adesso... 3.000 lire?
2: Sì, esatto.
0: Sono 3.000 euro.
2: Sì, 3.000 euro. Sono.
0: Non 3.000 lire.
2: E pensi che me lo danno?
0: Secondo noi sì, secondo l'avvocato anche.
2: Sì, speriamo in Dio.
0: Sì, senti.
2: Non faccio
0: andare
2: avanti qua.
0: Ok, senti, adesso sono qui con Obama. Te lo passo, così almeno ti spiega cosa dobbiamo fare, va bene?
2: Va bene.
0: Ciao Gioia, ciao.
2: Ciao, ciao amore. Ciao.
0: Bene, l'ex presidente Matteo Renzi, ovvero io, l'ha rassicurata sulle reali possibilità di recuperare i soldi ora in mano all'agenzia immobiliare. E le conferma che avrà inizio il tour in giro per l'Italia che le permetterà di recuperare qualche soldo. Al telefono ora l'ex presidente americano Obama.
3: Sandina!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Come stai?
3: Bene, tu contenta?
2: Sì, contentissima, ma non sto tanto bene, sai.
3: Tu contenta?
2: Io contentissima. Sei stato troppo buono con me.
3: Fare male dente? Fare male dente? Fare male dente?
2: Sì, devo andare anche dal dentista adesso, tardi.
3: Tu hai parlato con Renzi?
2: Sì, sì.
3: Lui ha detto te che Alfio conosce dottor House? Dentista indiano, potere strappare il tuo dente con pinza.
2: Ah, ho capito, fare convince, speriamo in Dio.
3: Allora, ascoltare bene, noi stiamo organizzando tour con Pullman, io, Matteo Renzi e te, per prendere tanti soldi.
2: Esatto.
3: Tu con te...
2: Mi danno come fossero matti, mi danno la casa e loro dammi i soldi, vero?
3: Tu contenta?
2: Io contenta, sì. Basta che mi dia i soldi.
3: Ascoltare, Sandina.
2: Sì, dimmi.
3: Noi organizzare tutto, Pullman. Organizzare maglietta con tuo muso sopra.
2: Sì.
3: Vendere tutto maglietta e dare soldi a te.
2: Ho capito.
3: Tu contenta?
2: Contenta, sì, così facciamo. Come vuoi tu.
3: Contenta?
2: Sì, contenta, basta che mi dai i soldi.
3: Però è importante, quando noi incontrare, tu portare per me una banana.
2: E certo, te ne porto che tre se vuoi.
3: Banana, io mangiare banana, fame,
2: E banana, ti piace, sì.
3: Piace tanto banana.
2: Bravo.
3: Tu contenta?
2: Sì, io contenta, dai.
3: Io passo ancora a Matteo. Matteo! Matteo! Matteo! Matteo!
0: Eccomi!
3: Organizzare con Santina?
0: Ok. Santina?
2: Dimmi.
0: Senti, allora praticamente noi abbiamo un pullman.
2: Sì.
0: Ti passiamo a prendere. Facciamo delle magliette con la tua faccia, col tuo volto. Così tutto è ricavato. Lo tieni tu e recuperi un po' quei soldini che hai perso.
2: Va ben certo.
0: Santina?
2: Dimmi.
0: Aspetta che ti vuole dire una cosa Obama, Obama! Obama!
3: Tu contenta?
2: Io sono contenta.
3: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Salutare.
3: Salutare!
2: Salutare tanto, sì.
0: Santina, buona Pasqua!
2: Tu contenta?
1: Quindi ragazzi, il tour di Santina sta finalmente diventando realtà. Obama, Renzi e Santina gireranno l'Italia a bordo di un furgone 9 posti per raggiungere chiunque la voglia aiutare.
0: Se hai un locale o una discoteca e vuoi che il Santina Tour passi da te, contattaci sul Facebook dello zoo.
1: Ti risponderemo subito. Ciao, infame.
0: Bastardo.
4: Alan in Love. Lo zoo di 105.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao cose verissime. Purtroppo non potete sentire il fettore di pesce marcio e il freddo così pungente che mi viene da vomitare il fish and chips di merda che mi sono mangiato in un pub da 4 euro cacate che abbiamo incrociato venendo qui. Altrimenti capireste dove sono. Ma forse lo avete evinto dall'infinita tristezza di questo posto di merda che chiamano lago. Ma che a noi, che abbiamo il Garda, può solo succarcelo.
7: Ma scusa, ma perché tutta questa acrimonia? Non potevi fare una intro al video come fai sempre? Perché devi dire tutte queste cattiverie su Loch Ness?
6: Ma di... Ma hai spoilerato, brutta rogna coi capelli! Ma perché? Perché? Non taci! Perché? Ma se ci giro attorno per tutta la intro è perché volevo creare suspense, brutta decelebrata! Altrimenti aprivo urlando: sono a Loch Ness, brutta bifolca che non sa tacere!
7: Ah, scusami, non avevo colto.
6: Scusami, non avevo colto. Ma cogli un bel vaffanculo con tutto quello che mi è costato venire qua, cazzo.
7: Ma perché hai voluto fare questa sbatta?
6: Se mi lasci continuare il mio video per il web magari lo scopri, stronza.
7: Scusa, vabbè, non ti incarognire.
6: Allora, cose verissime. Guardate la barca e guardate il lago. Sì, il lago di Loch Ness, come spoilerato dalla baracca con gli occhiali che ha in mano il gimbal con il telefono e il microfono. Ma perché sono qui?
7: Già, perché siamo qui?
6: Ma taci! Taci! Taci! Cazzo, taci!
7: Cosa?
6: Allora, siamo qui perché oggi dimostrerò che nonostante sia un amante dei misteri, qui sotto non c'è un bene amato cazzo. Già, perché ogni tanto bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non fare per forza videi sensazionabilisti dove si inventano le cagate per fare i numeri.
7: Wow, che bella presa di posizione! Ti apprezzo!
6: Dopo anni in cui ho indagato, mi sono fatto una domanda e qui sono venuto a dare una risposta.
7: Ma bravo!
6: Grazie, stronza! Allora, come vedete, ho calato decine di esche di grosse dimensioni, tagli di manzo che mi sono costate come una Fiat 500 Abarth nuova, ma non importa. Se qui sotto ci fosse un plesso che mi sono costate come una Fiat 500 Abarth nuova, ma non importa. Se qui sotto ci fosse

0: tutto sto circo, figa!
1: Mostro! Mostro!
0: Uè, cammina, ecco gli epiteti! Fa che io metto le mani addosso anche agli handicappati, figurati alle donne, eh!
1: No!

0: mostro, mostro.
1: Le cose verissime.
2: Lo Zoo di 105. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
3: Lo Zoo di 105 presenta
2: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
4: Allora,
5: oggi secondo test, ok? Sei pronto?
6: Prontissimo.
4: Vuoi destro?
6: No.
5: Sinistro?
6: Neanche.
4: Frontale?
6: In che senso, scusa?
4: Allora vaffanculo, andiamo con la telefonata. Fai quello che ti diciamo.
6: Grazie.
4: Adesso devi chiedere delle informazioni sulla bara,
6: Sì, pompe funebri?
7: Sì.
6: Sì, salve, volevo delle informazioni sulla bara, cioè volevo capire un po' i costi della funzione.
7: Dipende che cosa dovete fare, la cremazione, acquistare un fornetto, prendere...
6: No, la bara in legno, cassa in legno.
7: No, non funziona così, funziona in base al tipo di servizio funebre che dovete fare, se va in cremazione, se prende un fornetto...
4: No, sottoterra!
6: No, verrà seppellita sottoterra.
7: Il decesso è avvenuto a Roma, in ospedale...
4: No, devo ancora ammazzarla!
6: No, devo ancora ammazzarla.
5: È mia zia.
7: Ah, comprendo. Guarda, se parli in altri 2 minuti registriamo bene la chiamata.
6: Ok, va bene.
5: Tu la canti Piccola Ketty al funerale?
6: Cioè, se io chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Pronto?
4: Si possono avere anche delle luci?
7: Mi dica.
6: Dico, se chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Magari con delle luci, da discoteca.
7: Sì, penso che sì.
4: E tu canti, si può fare il karaoke?
7: Vai, ultimo.
4: Ti può fare il karaoke?
7: Pronto?
6: Dico, tu canti, cioè tu puoi fare il karaoke?
7: Sì, dico se continui un altro minuto, registro il numero così te ne andi a casa.
6: Sì, voglio. sì, va benissimo, non c'è problema.
4: Quanto costa il tutto,
6: E
4: dai.
6: Quindi quanto costa il tutto?
4: Che brutta cosa.
5: Io vi odio, sono orribile.
2: Gli stagisti.
8: Queste cuffie pesano 2 grammi.
4: Pesa sto cazzo. Allora
9: senti un altro, dai, su.
4: Senti un attimo, papà ciccia, come ti chiami?
8: Cristiano.
9: Dai, Francesco, non rompere i coglioni, su.
4: Qua c'è scritto Francesco Zanotti. Allora senti, adesso noi facciamo una telefonata. Tu fai quello che ti diciamo noi, ok?
8: Va bene.
4: Allora chiamiamo un negozio di dischi. Devi chiedere
9: l'ultimo disco dei Pooh.
4: Ciao, sono Ralf Super Maxi Eroe. Poi fai la domanda del disco dei Pooh.
8: Sì, ciao, sono Ralf Super Maxi Eroe. Chiamavo per avere un'informazione. E avete per caso in casa l'ultimo disco dei Pooh? Quello
10: no.
8: Futuring
10: no,
8: Salmo. Ma come no? È uscito venerdì. No.
10: Ma noi vendiamo solo usato, mi spiace.
9: Cosa c'hai di usato? Dimmi
8: ancora,
9: un po'.
8: Di usato cos'è che hai dei Pooh?
10: Ci sono cassette svariate, non le ho catalogate.
9: Ce l'hai in live? Stappami la cappella.
10: Ho preso 3 giri, aspetta.
9: Diglielo cantando.
10: Cos'ho al momento.
8: E ce l'hai in live? Stappami la cappella.
10: C'è Rotolando Respirando,
9: rotolando
10: Alessandra,
9: culo, cioè.
10: I colori dei pensieri, forse ancora poesia. Ma... e la collection 81-84.
8: Ma anche, anche Rotolando nel culo c'è?
10: Cioè. Senta, buona
9: giornata. Non fare la stronza.
8: No, ho capito, dai, ma io chiedo.
9: Bravissimo. Adesso levati dal cazzo.
4: Promosso, vai, vai i coglioni.
2: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105. Only for you. No. This is zoo. Only for you.

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
2: Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky. Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la trade, insomma.
4: Ma porca. Skywalker!
3: Skywalker! Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro!
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
2: Sì.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
8: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai capito? Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio di Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guarda tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
3: Se forte vincerai, vincerai.
2: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
4: Pronto?
5: Ciao!
4: Allegria! Sono Davide Mengacci! Come sta, signor Ennio? Regista! Passo regista! Passo regista!
6: Pronto, Ennio?
5: Chi sei? Chi sei?
6: Sono Sirtaki il regista!
5: Ma sono Sirtaki la mano!
6: Pronto, Ennio? Ennio, sono... Natalino! Sono il camera!
5: Mi stai facendo venire l'asta, bastardo!
6: Scrivi! Devo fare le riprese a casa tua!
5: Ma perché devi parlare, bastardo, com'è?
6: Ma è il mio modo di parlare, Ennio! Io non lo faccio apposta, parlo così!
5: Mi stai sulle balle! Mi stai sulle balle!
6: Mi dai questo indirizzo, per favore?
5: Ma che indirizzo? Non te lo do, va bene?
6: Guarda che noi domani siamo lì per fare le riprese.
5: Ma non ti voglio, Arnaldo! Non ti voglio a casa mia!
6: Ma perché?
5: Non ti voglio, perché devi venire a casa mia, Arnaldo!
6: Devo fare inquadrature dei close-up sulle verdure.
5: Ti devi inquadrare, te la testa, ti devi inquadrare! Brutto bastardo!
6: Devo fare i primi piani della lattuga!
5: Vai dall'altra parte! Vai dall'altra parte!
6: Non hai anche il frumento da guardare da vicino vicino?
5: No, non è il frumento che stavo guardando!
6: Sì, il frumento! Hai anche l'uva! Hai anche l'uva? Sì, l'uva! L'uva! Prendi l'uva!
5: Per me l'ho fatto!
6: Ok, allora ti ripasso la redazione, così tu metti d'accordo con... Barnaba, vieni qua!
5: Mi stanno chiamando che devo andare nel furbetto, porca la...
6: Pronto?
5: Sono rimasto indietro col rimorchio,
6: Pronto, Ennio? Sono
5: Sono
6: Barnaba!
5: Porca la...
6: Barnaba!
5: Aspetta!
6: Sono Barnaba!
5: Mettiamo Barnaba! Vai a cagare che devo andare sul furbetto!
6: Sono Barnaba!
7: Barnaba!
4: Ho lasciato l'indirizzo!
8: Perché troia!
9: Chiamiamolo ancora!
8: Ancora?
9: Sì, dammi l'indirizzo!
8: Allora, me lo dai l'indirizzo o no?
5: Aspetta!
6: Oh, Ennio, allora me lo...
5: Porca la...
6: Mi serve...
5: Ma che cosa vuoi?
6: Dammi l'indirizzo che veniamo a fare le riprese.
5: Ma non ho l'indirizzo, sono nel furbetto. Lasciami stare che sono nel furbetto.
6: Dimmi dov'è il posto, dove vengo?
5: Dimmi dov'è, non ti dico niente.
6: Dammi l'indirizzo.
5: Ma non ti dico niente, non ti conosco, casa mia, non vieni! Non viene nessuno a casa mia, che non ti conosco!
6: Sono Barnaba!
5: Vai a cagare!
6: Qui con Arnaldo, ci devi dare indirizzo!
9: Arnaldo!
5: Vai a cagare!
6: Barnaba e Arnaldo!
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao. Cose verissime. Dopo le recenti vicissitudini dove sono stato ripescato nel lago di Loch Ness dentro un enorme cumulo di feci di mostro, anche se le autorità non vogliono divulgare la notizia, posso affermare che la bestia esiste e io ne sono la prova vivente. Quella merda m'ha ingoiato intero e dopo un breve passaggio lungo il tratto digerente sono stato cacato vivo dopo poco. Probabilmente l'enorme bastardo non digerisce i ciccioni di Varese. Tanto meglio, adesso ci vorranno anni prima che mi si levi il puzzo di pesce e merda dai capelli.
3: Mi spiace un sacco, sai.
2: Uè, stronza, che cazzo fai? Ti tappi il naso?
3: Sì, puzzi parecchietto.
2: Beh, sì, puzzi parecchietto. Ci credo che puzzo. Sono stato caccato vivo da un sauropode di milioni di anni. È già tanto che lo possa raccontare, maledetta.
3: Chissà che spavento.
2: No, a un tratto sbadigliavo anche.
3: Davvero?
2: Ma certo che no, brutta racchia. Mi sono caccato addosso come nessuno si è caccato addosso, nemmeno nella seconda guerra mondiale, durante un bombardamento.
3: Ma non c'è bisogno di bestemmiare.
2: Dai, dai, non rompermi il cazzo che sono ancora sotto shock. Quando vedo le scatole di tonno, urlo.
3: Non capisco il nesso.
2: Non capisco il nesso. Fatti un giro in un animale che mangia il pesce, ma dal lato delle sue budella, e poi capirai che cosa significa avere paura del tonno. Comunque, in questo episodio non voglio fare l'errore e tediarvi su quanto sono un grande e un sopravvissuto e instillare pietà per dei like, nonostante sia un grande ed un sopravvissuto.
3: Appunto.
2: Ma appunto cosa?
3: Dico appunto che...
2: Che?
3: Che?
2: Che?
3: Che?
2: Che? Cucuru cucu qua qua qua. Taci, taci, taci!
3: Scusa, calmati, dai!
2: Allora, dicevo che visti i risultati numerici della puntata in cui il fallimento dello smascheramento del mostro di Loch Ness è andata forte, oggi voglio sfatare un altro mito ed è per questo che vi dimostrerò con un esperimento che una vasca da bagno con dentro 56 litri di Coca-Cola a contatto con questo secchio di Mentos non farà alcun buffo schiumone e che le cose che vedete in rete sono tutte cagate.
3: Ma sei scemo?
2: Uè, ma la cosa che me la prendo fisicamente anche con andicchietti e donne non ti mette minimamente in allerta quando mi caghi il cazzo. Va che io sono una brutta persona, stronza. Chiamami ancora scemo e mi levo la cintura.
3: Tu sai che sono campionessa di 3 discipline marziali, vero?
2: Sì, sì, lo so, ma sono comunque più grossa.
3: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
2: Mi passi una Mentos, mi fa schifo il sapore del sangue in bocca.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: È perlizia.
4: Vai, dai.
6: Scorrettezze.
7: Scorrettezze.
6: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
8: Ai ai ai ai ai ai ai ai, mannaggia, puttana.
9: Ehi, che hai fatto, pa?
8: Niente, mi fa male la schiena, c'ho proprio bisogno di andare a un bel centro massaggi cinese.
9: Il solito schifoso. Mamma mia, quando mi fai rimpiangere il tempo in cui eravamo giovani.
10: Quando, ma? Quando vi amavate tanto?
9: No, quando inventava scuse migliori per andare a puttane.
6: Voglia di grande fiction? Voglia di serie TV di qualità? Allora non avete voglia di scorrettezze, ma noi purtroppo mandiamo in onda quella.
10: Ehi, pa, cioè, ma se ti fa male la schiena, no? Perché non ti prendi un antidolorifico, pa?
8: No.
10: Cos'è, pa? Hai paura che ti faccia male?
8: No, ho paura che mi smorzi gli effetti della bamba.
6: Una serie TV che affronta il tema dell'incontro tra culture in un modo che non avete mai visto prima.
8: Buongiorno, sono venuto per uno dei massaggi speciali.
9: Certo, volete una ragazza o un ragazzo?
8: Ma che, me lo chiede pure? La femmina, no, con le tette.
9: Non avere femmine con tette, essere cinesi noi.
8: Ma porca questo è un problema serio,
6: Scorrettezze, la serie TV che è stata mandata anche negli USA, ma senza riferimenti a sesso e droga per non turbare troppo il pubblico americano.
8: Ma certo che senza le
5: mitragliatrici
8: non è proprio la stessa cosa,
10: E che sarà mai, pa? Cioè, in fin dei conti, devi farti solo una bella...
5: sparatoria.
8: Sì, ma a me una donna senza due belle...
5: bombe a mano.
8: Non mi fa eccitare.
10: E allora, pa, prenditi un po' di
5: pallottole.
8: Ma sì, alla fine un po' di...
5: pallottole.
8: Mischiate con la...
5: guerra.
8: E vedrai che mi faccio una...
5: strage.
8: Come si deve.
6: E allora fidati di noi e segui Scorrettezze, la serie in cui puoi incappare anche in qualche simpatico equivoco.
8: Ma che vuol dire?
9: Io ho detto, essere massaggiatrice, non meretrice.
8: Scusi, ma lei non fa i massaggi?
9: Sì.
8: E allora, massaggi.
9: Cosa?
8: Questo, me lo assaggi. Questo qua, me lo assaggi.
6: E allora non fare il timido e nemmeno il ruggero. E sintonizzati su Scorrettezze, la fiction fatta più male di quelle con Gianni Morandi.
8: Alla fine è andata bene, no? Mi sono fatto pure fare l'involtino.
10: Con la salsa, pa?
8: No, con la bocca. 105,
0: 105. Lo Zoo di 105.
7: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.

0: fate uno scherzo al mio amico Luigi, che dice le bugie come un bambino di 2 anni. Praticamente, durante il primo lockdown, è stato cacciato di casa dalla sua ragazza e poi dai suoi coinquilini, perché non rispettava nemmeno una norma. Così è scappato di nascosto a Napoli, dove vivono i suoi genitori, e adesso si vanta di aver fregato la polizia. Spolpatelo! Round 1.
1: Sì, salve, sono Scartamuro della Polizia di Stato. La disturbo?
2: No, mi dica.
1: Lei mi risulta nato a Napoli, corretto?
2: Esatto.
1: Però mi risulta residente a Milano, corretto?
2: Esatto, quindi attualmente sono a Milano, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Lei adesso in questo momento sta vivendo a Milano,
2: Sì.
1: Non si è mai spostato negli ultimi 2 anni da Milano?
2: No, sono qui da 2 anni fondamentalmente.
1: Quindi lei gli ultimi 2 anni di, diciamo, emergenza Covid li ha trascorsi comunque a Milano?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, ecco. Allora le passo il mio collega, mettendo un attimo lì.
2: Ok. Round 2.
3: Signor buongiorno, sono Ciro Muro. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi scusi il disturbo in questo momento.
2: No, senta, ti figuri.
3: Molto semplicemente, ci dovrebbe raggiungere quando può. Adesso prendiamo un appuntamento negli uffici di Moscova. E ci risulta che lei, così da una segnalazione, che lei ha compiuto un tragitto Milano-Napoli durante la quarantena per andare a risiedere nella città di origine.
2: Sì. No, allora le confermo che la questione è accaduta proprio come lei ha descritto, però ci sono un po' di complicanze in merito che mi hanno costretto a scendere giù. Io ho chiamato anche la questura quando fu la...
3: Con chi ha parlato gentilmente?
2: Non ricordo il nome il nome del collega, però ho chiamato la questura e ho spiegato la situazione e a quanto pare mi avevano tipo semi-autorizzato a scendere.
3: Quindi lei, diciamo, ha un documento che attesta questo permesso rilasciato dalla questura di Milano?
2: Mi ricordo che ho fatto il permesso che tu compilavi quando
3: l'autocertificazione.
2: Aspetta, è un po' complicato.
3: Aspetti, autocertificazione, come dice il nome stesso del modulo, è una certificazione che lei fa da sé. Lei però adesso, mi scusi, mi ha detto che ha ricevuto una precisa autorizzazione dalla questura a rientrare in quel di Napoli perché privo di fissa dimora. È questo che ha detto?
2: Sì, l'ho detto, però...
3: Che è diverso dalla...
2: Mi scusi,
3: signor... Sto parlando io. Che è diverso dall'autocertificazione. Cioè, un conto è se lei mi compila un foglio che mi dice io mi autorizzo da solo ad andare a Napoli perché non ci ho fissato dimora. Un conto è se un collega della questura firma un foglio con scritto autorizzo...
2: Non ho l'autorizzazione della questura scritta.
3: Quindi non ha un documento.
2: Verbale.
3: Questo tipo di violazione della quarantena può comportare, in caso di accertamento, una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 4.000 euro.
2: Comunque, ad ogni modo, sono cosciente di quello che ha detto. Purtroppo le circostanze che mi hanno obbligato a scendere sono state un po' più grandi di me. Io ho messo anche in mezzo il mio avvocato.
3: Sì.
2: E purtroppo, cioè, poi non, se vuole vengo lì in questura.
3: No, sì, questo è sicuro, lei deve venire assolutamente in questura.
2: E va bene.
3: A ritirare i documenti della sanzione a carico suo. E ovviamente porti anche i documenti che lei ha prodotto insieme al suo avvocato. Va bene, le ripassi il collega, così fissa l'appuntamento. Va bene?
2: Va bene, arrivederci.
4: Round 3.
2: Pronto, eccomi.
1: Allora, quello che le dico è che adesso le fisso un appuntamento con il quale lei si può presentare o con il suo avvocato.
2: E io purtroppo il mio avvocato ce l'ho a Napoli, ma se magari possiamo sentirci telefonicamente sarebbe ideale.
1: Allora, il suo avvocato risiede a Napoli, quindi lei non ha modo, vabbè, nel senso questo è per lei, lo dico, perché noi l'ambasciatore non porta bene, quindi no, anche perché purtroppo, come lei ben sa, ci sono anche fino a 2 anni di reclusione una volta accertati, cioè il fermo amministrativo, però siccome lei
2: le vorrei spiegare bene la situazione perché mi hanno, costretto a scendere, l'ho detto anche al vostro collega.
1: Ah, quindi c'è stata una...
2: Io altrimenti, se non avessi fatto quel viaggio, sarei rimasto, praticamente per strada. Nel senso che io convivevo con la mia ragazza, fondamentalmente, abbiamo litigato, quindi sono andato via di casa.
1: Mi scusi,
2: durante la quarantena. Mi sono recato nella mia casa di Milano con i miei ex coinquilini e fondamentalmente loro non mi volevano in casa perché avevo trascorso la quarantena altrove.
1: Lei viveva con la sua fidanzata nella quale aveva la residenza?
2: No, io la residenza ce l'avevo a Milano, cioè ce l'ho.
1: Quindi lei si è spostato a fare la quarantena già, allora già ha commesso una prima infrazione in cui lei dalla sua residenza si è spostato a casa di terzi, che è la sua fidanzata in questo caso, per fare la quarantena. Quindi lei litiga con la sua ragazza e lei si vuole rispostare nuovamente nell'appartamento dove ha la residenza o una terza dimora dove vi sono?
2: No, dove avevo la residenza.
1: E là le è stato impedito di rientrare nel suo appartamento?
2: Perché esatto,
1: attenzione, quindi mi perdoni, ma lei mi può dare addirittura i nomi di queste persone che l'hanno impedito di rientrare?
2: Sì, sì, no, senza dubbio.
1: Perfetto.
2: Ma è una questione che io già avevo comunque mandato all'avvocato. Il problema è che ho
1: Quindi le ha già denunciate queste persone?
2: Sì, le ho già denunciate. Il problema è che io ho soltanto delle prove di vocali, insomma. Cioè,
1: scusa, lei l'ha denunciata, quindi mi fornirà anche una denuncia a carico di queste persone che non le hanno permesso di entrare nella sua abitazione?
2: Allora, non mi ricordo se ho fatto una denuncia o semplicemente parlato con il mio avvocato.
1: Allora, una cosa importante che le chiedo, lei comunque quel giorno che si presenta in questura, uh-huh, in caso lei non viene con l'avvocato, si porti un cambio, una tuta del materiale per fare una pulizia personale, dentifricio, spazio nero.
2: No, non ho capito, mi scusi.
1: Lei quando si presenta qui in questura mi deve fare una cortesia, si porti anche un cambio d'abiti, una tuta comoda.
2: Perché
1: spesso e volentieri si va in lungaggine amministrativa e quindi può darsi che vi sia anche un fermo nei suoi confronti, perché lei è già fuggito una volta lei è già fuggito una volta, quindi io a questo punto devo informare il mio collega che lo deve segnalare e quindi c'è tutta una procedura diversa.
3: Ma dai, devi portare documenti, tutto quanto, perché questa persona qua dice le cose, poi non ha mai documenti, dai, che cosa devi portare? Inoltre che
1: vabbè, comunque la persona
3: devi portare.
1: Allora, aspetta, pensaci tu, dai, fammi un'altra.
3: Pronto, signor.
2: Sì, sono
3: allora deve portare l'autorizzazione con la quale la questura l'ha autorizzata a spostarsi da Milano a Napoli durante la quarantena. Poi mi deve portare la copia della querela che lei ha fatto nei confronti dei suoi coinquilini che non l'hanno autorizzata a rientrare in casa.
2: Ma io non so se ho questi documenti.
3: Se lei non ha questi documenti, signor lei mi passa un guaio, perché a parte la sanzione amministrativa, questa è una telefonata registrata e lei ha dichiarato il falso alle forze dell'ordine. Qua non siamo alla scuola materna. Lei mi dice ho parlato con la questura mi ha autorizzato e la questura non ha autorizzato niente. Ho fatto querelato i miei coinquilini e lei non ha querelato nessuno. Lei con chi pensa di parlare? Con la maestra dell'asilo? Io la sbatto dentro, ha capito? Sono 4.000 euro di multa e in più si fa anche il fermo. Mi raggiungo oggi pomeriggio prima delle 17 e in via della Moscova, ha capito? Porti questi documenti, no, se ce l'ha,
2: capito,
3: se
2: ce l'ha. Ma io non ce l'ha, io non riesco a portarli oggi, sono al lavoro, mi scusi.
3: No, lei non li riesce a portare perché non ce l'ha. Lei questa cosa
2: Io non ce l'ho questo documento, non me lo ricordo, devo chiamare mio padre, non me lo ricordo attualmente, devo un attimo capire se ce l'ho oppure no.
3: Signor, con che pensa di avere a che fare? Devo mandare la volante, che lei se ne scappa nuovamente a Napoli. Devo mandare la volante, lei molla il lavoro e porta qua i documenti, perché questo è lo Stato che sì, la invita.
2: Attualmente non riesco a farlo, per favore non mi metta in difficoltà. Sono al lavoro in questo momento, non posso uscire all'improvviso per cercare questi documenti. Devo un attimo capire a chiamare i miei genitori.
3: A cosa
2: e mio avvocato un secondo.
3: Ma cosa c'ha lei? 4 anni che si mette a piangere. Lei c'ha 4 anni.
2: Ho difficoltà in questo momento e non so cosa fare.
3: Ma c'è, signor. Ma lei. Vabbè, senta, faccia così. Allora, quando riesce, passi dalla via della Moscova. Va bene, prima di via della Moscova. Via della Moscova, prima di via della Moscova c'è via Turati, piazza Stati Uniti d'America. Lì c'è Radio 105, che è il posto da dove stiamo parlando noi adesso. Io sono Fabio Alla 6, qua c'è Paolo Noise e questo è lo Zoo 105.
2: Ma che cazzo?
1: Che pallista che
3: minchia,
1: sei!
3: Minchia, che cazzaro che sei!
1: Che
3: io.
1: Cazzaro!
3: Luigi, coi pantaloni grigi!
1: Te l'hanno fatta pagare i tuoi amici!
2: No, io sto morendo. Sono per strada da solo, sto morendo. Che cazzo è successo?
3: È lo Zoo di 105,
1: Luigi. È lo Zoo di 105, uno scherzo su commissione. Sono i tuoi amici che si vogliono vendicare del fatto che sei uno sparacazzate.
2: No, vabbè, non ci credo, raga. Assurdo. Voglio capire chi è stato, però.
3: Basta dire bugie, che non sei un bambino.
2: Va bene.
3: Dai.
1: Ciao, Luigi.
3: Ciao, Luigi.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, dicendo, Leo, ragazzi, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi da. Cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in. Come mai? Che la guardi. Con la guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: fai? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no, lì, dai, guardi. Dice che gli bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Sabbie mobili più rocce soprammobili, 15 euro al quintale. Chinotto non potabile, 6,60 euro al litro. Zerbino a Zerbino per venditore porta a porta, 41 euro. Crea il tuo Green Pass, kit composto da Blue Pass e Yellow Pass, da miscelare in parti uguali, 52 euro. Spermeabile. Spermeabile. Abito per bucacche, 94 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Tale bagno, il cesso col turbante, 129 euro. Salame in streaming, 26 euro al chilo. Marsupio porta tatuaggi, 12 euro. Chador, zucchero a velo islamico, 12 euro al chilo. Catetere da sera. Catetere da sera, 11 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: La piccola roulette russa, gioco in scatola per bambini vivaci dai 3 ai 6 anni, 19 euro, cartucce non incluse nella confezione. Lego ciclo mensile, praticamente la... Lego ciclo mensile, praticamente una cascata di pezzi rossi da 1, 26 euro. Articoli per terrapiattisti, mappamondo frisbee, 17 euro. Sexy container, 6.890 euro. Braccialetto contaseghe. Che bello della Xiaomi. Braccialetto contaseghe, anche per mancini, 21 euro.
1: Arredamento interni.
2: Trapano antiforfora, 25,80 euro. Tofa, il gustoso tofu al metadone, 14 euro al grammo. Coltello boomerang, coltello boomerang, ideale per omicidio suicidio, 62 euro. Gesù per me. L'avevamo fatta da via liscia. Gesù per me. Gesù per me. Crocifisso con mantello, 89 euro. Alexo, assistente vocale transessuale, 32 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza, schiaffate un avocado in culo.
2: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Scusate il fiatone, ma mentre registravo questo intervento stavo salendo sull'aereo privato di Bill Gates e stavo andando a ritirare la mia nuova Bentley, tempestata di diamanti fatti con gli occhi dei bambini del Bangladesh. Ebbene sì, sono registrato, ma sereni, ci pensa il mio schiavo a montare sta puntata di Mamma Minchia. Vero Simo Gay? Mixa mega mixa, culattone!
4: Primo, non sono culattone! Secondo, tu compri le Maserati e le Bentley, ma ieri sera mi hai lasciato il conto da pagare da Nobu. Ho dovuto succhiarlo ad un cameriere per pagare.
3: Lo vedi che sei culattone! Dai, metti la prima hit, che sono al telefono con Elon Musk che mi sta chiedendo consigli su come vestirsi stasera.

0: ascoltando Mamma Minchia.
1: Benvenuti a Mamma Minchia, il programma che mi permette di fare tutti i magheggi con artisti inutili ed etichette discografiche che poi mi passano la mazzetta e io mi ordino le Maserati con gli interni in pelle di koala. Animali di merda, oltretutto. Via con un altro pezzo, vai Simo Gay, così mi arriva il bonifico. Spingi il bottone, brutto culattone. Ha ha ha ha, ho fatto la rima. Sono bello, ricco, furbetto e faccio anche le battute stupende. Mi merito un Rolex.
2: Vaffanculo Max, tu guadagni e io lavoro.
1: Vai culattone.

0: Va bene il padre, va bene il fratello, ma mio nonno è morto da 12 anni. Bottana, bottana, bottana.
1: Mamma minchia.
2: Sono Max Brillante e questo intervento l'ho registrato 12 anni fa. Infatti volevo salutare il mio caro amico Michael Jackson, che sta ascoltando il programma da Neverland, la sua villa in California. Ciao fratello, ti stimo! E che la smettessero di accusarti, l'unico culattone è Simo Gay!
3: Max, porco c***o, t'ammazzo! Mi piace la fica, la fica!

0: amici di Squattro Grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, che la macchina morca e Mindy. Bene, a quarta sega discute di innocenza o di perfetto, chi ha ammazzato o chi viene ammazzionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, Drive-in, Glam Culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, Gnutti Gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrista dell'innocenzo del marito della vittima Carmela. Servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua, siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sogno stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sogno stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno che i suoi tratti distintivi potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto una sega mentre agonizzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor Pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
2: No, non è! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio ammazzare, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
2: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murgia è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
2: Vede quanto è duro! Solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
2: Che minchia piango, sto
1: A voi la linea.
0: Avete sentito? Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa, Plukemlek, bamboccione se staremo a vedere, Sincra, ma prima meno palate, mi puzzano le dita di palle. Alla prossima puntata, cazzo!

0: Mamma Minchia.
1: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccoci, sono Max Brillante e inizia Mamma Minchia. Io sono ovviamente registrato perché non ho tempo di pensare alla radio. Sono al concessionario della Rolls Royce ad ordinare il divano nuovo per la mia penthouse di Manhattan, dove andrò a vivere con Beyoncé. A voi ci penserà il mio schiavo? Vai Simo Gay, mixa mega mixa, culattone.
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.
3: Max, porco, non sono culattone, mi piace la fica, la fica.

0: il programmino de musica inascoltabile su Radio 105. Max Brillante è registrato, perché è a casa de Taylor Swift a decidere come se deve vestire al prossimo concerto. Vai, Simo Gay, vai, culattone.
1: Uè, cretina, ti ci metti pure tu. Va che non sono culattone. Sono sottopagato, non culattone, stronza.

0: cane.
1: Dove cazzo vai? Oh, dove cazzo vai? Manca mezz'ora alla fine del programma.
0: Vai, culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia.
3: Marisa molto bella, ma non la quiero más.

0: Mamma minchia torna quando Max Brillante ne avrà voglia. Maserati e Bulgari a tutti voi!
1: L'altra sera mi hai lasciato il conto da pagare alla langosteria. Cane, sei scappato fingendo una telefonata urgente con Ed Sheeran.
0: Mamma mia!

0: su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni. E con noi c'è la nostra
0: Gianna. Allora siamo pronti, prontissimi a giocare con il nostro primo concorrente. Pronto?
1: Pronto Maurizio?
2: Sì, prego.
3: Come stai, Maurizio?
2: Bene, bene, bene.
0: Bene, bene. Allora ti spiego il gioco. Per vincere il premio di oggi devi indovinare il colore dei capelli di Gianni, che è il mio collega qua di fianco. Attenzione, perché ti do un piccolo indizio: ha un taglio di capelli alla Jim Presley.
2: Colore biondo.
3: Quasi.
1: Quasi.
2: Non è biondo?
3: Un po' più scuro.
2: Castano chiaro.
0: Castano! Grandissimo Maurizio, allora, attenzione, hai vinto. Allora hai tre buste, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
3: Allora, mamma mia Maurizio, hai vinto? Sei pronto?
2: Sì.
3: Un impianto hi-fi da discoteca Petruzzelli con cui scatenarti dove vuoi!
0: Attenzione Gianna, allora dici quanto vale questo impianto hi-fi Petruzzelli.
3: È 7.000 euro!
1: Incredibile!
0: Bellissimo, bellissimo. Vabbè, potrai scegliere dove metterlo, soprattutto in casa, per avere un impianto stereo veramente all'altezza di Petruzzelli.
3: Bellissimo! Vuoi salutare qualcuno, Maurizio? Non vuoi salutare nessuno.
0: Non vuole salutare nessuno, non ce ne frega un cazzo. Benissimo, allora ti passiamo Gianna e noi andiamo avanti con il nuovo disco di Fabio Rovazzi featuring Gesù.
3: Pronto, oh, pronto, Maurizio,
2: grazie.
3: Mi senti?
2: Sì, sono qua.
3: Ok, siamo fuori dalla diretta adesso. Insomma, parli con me, perché così ci mettiamo d'accordo per la spedizione, d'accordo?
2: Va bene.
3: Ok, senti, allora questo impianto da discoteca Petruzzelli è veramente, veramente un pezzo unico, perché tra l'altro...
2: Va bene.
3: Ok, senti, allora questo impianto da discoteca Petruzzelli è veramente, veramente un pezzo unico.

0: Allora, l'impianto stereo è composto da 4 casse stereo da 100.000 watt l'una, alte 2 metri.
1: Cavolo, enorme.
0: Ascolta, il camion, che come immaginerai sarà un camion grosso, si può parcheggiare vicino a casa tua per scaricare?
1: Per scaricare dipende quanto è grande.
0: Beh, insomma, immagina un camioncione, ecco.
1: Ok.
0: Senti, allora, quando arriva il corriere, siccome il pacco è molto fragile e voluminoso, c'è un piccolo contrassegno da pagare di... Ma cazzata, scusa la parola. Sono 712 euro. Eh?
1: Quanti?
0: 712.
1: Cavolo, non è proprio una cazzata.
0: Beh, insomma, se tu consideri il valore di questo pacco, che è di 7.000 euro, ecco, sono bazzeccole.
1: Ho capito, però non è che è proprio... cioè... sono sempre 700 euro.
0: Sì, beh, certo, però in confronto a 7.000, ecco.
1: Ma no, lasciamo stare allora, tenetevi il pacco, perché comunque non, cioè, non vado a spendere 700 euro per un impianto che proprio... cioè, non è che mi serve, non è che lo uso,
0: Beh, ma una volta che lo avrai,
1: Ma boh, guarda, lasciamo stare allora, dai. Tenete voi, siamo comunque...
0: No, no, guarda,
1: felice, basta.
0: No, non possiamo tenercelo, te lo dobbiamo inviare per forza perché hai partecipato al nostro gioco.
1: Sì, ma comunque 700 euro non sono pochi, cioè una paga.
0: Va pagato. Pronto? Maurizio? Ci sai?
1: Comunque 700 euro dopo...
0: Cosa Maurizio, Pronto?
2: Non risponde più?
0: No, non risponde Maurizio, deve essere svenuto.
3: Si vede che i nostri premi fanno svenire le persone.
0: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa
1: dov'è
3: c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: piano.
4: Stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo
3: che tu hai detto? Io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai? Perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere

0: e cats. Hits, cap e cap cats. Este, voglia. E niente, fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
2: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
3: Mi senti, bastardo?
4: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
3: Addio.
4: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, è arrivato il medico legale.
2: No, siamo malissimo.
4: No, ma che è davvero, no?
2: Ah, bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di Cane.
5: Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo.
2: Lo vedo, dottor Fica di Cane.
5: Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito.
2: Si calmi, dottor Fica di Cane.
6: Che bravo.
2: Chi?
6: Sono bravo?
7: Molto bravo. Grazie. Ti faccio i miei complimenti.
6: Grazie. Ma io è da tanto che faccio la scuola.
7: Cosa hai fatto? Anche tu quell'americana?
6: No, io il Foroni.
2: Sì, dottor Fica di Cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto. La ringrazio ancora.
5: No, no, no, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo... commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri.
2: Basta, si calmi, Fica di Cane, si calmi, si calmi. Sì, chi è? Chi è?
3: Commissario.
2: Sì.
3: È arrivato il marito della vittima.
4: Scusi.
3: Sì. No, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
4: No, è un errore di battitura.
3: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono continui di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
4: Lei dovrebbe sapere la memoria.
3: Cambio camera a primo piano.
4: Perché la immagina?
3: Beh, perché...
4: No, non immagini. Cioè, si attenga.
3: Ho interpretato...
4: Ma perché?
3: Vado avanti.
4: Insomma. Infatti.
3: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
4: No, non urli. Non c'è bisogno.
3: Commissario, è arrivato il marito.
4: No, no, questo è lì, si è sdrogato la mascella. Che c'è?
3: Facevo il duro.
4: Ma non è un duro, duro, lei. Ma no, lei lavora.
3: Scuola Clint Eastwood.
4: Che è?
3: Commissario,
4: arrivano della.
3: Li facciamo.
4: Sì.
3: Commissario!
4: Che ne è un Ugo Farinelli.
3: Lo sto provando tutto.
4: Ma non capito, ma non è, lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio
3: un esempio.
4: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
3: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
4: E vuole due balsen. Sì. È un buffer.
3: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosterone.
2: Come si chiama il signore?
3: Gesù.
4: No, no, Macisto Testosterone.
3: Macisto Testosterone.
2: Come il verso della tigre.
3: No, come il leone.
4: Vabbè, ma lo stesso, è uguale, cioè...
3: No,
2: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
8: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
2: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
8: Diverse? Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, lurde, sì, mezze morte. Non importa, commissario. Io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni. Così, pa, pa, pa, la fica di qua, pa, pa, pa, la fica di là. Badilate di fica in faccia, commissario. Un candire di fica.
2: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
8: Bugie, commissario, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne. Io amavo mia moglie, non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
2: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testasteror per l'omicidio di sua moglie!
3: Agli ordini, commissario!
8: Che cazzo si grida?
3: C'è un punto esclamativo.
8: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
3: Agli ordini, commissario.
8: No, agli ordini. Agli ordini.
3: Agli ordini,
8: commissario. No, però agli ordini, cioè, faccio una crasi.
3: Agli ordini, commissaria.
8: Mi è spuntato una. Perché?
3: Ho un piglio più.
8: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
3: Agli ordini, commissario!
8: Sì, siamo finiti nell'esercito della prima guerra mondiale con i lanzichenecchi. Agli ordini! Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virilla maschio alfa. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
2: Certo, di quale si tratta?
8: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilata di fica nella faccia. Pa pa pa pa, la badilata nella fica nella faccia. Pa pa pa pa pa, la badilata nella fica nella faccia. Pa pa pa pa.
3: Secondo me non sei maschio. Cioè.
8: Ma perché non ti fai i cazzi tuoi però?
3: Non sei proprio macissimo tu, eh.
8: E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia. Pa pa pa pa pa.
3: So,
8: cioè. Tu non hai mai avuto la fica dentro la faccia?
3: No.
8: Pa, pa, pa, pa, pa. Puoi
3: almeno
8: negli ultimi
3: 4 anni no.
8: Puoi provare la fica nella faccia? Pa, pa, pa, pa, pa.
3: No. Però puoi smettere di toccarmi il sedere.
8: Pa, pa, pa. Ti stai facendo, tu c'è la fica?
3: No.
8: Sei sicuro? No. Posso controllare? Sì. Faccio un controllo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: Quello era il mio genitale.
8: Sembrava una fica. C'è un clitoride.
3: Sono dotatissimo.
8: Infatti c'è un clitoride.
1: Il commissario smonta il bar.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
10: Radio 105.
11: Sono Max Brillante e sono ovviamente registrato. Questo intervento l'ho registrato 6 anni fa, quando avevo solo 12 milioni in banca e solo 2 Maserati. Che schifo i poveri, mamma mia, anzi mamma minchia. Quanto sono simpa, raga. Simo Gheia in regia, partiamo con la prima hit. Schiaccia il bottone, culattone.
12: Fottiti infame, non sono culattone. Sono stufo di fare regia a sta merda di programma. Non ci ascolta nessuno. E tu sei più latitante.

0: incredibile, anche se non ho idea di cosa abbiamo trasmesso perché sono registrato. Volevo dirvi che settimana prossima inizia il mio spettacolo teatrale, dove ovviamente non ci sarò, ma metterò un cartonato sul palco mosso con dei fili da Simo Gay. Un'occasione pazzesca per venerarmi, come è giusto che sia. Saluto quelli che mi stanno mandando messaggi via WhatsApp. Allora, vediamo. Saluto Beyoncé che ci ascolta dal suo aereo privato, Bill Gates che è in coda a Melegnano. Un bacio anche a Gesù, grande fan di Mamma Minchia. Mandatemi i vostri messaggi anche se sono registrato e non leggo un cazzo.
1: Ma perché devi farti mandare i messaggi se tanto sei registrato?
0: Simo Gay, sparami il prossimo pezzo che mi consentirà di comprarmi la nuova Porsche Turbo Cabrio, placata in oro e diamanti e firmata da Donatella Versace col sangue. Vai culattone!
1: Ti odio! Ero

0: corsa.
1: Tacissimo Guy, non ti posso rispondere, sono registrato.
0: Fai il figo e poi non paghi i debiti, bastardo.
2: Ve segnalo che Grazie è a codesta canzone. Max Brigliante se potrà comprare una Maserati nuova.
1: Mixa, mega mixa, vai culattone.
0: Non sono culattone.

0: roba da milionari, non poverate da All You Can Eat. Vi ricordo che domani, non ho idea a che ora, ci sarà una puntata speciale di uno dei miei 60 programmi registrati di 105 Mi Cacca. Ecco un estratto della puntata.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Mi Cacca!
0: Benvenuti a 105 Mi Cacca, con noi stasera mio fratello Bill Gates, con cui parleremo di cacca. Ciao bro, intanto complimenti per lo stronzo che hai fatto mercoledì.
3: Ciao Max, grazie per avermi invitato nel tuo programma registrato, non per parlare delle solite rotture di cazzo su vaccini, evoluzioni, innovazioni e altre cagate scientifiche, ma finalmente qualcuno che parla di cose serie, come la cacca.
2: C'è 105 Mi Cacca!
4: Ma veramente hai in studio Bill Gates e state parlando di merda? Ma cane, io mi voglio ammazzare! Solo che non ho nemmeno i soldi per il funerale.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
7: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
8: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
7: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
8: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
7: La vuoi la parte o no?
8: Eh beh sì, più di ogni cosa al mondo.
7: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
8: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
7: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
8: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
7: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
8: Ma come? Non colgo...
7: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
8: Eh beh, sì, sì, capisco. Allora mi spoglio.
7: Bravo, bravo così, bravo. Bravo, bravo.
8: Ma che fa? Ma mi scusi?
7: Claudio, va.
8: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
7: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
8: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
7: Il provino.
8: Non capisco.
7: Oh, la vuoi la parte o no?
8: Sì, tantissimo.
7: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
8: Cosa?
7: La minchia.
8: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
7: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
8: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
7: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
8: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
7: Dai, Gocci, ci approvini, dai!
8: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
7: E va bene, dai, mi rivesto sti 3 giorni a Piombino in albergo 3 stelle con colazione inclusa e i 5 euro l'ora se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
8: No, non posso perdere questa occasione. ma non mi tirerà mai con un uomo, anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
7: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
8: No, super, niente fica.
7: Allora vado.
8: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
7: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
8: No.
7: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
8: Ok, grazie, super. Faccio subito. Wow. Funziona!
7: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione. Non vorrei rimettere.
8: Ci penso io. E grazie, super minchia.
7: Volo!
8: Piombino, arrivo!
7: Vengo!
8: Arrivo!
7: Vengo!
8: Arrivo!
7: Vengo!
8: Arrivo!
7: Vengo!
8: Arrivo!
9: Ernesto, mi scusi, sono qui per il provino... Ok, torno al call center.
10: Splendido, splendido, che uccello ha!
11: Ehi, amico, vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma. Super Minchia, duro come un sasso per chiavate da spasso.

0: praticamente tutti registrati per comprarmi le Maserati nuove, ho deciso di fare una compilation con tutti i successi di Mamma Minchia.
1: Sì, Max, ma siccome l'ho mixata io, sto giro mi devi dare due soldi.
2: Io sono il coprofago e sulla mia pizza chiedo solo una cosa, la mia, la mia, la mia.

0: Mamma minchia compilation in tutti i digital store al prezzo di un tergicristallo della mia Rolls Royce.
1: Questo viaggio a privato si chiama Le Fighe Famose e io devo rovistare nella pattumiera negli studi.
0: Compratela, dai, dai, culattoni. Con occhiali.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto, farmacia?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Come?
2: Col Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Sì, bene, e allora?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bene.
2: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
3: Grazie.
4: Al maggiore?
2: Sono a casa col Covid.
4: Come, mi scusi?
2: Sono a casa col Covid.
4: Eh sì, e quindi?
2: Ho il Covid-19.
4: Ok.
2: E praticamente l'ho curato.
4: Ok.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Arrivederci. No, va bene, ragazzi.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Come?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che cosa?
2: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
5: Ah, e ma che sei tu, scusa?
2: Santino.
5: Sì.
2: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Ma senti, ma per caso hai sbattuto la testa?
2: Metodo Santino.
5: Hai sbattuto la testa, dico, per caso.
2: Con il Covid.
5: Ah!
2: Covid è stato sconfitto.
5: Ma qua non c'è Davide, capito? Qua non abita nessuno Davide. Qua a chi c'è?
2: Con un grande Davide prodotto qua, di Pablo Escobar.
5: Non c'è Bang, Davide, diciamo. Qua, hai capito? Davide qua non c'è. Ancora fisco, ma a chi c'è le pecore?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma che mi conta a me se te ne sei, se ne vai a casa con Davide? A me non mi interessa niente.
2: Ho il Covid-19.
5: Non lo so, qui si abita il numero di 19, ancora sì.
2: Praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però

0: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Col Covid-19. Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
1: Cosa hai curato?
0: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.

0: Minchia, baffo. Metodo Santino. Con il Covid. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che...
1: Sei un figlio di puttana.
0: Covid è stato sconfitto.
1: Puttana.
0: Un grande prodotto di Pablo Escobar.
1: Sei un
0: grande botta.
1: Di puttana.
0: Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
1: Porco.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: La grande botta.

0: Avanti, biaci! Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Mi piacciono i cazzi.
10: Lo devo fare. No, sì.
9: L'ha messa, andevo. Perché poi lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
10: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
9: È furbo.
10: Ma lunedì viene qua. Madonna!
11: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
10: Ah, lui c'è lunedì?
11: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
10: Allora, vabbè, la scorsa mi chiamo un po'
11: oggi. Sì.
10: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
11: Al tre.
10: Pronto? Figlio
12: di merda. Posso di merda.
10: Uno, due, tre.
13: Figlio di puttana.
10: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
11: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alice da Bergamo. Volevo dedicare una serenata a mio marito Joseph. Tra qualche settimana arriverà la nostra prima figlia, Ginevra. Vista la situazione, vi lascio solo immaginare la mia pancia in questo momento, ma soprattutto le mie tette. Per stimolare l'allattamento, gli chiedo sempre di provare a fare una ciucciata dalle tette e lui mi dice di no. Ma può. Ha schifo per la fuoriuscita di latte. Vi prego, fategliela passare perché sfido qualsiasi uomo a dire di no a una ciucciata. Grazie, baci.
2: Sì?
0: Pronto? Parlo con Joseph?
2: Sì?
0: Ciao Joseph, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché mi ha spedito un'email Alice.
2: Sì?
0: Perché ti vuole dedicare una serenata.
2: Ah, va bene.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: Vai, attack maestro. Joseph, che fra non molto diventerai papà. Qualche altra settimana e Ginevra arriverà. Alice intanto a casa con il suo bel pancione, e per tenerti buono ti spara un bel segone. Ma quando lei ti chiede di ciucciargli la mammella, tu è come se dimenticassi di tutte le volte che ti ammonto la cappella. Non fare l'egoista schizzinoso fino a giungere al livello di ricchione, e dargli una popata a quella gioia di capezzolone. Ma cosa sei tettefobico? Ma non essere paranoico, e poppa le poppe, le poppe, poppa le poppe, poppa le poppe, ciuccia le tette, poppa le poppe, ciuccia le tette, tette, tette, tette, per quanto

0: Hunt. Woo! Bella Joseph.
1: Andy, bravissimo.
0: Ti è piaciuta?
1: Sì, siete fulminati.
0: Come sempre.
1: Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo.
0: E porta figa, neanch'io me l'aspettavo, eh?
1: Sì, ma c'era un messaggio subliminale sotto?
0: Che devi ciucciare le tette.
1: Cosa che non ho ben capito. Ah, ok, devi bene, allora ho recepito bene.
0: È quella che fate. E vedi che alla fine non sei così tanto efficiente, eh? Ma peggio. Ma gli vuoi dire qualcosa ad Alice?
1: La ringrazio, però non gli ciccio le tette.
0: Ah, allora sei proprio ricchione. Dai, datti da fare.
1: Dai, va bene, dopo questa serenata gli ciccerò le tette, però anche lei deve fare altro.
0: Sì, tipo schiaffarti un biberon in culo, eh? Ah! Ti mando un salutone, stati bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, sempre qui live sul mio canale Twitch scoppiettante. Oggi ragazzi mi trovo nella selva di Fasano, che è questo antico bosco della Puglia, per provare un nuovo ritrovato della tecnica creata e lanciata sul mercato da Elon Musk. Sì, quello della Tesla, dai. Allora, questo sistema è un satellite che tu ti puoi comprare e si chiama Starlink. Starlink si chiama. Sembrava un altro nome. Starlink, c'è scritto la traduzione in italiano Nicola Stella. Vabbè, si vede che è la versione nostrana, diciamo. Allora, proviamolo, dai! Allora, una volta che hai lanciato il tuo satellite, praticamente tu sei sempre iperconnesso da qualsiasi punto, anche qua che non prende un cazzo il telefono, puoi avere tutte le informazioni che ti arrivano digitali dal cielo. Ad esempio, guardate, lo accendo. Non è granché questo suono di apertura, però magari è roba semplice che non pesta di gighi. Allora, comando vocale, Starlink.
2: Ciao.
1: Ciao, sempre questa voce. E qui devo parlare col mio fornitore io. Che delusione. Starlink, voglio vedere il telegiornale, dai.
2: Telegiornale pronto.
1: Ma che cazzo è questo?
2: Al Jazeera.
1: Ma come Al Jazeera? No, io voglio vedere TG1 o TG3 regionale.
2: Nuvolo, non prende.
1: Nuvolo non prende? Scusa, ho preso apposta Starlink. Scusa, tu dovresti prendere.
2: No.
1: Sì?
2: Non prende.
1: Ah, ho capito, è un problema meteorologico.
2: Sì.
1: Che tempo fa?
2: Nuvolo.
1: Sì, questo lo vedo anch'io, Starlink. Ma quando è che viene bello?
2: Ah, non so.
1: E come non so? Sei Starlink!
2: Nuvolo, non prende.
1: Non prende? Io ho preso posti in satellite, che delusione.
2: Pagato tanto?
1: Ma fatti i cazzi tuoi! Sei il mio commercialista! Che delusione. Bene ragazzi, purtroppo le condizioni meteo non sono particolarmente favorevoli, ma ad esempio possiamo utilizzare il nostro Starlink per orientarci in questo bosco tetro e oscuro, no? Ad esempio se io mi fossi perso, voglio tornare alla macchina, dico Starlink, portami alla mia macchina. Cos'è?
2: Macchina andata.
1: Come macchina andata? Dove è andata la macchina?
2: Divieto sosta, cara attrezzi.
1: Divieto sosta? Ma hanno portato via la macchina? No, che delusione. Perché non mi ha avvisato Starlink?
2: Nuvolo.
1: È nuvolo un cazzo, scusa, mazzo quattro nuvole, non mi hai detto niente, scusa, e tu come fai a sapere allora che me l'ha portata via se è nuvolo?
2: Ha avvisato io polizia.
1: Come ha avvisato tu polizia? E c'era nuvolo.
2: Raggio di sole.
1: Raggio di sole un cazzo, scusa, dove, a me ti doveva avvisare, non la polizia, bastardo maledetto, che delusione. Bene ragazzi, adesso cercheremo di recuperare, grazie a un mio amico maresciallo, la macchina mi ha mandato via. Ma Starlink ti dà anche delle informazioni sul territorio che ti circonda. Ad esempio, questi alberi.
2: Pino.
1: Pino, molto bello. Questo?
2: Salice piangente.
1: Salice piangente, che bello. Quest'altro?
2: Acero.
1: Oh, vedi che Starlink è molto utile. Bene, Starlink, che cosa posso trovare ancora in questo ambiente?
2: Mignotta.
1: Come mignotta? Dove sta la mignotta?
2: Sotto acero.
1: Sotto l'acero c'è una truia, scusa.
2: Sì, prende 50 euro.
1: 50 euro prendo. Non voglio scopare, sono sposati, non mi interessa la mignotta.
2: Già pagato io con Satispay.
1: Ma perché hai pagato la zoccola? Non voglio andare a zoccola. Signora, mi scusi signora, è Starlink che ha pagato. No, si rivesta, la prego, sono in imbarazzo. C'ha pur 100 anni, c'è.
2: Pino.
1: Sì, forse anche Pino, mi sembra un travestito.
2: No, braccio di Pino.
1: No, il braccio di legno, c'ha. Ma che cazzo ho finito, la troia pirata. Che delusione.
2: Mettele 5 stelle, Starlink, intelligenza artificiale.
1: Sarei anche intelligente artificiale, però sei proprio stronzo naturale tu.
2: Quercia.
1: Ficcatela nel culo con tutte le ghiande.
2: A te e a tutta la lazza tua.
1: Che delusione.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche.

0: e quanto le capiamo.
1: Bene, allora, bene.
0: Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un bene. Ma... E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso, però, l'ingegno umano. Ma quella polverina ha dato i suoi frutti. I chimici hanno dovuto... E, beh, un secondo. In questo servizio, quanto dura quella polverina, se si ha tempo? Oh, vediamo.
2: Ci troviamo in Sud America. Più precisamente alle pendici della montagna Sucaputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata, in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani, o con un curioso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin. Il chiavato in fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavato in culò. Chiavato in culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
3: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo Lo Provo, sì, qui live sul mio canale Twitch. Oggi ci troviamo a Zurigo, in Svizzera, per provare questi nuovi smart market, dai! Allora ragazzi, come vedete sono all'ingresso di questo supermercato completamente automatizzato. Tu praticamente tu fai la spesa e no, non ci sono commessi, non c'è nessuno. Entri, è tutto automatico, vediamo come funziona, dai! Allora, entriamo nel supermercato, la porta scorrevole.
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Benvenuto!
1: Grazie! Vedi, l'intelligenza artificiale ha capito che sono italiano!
2: Eppure tellone!
1: E come tellone, scusi, no? Questo è un insulto in italiano, non so se le hanno spiegato, signor Svizzera artificiale. Che delusione e che insulto!
2: Dai, su, fa spesa, tellone!
1: Piano con le parole, che qua già mi girano un attimo le schiate. Allora, ragazzi, come potete vedere, ci sono questi lunghi corridoi condotti degli specie di armadi trasparenti, no? E tu no, cioè non hai bisogno di fare la spesa, vai, vedi il prodotto, digiti il codice e la voce dice che cos'è. Ad esempio, io mi devo comprare un cavolfiore, selezioni il codice.
2: Cavolfiore.
1: Compra.
2: No, puzza.
1: Come no, puzza? Vogliamo comprare il cavolfiore.
2: Poi puzza a casa.
1: Ma fatti i cazzi tuoi, scusi, casa mia, non ho capito.
2: Compra sedano, sei grasso.
1: Non so grasso, è la Costituzione così che è una costifamia. Ah, poi ma si faccia i cazzi suoi, scusi, signor Svizzera artificiale. E compriamo il sedano, dai, compriamo il sedano.
2: Comprato

0: tieni. No, non le voglio fragole, via. Prendiamo ciliegie.
1: Ciliegie.
0: Ciliegie, bravo, quando?
1: 102.
0: Ma ciliegie, scusa, è stagione però, qual è il ragionamento?
1: Piovuto tanto, poche ciliegie.
0: Poche ciliegie, allora non compro le ciliegie. Che cosa c'hai sotto i 102 euro?
1: Castagne.
0: Oh, castagne, a luglio.
1: Buone caldaloste.
0: Sì, ma è luglio, cazzo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che frutta e verdura non siamo riusciti bene a capire questo metodo, ma nel reparto carne, cioè, è proprio facile. Qua sta questo frigo, io seleziono il pollo, che devo comprare il pollo.
1: Pollo?
0: Pollo, sì, pollo.
1: Prendilo.
0: Sì, lo prendo, acquista.
1: No, prendilo tu, scappa.
0: Come scappa? Oh, la gallina! E dove cazzo va la gallina? Aspetta! No, ma viva!
1: Più fresca.
0: Sì, ho capito, ma non è un porcino che deve essere fresco. Ma io volevo il petto di pollo.
1: Tu specificale.
0: È specificare, sta scritto pollo, vado a pensare che è vivo. No, no, nulla.
1: Non si può.
0: Come non si può annullare, scusa?
1: È troppo tardi.
0: È troppo tardi di cosa? Un minuto sto dentro. Che delusione. Mamma mia, che esercizio della violenza che mi viene. Ragazzi, siamo giunti con qualche difficoltà, devo ammettere, alla fine della nostra spesa, però il carrello è semi pieno. L'ultima cosa che rimane da prendere è la carta igienica. Sono qua davanti a questo scaffalone. Seleziono il codice.
1: Carta igienica.
0: Carta igienica, sì, questo non si può sbagliare. Acquista.
1: Quanti veli?
0: Quanti veli? Quella bella, 4. E cose? E mo, 2 veli.
1: No, c'è solo uno.
0: E che mi devo pulire il culo con le dita? Che delusione, che schifo! Gulo. Bene ragazzi, con qualche difficoltà siamo giunti alla fine della nostra spesa, però alla fine più o meno abbiamo preso le cose che dovevamo prendere e quindi adesso la figata di questo posto è che tu passi direttamente col carrello e lui ti dà l'importo della spesa. Guardate, adesso il transito dalla fotocellula e quando è? Quando è?
1: Abbo.
0: E come abbo? Scusa, è il costo elettronico.
1: 300 euro.
0: Oh, 300 euro per 4 cose che ho preso. No, no, verifica spesa, verifica.
1: Non è nel mio programma.
0: E non è nel tuo programma, cazzo. Se uno sbaglia la spesa, e come faccio?
1: Chiama personale.
0: Chiama personale, chiamalo tu, no, chiama personale.
1: Personale, personale, personale.
0: Ah, così proprio, con il fischio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Il macchinario mi ha detto che l'ha speso 300 euro. Non posso essere 300 euro per 4 cose.
2: Quindi?
0: E niente, devo controllare lo scontrino.
2: E controlliamo lo scontrino.
0: Controlliamo, come fa lei?
2: È un attimo però. Allora, uova 4, 1,89 euro.
0: Ma quando sta questo?
2: Birra in offerta. Antonio! Antonio!
0: Che cazzo è Antonio?
2: Oh. Ti ricordi quando stava la birra in offerta?
3: Boh, fai 2 euro, va.
0: Ma come fai 2 euro? Scusa, non ho capito, ma questo deve essere smart.
2: Ma tondi?
3: Tondi, tondi.
2: Birra in offerta, 2 euro.
0: Si fermi, il vaffanculo mio è gratis. Che delusione, che parità di tempo.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però,
6: però, però,
4: però,
6: però, però,
4: però,
6: però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: al tettone. Mi vogliono cancellare uno dei miei 6.000 programmi, ma perché faccio così poca televisione? Guadagno già così poco. Oh, la vostra Barbarona è tornata e per dimostrare a tutti quanti la mia potenza, oggi come ospite,
1: guarda il capezzolo, guarda come turgido.
0: Oh, guarda. Oh, oh, mi serve

0: testa, quella dei cavalieri, ve la ricordate, per appoggiare le loro lance, perché sono così grossi i miei capezzoli. Un attimo che chiedo al mio opinionista Ricchione cosa ne pensa. Opinionista Ricchione!
1: Sei Barbara?
0: Non sei Ricchione così.
1: No, sono etero, mi hanno assunto perché l'opinionista Ricchione se n'è andato a fare un altro programma di Mediaset.
0: E allora licenziato, voglio solo cose vere nel mio programma. Sbomeriggio live, con voi la vostra Barbarona, che adesso vi porta all'ospitone che avete sempre sognato, perché con noi oggi pomeriggio c'è niente popò, niente popò di meno che Will Smith!
2: Ciao a tutti, salve, sono io, sono Will Smith.
0: Will Smith, all'anagrafe, pensate, si chiama Willard Carol Smith Jr.
2: Eh sì, perché sono nato gemello con una ragazza siamese, una sorella, me la sono mangiata. Lei era Carol, dopo la nascita, poco appena nati, me la sono mangiata nel passeggino.
0: Will.
2: Perché eravamo poveri da piccoli.
0: Immagino, Will. Allora, sei nato il 25 settembre del 1968, sei un attore, rapper e produttore cinematografico americano. E sei anche
2: stuntman e chef.
0: E sei anche nero, ricordiamolo, questo è importante. Perché...
2: sono ma nero, ecco. nero.
0: Ricordiamo che se non sei nero adesso non puoi più fare niente nel mondo dello spettacolo americano. Cioè devi
2: io sono tanto nero, cioè guido macchine nere, certo, vado in giro solo di notte, vesto di nero, mangio solo cose nere, tipo nero di seppia, ma ammazza.
0: Come è diventato famoso Will Smith? Lo ricorderemo?
2: Con la cocaina le sparatorie.
0: No. Allora, tu sei in realtà diventato famoso grazie a una serie che è diventata famosa in tutto il mondo anni 90. Si chiamava Willy, il principe di Bel-Air.

0: Di Bellagio è stato un momento bello della mia carriera all'inizio, perché io sono questo principe che abita sul lago, vicino a Como, sono a Bellagio, no? E, però tutti quanti, stiamo parlando degli anni 80, no? Dicono minchia, questo principe è nero, che cazzo, tutti i lombardi erano che abitava a Bellagio, dico, che cazzo. E io dicevo, ma io sono principe, mi piace vivere nel lago perché ho anche un cugino che mostro e che lui fa, gli piace stare al lago, no? Quindi mostro nel lago.
1: No, non era, tipo, non era così. Ah, ho capito. Allora, senti, Will Smith, intanto è un onore averti qui con noi. Cinematografia incredibile, Bad Boys del 1995, grande film con la regia di Michael Bay, eh?
0: Sì, non l'ho capito di
1: Bad,
0: che stai
1: Bad Boys, il film, Bad Boys.
0: È la storia di questo orango, si chiama Bebbone, no, del circo Oleandro. No. Io allevavo questo orango, che l'orango Bebbone, che sta in questo circo, e ci tenevo un sacco a sto orango, tant'è che tipo ci solleticavamo, ci spulciavamo.
1: No, Bad Boys, ragazzi,
0: stavo proprio nella gabbia con lui, no? E poi a un certo punto Bebbo un po' così va un po' fuori di testa, perché ci manca di essere scimmia nella foresta, allora io cerco di farlo scappare, di portarlo nella foresta del Conco, e lì divento anche cattivo per quello che ragazzi, perché io già lui dico, oh, Bebbo, ma rotti i coglioni, però non è che posso energico con una scimmia.
1: Però scusa, nel 2003 hai fatto Bad Boys 2.
0: Eh sì, perché poi io e Bebbo, che comunque ci siamo, le strade si erano separate, perché io non è che potevo vivere con una scimmia, non avevo neanche i soldi per mantenerla, perché si mangiava 50 kg di banana al giorno, sta bastardo. A un certo punto però Bebbo fa più soldi di me, cioè è una scimmia che riesce a trovare un lavoro in banca. Io faccio l'operatore ecologico a Palermo, e lui invece lavora per la Banca Popolare di Milano e concede i mutui.
1: Bebbo
0: l'orango.
1: Ma senti, ma nel 2020 è uscito Bad Boys for Life.
0: Cioè, a un certo punto minchia, Bebbo mi fa ingazzare, no? Bebbo Fortnite, là, come si chiama?
1: For Life.
0: Perché quello lì, perché lui fa questa dieta incredibile, dimagrisce con questa dieta Life, Pro Life, e diventa, però lui è molto peloso, non si capisce che è dimagrito, capito? Certo. Minchia, mi viene a cercare a Palermo, devi vedere come arrivo con sta Mercedes, perché comunque lavora ancora in banca, è diventato direttore, addirittura. L'orango Bebbo, questo ti fa capire il sistema bancario di Milano, arriva con una Mercedes tutta sfondata perché non sa guidare la scimmia, no? Però si è messo di punto buono, ha detto minchia, io devo arrivare a Palermo, sta cazzo di scimmia, ha preso l'autostrada, il traghetto, minchia, macchina devastata con i morti attaccati, proprio perché è proprio incidenti stradali senza domani, mi trova che sto spazzando tra parentesi con i cocci di vetro dei fanali che mi cadono, mi incazzo, oh, credibile. Questo sono Bebbo, minchia Bebbo, è come se è dimagrito, vedi? Allora gli ho dato soddisfazione.
1: Ho capito. Beh, andiamo avanti, perché c'è un'altra serie infinita, Men in Black, gli uomini in nero, con la regia di Barry Sonnenfeld.
0: Gli uomini in nero è stato... Sì.
1: Che è successo?
0: Perché io ho questa azienda... questa azienda di lavoro interinale, dove... trovavo da lavorare ragazzi, anche ragazzi del sud Italia, però minchia, non c'è stata una volta che ho staccato una fattura, mai, ma mai, proprio. Avevo sotto di me 500 persone, tutte rigorosamente nero, ma ho fatto certi circhi con la Guardia di Finanza in quel film, è bellissimo, è una storia crudele.
1: Il 2, perché poi hanno fatto il 2 e il 3 anche, cioè.
0: E minchia, perché la finanza ha cominciato a cercarmi, perché mancavano proprio ritenute da conto, fatture false.
1: Uomini in nero, solo uomini.
0: Minchia, no, le donne no, perché le donne comunque, perché una l'avevo chiamata e ero finito in tribunale per violenza carnale, quindi ho detto, lasciamo stare.
1: Beh, comunque è un film meraviglioso, Io sono leggenda, famosa storia. Dove il mondo praticamente...
0: Eh no, ma non avete capito, è il seguito dei tre uomini in nero. Quando uno riesce a vivere 12 anni facendo lavorare 500 persone in nero, ragazzi, diventa leggenda. A Palermo, ogni volta che arrivo col mio pastore tedesco, minchia, sei una leggenda. Infatti io sono leggenda.
1: Vabbè, senti, sarebbero tanti altri, magari faremo un'altra puntata da...
0: Sì, adesso devo uscire dalle porte di dietro per...
1: C'è la finanza.
0: Sì, ho paura di sé.
1: Va bene, grazie Will Smith, ci risentiamo in Pomeriggio Live, è stato un piacere.
0: Salutami Rovazzi.
1: Perché?
0: Non lo so, mi dicono di dire così, di fingere di conoscerlo. Ok.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quale quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, giorni, 3 giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa, sto pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. 105. Lo Zoo di 105.
7: Ulisse, il piacere della scopata.
8: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano. Ed è proprio di questo centro mondiale di moda, coca e gente con il grano che evade il fisco che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica, e in età più moderna, con i mitici anni 80, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building.
9: Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne ed è piena di terroni.
8: I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla, infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i 4 meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiavandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali, ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. Beh, e i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono 4 stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco.
9: Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché impare Pippo c'ha la bonza spettacolare.
8: Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? Beh, l'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e, grazie alle palafitte, sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e sì, Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchio. visione di Leonardo da Vinci. Progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, beh, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio.
9: Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartogiaro e Bruzzano.
8: L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi?
9: La Milano degli anni 70-80, dove era tutto shopping e fighe anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi.
8: Quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti. Prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Beh, ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il macete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro.
10: Tu vuoi lì la sale?
8: No, no, io voglio un bel bocchino.
10: Succhia, sputa, 50 euro dopo massaggio.
8: No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina.
10: Tu accomoda le pelo, non tocca capelli.
8: Ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... Ah, cazzo, che idroforo, mi ha aspirato una palla.
10: Tu non tocca capelli.
8: Scusa.
7: Ulisse, il piacere della scopata. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In questa puntata avremo una ricchezza incredibile di argomenti, documentari straordinari e tantissima opulenza produttiva, così che possiate ricordare molto bene che noi siamo la TV e non improvvisati del web. E chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario.
3: Oggi a Passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio, mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni 80. Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura hanno appena inserito lo Zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti coperti di merda da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del bagaglino. Altrimenti non si spiega.
2: Ma la festa dello Zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di niente. Peccato, ma perché sono bravi. Non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Dai, guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono.
3: È mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del contribuentis, ovvero il partita IVAS libero professionistis.
4: Tassa! Liva! Devo pagare l'IVA.
3: In queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del contribuentis, il partita IVAS deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il commercialistis infamorum.
4: Non posso scaricare un cazzo!
3: Eccolo il partita IVAS. È evidentemente stanco e provato, stufo di non poter vivere in maniera più serena e potersi alimentare a dovere per colpa delle continue richieste delle proprie risorse da parte del commercialistis.
4: Un bastardo!
3: I due primati si incontrano nel piccolo territorio del commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita IVAS, che esasperato inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale.
4: Sono stufo! Non ne faccio più! Ho soldi!
5: IVA! IVA con l'IVA!
4: No, non la voglio pagare! Non scaricare tutto!
3: Ma il commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i finanzieris e i riscossorum, che sono predatori naturali del partita IVAS.
5: Non vuoi scaricare un cazzo? Pagare l'IVA, pagare! Fattura!
3: Il partita IVAS è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del commercialista. È troppo tardi. Purtroppo il commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita Ivas, senza che lui possa fare nulla.
5: Ecco qua! Ehi! No! No! Ho prelevato dal conto! Tutto l'ho portato via, tutto, niente.
3: La giornata finisce con il partita Ivas che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita Ivas.
5: Vai via!
3: Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita Ivas, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori dipendentis, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura.
2: Già, che fine di merda, il partita Ivas, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene sono i dipendentis, loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia a temperatura costante. Cosa vuol dire? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma i chimici hanno dovuto affinare e naturalmente come eccetera. È una cosa importantissima. In realtà il documentario che aprirà in questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha per esempio un aiutino, un pezzo? Vediamo. Qui i dati non sono molto concordanti. Taglio un secondo. Vediamo. Sentiamo il metro.

0: Ci troviamo alle pendici del Monte Cazzonè, che fa parte della catena montuosa Minchiatica. In questa regione prende vita dai ghiacciai del Monte Cazzonè il potente fiume Svurrazzà. La Svurrazzà del Monte Cazzonè offre alle popolazioni e agli animali sostentamento grazie alle sue ricche acque cariche di pesci come il curioso spermone, facente parte della famiglia dei salmoni. Ecco che dalle frasche che costeggiano le torbide rive del fiume Svurrazzà compare la fica. Fica è il nome indigeno di questo curioso roditore molto peloso. Ecco la fica bagnarsi abbondantemente fra le acque dello Svurrazzà. La fica si bagna e si ribagna numerose volte per via degli sbalzi termici dovuti alla posizione del Cazzonè. Infatti, questa montagna incide pesantemente con la sua stazza sul clima dell'intera vallata. Non a caso, lo studioso Mazochinski, nei suoi libri, parla spesso del Monte Cazzonè come un promontorio duro e grande, in grado di far bagnare la fica con la sua imponenza. Ma ecco spuntare dalle frasche l'antagonista naturale della fica, il lingua gigante. Il lingua gigante è un grosso uccello che mangia la fica, essendo il suo predatore naturale. Ma ecco comparire anche un gruppo di indigeni facenti parte della tribù dei Chiava Chiava, ghiotti di fica e di lingua. I cacciatori Chiava Chiava si impegnano molto con la fica bagnata e la lingua gigante. Verso sera tornano al loro villaggio per condividere con il resto della tribù fica e lingua e ampie sbrocche piena di Svurrazzà, che li disseterà dopo il lauto banchetto. La biodiversità di questo habitat è comunque a rischio per via della comparsa dei crocetti. Nome indigeno della culandra pacifica sdentenaria cazzincula. Piccolo parassita che inibisce il proliferare della fica. Salvaguardare questi ambienti nella loro naturale bellezza è compito di tutti. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
1: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
1: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
3: Ah, non hai denti marci?
1: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, cioè i lumi.
1: Ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
1: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
1: Tu sei svasato.
3: Io
1: non connetti
3: dritto.
1: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
1: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
1: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
1: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
1: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
3: Non dici, non fai una battuta che sia una.
1: Ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
1: Che
3: certo.
1: Cazzo è che dite?
3: Certo.
1: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
1: Ma stai zitto.
3: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
1: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
3: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa, fuori.
3: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Un ragazzo in giacca e cravatta cammina sul marciapiede. Guarda l'orologio e porta la sua valigetta. Sembra avere fretta. Ad un certo punto viene avvicinato da un uomo.
3: Ehi, tu! Ciao! Ti ricordi di me, eh?
2: In verità no.
3: Ma sì che ti ricordi.
2: No.
3: Non preoccuparti, te la rinfresco io la memoria.
2: Il ragazzo si sveglia con le braccia incatenate al soffitto, nudo.
3: Ehi là!
4: Dove mi trovo?
3: Sei nella mia cantina, vecchio coglione. Ti piace? Questa sarà la tua nuova casa da ora in poi.
4: Perché la mia nuova...
3: Non preoccuparti di nulla. Penserò a tutto io. Vedi quel tubo lassù? Ti vomiterà addosso il cibo 3 volte al giorno. Non dimenticarti di prenderlo in bocca.
4: Io non capisco.
3: Nei prossimi giorni arriveranno altre novità. Con calma. Ciao.
2: E l'uomo misterioso sparisce. I giorni si fanno lunghi. Il ragazzo rimane sempre incatenato e non può far altro che cagarsi addosso e pisciare per terra.
3: Oh, madonna, che puzza! Ah, che schifo! Dovresti pulire ogni tanto.
4: Perché mi fai questo?
3: Non vorrai interrompere tutto sul più bello, vero? Allora, iniziamo con lo spezzarti le gambe.
2: E un colpo poderoso con una mazza da baseball gli spacca entrambi gli stinchi.
3: Non fare tutte queste scenate. Tanto non ti servono, no?
4: Ma perché mi fai questo?
3: Questo cosa? Ah, parli delle torture? È semplice giustizia.
4: Giustizia?
3: Sì. Senti, ora devo fare un'altra piccola modifica.
2: E l'uomo tira fuori una siringa.
3: Stai fermo.
4: Cosa mi fai?
3: Ecco qua.
4: Che cos'è?
3: Nulla. Solo una bella dose di eroina.
4: Eroina?
3: Così da renderti dipendente e farti impazzire perché non ne avrai altra.
2: E ancora l'uomo misterioso scompare. I giorni passano inesorabili. Il ragazzo incatenato ha continue crisi di astinenza. Grida di dolore e vomita per la puzza ormai nauseabonda. L'uomo ogni tanto torna per assicurarsi che non muoia. E dopo avergli dato qualche pugno e calcio, scompare. Ormai si trova lì da molto tempo, deperito, mal ridotto. Irriconoscibile, ma pur sempre vivo, per sua sfortuna. Sempre che questo sia vivere. Una raffica d'acqua gelida lo risveglia.
3: Ecco qua! Su, non fare così. Volevo solo darti una ripulita. Sei qui da tanto adesso. Avrei avuto modo di riflettere sulle tue azioni, no?
4: Io non so chi sei, cosa vuoi? Dammi dell'eroina, lasciami andare, ti prego. Io non so chi tu sia.
3: Come no? Non ti ricordi di me?
4: Io no.
3: Ma dai, è semplice. Schifoso bastardo figlio di puttana.
4: Cosa dici?
3: 15 anni fa, tu entrasti in casa mia, armato, e dopo aver distrutto tutto, davanti ai miei occhi, stuprasti mia moglie, tagliasti la testa a mio figlio, davanti ai miei occhi, e uccidesti anche lei. Ho sofferto molto in tutti questi anni, meditando e architettando la mia vendetta. Finalmente ti avevo trovato, ed ora sei qui a pagare, Marco.
4: Marco?
3: Sì. So il tuo nome, Marco. Ti ho cercato per molto tempo.
4: Ma io mi chiamo Andrea.
3: Ah. Oh, che gaffe.
1: Il perineo della realtà.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per installare dei dispositivi raffrescatori contro l'arrivo del grande caldo africano. Per evitare che le alte temperature danneggino persone e cose, la popolazione tutta è invitata a collaborare con i nostri tecnici. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Protezione civile, salve signora, sono Nuvolari Tazio, la chiamo per un comunicato importante. Abbiamo dei tecnici sotto il suo palazzo che stanno eseguendo dei lavori per l'eccesso di caldo che sta avvenendo in questo periodo. Lei è in casa in questo momento?
1: Sì, ma non posso aprire, mi dispiace.
2: No, non deve aprire, signora, la stavo solo avvisando. Adesso le passo il tecnico, perché dovranno attaccare e staccare la corrente per l'installazione di questo macchinario per raffreddare l'intero palazzo, perché stiamo arrivando a
1: va bene.
2: 450 gradi flauto. Signora, siamo... Porco...
1: Pronto?
2: Signora, mannaggia il c***o, però, mi scusi, io ho bisogno di passarle il tecnico, mi butta giù. Può attendere un secondo in linea? Protezione civile, signora. Un
1: attimo, al mondo d'oggi non si può fidare più di nessuno.
2: Ho capito, signora, io guardi, non faccio lo psichiatra. Io la sto chiamando, l'avviso, perché stiamo per staccare la corrente. Pronto?
3: Quelli del 5G.
1: Pronto?
4: Signora?
1: Sì?
4: Ha parlato adesso col mio collega della protezione civile. Io sono il geometra cane, Pio Cane. E stiamo venendo a installare i raffreddatori.
1: Dove?
4: A lei sotto casa, signore, che adesso arriva il caldo africano e dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Lei c'ha qualcosa attaccato alla corrente?
1: Frigorifero.
4: Frigorifero, signora, ci consiglio che se c'è una ghiacciaia che
1: mette... Va bene, se dovete fare questo è nel palazzo.
4: Perché
1: nel condominio.
4: È nel condominio. Guardi, allora funziona così, praticamente. Adesso noi ci stacchiamo la corrente, poi contro il caldo africano mettiamo tutto questo muro di banane e poi raffreddiamo che sennò viene caldo, perché sono previste temperature fino a 430 gradi flautos, che sono tantissime.
1: Va bene.
4: Allora, signora, per riattavare la corrente mi deve comporre questo codice che adesso le faccio sentire qua al collega. Adesso le dice un codice CAPTCHA autonomerico. Si può segnare? Pronto, stronza? E allora muore del caldo, bastarda.
3: Quelli del 5G.
1: Pronto
2: signora?
1: Sì,
2: buonasera, è la protezione civile, sono Nuvolari Tazio. Senta, le devo passare un tecnico perché stiamo per staccare la corrente in tutto il palazzo per via di questo aumento del caldo. Dobbiamo installare dei pannelli bananati e le passo il tecnico. Lei è in casa in questo momento, signora?
1: No, sto per uscire veramente, venire domattina.
2: Signora, ho i tecnici già pronti, purtroppo siamo arrivati a dei gradi veramente insopportabili. Questa tormenta africana che ha portato la temperatura a 440 gradi flauto, insomma, può causare dei danni irreparabili poi a tutto il palazzo.
1: Capito. Ma di che si tratta precisamente? Cosa deve fare?
2: Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora finché non verranno installate questi pannelli bananati che...
1: Ma io ho i congelatori, per qualche ora... Provoca qualche danno.
2: Signora, è per questo che l'abbiamo contattata. Senta, le passo il tecnico, magari vi accordate fra di voi. Così magari.
1: Anche perché per il fine settimana io devo andare via, quindi.
2: Quanti congelatori ha, signora?
1: C'è due congelatori, oltre il frigorifero.
2: Ma raggiungono l'1,2 gigawatt?
1: Non lo so. Cioè, ovviamente per il caldo abbiamo anche la necessità di accendere i condizionatori.
2: Certo, voi avete un flusso, è stato installato il flusso canalizzatore, signora?
1: No, senta, mi sta a dire cose di cui io non sono competente, nessuno mi ha detto niente.
2: No, perché noi vogliamo installare questi muri bananati a curvatura.
1: Dove li deve installare?
2: Nello scantinato. Le posso passare il geometra cane Pio?
1: Sì, va bene, me lo passi.
2: Un attimo solo.
4: Sì, buongiorno, sono Cane.
1: Buongiorno, senta, ma per che ora lei pensa di poter venire?
4: Guardi, noi stiamo intervenendo adesso, sarà questione di pochi minuti. Stiamo arrivando adesso con l'Enterprise, un secondo che parcheggiamo.
1: Dipende da quanto tempo la corrente mi sia staccata.
4: Guarda, dipende un po' da qual è la situazione nel vano tecnico, signora, perché...
1: Va bene, venga e poi...
4: No, dico, signora, che siccome capita spesso con questi tipi di intervento, se c'ha della roba nel congelatore ci conviene che la cucina, che si conserva meglio. Non so quanto.
1: Il congelatore è un pozzetto grande, che cucino.
4: Pozzetto, sì, anche a me faceva tanto ridere. Adesso peccato che è vecchio. Però dico, a parte i comici, se può cucinare la roba.
1: Non è il freezer del frigorifero, insomma, il congelatore.
4: Che cosa c'ha dentro? Cosa c'ha dentro, signora? Che c'è dico?
1: Del cibo congelato.
4: Sì, questo l'immaginavo.
1: Non mi posso mettere adesso a cucinare.
4: Ma guarda che lo butta via tutto. Ce lo dico io, lo butta via tutto, lo butta via tutto, lo butta via tutto, signora.
1: Scusi, quanto tempo questa corrente sarà via?
4: Guarda, signora, dipende, perché noi dobbiamo erigere questa parete di banane. Proprio ma alta, che perché serve per bloccare il caldo africano, che il caldo africano arriva e dice le banane. È una cosa un po' razzista effettivamente, signora, però comunque funziona, diciamo, anche in Belgio l'hanno fatto.
1: E l'amministratore che cosa ha detto?
4: L'amministratore ha detto ok, tutto bene, quindi niente, però si sa che comunque, non so se lei lo sa, che il suo amministratore comunque è una persona, diciamo, un po' l'hanno sorpreso con degli allucinogeni.
1: Non ho capito.
4: No, niente, non si preoccupi. Niente, allora, se adesso stacchiamo la corrente, si deve segnare un codice per riattivare la corrente. Se lo segni, per favore. E abbiamo finito. Lei va a fare la spesa e io continuo al mio
1: lavoro. Ma a che mi serve questo codice?
4: Serve per quando dovrà riattivare la corrente.
1: Ma come la riattivo io? Non ho capito.
4: Arriverà una telefonata dal 5G che siamo noi e chiederà inserire codice. Lei inserisce codice e riattiva la corrente. Tutto automatizzato, signora.
1: Ma dove lo inserisco questo codice?
4: Il telefono, signora, lo deve semplicemente dire. Intelligenza artificiale adesso c'è.
1: Mi dia questo codice.
4: Adesso un attimo che c'è il macchinario che lo genera, signora, perché è intelligenza artificiale. Quindi devo un attimo. Adesso glielo invio. Si prende l'appunto, Ascolta.
5: Sì. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: Ha segnato?
1: Senta, ma è uno scherzo?
4: No, signora, è qua il macchinario e genera. Io tra l'altro non lo posso sentire. Va per bene. La privacy.
1: E allora io penso che sia uno scherzo, perché è di cattivo gusto anche. Buongiorno.
5: Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: E vedi che era il codice giusto. Sta scassamenchia.
3: quelli del 5GG
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta
9: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana. Non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida, ignorante e mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Carissare anche sonrisa de cristà.
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
6: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda! Detto alla napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: Fermi tutti! Questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Ma Donna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale, giusto?
0: Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase, eh?
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda! Il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale è stato rubato!
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mia, soy lo que tú quieras.
4: È stato... Il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
6: segreto.
0: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando stavas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è
6: il segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no con lo scaldabagno, canz? Sorototofoto! Tapastina, detto anche Suburbia. Perché no con lo scaldabagno, canz? Sorototofoto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Questione vaccini, è di oggi la notizia che il Marocco, l'arretrato Marocco, il paese dei beduini, fa più vaccini dell'Italia, praticamente il doppio in proporzione alla popolazione, il doppio dei vaccini dell'Italia. Ma come mai siamo così arretrati? Anche Arcuri, se l'è piata Arcuri, è saltato, è arrivato adesso l'Alpino, il generale dell'esercito per somministrare i vaccini, ma l'Italia è ancora molto indietro, colpa dell'Europa, colpa dell'Italia che tiene metà delle dosi dentro i frighi, colpa della gente che non è capace a prenotarsi. Di chi è la colpa? Voglio sentirvi su questo. Andiamo con i vaccini. Apriamo con Raffaele da Varese. Pronto Raffaele, vaccini, ciao.
4: Allora, partiamo che ci siamo levati dei coglioni Arcuri.
3: Ti stava sul cazzo? Ti stava sul cazzo?
4: Stava sul cazzo anche Gesù, me l'ha detto proprio. Non ho mai visto uno fare così danni come quello lì. Comunque.
3: Sì, un incapace.
4: Sì,
3: adesso però ci hanno messo l'Alpino.
4: Che sì, Filippone, come si chiama? No, Pupuliello, come si chiama? Vabbè, comunque i vaccini sono troppo pochi.
3: Saranno anche pochi, però la metà sono nei frigoriferi ancora.
4: Lo so, se non c'è gente che fa, ma tutti quelli che sono a casa che prendono il reddito di cittadinanza per non fare un cazzo.
3: I parassiti.
4: Non possiamo farglieli fare allora. Mettiamo lì un dottore di fianco e gli spiega come fare. Tanto è una cazzo di puntura che devono fare. Non è che. Cioè.
3: Sì, no, però non so, non credo che sia così facile. Penso che ci serva del personale specializzato.
4: Che cazzo serve? Ti tira sul braccio, fanno così e lo metto.
3: Capito,
4: è la concentrazione che è importante.
3: Sì, Raffaele, io ho capito che tu hai un passato da eroinomane che ti piantavi le spade nelle braccia.
4: Andiamo a prendere tutti gli eroinomani che sono bravi con la siringa.
3: Quindi tu proponi di fare un censimento tra i tossicodipendenti degli anni 80 e metterli a somministrare i vaccini.
4: Ascolta fratello, degli anni 80 a oggi non ne vivo più nessuno.
3: Questo è effettivamente vero, di gente che si spruzzava non ce n'è più neanche uno.
4: Che te li vedi senza denti questi che ti fanno la e quando è finito

0: traffico, scusa, un po' di moneta.
1: Oh, senti, una mancia che ti ho fatto il vaccino, ma non vai. Va bene, grazie Raffaele, ti mando un abbraccio.
0: Ciao, ciao.
1: Sei sempre
0: ciao,
1: il numero uno, ciao, ti amo, grazie, ti amo, ciao, ciao, ciao, ciao. Adesso andiamo a Bergamo, Bergamo, Beppe.
2: Devo, guardi, sto lavorando, che cosa vuole?
1: Voglio sapere la sua posizione sui vaccini.
2: Ma con chi cazzo ti credi sta a parlare? Voi, testa di cazzo, ma con chi cazzo si...
1: Innanzitutto, manteniamo le distanze, scusa.
2: Come, ma sei una testa di cazzo, chi sei?
1: Ma chi l'autorizza a darmi del
2: tu? Ma come si prende? Ma chi cazzo sei?
1: Ma perché si prende questa confidenza? Chi cazzo è lei? Chi cazzo pensa di essere?
2: Ma vai a farti fottere, vuoi faccia di ciola, ma che vuoi?
1: Ma come si permette? Ma che cazzo vuole da me? Scusi, lei è incapace di sostenere un dialogo da persona civile, lei è un boscimane.
2: Quanto sei scemo.
1: Aborigeno, vai a suonare il didgeridoo, aborigeno di sto cazzo. Vai che koala sugli eucalipti.
2: Sei proprio scemo, credo. Sei scemo, scemo.
1: Ma perché insulta? Ma perché è così a vuoto? Cos'è?
2: Sei scemo.
1: Ma cosa vuole dimostrare?
2: No, non è da fare un cazzo.
1: Allora io lo capisco, io lo capisco che lei ha il cazzo grosso come un burro di cacao
2: fare,
1: e quindi deve supplire.
2: Oggi,
1: lo capisco,
2: vero.
1: Essere microdotati, essere microdotati è un problema, lo capisco. Lei ha il cazzo come un tubetto di burro di cacao e supplisce a questo problema con la volgarità e la scurilità. Io lo capisco, non è facile avere il micro cazzo. Pronto, pronto, microbo, pronto. Chiamo Sebastiano, Sebastiano della Sardegna, pronto Sebastiano? In Marocco sono già vaccinati, perché?
3: Devono morire tutti in Marocco.
1: Devono morire tutti in Marocco, perché?
3: Sì, sì.
1: Perché, scusi, perché devono morire tutti? Non ho capito.
3: Perché siamo noi i migliori, in Italia dobbiamo sopravvivere noi.
1: Sì, ma questo che cazzo c'entra, scusi, col popolo marocchino? Non ho individuato bene la relazione tra le due cose.
3: Perché viene qui e ci scappa le donne.
1: Sì, va bene, ma adesso a parte le cose buffe che lei ha da dire nel suo paese di Bufflandia, dove risiede, ok? Mi spieghi bene la sua posizione tra Marocco e Italia, spieghi, perché non ho capito.
3: Allora, io sono vicino a cosa? A Campobasso.
1: Lei è vicino a Campobasso ed è sardo?
3: Sì.
1: Si è perso?
3: Sì.
1: È uscito in macchina, ubriaco di Mirto, ha sbagliato strada e è finito a Campobasso. Dica, dai, su, gente che mi fa perdere tempo, teste di cazzo, i troll. Non li voglio i troll, stiamo parlando di vaccini, cose serie. Un altro. Andiamo a Napoli, ritorno dell'Ota.
4: Mamma mia, grande lode, tu sei sempre contro la Napoli, sì.
1: Sì, sì, mi state sempre sul cazzo voi e faccio il tifo per il Vesuvio, sempre, sempre, sempre.
4: A fai bucchino.
1: Vesuvio come l'Etna, è questo il mio biglietto da visita. Anche
4: Parenzo, Gottardo, come stanno? Sta a posto?
1: Stanno molto bene. Senti, oggi volevo parlare con te.
4: Buchinaro,
1: tua madre. Volevo
4: parlare.
1: Mamma, te, patata, che lo froce e fratata. Senti.
4: Accidete, latrina.
1: Ammazzati. Ammazzati. Va bene, senti, adesso che ci siamo scambiati i convenevoli, Lota, questione vaccini, arcuri rimosso.
4: Ma io mi vaccinerò col vaccino di Cuba.
1: Col vaccino di Cuba stai aspettando? Sì, sì. Cosa c'è nel vaccino di Cuba?
4: Il PIL di Cuba non è neanche un quarto della Campania e ha dato il vaccino a tutta la nazione.
1: Sì, però bisogna vedere com'è questo vaccino.
4: Se ti piace solo i ricchioni, i trans, che tu mettono in culo. Comunque il vaccino bisogna vaccinarsi, ma tu. Ma perché bisogna fare una dose e non due?
1: Cosa? Perché bisogna vaccinare tutti e poi tutti faranno la seconda dose?
4: E quando? Quando poi non ci saranno più?
1: Quando tu smetterai di essere un ignorante di merda? Ciao, ciao, ciao. Saluto Massort, la bucchina. Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Saluto mamma.
1: Ciao. Sentiamo Marco dalla Toscana. Marco, molto arrabbiato, Marco.
5: Che cazzo ne so, ma hanno rubato tutto. Mia moglie si doveva vaccinare l'altro giorno. E a chi l'hanno passato? A chi l'hanno passato?
1: A
5: un altro coglione. Mi hanno fregato la dose.
1: Non ho capito.
5: Hanno fregato
1: la
5: dose.
1: Cioè, non
5: mia
1: ho
5: moglie,
1: capito.
5: Che è un impiegato pubblico, è un impiegato pubblico a una scuola.
1: Sì.
5: Aveva il diritto al vaccino.
1: Sì.
5: E questi idioti cosa fanno?
1: Sì.
5: L'hanno scricata a un'altra persona.
1: A chi l'hanno dato?
5: Ma che cazzo ne so? Ne hanno ticcato. Non ne posso più, che è una situazione di merda. E ci sta barando tutte le ore, ci sono questi comuni di merda rossi, io dico, non so più per c***o.
1: Sì, potrebbe aiutare forse un pelino ad andare in chiesa, a pregare, dico.
5: No,
1: mi sembra molto devoto.
5: Vattene, coglione, ammazzati, vaffanculo.
1: Chiarissimo, visto, non serviva nient'altro. La discussione sui vaccini direi che è conclusa. La seduta si aggiorna, alla prossima, ciao.
6: Radio 105.

0: 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì. Sei
3: ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
2: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
2: Maria, ma che ti è successo? Perché hai la gamba ingessata? Colpa delle lezioni di karate, te l'avevo detto!
3: Ma che, Miguel, ma no! È stato un incidente domestico! Stavo spolverando la mia libreria e mi è caduta una tetta sul piede! Oi, guarda che male, non puoi immaginare!
2: Ai, mi dispiace, quindi oggi non viene l'allenamento speciale?
3: Quale allenamento speciale?
2: Ma non ti ricordi? Oggi il sensei ci porta Madonna di Campiglio per tembrare il nostro spirito guerriero. Dovremmo scalare una montagna ripidissima. Peccato che tu non puoi venire, visto che ti è caduta una tetta sul piede e te l'ha rotto.
3: Ma ti ho detto di volta il cazzo, Miguel? Ma certo che vengo. E non posso mica stare a casa ogni volta che mi cade una tetta sul piede.
2: Ma perché ti succede spesso questa cosa?
3: Ogni volta che rilasso il diaframma.
2: Cazzo. Ma scusa, spiegami, ma come pensi di poter scalare la montagna con una gamba ingessata? Impossibile.
3: Miguel, è molto semplice. Mi porterai in spalla tu?
2: Io! Ma io peserò sì e no quando ho un tuo capezzolo, non ce la faccio mai, c'ho pure l'artrosi.
3: Miguel, uffi, sei il solito cagasperma. Facciamo un petto, se riuscirai a portarmi in spalla fino alla cima della montagna, ti lascerò infilare il cazzo nella mia patata per 20 secondi.
2: 20 secondi, ma è troppo, sono due rapporti sessuali completi. Ah dai, va bene, dai, ci sto, ci provo.
1: Questo è Cobra Khan.
4: Allora, Buttei!
5: Cara, mi viene da piangere, poi.
2: Cosa è successo?
5: Ho tanti ricordi qui. Cazzo.
2: Pregava qui.
5: Sì, pregavo. Pregavo che finisse la sbronza, poi. Vabbè, allora, innanzitutto, benvenuti a Madonna di Campiglio, che è una località, ma è anche una mossa di karate.
2: Esatto.
5: Avvicinate un attimo, Terò. De Campiglio, senti che fa male al torace. Allora, lassù sulla sinistra che è il picco de Dio.
2: Quello?
5: Sì, soprannominato anche Sfalco il picco de
2: Can.
5: Esatto, il picco de Can, perché è praticamente un'analogia, no?
2: Sì.
5: Abbiamo capito la battuta,
2: sì, sì.
5: Fate le due risate, te rompo. Cosa ha avuto dell'anduia, Can? Dai, mangia il panino con l'anduia, almeno te ridi, boy. Partimo de corsa, l'ultimo che arriva in cima, boia, lo ranco.
2: L'oranco,
5: sì.
2: La scimmia, l'oranco.
5: Oranco tanco, no, quello è il primate della foresta. No, l'oranco nel senso che metto un braccio in culo e poi selettivamente che tiro fuori i denti uno a uno.
2: Aia.
5: Il premolare, il molare passando dal culo, ma sono di una precisione. Campare una partita a forza 4, poi. Ti ho capito? Dai, sì. Forza, 3, 2, 1, dai, andiamo, corre.
2: Maiale, porco, cane, porco, cane, maiale.
5: E ti ho capito chi è Bolt?
2: Ma superato.
3: Miguel, va, forza, fai il geometra strada, dai, non c'è tempo da perdere, prendimi sulle spelle. Dai, Miguel, ma muoviti.
5: Che cazzo sei, dei village people, boia, dai, ma prendi sulla troia, cane, picori.
2: Scusi, ma Maria, io non ce la faccio, fai troppo peso, cerca di rilassarti un po',
3: Vabbè, ok, ci provo, rilasso un attimo il diaframma.
5: Brava, che mi rilasso il goldon, così femo due figli. E ti ho capito la battuta,
2: brava, no,
5: è l'anticoncezionale, boia, no?
3: Era divertente queste bestie.
2: Ma vabbè. Scusa, ma tu non hai detto che se rilassavi il diaframma ti cadeva una... Ah, porco!

0: Liceo, come va il piede?
1: Come va? Mi fa malissimo, Maria. L'importante è che siamo salvi, è stato un miracolo che i soccorritori ci abbiano trovato così velocemente con tutta questa neve. Guarda, guarda il piede, guarda.
0: Già, e tu che mi prendevi in giro quando mi sono fermata a farmi annusare le tette dai cani del soccorso alpino.
1: Vabbè, sai, a proposito, ma il sensei alla fine l'hanno trovato?
2: Trovato?
3: Qualcosa che mi scalda il cuore. Sì, sì, che sono. Fuoco!
4: Oh, aspetta.
3: Pinguino. Rosso. Can! Maglione!
1: A furia di ciamale, si arriva! Ah, no, sei un San Bernardo, non è... Sei proprio un altro can.
5: Questo è Cobra Khan.
6: Lo Zoo di 105.
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
8: Pomodori in mallet, con ciuffo peloso dietro, 1,39 euro al chilo. Acqua porchetta, con microcodiche di maiale, 0,59 euro al litro. Shampoo antiricrescita per Nazi Skin, 6,99 euro. Zucchine Nunchaku, utili anche come doppio dildo, 4,52 euro la coppia. H.I. Würstel. H.I. Würstel, salsicce di carne nella pratica confezione a forma di preservativo, 4,99 euro.
7: Cose a caso per la casa.
8: Nacchere antiaggressione, 5,99 euro. Tazza del cesso con manici per la prima colazione dei coprofagi, 19 euro. Giù il colesterolo. Bacon elettronico per smettere con il bacon normale, 8,99 euro al pezzo. Dalla Germania, deodorante al sandalo con le calze bianche, 7,50 euro. Quel porco di Yodel, braciole di vero suino tirolese, 9,98 euro.
7: Dall'inceneritore alla tavola.
8: 2 in 1, frigorifero skateboard, 299 euro. Katsiki, salsa greca con yogurt di testicoli, 4,05 euro. Clisterine, colluttorio rettale alla menta, 11 euro. Sapone intimo alla cera d'api per fighe di legno, 9,89 euro. Buci per uccellini. Buci Perugina, cioccolatini a forma di buco del culo con poesie LGBT, 8,56 euro.
7: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
8: Tofu di delfino per antianimalisti, 5,99 euro. Colbacco da mare con ventilatore interno, 29 euro. Torta alla nonna per cannibali, 25 euro. Coca-Cola, bevanda gassata che ti stronca in modo irreversibile, 111 euro. Crocifisher, tasselli per appendere messia di grandi dimensioni, 7,88 euro la scatola.
7: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
9: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: Eccomi, donna Ruanda, sono servo straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
1: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dove è finito il mio amato figlio Burundu?
0: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
1: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
0: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
1: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
0: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
1: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Il maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato, sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
1: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous nel frigo.
6: Guarda salvaje, con tu passion, con tu dulzura, arrancame il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità. Le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchera sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
1: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
1: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
1: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.
9: Il segreto.
4: Davvero? Forza, me lo dica. Mi dica il
3: segreto.
8: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
3: segreto
8: di donna Ruanda è...
4: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Smettere di respirare. Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: giorno speciale nel quartier generale di Mediaset. La lega di malvagi supereroi che tiranneggia sull'umanità a suon di ceffoni supersonici e malefici raggi bloccabocchini. Si sta infatti avvicinando il 25esimo anniversario dalla sua fondazione e fervono i preparativi della grande festa che dovrà celebrare l'evento.
1: Seduti, oh! Seduti, ragazzi!
2: Sta arrivando Salvalender!
1: Facciamoci la serata!
3: Eccolo!
4: Bene! L'ordine del giorno è che io sono un fico e voi delle luride merda di merda! Vi ricordo che i contrari i furbi, no? Un mio a me. Bella battuta, vero? Mi è venuta così, di getto! Ridete! Ridete, figli di puttana! Vi lascerò tutti!
2: Quanto è simpatico!
3: E ciù!
4: E Furmino. Come bene sapete, si avvicina l'anniversario dei 25 anni dal giorno in cui ho fondato questa gloriosa organizzazione con le mie laserose mani. Applauso!
2: Bravissimo!
4: Bravo, laseroso!
2: Bene. Anche se l'ha inventata Mazzoli, ma non importa.
4: Che cazzo è Mazzoli? Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee.
1: Salvalender, mi dispiace contraddirti, ma tu sei qui solo da 4 anni e non hai fatto altro che rubare e mettere i bastoni fra le ruote a tutti. È risaputo.
4: Te Furmino.
2: L'ha laserato.
4: C'è qualcun altro che ha voglia di contraddire la mia versione dei fatti?
5: Assolutamente, bravissimo.
2: Hai fatto tutto tu, sei sempre
5: tu. Hai fondato Mosè, sei il papà di Mosè.
6: Sei Dio.
4: Benissimo, passiamo alle cose importanti. Ehi Train, fammi a recuperare la scaletta per la festa. E visto che ci sei, prendimi un gelato a Tokyo.
1: Subito
4: che
1: me! Cazzo, mi fermo a prendere un caffè, c'ho la sete.
5: Ecco, gelato e scaletta.
4: Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Da Bash, abbiamo Cristina d'Avena.
6: Mio da me.
4: Questi qua, poi abbiamo.
6: Mio da me.
4: Mazzoli. Abbiamo. No, non ci siamo. Questa festa così non va bene. Forza, facciamo un po' di brainstorming. Avete qualche idea per rendere memorabile il mio 25esimo anniversario della vostra organizzazione?
7: Sì, Salvalender. Con i poteri di Super Ritorno potremmo riportare in vita Freddie Mercury, Jimi Hendrix e Moana Pozzi e organizzare il più memorabile concerto orgia della storia. Che ne pensi?
2: E levati quel polipo dal cazzo!
7: Ma è la mia fidanzata!
4: Non mi convince, è un'idea un po' debole. Senza contare che ci costerebbe troppo. E questo andrebbe a intaccare il mio già misero cachet di 22 soli miseri milioni di euro. Ce ne restano 7 per pagare tutto il resto.
1: 7 milioni?
4: No, 7 euro. Il budget di 22 milioni e 7 euro. 7 euro per l'organizzazione. Tutto a me, quel che avanza.
2: Ma Salvalender, questo è un furbo.
5: Oh cazzo, l'ho laserato.
4: Sì. Come al solito sono circondato di disfattisti. Vorrà dire che penserò io a come rendere questa festa indimenticabile. Ci sono! Mio cugino Luigi si diletta con la fisarmonica. Potremmo organizzare un concertone per fisarmonica e Luigi di fronte a 100.000 spettatori paganti. Favorevoli?
6: Ti ricordo che i contrari i furbi, no? Un mio a me.
2: Io molto bello. Amo la fisarmonica.
4: Le serate di Bagutti.
3: Che idea pazzesca.
4: E contrari?
5: Passi il sale, per favore. Non ce l'ho. Volevo buttarmelo negli occhi.
4: Molto bene. 5 euro di rimborso spese per il mio cugino Luigi dovrebbero bastare. Ci restano la bellezza di 2 euro. Ma come spendere quel bel gruccioletto? Ci sono! Il mio barbiere racconta delle barzellette da pisciarsi il culo. Sarà lui a occuparsi dell'animazione. Favorevoli?
2: Io, bella idea.
5: È proprio divertente.
2: Le barzellette sto già ridendo.
5: La sa quella di Pierino e i carabinieri che...
4: E i contrari?
5: Mi passi anche il pepe?
6: Non ce l'ho.
5: Volevo accecarmi.
4: Bene, per finire, la location. La discarica di scorie radioattive a nord della città è ormai abbandonata. Potremmo radunare lì la nostra folla oceanica, utilizzando l'energia nucleare per alimentare il Cantatù, che ruberò a mio nipote. Ovviamente il pezzo forte della serata sarò io. Accorreranno i milioni per potermi vedere anche solo di sfuggita. Bene, direi proprio che sono riuscito a organizzare la festa perfetta. Siete d'accordo, merdacce?
2: Sì, bella.
3: Bella.
2: Era proprio quello che volevamo.
5: E io che volevo andare a Gardaland.
0: Finalmente arriva il giorno tanto atteso. Il mitico Salvalender sta per fare il suo ingresso sul prestigioso palco della discarica nucleare di Borgo Storm.
8: Buonasera! Ciao a tutti! Sulle mani! Siete tantissimi!
1: Adotto, ma che dici? Qua c'è sto solo io. Sono il guardiano della discarica.
8: Bugia! Siete tantissimi! Anzi, troppi! Ti devo laserare! Tiè, merda!
9: Com'è possibile? Non ha funzionato!
1: Adotto, ma io sono 20 anni che sto in mezzo alle radiazioni. Ormai non mi ammazza più nessuno.
7: Oh, a struzzo!
1: Aia!
7: A coglione!
1: Oh!
7: A super coglione!
1: Ma sta a menà!
7: A iper coglione!
1: Oddio!

0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Un milione a me.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.

0: Italia! Bentornati alla ruota della sfortuna. I concorrenti di oggi sono ovviamente il nostro campione in carica, il Bartezaghi dei Carpazi, l'Umberto Eco delle Ande, un uomo che conosce quasi tutte le lettere della parola alfabeto, il nostro bellissimo, amatissimo signor Infausto. Bentornato, signor Infausto!
1: Ma che grazie, Maria, grazie, ma mi fai emozionare.
0: Mike, sono il vostro Mike.
1: Ma no, ma mai, che mai? Sempre mi fai emozionare.
2: Scusate.
1: Sempre.
0: Zitto.
2: Se mi permetto, però già l'imitazione di Mike Buongiorno, pace l'anima sua, è una roba imbarazzante.
0: Vedo che sta già scaldando i motori il nostro campione in carica, ma non ce ne sarà bisogno. Perché lo sfidante di oggi non rappresenta nessuna minaccia. Lo potete vedere da soli, fronte minuscola, circonferenza cranica da criceto, sguardo da scrofa gravida. Stiamo naturalmente parlando di quell'analfabecero del signor Bietola di merda. Allegria!
2: Basta che mi chiamo Ercole.
1: Bel nome, complimenti.
2: Ci conosciamo anche abbondantemente, siamo le solite tre comparse che fanno la Cash Forum.
0: Allegria!
2: Allora, per cortesia, già quando fai il giudice ho voglia di metterle le mani addosso. Ma imitarmi Mike Buongiorno, noi dovevamo fare un quiz, punto.
1: Signor Mike, per me
2: ma la roba degli anni 60,
1: è un piacere conoscerla, guardi, se può salutare
2: ma
1: la mia famiglia.
2: Ma non si chiama Mike, non
0: mille
2: può
0: euro, mille euro, mille euro,
2: così. Anche sbagliato il senso del gioco, mille. Non ha senso.
0: Con tutto il rispetto, signor Campanaccio di Tarzanelli, io me ne sbatto il cazzo di come si chiama, capito? Forza, si sbrighi, giri sta cazzo di ruota, Allegria, che è l'ultimo neurone che le è rimasto, muoia asfissiato dal suo fetore pestilenziale. L'indizio della frase segreta di oggi è composta da 37 lettere. È un detto incestuoso. Vada merda, giri la ruota, via.
2: Merda, giri la ruota. Vabbè, dai, giro la ruota. Fermata subito.
0: Oh, un bitcoin della doccia.
2: Bella. Non esistono i bitcoin della doccia. Poi scusi, ho tirato la ruota, ho fatto clic, si è fermata subito.
0: Allora, per un bitcoin della doccia, che cazzo di consonante vuole?
2: Ma che cazzo è il bitcoin della doccia? Mi
1: quello per fare la doccia che lei usa al mare.
2: Il gettone, quello per l'acqua calda in spiaggia. Wow, che premione. Vabbè, comunque la T di Torino.
0: E non c'è merda. Forza, signor Infausto, tocca di nuovo. Lei diamo da lavorare a quel bicipite da culturista.
1: Un attimo. Perché ieri ho espulso l'ernia, un attimo, allora.
2: Non si sta muovendo.
0: 6 milioni di euro.
2: Ma non si è mossa, qualcuno le ha appiccicato il foglio sulla ruota. Che
1: grande colpo. Papino, grande.
0: Per 6 milioni di euro, no, che consonante
2: Mike,
0: vuole?
2: Per piacere, basta.
1: La S di S lunga.
0: Eccezionale, ce ne sono 15.
2: Fanno esserci 15 S.
1: Sarà un serpente che parla.
2: No, i serpenti non parlano, cos'è un serpeverde di Harry Potter?
0: Allegria.
1: Compro una virgola.
2: Non si può comprare la virgola, ma glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.
0: Ha scelto la I, una buona notizia per lei, sì. Ce ne sono 43. Allegria.
2: Come fanno ad esserci 43?
1: Forse uno che frena fa I.
2: Cos'è la pagina di un libro?
1: Un cavallo sarà che frena I.
2: Ma i cavalli non dicono I quando non usano le parole.
1: Voglio dare la salvazione.
0: Prego, prego.
1: Allora.
0: Le ricordo un detto incestuoso.
2: Proviamo a sentirla questa
1: I. Che significa incestuoso?
0: Allegria significa quando fai sesso con un tuo parente tipo la cugina.
1: Ok. Scusa,
2: ma non posso suggerire. Poi incestuosa, la roba più semplice del mondo.
0: Prego, prego, signor bellissimo.
1: Un aiutino, Maria.
2: Non è Maria.
0: Diciamo che potrebbe essere non c'è cosa più divina che
2: Scusa, cosa fa? Gliela dice tutta.
1: Dio!
0: No, quasi. Non c'è cosa più divina che scopars?
2: Basta, sbagliato, fine.
0: No,
2: anche questo.
0: Quasi, signor Infausto. È un detto incestuoso. Non c'è cosa più divina che scoparsi la.
2: La cosa, basta!
1: L'anatra.
0: No, la cucù.
1: La culona.
0: No, la
1: cucinotta.
0: No, no, no, no, la cugin.
1: La cugina cugin Salabim.
0: No.
2: Cosa vuol dire la cugin Salabim?
1: È quello che diceva Fras.
2: Cioè, lei non è capace neanche di intercettare il suggerimento.
0: Non c'è cosa più divina che scopassi la cugin di ca. Cugin
2: di ca. Oh, di ca.
1: Oh.
2: Ma no, le ha anche detto di ca.
0: Ah, il tempo per oggi è scaduto. Ah. Vince ai punti il signor Infausto. E la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
2: Non c'è la vincita ai punti.
0: Noi ci rivediamo alla prossima puntata della ruota della sfortuna. Sarà contento il signor Infausto di aver portato a casa 8 milioni di euro comunque.
2: Come fa a vincere 8? Qui c'è del puzza di riciclaggio pesantissima proprio. Ehi, Pinto Mike, fammi girare le spalle, non mi parla.
0: Allora basta, lei mi ha veramente rotto il cazzo.
2: Ora, perché ci sta girando di spalle, mi perdoni.
0: Ora, signor Infausto, io lo tengo fermo e lei lo meni, grazie.
1: Sì, vado.
2: Cosa fa? Mi lasci?
1: Sì. Aia, aia, porco cugina.
0: Cugina, risposta esatta.
2: Ma abbiamo anche finito il gioco.
0: 32 milioni di euro per il signor Infausto.
2: Ma
0: allegria.
2: Che cazzo fa le moltiplicazioni?
0: Arrivederci, saccotto di merda, alla prossima puntata, eh?
2: Io gliel'ho detto alla mia agenzia che non ci voglio più lavorare con sta gente. Perché continuano a mandarmi a sti casting? Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: quartier generale di Mediaset, la lega di supereroi più stronzi del mondo, è in gran fermento. Il figlio del mitico Salvalender ha infatti appena raggiunto la maggiore età ed è pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Non si potrebbe immaginare un padre più fiero di quello che sta per aprire la riunione di quest'oggi.
1: Arriva. C'è anche un panzone mascherato. Chi cazzo è? Chi è quella palla di merda con la maschera?
2: Non lo so. Silenzio! Amici, compagni, luridi sottoposti, schifose merde maleodoranti appiccicose, oggi è il giorno più importante della vostra vita perché avrete l'opportunità di conoscere il sangue del mio sperma. Vi presento il mio prediletto nonché unico figlio, Pier Batman. Saluta, Pier Batman.
3: Ciao, Pier Batman.
1: Coloide. Una persona ritardata.
4: È un cretino.
1: No, beh, completamente. Ma quanti cromosomi ha questa persona?
4: Secondo
5: un sacco.
1: Forse sono le radiazioni.
2: Oh cazzo, l'ha laserato! C'è qualcun altro che ha dei commenti da fare sul mio stupendo rampollo?
1: Assolutamente no, è una persona meravigliosa.
6: Veramente bello.
2: È un vate. È un profeta.
7: Un milione a me. 100.000 lire a te. 5.000 lire a te. Oh, per questi qua mi fa la fattura però,
2: Dovete sapere che Pier Batman è nato con un grandissimo dono. Ha il cervello leporino. Solo una persona su un milione nasce con questo potere. Quando prenderò il posto di Dio come capo assoluto dell'universo, sarà lui il mio successore qui a Mediaset. Applauso!
6: Bravo! Bravo!
1: Io sono Super Clack, batto quattro mani.
4: Grazie.
3: Io non voglio fare il capo dei supereroi.
2: Nessun problema, Pier Batman. Un ragazzo di talento come te può fare tutto quello che vuole nella vita. Dimmi, dillo a papà, quale lavoro ti piacerebbe fare?
3: Voglio fare il chirurgo.
2: Sì, te ce vedo proprio come chirurgo. Hai train?
3: Sì.
1: Agli ordini di Salvalender.
2: Tu, che sei super veloce, porta subito mio figlio nella salto.
7: Operatoria, già sapevi. 100.000 di te.
2: Dico, porta subito mio figlio nella sala operatoria dell'ospedale di Mediacity.
1: Allora vado a riprendere, portato.
7: 5.000 lire a te. Oh, per questi qua mi fa la fattura.
0: Grazie alla sua super velocità, A-Train porta il figlio di Salvalender nell'ospedale di Mediacity, guadagnandosi la cifra straordinaria di 5.000 lire.
8: Ma che diavolo ci fate qui? Stiamo operando un paziente.
2: Sei tu il chirurgo?
8: Sì, perché?
2: Perché ora te lasero. Chi è?
1: Oh merda, ha laserato il chirurgo.
3: Oddio, il torace è ancora aperto.
2: Bene, Pier Batman, adesso sei ufficialmente un chirurgo. Forza, fai vedere a tutti quanto sei bravo col bisturi. Finisci l'operazione.
3: Ah, sì, che contento. Comincio ad accoltellare il paziente. Adesso ci levo anche un occhio.
9: È morto il paziente, è morto.
3: No! Non mi piace più fare il chirurgo. Fai le occhi sporcano di sangue.
2: Nessun problema, papà. E che lavoro vuoi fare allora?
3: L'astronuotatore.
2: Sì, forse l'astronauta è il ruolo che si addice di più alle tue straordinarie capacità. Ehi, Train! Già sapevi. Portaci alla Stazione Spaziale Internazionale.
1: Ok, fatto! Scusate, voi non potete stare qui. Questa è una Stazione Spaziale Internazionale. Non potete stare voi con quei buchi.
2: Oh, cazzo, l'ho laserato! Cari astronauti, i vostri servizi non sono più necessari. Potete tornarvene su Laserlandia.
1: Cazzo, la serata agli astronauti!
9: Ma scusi, lei che ci fa sulla Stazione Spaziale Internazionale?
1: Io sono dietro Salvalenderman! Sto sempre dietro a Salvalender, vede? Sono cucito al suo mantello!
7: Ma non avevo laserato io a questo, già.
1: Mancato!
7: Così.
3: È tipo un pesce pilota!
1: Zitto te! No, sono un pesce passeggero, non vedi che guida lui?
3: Oh!
2: Bene, Pier Batman, la stazione è tutta tua! Dimostraci quello che sei capace di fare!
3: E allora, io stacco tutti questi tasti qua!
1: Salvalender! Ci stiamo dirigendo pericolosamente vicino al sole!
2: Tranquillo, A-Train! Mio figlio sa benissimo quel che fa!
1: Ma sta cagando sulla console!
3: L'astronauta è noioso! Non voglio più farlo! Faccio la cacca!
2: Giusto! Bisogna sempre pensare a fare carriera! Hai passato anche troppo tempo nello spazio! Qual è la prossima sfida che vuoi vincere, figlio?
3: Voglio fare quello che fa la... scopa del film.
2: E a Tone Porno sia. Hey Train, portaci sul set di Quattro Mandingo in una Twingo.
1: Quattro Mandingo in una Twingo ricevuto, siamo qua.
4: Quante Twingo.
5: Twingo. Twingo.
2: Mi dispiace, ma il cast maschile non è più necessario. Ve lasero tutti.
10: Oh no, cazzo grande.
2: A quello col cazzo così. Ah, quello col cazzo grosso, laser a parte. Ehi, ha laserato anche quello col cazzo grosso.
11: E allora
2: accato. Bene, la scena è tutta tua, Pier Batman. Tira fuori il tuo portentoso cazzo.
3: Sì, babbo. Ecco.
1: Hai microdotato.
12: Ma che cos'è quella merda?
9: C'è un pitellino.
1: C'è un clitoride.
3: Ehi, abbi il gym.
1: Ma pure me lo indica, per piacere.
12: Un clitoride sotto ogni punto di vista.
1: Mi passi gli occhiali.
13: Lui è il pingoloide.
1: Sarò io che sono presbite, ma...
2: Beh, Pier Batman, facciamo che ti piazzo in Parlamento e non ci pensiamo più, dai.
3: Papà, voglio fare la radio!
2: Bene, ti metterò nella mia radio, nel programma pieno di... pieno di ragazzi... Vabbè, insomma, lo Zoo di 105.
14: Ragazzi, abbiamo deciso questa stagione di cambiare un po' stile. C'è stato richiesto dalla direzione della radio, quindi sì, pronti? Sì. 3, 2, 1... Io mi mangio la cacca!
3: Papà, se mi stai ascoltando, hai visto che bravo che sono stato a cambiare lo stile del programma?
15: Ma voglio!
7: Era quello che vi mancava. Un milione a me, un milione a me, un milione a me.
16: Radio 105.
17: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
9: Amore, io esco!
3: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
17: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornbub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
18: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
3: Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.

0: Dai,
1: dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo!
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Aspetta.
2: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la
2: vomita. Oddio, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
2: Con l'happy ending.
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: Il segreto.

0: Nella puntata precedente,
1: il segreto di Donna Ruanda è... Bene,
0: entregami tuo amore. Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di Il Segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
0: Nelle puntate precedenti c'è stata un po' di confusione e stavamo finalmente per svelare il segreto di Donna Ruanda.
3: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arrancame el corazón.
4: Erbastaccia! Erbastaccia! Ma dove si è cacciata quella lurida sguattera cenciosa? Servastraccia!
5: Eccomi, Donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando il ventilatore lentissimo.

0: Orologio a muro. Quello è un orologio a muro, ignorante. Ah, sei inutile come una pecora d'acrilico. Piuttosto, domani è il compleanno del mio amato figlio Burundu. Voglio la torta di compleanno più bella che sia mai esistita.
1: Sì, signora. Sarà fatto, signora. Chiamo subito il pasticcere.
0: Cretina! Non lo sai che io e il pasticcere abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Strano.
1: Ma, donna Ruanda, se non possiamo chiedere al pasticcere, chi preparerà la torta per il compleanno di suo figlio Burundo?
3: Potrei farle la stessa domanda! Detto il neomelodico!
0: Maresciallo Sciallomare, le ho per caso dato il permesso di entrare in casa mia?
3: Le domanderei lo stesso potere!
0: Beh, maresciallo, visto che ormai è qui, se ne vada! Oppure mi aiuti a trovare una soluzione a questo dilemma?
3: Potrei chiederle lo stesso aiuto!
1: Donna Ruanda! Mi è venuta un'idea! Potremmo preparare noi la torta per il compleanno di suo figlio Burundo.
3: Potrei farle la stessa proposta.
0: Geniale, maresciallo, geniale.
1: Ma era mia l'idea.
0: Taci, plebebete. Presto, andiamo al mercato a comprare gli ingredienti per la torta. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio...

0: Qual è sto segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Donna Ruanda, ho preso lo zucchero e anche le uova.
2: Cretina, non lo sai che io e le uova abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Mi via.
4: Donna Ruanda, che sorpresa! Non è invecchiata di un giorno dall'ultima volta che ci siamo incontrati.
2: Oddio, il losco figuro!
0: E chi è il losco figuro?
1: Potrei farle la stessa domanda e questa volta è pertinente.
4: Ma perché il maresciallo va con loro a fare la spesa? Ma perché? Cosa vuole sto cazzo di maresciallo?
2: Il losco figuro è un turpe individuo, un personaggio sospetto. Lui trama nell'ombra, ricatta, confabula, muove fili invisibili che sono attaccati a cose invisibili. Lui è l'eminenza grigia, un sospetto sporco, infido, ambiguo, sinistro, indegno e immorale.
0: Ma questa è la descrizione dell'uomo dei miei sogni. Io la amo, losco figuro.
4: Ah, anch'io ti amo. Come ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco sì, anch'io ti amo, serva straccia. Vuoi sposarmi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Eh no, perché così sei omosessuato però, maresciallo.
0: Oddio, due proposte di matrimonio nello stesso giorno. Donna Ruanda, mi aiuti a decidere.
2: Beh, di certo non puoi sposare il losco figuro.
0: E perché mai?
2: Perché io e il losco figuro abbiamo un trascorso anale.
4: Donna Ruanda, non si mette in mezzo tra me e... come hai detto che ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco appunto, non si metta in mezzo tra me e la serva stronza, altrimenti muoverò dei fili invisibili e rivelerò a tutti il suo
5: segreto.

0: Oddio! Conosce il segreto di Donna Ruanda! Presto, presto! Me lo dica e lo sposerò più forte che posso, glielo giuro!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Eh?

0: Spiegami tuo amor.
1: Facciamo così: mentre lei decide se dirci o non dirci il segreto, posso ascoltare una canzone di Sandy Marton? Vorrei sentire Exotic and Erotic.

0: proprio bella questa canzone.
1: Purtroppo il tempos è riscadutos di nuovos. E il segreto di Donna Ruanda ve lo diremo nella prossima puntata. Avete la mia parola.
2: Me l'avevi spromessos, figlio di puttanas.
0: Questa canzone mi fa impazzire. Ho tanti ricordi con questa canzone.

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Ehi, come stai? Sono Tony!
2: Tony?
3: Tony Cazzo, DJ, ti ricordi? Ci siamo conosciuti, ma un po' di anni fa. Ti descrivo com'ero. Allora, c'avevo gli occhiali tipo squalo, con i capelli lunghi, avevo questa giacca di jeans bellissima.
2: Vabbè, dimmi.
3: E avevo dietro una toppa con un fungo enorme, sembra un pene che spara le fiamme. Sì, sì, sembra un vulcano.
2: L'ascolta che già me la ricordo.
3: Non te lo ricordi?
2: Sì, sì.
3: Tony Cazzo, ero famosissimo negli anni 90, venivo a fare sempre... Vabbè, comunque, senti, volevo chiedere, per caso tu hai questa giacca di jeans?
2: Prova a chiedere, io non ne ho, io se no t'avrete, ora me ne faccio.
3: No, ma certo, ci mancherebbe. Però ho trovato il tuo numero e ho detto, senti, chiamo lui che in Sardegna lui era anche conosciuto abbastanza, no?
2: No, una giacca di jeans, ha trovato qualche giacca di jeans.
3: Sì, dietro una toppa...
2: Sì,
3: hai presente le toppe che si usavano negli anni 90?
2: Negli anni 90,
3: con scritto Tony Cazzo con un fulmine e un proprio, non voglio essere volgare, ma c'è un pene disegnato dietro, un cazzo enorme, una cappella disumana proprio.
2: Ma
3: sono
2: non
3: due pugni
2: sentito,
3: che si uniscono.
2: Adesso chiedo.
3: Aiù.
2: Ok.
3: Aiù.
2: Eia. Ciao, grazie.
3: Ciao, grazie.
2: Niente, ciao.
3: Ciao. Oh, finalmente uno gentile, meno male, va. Vedi Sardi,
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Ehi.
4: Pronto?
3: Pronto, grazie.
4: Sì, con chi parlo?
3: Sono Tony, come stai? Ti ricordi di me? Il DJ, Tony. Tony Cazzo.
4: Pronto?
3: Pronto.
4: Dica.
3: Ma scusi, chi è lei? Stavo parlando con Grazia.
4: Stai parlando con mia moglie, chi sei tu, dimmi.
3: Ah, ciao, passami Grazia, sono Tony, un suo vecchio amico.
4: Sei un suo vecchio amico, Tony, ma assolutamente, mia moglie...
3: Ascoltami, no, aspetta un secondo, così non fraintendi, non c'è assolutamente niente, è una mia vecchia amica di vecchia data.
4: Non ho frainteso, ascolta, non ho frainteso niente, mia moglie dice che non ti
3: ma
4: conosco.
3: Ma posso parlare, scusami, Tony. Scusami, allora, tua moglie può parlare, penso che non sei il suo padrone, quindi passami,
4: ascolta,
3: per favore.
4: Ascolta, ma dai. Tu sei scemo oppure cosa sei tu? Non
3: allora, io innanzitutto, scusi, vorrei usare un termine più educato. Non lo sto mica insultando io.
4: Tu non sei nessuno per dire se mia
3: allora
4: moglie
3: io ti racconto. Senti, uomo di Neanderthal, passami la putanona, dai, che gli devo parlare. Adesso mi fai girare i coglioni.
4: Però fai una cosa.
3: Dai, che non sei niente, che quando veniva in discoteca ci siamo sempre divertiti io e lei.
4: In discoteca con te, ho fatto la puttana con te.
3: Sei solo geloso, dai. Ma era un altro tempo, tu non c'eri, era la mia fidanzata, ma per qualche sera.
4: Dimmi dove sei, così me lo dici a me.
3: Senti, ma per caso tu eri Filiberto?
4: Poche chiacchiere.
3: Tu eri Filiberto?
5: Ma innanzitutto, ma poi chi Tony?
3: Tony, il DJ della discoteca. Ti ricordi che venivi sempre a ballare? Cioè, vi siete arrabbiati tutti. Ho chiamato solo per salutare e dire come stavi.
5: Ma discoteca? No, intanto puttana lo vai a dire a qualcun altro.
3: Ma non l'ho detto io.
5: Sì, me l'ha detto mio
3: marito. Ma non l'ho detto io, scusami. Ma secondo
5: ma
3: te io sono
5: quale
3: così
5: quale discoteca, scusami, quale discoteca?
3: Al Fulmine, sì. Ti ricordi? Discoteca al Fulmine.
5: Innanzitutto io non ti conosco, numero uno. Alla discoteca al Fulmine, suo Fulmine, io non so dov'è.
3: Sì, ti ricordi che venivi sempre a ballare?
5: Io la discoteca al Fulmine, ma quale Fulmine?
3: Sì, nel 95 venivo a ballare sempre. My love is gonna morning, we's gonna, gonna free.
5: Nel 95. Ma
3: sì.
5: tu ti sei bevuto il
3: pronto.
5: Ma che cazzo vuoi?
3: Adesso ti sento.
5: Mamme fiorisci, dice la puttana le mamme che la
3: sì,
5: e anche la gente
3: scimmie
5: le figlie
3: scimmie
5: di merda
3: scimmie. Siete delle scimmie.
5: Sì. Romagnoli di merda. Ma perché un po' di ma che sto più maschio di te a momenti bastardo, ciocciami le palle, ma succami la tua, succami la regione, bastardo, dica c***o, chiamami, il mio numero, ti do il mio numero, di merda ubriaco, bastardo,
3: Think about the way, second fade away, scimmie, scimmie, scimmie.
1: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Yeah. Yo.

0: da fica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
1: RDS! Le 16 punto!
0: Nooo! Ci licenziano!
2: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.

0: una merda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora, vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica! Aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare! Tu mangi?
0: Certo, se lo muori!
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora, dicevamo...
0: No,
1: l'argomento del giorno è mangiare. Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, ma abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile, Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello della confezione di plastica.
0: Ma in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma non lo so io.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Ma non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente dovete chiudere con la fetta di pane quadrato l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Il piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Almeno tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: No!
2: News sempre più interessanti e meno ricco.
0: Non devi partire al 3, è un modo di dire. C'è il 3-2-1 e poi parti. Si dice al 3 in poi. Quindi 3.
2: E il sito di radio
0: Diario.
2: Nuova interfaccia. News sempre più interessanti e meno ricco di sorpresa. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè. Chiudo io allora, eh? Gigi! Buco!
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: fai parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Lian Pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sacco. Un brucazzo, è possibile.
5: Vedrai.
3: Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni.
4: Sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei fare la sderenata al mio compagno Giuseppe Conte. Si chiama come il presidente del consiglio, omonimo. Io sono Giovanni Del Conte e siamo una coppia gay molto tranquilla. Il mio compagno ha un bellissimo sedere e una bellissima schiena. Lui chiede sempre il mio culetto, ma io non ce la faccio. Però dopo la sderenata potrei ripensarci. Saluti, grazie, Gianni.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giuseppe.
2: Chi parla?
3: Sei Giuseppe, ciao, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giovanni mi ha inviato un'email per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sentiamola.
3: Conosci la sderenata tu? Sei presente di cui si tratta?
2: No.
3: Ah, ok, ok, va bene. È una canzone dedicata a te praticamente.
2: Ok, va bene.
3: Te la faccio sentire subito. Andiamo!
4: È una sderenata nobile, omonimamente istituzionale. Fra Conte e Del Conte sono pochi i conti che restano da fare. Tu glielo dai e lui non te lo dà, però ti vuole bene e mi ha chiesto di cantà sta canzoncella

Magari potresti fargli un tutorial. Lui non sa quanti eteri

0: eccoci qua. Ti è piaciuta la canzone, Giuseppe?
1: Guarda, da morire, guarda, è stata un'emozione unica.
0: Evviva, evviva. Mo, hai visto, Giovanni ha detto che te lo darà, quindi l'ha scritto nella mail che poi sentirai.
1: Perfetto.
0: Ti va bene, insomma, una bella dedica.
1: Sì, sono emozionato.
0: Evviva.
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Giovanni?
1: Ma certo, gli dico che gli voglio un mondo di bene.
0: E tu dagli una montagna di pene.
1: E qui davanti a me.
0: Ah, sta lì.
1: Che sta, è rosso come un peperone.
0: Beh, allora fatemi una chiavata, appunto. Che zazzo che state là. Celebrate, celebration. Che ci vuole, tutta salute.
1: Certo. Grazie mille per la dedica.
0: Ciao, vi mando un grande abbraccio da dietro.
1: Anche noi, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
2: il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
7: Io sono siciliano, non so se vi hanno avvisato. Quando la gente sente dire che sono siciliano, mi sento ripetere sempre la stessa cosa. Ciao, che bella regione la Sicilia. Sono stato in vacanza 2 anni fa, 3 anni fa. Alla fine concludono tutte alla stessa maniera. Peccato che però in Sicilia si sta male perché manca il lavoro. Guarda, il lavoro manca, ma non è che si sta male. Anzi, c'è più tempo libero a dedicare agli hobby, agli amici. Insomma, si fa una vita più serena. Che un po' è vero che in Sicilia manca il lavoro, però secondo me c'è poca offerta perché proprio manca la domanda. E ho sempre pensato che al sud ci penalizza il clima, fa troppo caldo. No, perché 2 settimane fa a Catania c'erano 42 gradi all'ombra. Io vorrei sapere uno che deve fare un lavoro manuale, un muratore, un contadino, un operaio, come fa a lavorare con 42 gradi all'ombra. Che su 8 ore di lavoro uno passa 4 ore a lavorare e 4 ore ad asciugarsi il sudore. Infatti il part time l'abbiamo inventato noi. Ma che uno dice, le 4 ore che mi asciugo il sudore vado a casa e faccio la doccia. È inutile che sto qua, do fastidio, puzzo. Io mi ricordo anni fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Era un signore, questo qua, sui 60 anni, che era venuto in vacanza in Sicilia. Io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. La prima volta che ne vedo uno, magari si prende paura, scappa. L'ho fatto abituare alla mia presenza piano piano, mi nascondevo, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli, dietro agli scogli. Dopo 3-4 giorni questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani. La soddisfazione, guarda, si faceva accarezzare. Era un po' sul chivalà, era un po' la intenzione, stava, non era rilassato, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane poi abbiamo preso confidenza. La mattina mi ferma e mi faccio, senti, mi devi togliere una curiosità. Ti prego. Senti, dice, tu sei un ragazzo sano, giovane, dice, ma già alla tua età non lavori? Ho detto, non lavoro. Ho detto, purtroppo in Sicilia ho detto, manca il lavoro. Vabbè, dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu sia uno di quelli che si sbattono tanto. Che sono qua da 2 settimane, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Ho detto, vabbè, manca il lavoro, ho detto, non è che uno sta a casa a piangere. Il mare è gratis. No, ci fai male, guarda. Io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori. Ho fatto tantissimi anni di sacrifici. Però adesso finalmente, dopo tanti anni, mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Guarda. A me fa piacere che lei ci abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare. Siccome erano già le 11, pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo. Trova l'azienda, fa. Poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. Ci ho pensato mezz'ora, mi era venuto un mal di testa. Andate a fanculo, vado a mare, va.
6: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Wonderland.
2: Wonderland. Ci siamo. Torna un nuovo Wonderland con le voci clonate di Marco Mazzoli. Ora vi facciamo sentire le voci che sono state utilizzate per ricreare quelle artificiali.
4: Io non ho mai capito una roba, perché gli americani strippano così tanto per Bellagio? Ci sono dei posti in Italia bellissimi che gli stranieri in generale non si inculano e poi si innamorano e diventa Bellagio, Bellagio, Bellagio.
2: Andiamo a sentire come le ha ricreate l'intelligenza artificiale.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
2: Una merda anche oggi. Allora Paolo Noyes ha deciso di aiutare Wender a farle meglio. E questo è il risultato.
4: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
2: Ancora più merda di prima. Ma noi la mettiamo lo stesso. Andiamo a sentire Marco Mazzoli che chiamerà le concessionarie di macchine costose a Milano.
5: In linea con i centri Porsche di Milano. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra onore rendere più breve possibile la vostra gentile attesa.
4: Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua.
5: Buongiorno, Porsche, sono Giulia.
4: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
5: Stavo a chiedere un secondo ai ragazzi che si occupano della vendita. Un secondo, solo le passo la chiamata.
4: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce! Veloce!
5: Grazie. Guardi, se mi lascia il suo contatto telefonico la faccio richiamare il più breve tempo possibile, che adesso i ragazzi sono leggermente occupati.
4: Mi serve per stasera.
5: Va bene, mi dia il suo numero che la faccio ricontattare allora. Numero?
6: Concessionaria Tori Audi. Per service digitare 1.
4: Senti,
6: motori, buongiorno.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna? Mi serve per stasera.
6: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina. Dovresti provare a sentire la vendita, il reparto della vendita.
4: Senti,
6: quindi dovresti rifare gentilmente il numero e digitare 2 per la vendita, perché da qua non riesco a passarteli.
4: Cos'hai in pronta consegna?
6: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina, reparto officina. Dovresti gentilmente rifare il numero e digitare 2 per la vendita, che ti sanno dare tutte le indicazioni.
4: Senti, mi sei così simpatico che quando verrò in concessionaria ti mollo una centra che ti giro la testa.
6: Va bene, va benissimo.
4: Sono Marco Mazzoli. Se mi senti parlare così è perché facendo la radio ormai parlo tutto impostato.
6: Va bene, è l'unica cosa posso, non riesco comunque ad aiutarti, mi spiace.
4: Ok, allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie.
6: Grazie a te, ciao.
7: S.P.A.
4: Chiapparella su Chiamilla.
7: Digitare 2 per il reparto Audi.
8: Esatto, veicoli, buongiorno, sono Sara, operatrice BDC, come posso aiutarla?
4: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
8: Allora, mi attenda che provo a verificare.
4: Passami qualcuno che ne sappia di auto.
8: Sì, mi attenda. Scusi per l'attesa, ho provato a contattare la collega, ma mi dice che in questo momento è in ricezione con un cliente. La richiama direttamente lei se mi lascia un recapito telefonico.
4: Ok.
8: Mi dica pure.
4: Sono Marco.
8: Sì, un recapito telefonico.
4: Ascolti il programma alla radio?
8: Sì, le chiedo solo se mi può lasciare anche un recapito telefonico, se no la collega non la può ricontattare.
4: Cos'hai in pronta consegna?
8: Allora, lei mi ha chiesto un Audi Q8.
4: Atalante e sgarrabino. Scherzo, lo sai.
8: Ok, le posso chiedere un recapito telefonico?
4: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
9: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Buongiorno.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
3: Allora, devo passarle ai colleghi della vendita.
4: Mi serve per stasera.
3: In pronta consegna per stasera?
4: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce!
3: Allora, mi serve un cognome e nome.
4: Sono Marco Mazzoli, quello di Radio 105. Hai presente chi sono?
3: No. Un numero di telefono?
4: Ascolti il programma alla radio?
3: No.
4: Allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie!
10: Ciao, buongiorno, sono Fortuna.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
10: Devo sentire i colleghi.
4: Mi serve per stasera.
10: Mi ripeti il nome?
4: Sono Marco, Marco Mazzoli di Radio 105.
10: Un attimo.
4: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
10: Sì, sono le 3:17.
4: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
10: Sì.
4: Ascolti il programma alla radio?
10: Sì.
4: Senti, allora, voglio una Porsche per stasera. Cos'hai in pronta consegna?
10: No, Porsche no.
4: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce!
11: Com'è che andate in onda con questa cagata qua? Così almeno la sentiamo, la mettiamo in filo di fusione.
4: Meno male che vendi auto, perché filo di fusione non lo sentivo dal 1985.
11: Io faccio tutto.
4: La saluto con il nostro saluto ufficiale.

0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio. Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
2: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
3: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
0: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
2: Sempre peggio questo qua!
4: Ma perché? Che fa oggi?
2: Uomo più ammalato del mondo!
4: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
2: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
4: Perché? Che lavoro facevi?
2: Il coiffeur di peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
0: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo, uomo messo male, uomo che sta bene, finto invalido, ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
3: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
4: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
2: Vada sotto la macchina, da Vino Bogge.
3: Signor giudice, non so se ce la faccio. Sono molto debole.
2: Ce la fa, forza, vada pure. Diamo il via alla minchiata, me.
5: Forza, vada via, minchiata, cominciare. Uomo messo male!
0: E per un soffio da Vino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
2: Ma ancora con questo secondo tentativo?
4: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di me.
0: Ma qualcosa va storto.
2: Ma che è, un certificato di malattia?
0: Colpo di scena, signore e signori. Bino da Vino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
2: Signor da Vino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
0: E qualcosa va ancora più storto. Tutti infatti si sono presi l'influenza.
2: No, ma guardi, io veramente non ho più parole per questo coglione.
4: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
2: Non c'è più Azan.
4: E chi comanda adesso? Chi comanda?
6: Silvio. E Pier Silvio.
4: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: È tornato. Dopo anni e anni, il giornalista siciliano Ruoppolo è tornato.
3: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
2: È tornato per combattere contro l'individuo più rincoglionito di sempre. Stiamo parlando del contadino che burra le vecchie, spezza i colli ai tacchini, si lava i genitali in una bacinella e raccoglie il frumento. Lui è... Ennio. Ora succederà il disastro.
3: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. 693 euro!
1: Poi, vai, vai, vai, che fai, brutto, porco tu!
4: Uno, due, tre.
3: Sì, capite bene, 693 euro!
1: Puttana la... Ma chi vuoi al telefono? Chi stai cercando?
3: Come ti chiami?
1: Io con la doppia!
3: Quanti anni hai?
1: Sei già più di 60! Più di 60!
3: E cosa fai?
1: Lavoro nel campo, lavoro nella terra, lavoro la terra!
3: Marijuana! E allora sei nei guai!
1: Non ti ho mica capito cosa stai dicendo!
3: Marijuana!
1: Tua sorella! Forza di mano! Che cosa vuoi?
3: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
1: Puttana la... Ma chi sei? Chi sei? Ma
3: poi...
1: sbaglia sul numero! Sono di Reggio Emilia! Sopra Reggio Emilia! Brucia merda!
3: Vergogna!
1: Che vai... Vai, puttana la...
3: Che come lui, anche gli altri lavoratori dell'Enel di Porta... Stesso trattamento!
1: Puttana! Puttana la... Porca d'un... Hai sbagliato a telefonare! Hai sbagliato a telefonare! Non ti conosco! Non ti conosco! Come ti chiami?
3: Vergogna! Basta. Vergogna!
1: Ma vai a cagare! Vai a cagare! Porca d'un... Ma non ti conosco! Non ti conosco! Ti è scappato il telefono!
3: Ecco la lampadina di Archimede! Puttana.
1: Ma vai a cagare! Puttana la...
3: Batta un colpo!
1: Puttanala! Puttanala! Puttanala!
3: Sì!
2: State tranquilli, ora richiamiamo il vecchio bifolco.
1: Ehi!
3: Ambarabacci, cicocò! Tre civetti! Vediamo, vediamo qui, vediamo un po' di là.
1: Che cosa vuoi chiedere? Che cosa vuoi chiedere? Bastardo! Hai sbagliato il numero! Hai chiamato Ennio con la doppia, non è la merda! Sto lavorando, brutto porco d'un culo!
3: E allora sei nei guai?
1: Ma perché sono nei guai? Sarai nei guai, brutto bastardo!
3: Pacca!
1: Ehi, merda, porco d'un... Sì, sono nella merda!
3: La vostra indifferenza!
1: Io!
3: E allora le donne della zona scopano!
1: Ma vai a cagare, porca la... Vai a cagare,
3: e allora...
1: Porca
3: e allora...
1: La... Porca la...
3: Perché lo dico agli spacciatori...
1: Che porco d'un... Sai delle dita! Che cosa porco d'un... Sai delle dita! Fai un altro numero,
3: perché
1: non ti conosco, porco!
3: Ambarabacci, cicocò! Tre civette sul comò!
1: Vai a cagare! Vai a cagare! Non so chi sei! Chi sei? Chi sei?
3: Perché lo dico agli spacciatori e ti fa stare di botte!
1: Puttana! Puttana! Puttana! Puttana! Puttana!
3: Panico e paura a Lampedusa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Per la bastardata di oggi abbiamo deciso di fare un bello scherzone all'idolo indiscusso della canzone italiana, Gigi D'Alessio.
3: Pronto?
4: Signor D'Alessio?
3: Sì?
4: Buonasera, sono Meucci della Mercedes McLaren Milano.
3: Salve.
4: Buonasera, la sto disturbando?
3: No, mi dica tutto.
4: Mi scusi, io sono il portavoce del dottor Frankenheimer, responsabile della Mercedes Italia.
3: Sì.
4: E la chiamavo perché l'azienda mi ha incaricato di contattarla per quanto riguarda la notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani.
3: Non ho capito, la notizia?
4: La notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani che la riguarda per quella vicenda giudiziaria.
3: Ah, quella dei fotografi?
4: Esatto, infatti. Sì. Purtroppo le arriverà anche una comunicazione ufficiale, naturalmente tramite raccomandata. Però io sono stato incaricato, visto che lei è un cliente particolare, diciamo, della nostra azienda, di anticiparle diciamo il contenuto di questa lettera.
3: Sì.
4: In pratica il dottor Frankenheimer, avendo appreso quello che è accaduto sul giornale, in pratica non sarebbe più tanto favorevole al fatto che lei giri con una macchina della nostra azienda, ecco.
3: Senti, io penso che vi dovete vergognare voi, no io. Perché innanzitutto quella è la macchina, se me la prendete mi fate un regalo, perché io non sono capace di venderla a nessuno, uno. Secondario, le volevo dire che questa è una sentenza che è uscita da un PM che ha fatto una richiesta per una lite che io ho fatto con dei fotografi, e su due, e quindi a me se vi venite a prendere la macchina e mi ridate i soldi indietro, perché questa non è una macchina, è un catorcio, quindi se, visto che c'è solo 1000 chilometri, l'ho già fatta aggiustare 3 volte, se me la portate è l'onore vostro se io cammino nella macchina, nella McLaren.
4: Guardi,
3: questo lei deve dire, anzi la prego di non chiamarmi mai più e si vergogni di quello che mi ha detto. Lei è il direttore generale.
4: Guardi,
3: non ho più da capirla, arrivederci.
4: Aspetti, pronto?
3: Pronto.
4: Mi scusi, signor D'Alessio, io...
3: No, non sono D'Alessio, sono il suo avvocato.
4: Ah, mi scusi, avvocato, io sono Meucci della Mercedes.
3: Pronto.
4: Mi scusi, signor D'Alessio, io...
3: No, non sono D'Alessio, sono il suo avvocato.
4: Ah, mi scusi, avvocato, io sono Meucci.

0: Naller di farmi l'attore di questa comunicazione al signor D'Alessio, allora, perché l'azienda, mi scusi se la interrompo, l'azienda Mercedes McLaren, chiaramente possedendo un certo prestigio a livello internazionale, diciamo non può fronteggiare l'insulto di guardi, lasciare una macchina di quella portata e di quel costo a un poco di buono che si picchia per le strade, capisce?
1: Ascolti, la Mercedes McLaren che lei in questo momento rappresenta, si ricordi che ha formato anche oggetto di contenzioso per quanto riguarda tutti questi aspetti di spionaggio di carattere industriale?
0: No, ma io capisco,
1: allora,
0: capisco.
1: Se lei parla, se vogliamo parlare di un discorso di moralità a 360 gradi, lo facciamo comunque nei confronti di tutti.
0: Lo capisco.
1: Dica al suo direttore di lavoro, allora, a questo punto, si trova.
0: Il dottor Frankenhaller.
1: Lì. Venire, portare i quattrini e riprendersi l'auto.
0: Certamente, infatti io avevo telefonato anche per diciamo quantificare l'offerta di ritiro dell'auto. Personalmente sono anche un fan di Gigi D'Alessio, quindi mi dispiace ancora di più fare.
1: No, guarda, non stiamo parlando
0: va dei suoi concerti,
1: quindi esiste la presunzione di innocenza.
0: Guardi avvocato, mi scusi se la interrompo, però
1: è questo datore di lavoro, lo stesso tipo di comportamento l'avesse assunto in fronte di un Berlusconi che è stato sull'ordine.
0: Guardi, queste sono cose che assolutamente non sono inerenti a questa telefonata. Mi scusi avvocato se mi accaloro, però a questo punto è chiaro. La linea aziendale è questa. Gigi D'Alessio è una persona in questo momento immorale, lo è stata per altre vicende anche legate alla sua vita privata e sentimentale. La Mercedes non può permettersi di avere una persona che porta una sua macchina, persona che si picchia in mezzo alle strade e si fa le minorenni. Mi scusi se glielo dico, perché poi il dottor Frankenheimer è stato abbastanza chiaro.
1: No, mi devi dare le motivazioni.
0: Le motivazioni sono che il suo cliente è una persona immorale
1: quindi,
0: da tutti i punti di vista.
1: Lo devi scrivere. Che
0: lo scriverò a lettere cubitali.
1: È una persona immorale.
0: È una persona immorale. Una persona immorale che non è degna di guidare un veicolo di questa portata. Quindi, in pratica, il suo cliente, mi scusi, però si picchia in mezzo alle strade e poi guida una macchina da 500 milioni. Mi sembrano due cose che non.
1: Lei
0: non
1: è un pessimo consigliore, mi scusi.
0: Ma guardi, io non sono un consigliere, io sono un portavoce, però le parlo anche papale.
1: È un pessimo portavoce.
0: Va bene. Certo, senta, ora che possiamo ritenere concluso, diciamo, l'aspetto informativo di questa telefonata, potrei parlare con Gigi? Perché mi servirebbero degli autografi per mia nipote, che va sempre a vederlo.
1: Non ha voglia di parlare con lei. Non ha voglia di parlare con lei.
0: Perché io sono qua, tra l'altro, con Marco Palumbo. Al limite.
2: No, Gigi.
1: Chi è che parla?
2: Gigi. È uno scherzo dello Zoo di 105 che hanno fatto a Gigi.
3: Siete su Radio 105! Gigione! Gigi!
4: Voi siete degli stronzi.
2: Gigi, cioè, questi cornuti, sono dei cornuti, non degli stronzi.
4: Cornuti.
3: Gigi, sei il numero uno!
4: Mi avete beccato il momento.
3: Abbiamo scelto il momento apposta.
4: Ero distratto. In tutto questo, è vero che io voglio togliere sta mano.
3: Gigi! Gigi, te la compro io a 30.000 euro.
4: Ma questo te la regalo, guarda.
3: Va bene, accetto.
4: Vado a prendere perché sono bella, questa cosa mi è piaciuta.
3: Grazie Gigi, è tutto merito di Marco Palumbo, è lui che ce l'ha detto.
2: Non è vero, Gigi. Dopo che siete
4: di merda.
3: Ciao Gigi, ti aspettiamo. Ciao Gigi.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione

0: di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
1: Inviami il punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è Massa?
2: No, no, no.
1: È quella puttana di sorte. Inviami.
2: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
1: Inviami tutti i dati e i coordinati.
2: Ma che è coordinato?
1: È il cordone.
2: Ma che cazzo è coordinato?
1: È il cordiglio.
2: Ma che è le lenzuola?
1: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
2: Elettronica.
1: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
2: Sul tuo tab.
1: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
2: Tablet.
1: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
2: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
4: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
5: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
4: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
5: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
6: Che storia! Che storia!
5: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
6: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
5: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
5: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
6: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
7: Salve.
5: Salve.
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
6: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
7: C'è fica sugli altri pianeti.
6: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
7: Sono depilate!
6: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
5: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos.
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi do io muoio per i puttani! Testi cagli muoio di me per i puttani!
8: Calmati che
9: ti...
8: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
9: Oi, eiaculatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon San! Leon San!
8: Sì!
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
8: No, no!
10: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi fare!
10: Vieni qua, Leon San!
8: Fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Io il figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
15: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta la classifica dei 10 vocali WhatsApp più studiati d'Italia. Alla decima posizione, portam due bottiglie e profu.
16: Ha detto mio figlio, si porta due bottiglie di profumo? Una like fan e che l'altra la faccia così? Life. Life. Like fan è un altro life. Va bene?
3: In nona posizione, mi fa male il gallo del piede.
17: Angela, quando puoi venire a farmi un po' i piedi? Perché mi fa male il gallo.
3: In ottava, feci a mio figlio pizzette e hot dog per pranzo.
18: No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. E il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se ci sono se l'ha mangiata alla colazione, non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog.
3: Alla settima, il super tecnologico telefono UFON.
19: E a parte con l'UFON non mi piace proprio. E poi onestamente, no, c'è venuto un regalo per Natale. Ma dalla
3: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, cari amici. Infatti alla sesta posizione troviamo bevi che sei disidratato.
20: Ma sai che fa Fabri, mangi comunque biva assai, fatto un sacco di se no disidrata, disi comunque vivo tutte. Ti disidratri, come si dice.
3: In quinta posizione, mi dè fa una concia tua a tortiglioni.
21: Ciao Cristina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato, e volesse fare dei capelli, un Vogue, non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno dottori, avvocati, ragionieri, e avrei pensato di fare qualcosa tipo come fai tu Willy Tortiglione, e fare anche magari un colore chartreuse tipo chantilly, però Ulisse a me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie. Ma grazie Cristina, un bacio.
3: Alla quarta, il molare gonfio.
0: Senti, buonasera, senti, dimmi una cosa, quando uno c'ha il molare gonfio e non deve prendere vento, se riesce la resibile può pigliare.
11: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla terza, i sintomi premestruali.
2: Mi metto in un modo basso e lo rifiuto, perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, ho lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che scusami, vedi? Vedi come sto? E questo è.
11: In seconda posizione, in Goppa o Montalbi, a Giafano Bucchino.
22: C'è Giafano Mendo un Bucchino 1, in Goppa a Montalbi. Ne ho subito vengo, ci rimo fra poco.
11: E in prima posizione, la mega offerta telefonica.
23: A me decisi, hanno fatto un'offerta a SH Wind. 3 giga 3 euro. Entro 3 giorni ce la fa sapere. 4 settimane e dopo 4 settimane disattiva da solo. 3 euro comunque, cammino. 3 euro. Ok? E dopo ci fanno un messaggio. Se loro te l'hanno mandato a te, ci fanno un messaggio e ti disattiva da solo. Vabbè, hai capito, ciao.
15: Lo Zodi 105
11: Wonderland.
24: Ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
25: Uè, figa!
24: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
26: Pronto?
25: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai?
26: Pronto?
25: Ciao, come stai? Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
26: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
25: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
26: E invece qui lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
25: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
26: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
25: Ti ho chiamato per farti compagnia e farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
26: E tu sei uno di quelli.
25: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
26: Non mi interessano.
25: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
26: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
25: Io devo dire sempre.
26: Non sono adatto a te.
25: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
26: E invece qui ci sono 15 gradi.
25: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
26: Insomma, la cosa che dico, vai a quel paese che è meglio.
25: Uè, figa!
26: Che sei?
25: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
26: Bravo, bravo. Fatene uscire un'altra.
25: Lì è piaciuta?
26: Pronto?
25: Dai, su, facciamo un gioco. Dai. Sono simpatico, vero?
26: Ma i giochi fanli con quelli uguali a te, non con me.
25: Ascolti il programma alla radio?
26: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
25: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
26: È la stessa cosa che le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
25: Uè, figa!
26: Ma senti, ma tu somigli a Papi, sai?
25: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
26: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo che sono con me, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
25: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
26: Eh, cioè, certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
25: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
26: Ah beh, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
25: Uè, figa! Ha sentito che bomba, ecco, che mi è uscita dal culo?
26: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
25: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
26: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
25: Per esempio in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
26: Lascia che piove, piove anche qui a Milano.
25: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
26: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
25: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
26: Vabbè.
25: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
26: Sì, ho sentito tutto.
25: Senta.
26: Ecco, vedi. Questa qui l'hai fatta con la bocca.
25: Pazzesco, vero?
1: Pronto?
25: Uè, Ricchionazzo, come va?
1: Ma chi è?
25: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
1: Sei il pezzo di merda!
25: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
1: Sei quel grandissimo figlio di troia! Hai le ore contate, ragazzo mio, hai le ore contate!
25: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
1: tu
25: che fanno
1: ridere.
25: Tu sei
1: solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa! Michele! Sono andato al negozio di telefonia per cambiare numero di telefono e sapevano già che venivo chiamato da un certo Michele e questa cosa mi sta facendo incazzare perché non capisco come mai sia possibile.
25: Come mi piace.
1: E mi hanno detto che per cambiare numero di telefono devo attendere almeno 6 mesi. Porca.
25: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
1: Michele!
25: Dai, su, facciamo un gioco, dai,
1: è finita,
25: dai,
1: Michele,
25: dai.
1: È finita! Poi quando avrò tempo andrò a denunciarti.
25: Sono
1: passerai l'estate in carcere.
25: Sono simpatico, vero?
1: No!
25: E allora ti auguro di sprofondare
1: nella... Mi stai sul cazzo, Michele!
25: E allora...
1: Porca
25: ti auguro di sprofondare nella tua merda.
1: Tu devi sprofondare nella tua di merda.
25: Ciao!
1: Hai capito?
25: Ciao!
1: Figlio di puttana! Stasera parlerò con il mio amico Minuccio della Forestale. E vedrai! Michele, sto mettendo giù.
25: Ascolti il programma alla radio?
1: Vaffanculo te la radio! Stronzo!
25: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Uè, figa!
4: Radio 105.
15: Lo Zodi 105.
5: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello, come sempre, ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale. Sentite le voci che Wonder ha registrato.
6: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici: ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
5: Bene, siamo pronti.
7: Pronto?
6: Scaramella. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
7: si cerca.
6: Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
7: No.
6: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre.
7: Allora?
6: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Ma quando tu inizi il pompino, Non puoi iniziare così. No, assolutamente.
8: Non sei tutta scema.
6: Deve essere larga, come la mucca, non come il serpente.
9: Sotto?
6: Scaramella?
9: Ah?
6: Scaramella?
9: Ah, no, qua hai sbagliato il numero. Qua
6: allora, bravi. L'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi.
9: Pronto?
6: Scaramella?
9: Chi è che parla?
6: Ciao amici, dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltre fallazio.
9: Ma si può sapere cosa vuole da me?
6: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
9: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
6: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. Assolutamente. Innanzitutto ci sputi sopra, perché è per l'uomo eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli lecchi...
10: Un attimo, con chi stai parlando? Siamo niente altro.
6: Scaramella?
12: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica...
9: Pronto?
6: Scaramella?
9: Pronto?
6: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, e se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
9: Ma figlio di catroia! Cazzo, tu che me ne frega, mi sta a casa tua... Che sono qua di sborar.
6: Non puoi iniziare così.
9: Ma
6: deve essere larga.
9: Il cazzo.
6: Come la mucca. Non come,
9: sì, come la mucca. Ti fichi un braccio in culo.
6: Devo mandarti a fare in culo. Ti ci mando.
9: Ma mandami
6: due
9: cazzo che te lo proietta.
6: Allora, l'argomento di la pompa imperiale. Allora,
9: ma la pompa imperiale, sai come che si fa? Mero grammo di coca che da una bella tirata e dopo te mi spompina di
6: bella
9: la
6: rotta
9: del cazzo di...
6: Tu che vendi il cotechino, infilatelo su per il culo, grazie.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone per massacrare un po' di umanoidi pensionati. Andiamo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: E allora?
3: Io sono un amico del tuo fratello.
2: Sì, di mio fratello che non ho.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina, cioè io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Sì, ma come no? Il mio fratello che non ho, senti, piantala.
3: Senti, oh, senti, ma tu pensi che una cosa del genere
2: ti può interessare? Senti, guarda che questo telefono è sotto controllo. Oh. Ho già fatto la denuncia alla polizia, arrangiati.
3: Senti.
4: Sei pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Niente.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
4: Chi sei, scusa?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
4: Ma che cazzo c'è dentro, manco chi sei?
3: Ma eri peribile da qualche parte?
4: Come?
3: Eri intracciabile?
4: Senti, per cortesia, ciao.
3: Certo, d'accordo.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Ma cosa vuole?
3: Oh,
4: innanzitutto ci presenti, chi è lei?
3: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
4: Ma che cazzo vuoi? Ma non rompere i coltoni!
3: No, ma perché se io lo so...
1: Non si può buttare giù il telefono ad un professionista come Wender, che dedica la sua vita a torturare vecchi tutto il giorno al telefono. Questa cosa non va bene. Ammazzalo.
4: Senti. Perché poi mi sono rotto i coglioni, va bene?
3: Ma senti, no, per curiosità...
4: Voglio essere disturbato, va bene?
1: Allora questo pensionato è uno stronzo.
4: Senta, mi perdoni, io sto lavorando. Adesso chiamo veramente la polizia postale o succede un casino.
3: Ah.
4: Ha capito?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: So, non so cazzi tuoi quanti anni c'ho io.
3: Vabbè.
1: Ora Wender utilizzerà la potenza massima per incenerirlo.
4: Ma insomma,
3: pronto?
4: Ma che cazzo vuole? Ma si può sapere che vuole?
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: No.
3: Ok.
4: Va
3: senti,
4: bene.
3: Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
4: No.
3: Oh.
4: Ho detto no.
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
4: No.
3: Vabbè, ci sentiamo allora.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: Mi dica.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
7: Non ne ho io di fratelli.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
7: Non ne ho fratelli.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè, nel senso che gli può andare bene?
7: Ma senta, ma lei con chi sta parlando?
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
7: Allora. Mi
3: ma
7: dica nome e cognome.
3: Una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: Ma mi dica nome e cognome, chi è lei?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Ah.
7: Pronto?
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: Vuoi che ti chiamo mio fratello che è un maresciallo?
3: Senti.
7: Ah, senti, un bello di... senti, non me lo dici.
3: Ci sentiamo allora.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Chi sei?
3: Ciao, sono Enzo.
8: Enzo il parrucchiere?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente,
8: ma io
3: no...
8: ho sei fratelli.
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
8: L'ho detto che io ho sei fratelli. E poi io non ti conosco.
3: Senti, ma tu pensi che...
8: Mi può dire come si chiama?
3: Ciao, sono Enzo.
8: Guardi, io conosco solamente il parrucchiere che si chiama Enzo.
3: No, Renzo, Enzo.
8: Senta, adesso io devo chiudere perché sto finendo un
3: Senti.
8: Lavoro.
3: Oh. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
8: Ma che cazzo sta dicendo che io ho fatto il militare alla fine degli anni 70?
3: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta de spugna,
8: ma
3: a girocollo,
8: tipo
3: mare.
8: Ha sbagliato persona!
3: Che... No, l'hai detto!
8: Ma io non ho detto un cazzo, porca...
3: No, l'hai detto!
8: Ecco, lo sapevo. Mi si sono scollate le ali del gufo.
3: Oh. No, l'hai detto!
8: Ma sei veramente Enzo?
3: No, l'hai detto!
8: Io non ho detto un porco di niente!
3: Ti ricordi
8: Basta.
3: Che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi in zio maresciallo, no?
8: Mio
3: che
8: zio è morto 15 anni fa! È scivolato dal balcone!
3: Senti.
8: Mentre puliva le gabbie degli uccellini!
3: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina...
8: Non mi interessa!
3: ...per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia,
8: Basta.
3: Una cosa favolosa, guarda!
8: Provi a verificare bene
3: cioè,
8: il numero!
3: Io lo sapete, a tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
8: Ma porca di quella... Le ho detto che io ho 6 fratelli!
3: Ma era per Ippia da qualche parte!
8: Come cazzo faccio a sapere di chi sta parlando?
3: Ma era per Ippia da qualche parte!
8: Se non mi dà nemmeno un nome!
3: Era intracciabile?
8: Michele! Michele, lo so che sei tu!
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo
8: il
3: meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
8: Mi scoppiano le vene del collo! Porca m***a!
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare?
8: Michele, cioè, ascoltami bene. Ora esco e vado da roba pesca e caccia e mi vado a comprare un fucile e vengo a farti saltare la testa. La voglio vedere che rotola
3: senti.
8: Per terra.
3: Oh,
8: bastardo.
3: Senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere cioè,
8: adesso basta, scendo. Ho già la macchina con la porta aperta.
3: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
8: A Ferragosto ti griglio.
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
8: Ho 69 anni!
3: Ah.
8: Ma dove cazzo mi parcheggia la macchina ogni volta?
3: Vabbè.
8: Se l'ha messa vicino al giardino la strangolo.
3: Vabbè,
8: un paio di coglioni. Lì ci sono i drogati.
3: Perché c'è un progetto abbastanza...
8: No! Ho la macchina sui mattoni!
3: Ci sentiamo allora.
8: Ma porca m***a!
3: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: la sta merda saccata.
4: Vieni, vieni, vieni.
3: Non ti azzardare. No! No! No!
4: Stai qua,
3: mi sta pisciando addosso. Ah, voglio che le addosso.
4: Io rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho la briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
6: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
3: Aia!
4: Sei qua adesso. Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: A me il rutto non fa rumore.
3: No, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Ciao merdacce, dovete fare uno scherzo al mio amico Fation, che farebbe qualsiasi cosa per diventare famoso. Qualche settimana fa è andato nella curva del Verona con la maglia della Juve e il suo video ha fatto il giro di TikTok. Quindi adesso dice in giro di essere una celebrità perché ha 100.000 follower, quando in realtà si spacca il culo in fabbrica. Fatelo nero. Anzi, bianco-nero. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Zanottelli di Mediaset. Ti disturbo? Sei...
1: No.
2: Sei scusami, perché...
1: Fation,
2: perdonami, perché non conosco, so che sei di origine albanese, ma non so pronunciare il nome, Fation. Senti, scusami se ti chiamo così tra il lusco e il brusco, però sei stato segnalato da qualcuno della tua famiglia, noi di Mediaset, l'ufficio casting, per varie ed eventuali, soprattutto per dei programmi televisivi, perché so che tu vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, corretto?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, sta partendo un programma nuovo su Mediaset. Adesso sono qui col capo progetto Faccioni. E sei tra le persone più interessanti che ci è arrivato per una serie di caratteristiche. Siccome riguarda il mondo del calcio, tu sei il tifoso, corretto?
1: Ok, sì.
2: Perfetto. Adesso poi ti spiegherà lui bene di cosa si tratta. Poi al limite ti ripasserà mai per la convocazione per arrivare qua a Cologno Monzese. Tu di dove sei? Vedo che sei
1: Vicenza.
2: Sei di Vicenza, perfetto. Dove mangiano i gatti, dove si...
1: Sì.
2: Perfetto, te lo passo.
1: Ok, grazie.
3: Round 2.
4: Pronto, Fajon?
1: Pronto, Fation.
4: Fation, ciao Fation, scusa, sono il Fanta. Ti spiego molto rapidamente. Allora, sta partendo adesso, partirà a breve, diciamo, in primavera, poi andrà in onda nello slot, diciamo, settembre-novembre. È un nuovo reality show che si chiama Tifosi. Non è un vero e proprio talent, è più un reality tipo Grande Fratello, Temptation Island. Non so se segui un po' la nostra programmazione.
1: Sì, okay.
4: Noi abbiamo visto le cosine che hai fatto su TikTok e ci è piaciuto particolarmente quel video in cui sei in mezzo ai veronesi e fai vedere la maglia.
1: Okay.
4: Me l'hanno girato dei ragazzi dell'Hellas dicendo: guarda un po' sto stronzo del cazzo, no? E sapevano che stava partendo il programma. Dice: belli, chiamalo un po' che questo qua è uno da picchiare, mi hanno detto. Vabbè, lo sai come sono i tifosi. Il programma funziona così: praticamente si prendono dei tifosi, dei capi delle gradinate o delle curve, okay? Si mettono tutti in questo stadio e gli si fanno fare delle prove. Chiaramente c'è il televoto da casa, sono delle prove di sopravvivenza, ma il tema è il calcio. È un Temptation Island, detto tra noi, un Temptation Island sul calcio. Ok?
1: Capito.
4: Ci sono ovviamente delle ragazze, delle serate in discoteca. Tu lavorativamente come sei messo, Fajon?
1: Oddio, io adesso, cioè, in che senso puoi spiegarti meglio?
4: No, nel senso, cioè, hai un lavoro che ti consentirebbe eventualmente di assentarti per un paio di mesi oppure no?
1: Oddio, no.
4: Perché allora io guardando un po' sui tuoi canali mi sembri uno che, cioè, nel senso, abbastanza, cioè, che c'hai dei soldi, nel senso che è una vita abbastanza, no?
1: Cioè, sì, comunque posso fare richieste, cioè, insomma, posso farvi sapere.
4: Ma tu comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
4: Ok. Ti spiego qual è l'idea di base da cui siamo partiti. Siccome sono successi tutti questi casini tra le tifoserie, eccetera, eccetera, l'idea che è venuta a Mediaset è: perché non diamo uno spazio ai tifosi per affrontarsi, uno spazio chiuso invece di menarsi in mezzo alla strada?
1: Ok, sì.
4: È un'arena, di fatto, è un'arena. Il concetto è quello dell'arena, capito? Del gladiatore che però invece di essere il gladiatore contro le tigri e i leoni c'ha la sua maglia e tutte queste robe.
1: Ok.
4: Posso segnare qui. Poi alla fine, detto tra di noi, siete un branco di scemi, perché alla fine la gente che si mena per il calcio, cioè, a mio modesto parere, è un branco di testa di cazzo. Però, cioè, tu sei juventino, giusto?
1: Giustissimo.
4: Juventino. Ma come mai sei juventino tu?
1: Porca troia, juventino da padre e figlio.
4: Ok, 600% gobbo.
1: Sì.
4: Va bene, ti ripasso il collega. Ciao Fajon.
1: Ciao,
4: tante belle cose, ciao.
3: Round 3.
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Senti, io ti faccio un 4-5 domande che me le segno qua nella scheda. Hai allergie particolari tipo...
1: No.
2: Cioè,
1: no,
2: se vieni ferito da spade arrugginite, cose del genere?
1: Assolutamente no.
2: L'antitetanica l'hai fatta?
1: Sì, l'ho fatto.
2: Hai paura delle grandi altezze, tipo se ti dobbiamo lanciare da 50 metri col paracadute lo fai?
1: Lo faccio.
2: Hai problemi di omofobia, nel senso lingua in bocca con gli uomini, cose del genere?
1: Oddio, quello eviterei.
2: Vabbè, io metto un forse, dai.
1: Ok, forse.
2: Vabbè, lingua in bocca, alla fine l'ho fatto anche Fede. Se non... Tu sai piangere a comando?
1: Se mi concentro anche,
2: perché ti spiego, ci sono anche dei momenti in cui vieni ferito quasi mortalmente, in cui devi fingere anche di stare malissimo. Tipo, c'è il momento in cui vieni trafitto da una freccia.
1: Ok,
2: è una freccia che parte dagli spalti e là deve essere una cosa anche fisica, mimica importante, quindi deve essere
1: sì.
2: Allora senti, per quanto riguarda i tatuaggi, tu ne hai?
1: No, non ne ho.
2: Ok, quindi se facciamo un giro, diciamo, con un tatuatore su un dumbaghi che ti deve tatuare delle scritte addosso, tu lo faresti?
1: Sì, va bene.
2: Ok,
1: allora. Cioè, ovviamente che dopo si...
2: No, permanenti.
1: Sì, boh.
2: Ok, perfetto. Quali sono esattamente le persone, cioè, diciamo, la categoria che odi di più nel calcio?
1: Allora,
2: ce l'hai proprio a morte, che gli metteresti proprio i pugni in faccia.
1: Ok, gli interisti?
2: Cos'è la cosa peggiore che fareste a un interista?
1: Quelli mi stanno sul cazzo proprio.
2: Ok, interisti stanno sul cazzo. Senti, tu sei fidanzato?
1: No.
2: Ah, ok.
1: Non sono fidanzato.
2: Ok, quindi puoi fare del sesso in diretta volendo.
1: Sì, va bene.
2: Sei allergico a qualcosa? Tu mangi?
1: No, mangio tutto.
2: Ok, però tu essendo vicentino, cioè se ti servissimo dei gatti?
1: Va benissimo.
4: Ok. Scusa una roba, forse come Inter c'è entrato Giacomino, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Come capo ultra.
2: Ah, cazzo. Tu metteresti le mani addosso a Giacomino di Aldo, Giovanni e Giacomo?
1: Madonna, subito.
2: Cioè, anche se è piccolino e anziano?
1: Sì.
2: Cioè, quindi
1: sì,
2: tu picchi donne e bambini, non te ne frega un cazzo, insomma.
1: Un cazzo, proprio.
2: Ok, perfetto, allora lo segno. Boh, per me è perfetto. Allora, guarda, io ti dico, noi siamo, se vuoi segnarti l'indirizzo, poi ti do anche adesso il numero di telefono, in largo Donegani, Piazza Stati Uniti d'America, Milano.
1: Mm-hmm.
2: Presso gli studi di Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Stadio Radio... E Zoo 105, ok.
2: Tu sei completamente angiato mentale?
1: Come, scusa?
4: No, nel senso che sei un coglione, non hai capito che ti stiamo facendo uno scherzo, sei allo Zoo di 105.
1: Che roba.
4: Ma sei un pazzo furioso, ma picchieresti Giacomino.
1: Che pezzi di stronzi.
4: Ma metteresti le mani addosso a Giacomino per andare in televisione, ma che uomo sei? È un omino di 1,51 m con i baffetti, c'ha 60 anni. Ma Giacomino, menavi Giacomino.
2: No, non siamo noi gli stronzi. Il tuo amico che ti ha commissionato lo scherzo. Comunque, grazie, sei simpaticissimo, faccia di merda.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, per gli 80 anni, 80 anni della Repubblica Italiana, il Quirinale ha chiesto a cittadini comuni, ma anche a personalità in vista del calibro di Checco Zalone, di mandare un pensiero, un video, un post per celebrare la Repubblica e in qualche modo anche per parlare della situazione di questa Repubblica Italiana, la terra dei cachi, o meglio la terra che fa cacare. Ecco, io vorrei sapere da voi, quindi adesso avremo le linee, qual è il vostro pensiero per gli 80 anni della Repubblica, come è ridotto il nostro paese. Dai, apriamo le linee, dai. Apriamo con Servo di Satana. Qual è il tuo pensiero per gli 80 anni della Repubblica? Vai.
4: Tutti comunisti. Tutti comunisti.
3: Tutti comunisti.
4: Ma dov'è il Duce? Dov'è il Duce?
3: Credo che penso che abbiano fatto anche vilipendio di cadavere.
4: Ah, ma non sono trombami. Sì. Sono trombami perché volevo assorbire i suoi poteri.
3: Sì,
4: Dio potere. È con me. Bisogna stare ai pelati. Attenti, soprattutto ai pelati che sono comunisti.
3: Ecco.
4: Però il Duce lei era una persona grande, grossa.
3: Grande, grossa, no? Cioè, era bassino. Era un nanerottolo.
4: No, tua madre puttana era un nanerottolo perché ti sparo con un fucile.
3: Era un nanerottolo.
4: Non c'è niente.
3: Il pensiero per la Repubblica, non ho capito qual è.
4: Per me il pensiero della Repubblica è come essere come i Neanderthal. Sono tutti Neanderthal chi vive per la Repubblica. Mi non vive per la Repubblica, mi vive per il Duce.
3: Sì, ma è morto e sepolto ormai da più di 80 anni.
4: Ma i suoi ideali, sua cazzo duro cappella di fuori.
3: Cazzo duro cappella.
4: La bandiera che sventola sulle fighe.
3: Sì, allora scusa, ripeti. Allora, gli ideali sono cazzo duro, cappella di fuori.
4: Cazzo duro, cappella di fuori, bandiera sventolata dal culo e soprattutto... Chi vive per la Repubblica è un Neanderthal de merda.
3: Molto bene, ci rivediamo al momento di raccogliere la selce da scheggiare. Ciao, grande servo di Satana, ciao. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Come stai oggi, Bepi?
5: Beh, agitato stamattina, sono agitato.
3: Come mai?
5: Perché, ok, lavoro sempre mai, quattro nicchie, ho assunto, noi lavoro, sono incazzato. E niente, dovrei ritornare a cantare mentre raccoglie, come faceva una volta.
3: Col cotone.
5: No, anche con l'uva, quando gli raccoglieva, doveva cantare perché così non si ammagnava i quattro
3: C'è da fare pulizia della vigna.
5: Fai a me un altro tipo di pulizia.
3: Che pulizia faresti te?
5: Etnica, tutta etnica, cavolo.
3: Senti, ma al di là delle tue vicissitudini personali, hai mandato il pensiero su che cos'è per te la Repubblica?
5: La merda, c***a.
3: Perché? Perché?
5: Basta guardare, adesso non so ti, però. Mica so la partita IVA e tutto quanto.
3: Sì.
5: Asso chiede tasse. E come? Una bottiglia di vino. Ti compri una bella bottiglia di vino, è prosecco, bella, fresca dal frigo.
3: Sì, buona.
5: Più della metà ti butti via.
3: Perché
5: te la devi dare allo Stato e metà te la devi, la te pare, giusto?
3: Scusa,
5: mi fa il fuo e tutto.
3: Ma non è buttata via, è investita in servizi pubblici, scuole, polizia.
5: Ma no, a investire a Quirinale che andaria dentro col trattore.
3: Va bene, Bepi, quindi un pensiero finale. La Repubblica è...
5: La merda.
3: Un abbraccio, ciao Bepi.
5: Ciao Bepi.
3: E andiamo a Roma dove c'è Furio. Furio dal taxi. Buongiorno Furio, come stai?
6: Grazie.
3: Non male come inizio di conversazione, soprattutto se fossimo due scimmie urlatrici saremmo già amiche.
6: Fai schifo, come fai?
3: La cosa è reciproca, non ti preoccupare. Senti, hai mandato il tuo messaggio al Quirinale dicendo che cos'è per te la Repubblica, l'hai fatto?
6: Sì, ci devono dare i soldi, siamo morti di fame. Siamo un bagno di lacrime qua, ma che non lo vedi? Un bagno di lacrime, ci devono dare i soldi, sti bastardi.
3: Chi deve dare i soldi?
6: Sti cani.
3: Ma chi?
6: Tutti quelli dentro al Quirinale, tutti quelli là.
3: Tutti.
6: C'è che cremate, il caffettino, il cornettino. Ma vaffanculo, merde. Ma scendete dai sordi a noi.
3: Ma chi?
6: A noi.
3: Tu così hai fatto il video per il presidente? Così?
6: Sì, nudo.
3: Te sei messo nudo, hai detto?
6: Nudo, col cappello all'albano. Col cappellino all'albano e dateci i sordi, merde.
3: Merde, così. E secondo te ti arrivano?
6: Ma che, ma ecco, vai a fare la spesa, non te bastano due piotte. Cruciamo. So delle merde, so. Il pane. Pezzo di pane 6 euro, 7 euro, ma
3: dove cazzo vai a fare la spesa? Da Tiffany un pezzo di pane 6 euro, dove cazzo vai a fare la spesa?
6: Fammela tu, Brucia, fammela tu.
3: Io non la faccio la spesa, io ho persone che mi nutrono. Pagate per nutrirmi.
6: Dacci i nomi di questi, dacci i nomi di Pezzuzzi, Chiamatina, eccoci.
3: No, non te le puoi permettere perché sei un morto de...
6: Fame.
3: Bravissimo, e c'hai le pezze ar?
6: Culo.
3: Ogni volta che arriva da pagare le tasse te la pinder?
6: Culo.
3: Bravissimo, un abbraccio grandissimo. Ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata, non proprio entusiasta nei confronti del tricolore, con l'ospite più atteso, l'opinionista che tutti desiderano, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico spara cuoricini, buongiorno.
7: Allora.
3: Ecco.
7: Allora.
3: Sì.
7: Smettila di... Allora, dai, facciamo un discorso serio.
3: Oh, bene, sai.
7: Cosa vuoi? Dai.
3: Allora.
7: Amico mio, buongiorno, cosa vuoi?
3: Buongiorno, amicone del mio cuore.
7: No, allora, non cominciarmi con il mio cuore tutte queste puttanate. Cerca di fare un discorso serio.
3: Giusto.
7: Voglio vedere sì. Se questa sera la mandi in onda. Voglio vedere.
3: Ok. Dai. Allora, ti do un'opportunità, va bene?
7: L'opportunità la sto dando io a te.
3: No, io do l'opportunità a te perché dovrei
7: io
3: farti.
7: Sto parlando a te.
3: Dovrei
7: io
3: farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto perché sei spesso indisponente. Ecco.
7: Vedi, Totò sul culetto.
3: Totò sul culetto.
7: Sei tu con la tua propaganda d'odio che fai.
3: Ma quale propaganda?
7: In quella trasmissione del cazzo.
3: Io racconto la verità. Infame. Racconto la verità. Non sono.
7: Ma che le verità vuoi raccontare? No. Racconti la tua verità.
3: No.
7: Una verità sudicia. No. Molto. Una verità sporca, falsa. Non è la verità quella lì.
3: No, perché tu
7: infame.
3: Sei. Infame. Tu sei un dolce furetto e sai che io dico la verità.
7: Dolce furetto, cane! Vedi, merda, che sei un porco! Vedi! Tu sei solo capace di chiamarmi, non perché è la mia opinione!
3: Ma se
7: sei solo capace di chiamarmi, solo per farmi bollire il sangue!
3: Assolutamente
7: con
3: no!
7: Con questi epiteti del cazzo!
3: No.
7: Infame! E quando tu non mi incroci, capi? Bastardo, cane!
3: Che cazzo hai detto?
7: Bastardo!
3: Dolce furetto, non si è capito che cosa hai detto?
7: Dolce furetto! Merda, cane!
3: Eccolo.
7: Ti trasformerò in un foretto a ferroni, maledetta merda.
3: Sì.
7: Ti verrai sotto, bastardo.
3: Ma quando?
7: Ti smembrerò vivo. Userò le tue ossa per attaccare gli omelloni. Ne farò una vita con le tue ossa. Fammi in piena i panni per gli omelloni, brutta merda. Cane. Morirai tra mille pene. Le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
3: Banale.
7: Devi morire.
3: Ma tu guarda, stavamo chiacchierando così amabilmente per un dolce furetto e è partito l'embolo. Il furetto è un animale bellissimo, pelosino, sottile, tenero e anche onnivoro, insomma. A me sembrava un complimento, no? Vabbè, mi sei incazzato. Andatevene a fa culo, ciao, prossima settimana, ciao.
8: Radio 105.

0: gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo torna
1: DJ
0: Tony Cazzo.
2: Tony Cazzo.
0: Il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.

0: dopo i suoi grandi successi discografici, come
1: e gira tutto il tubo nel culo, tutto nel culo, culo.
0: Tony Cazzo è tornato, è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Caterina!
2: Sì!
3: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo!
2: Sei chi?
3: Tony, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, come stai?
2: Io bene, però non mi ricordo di te.
3: Stiamo parlando del 92-93, ci eravamo conosciuti, ti ricordi?
2: No.
3: Che venivi a ballare in quel locale?
2: In quel locale vicino a casa mia?
3: Sì, che pippavamo sulle schede della SIP, quelle da 10.000 lire. Eri già grande te, eri più grande di me. Io ero ancora un ragazzino che facevo il DJ, mettevo i dischi, ti ricordi?
2: Ma assolutamente no.
3: Avevo la Fiat Ritmo Abarth.
2: Ma neanche di questo io mi ricordo mai di aver conosciuto un tipo come te, DJ.
3: Poi. Sì, portavo anche il codino alla Baggio.
2: No.
3: Allora ti dico, una sera lì vicino avevamo fatto anche la festa in piazza, che c'erano anche gli 883, io facevo il DJ, aprivo la serata, tu mi hai visto, sei corsa, hai fatto il salto della staccionata di ferro alla Olio Cuore, ma poi sei ciappata e ti sei spaccata tutta, ti ricordi? Che poi dopo ti ha portato via.
2: Ma guarda, non ero io.
3: Io sto cercando questa giacca di jeans, che mi ricordo di avertela data una di quelle sere al locale, e mi ricordo che ti avevo dato questa giacca di jeans dove dietro c'è una toppa gigante con un cazzo enorme e si vede anche dietro la cappella.
2: Probabilmente il numero è sbagliato.
3: Ma no, ti spiego perché ti spiego, dentro la giacca di jeans ci deve essere un rullino della Kodak e dentro ci sono delle foto che ti avevo fatto dove ti pipavo sulle tette, ti ricordi?
2: Ma no, guarda, mi spiace.
3: Ma sei sicuro che
2: proprio non ho mai avuto giacche di jeans.
3: Con la toppa dietro, con un cazzo gigante disegnato e una cappella.
2: Assolutamente.
3: Porca miseria.
2: È completamente un'altra persona che tu hai conosciuto.
3: Ma scusa, tu non venivi a Cuneo, al Divina, a spaccarti?
2: Ma è stata Cuneo in vita mia.
3: È impossibile, io mi ricordo di te.
2: Non mi spiace.
3: Ma mi ricordo che avevi tutti, come si chiama, i denti dietro tutti in oro.
2: Ma
3: sì, ti ricordo. Mi ricordo che, perché mi ricordo, proprio, mi ricordo. Senti.
2: No, è sbagliato.
3: Caterina, mi ricordo la scena che eri sotto di me, con la bocca aperta, che io ti stavo
2: in bocca. Ho mai avuto io denti d'oro, quindi figurati.
3: E ti ho visto tutti. Ma no, eri con la bocca aperta, che ti stavo sbagliando dentro.
2: Non lo so.
3: Sì, ma io mi ricordo che ti avevo visto tutti i molari dietro, quando tu stavi sotto, sei la bocca aperta.
2: Ma ti ricorderai, ma io non sono quella persona che tu hai conosciuto.
3: Però io mi ricordo che avevamo festeggiato insieme il Capodanno 89-90.
2: Io non sono quella persona che tu hai conosciuto.
3: Però io mi ricordo che avevamo festeggiato insieme il Capodanno 89-90.

0: Ora può essere che questo numero,
1: va bene, basta,
0: ce l'avesse un'altra persona.
1: Sì, non sei te, non sei te. Basta, ho capito, dai, basta adesso.
0: Di tutte queste
1: stai cose zitto.
0: Quindi mi spiace.
1: Minchia quanto parli però.
0: Arrivederci.
1: Sì, meno male, ciao.
0: Sì, no, sì. Penso che non ci sentiremo più.
1: Sì, infatti,
0: perché
1: speriamo.
0: Di
1: sì, sì, non sei te, Caterina, no, no, no.
0: Buona fortuna.
1: Anche a te, mi raccomando,
0: Sì, sì.
1: Quanto ti rimane ancora? Però io mi ricordo questi denti d'oro dietro. Questa, secondo me, era lei.
2: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Caldo anomalo in tutta Europa, temperature record superiori a qualsiasi rilevazione umana mai effettuata, e problemi di blackout energetici per il consumo abnorme di energia per tenere accesi i condizionatori, morti fra gli anziani e i malati un po' in tutte le città d'Europa, ma c'è ancora chi nega che ci sia un cambiamento climatico in atto provocato dall'uomo. Tanti dicono che c'è sempre stato, però fatto sta che negli ultimi 50 anni il problema climatico ha accelerato in modo impressionante e nel giro di un altro mezzo secolo potrebbe sterminarci tutti, potremo crepare di caldo. Ma voglio sentire voi sul cambiamento climatico e il caldo anomalo. Prima le linee, dai. Andiamo dalla Furia, la Furia, vai la Furia, vai la Furia, dici la tua. Caldo anomalo, apriamo con te, vai.
6: Fa caldo.
5: Fa caldo, sì, questo già l'avevo detto io. E poi?
6: Fa caldo, mi sudo il culo, ragazzi, non sono un po' più.
5: Sì, ma da cosa dipende questo?
6: Colpa dei miei che lo portano dall'Africa, okay, con i barconi.
5: Teoria interessante, come accade questo dal punto di vista proprio fisico? Come accade?
6: Ma semplicemente dentro ai gommoni, sì, e dentro ai zainetti vengono, sì, caricati di aria calda che dopo, sì, una volta sbarcati, sì, nelle nostre bellissime coste, sì, italiane, non solo, disperdono questo calore, questi figli di puttana esattamente come te, certo.
5: E perché lo fanno? Perché?
6: Ma in realtà loro sono stati pagati dalle grandi aziende per,
5: ecco.
6: Se tu vai a vedere, sì, le aziende che producono climatizzatori, sì, in questo periodo sono quelli che stanno facendo più soldini.
5: Ok, quindi tu dici che le aziende di climatizzatori pagano gli immigrati per portare il caldo?
6: Non ridere, porco di che è una roba seria. Mi sto incazzando,
5: Quanto caldo porta ogni immigrato? Quanto? Quanti metri cubi?
6: Un bambino mezzo litro, un bel c***o, anche due e mezzo.
5: Di caldo?
6: Certo.
5: Poi giunto qua, libera il caldo nell'aereo.
6: Sì, ma ragazzi, è una roba seria, informati cogliona, perché certo, vedo che sei molto disinformato.
5: È molto, sì,
6: roba.
5: Sono disinformatissimo su questo argomento del caldo, vedo, portato nelle borracce.
6: Perché se vedessi più eschimesi in giro, più svedesi, ci sarebbe più freddo. Usa la cazzo di testa,
5: okay,
6: perché
5: quindi,
6: non stai ragionando
5: in base, è vero, scusa, in base al paese di provenienza uno porta più o meno caldo.
6: Certo, infatti noi partiamo merda, quindi
5: esatto. E il caldo poi a un certo punto dà la testa e crea dei perfetti coglioni di merda come te. Ciao, ciao,
6: esatto,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Maria Dolores. Maria Dolores, quando sei Maria Dolores? Esiste il cambiamento climatico o no, Maria Dolores? Vai.
7: Tesoro mio, lo sappiamo, però la bocca è un po'. Un po' socchiusa,
5: La bocca è un po' socchiusa. Non ho capito la similitudine, scusi, mi spieghi.
7: E mo te lo spiego, perché anche se io parlo, non è che mi ascolta qualcuno.
5: Ma io la sto ascoltando, però, mi dica la sua.
7: No, non posso parlare così a bambara con qualsiasi persona che mi chiama e non conosco.
5: Ma perché, scusi, lei che tipo di segreti custodisce mai nel suo cuore?
7: Ma non si tratta di segreti, si tratta della mia dignità di donna. Come faccio a parlare con un uomo che chi cazzo lo vedi? No!
5: Scusi, ma stiamo parlando del caldo, non è che le ho chiesto informazioni sulla dilatazione della sua vagina.
7: Ma neanche, tesoro mio, ma neanche del caldo, neanche del cibo, neanche dell'aria, sì, neanche delle acque,
5: del
7: di niente.
5: Di niente, scusi, io non le ho chiesto se lei fa le seghe coi piedi.
7: Ah!
5: Ah!
7: No, le seghe li fai tu, figlio di puttana. Chiudi il telefono che hai rotto il cazzo.
5: Come figlio di puttana? Come si permette?

0: Mi scusi, io sono un giornalista di fama internazionale. Pronto? Ma tu pensa alla maleducazione della gente, vengono qui a rubarci gli insulti. Dai, un altro, via. E andiamo dall'amico mio del mio cuore, direttamente da Grey School, per sincerarci delle sue condizioni di mono, anche con questo caldo. Orsetta del mio cuore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, sto cercando l'amico mio del mio cuore.
1: Sì, ci sono.
0: Chi è lei, scusi?
1: Io? Sono Maria.
0: Lei è Maria? Cosa fa col telefono dell'amico mio?
1: No, questo non è tuo amico.
0: Senta,
1: sbagliato.
0: Senta, lei sta facendo finta di essere cinese come Lino Banfi nei film.
1: Ciao.
0: Ciao, il cazzo! Dov'è l'amico mio? Pronto? No, questa pantomima non sta in piedi. Richiamiamo, perché non è possibile che qualcuno abbia sempre il suo telefono.
2: Pronto?
0: Signora, la piantiamo con questa pantomima? Questo è il numero dell'amico mio.
2: Non ho capito.
0: Questo numero di telefono è dell'amico mio.
2: Tuo amico?
0: Sì.
2: Tuo.
0: Lei sta facendo un massaggio con happy ending all'amico mio?
2: Ok, va bene. Vuoi passare?
0: Sì, grazie. Passare, sì.
2: Va bene, sapevo niente lì.
0: No, scusi, non voglio prenotare una pippa. Voglio parlare con l'amico mio, che probabilmente è sotto le sue sapienti mani di segatrice.
2: No, sbagliato, forse tu.
0: Come sbagliato, forse tu? Io non ho sbagliato, questo è il telefono suo. Perché risponde lei?
2: No, questo mio, forse tu sbagliato. Ma... questo, come dire amico suo, poi io... io rispondo mia.
0: No, questo è il numero di telefono dell'amico mio del cuore, grande piccola carotina. Dove sta? Che gli sta a fare la pompa? Risponda! Pronto! L'amico mio del mio cuore si sta facendo segare, è proprio palese. Quindi chiudiamo con Orso Bruno, vai Orso Bruno, chiudiamo.
3: Sì.
0: Allora è arrivato questo grande caldo anomalo, eh?
3: C'ho il ghiaccio, non bisogna delle antille.
0: C'è bisogno del ghiaccio nelle antille, non ho capito, ripeti.
3: Nell'antile c'è il ghiaccio, nel polo nord. Non ci stanno gli altri.
0: Orso Bruno, le antille non stanno al polo nord.
3: Orso Bruno chiama. L'avvocato del Soso, l'avvocato, per via radio, sono Davide, l'avvocato che è venuto stamattina, ma giustato quello che sono fatto la notte.
0: Sì, Orso Bruno, ti saluto tutto il cazzo di mondo, ma mi devi dire perché fa questo caldo? Spiega!
3: Perché il mondo è pazzo, il tempo è pazzo come la capomia.
0: Il mondo è pazzo come una?
3: Come la testa mia!
0: Come l'archetta lì! Ho capito! E perché è diventato pazzo? Come mai è diventato pazzo il mondo?
3: Ma adesso è diventato pazzo perché era lavorato qui! Facciamo quello che voglio, facciamo una briscola, non ci sento una scopa, che sai di qua? La mille poco, la zappa, che sai di qua?
0: Ecco, allora quindi il tuo consiglio contro il grande caldo, contro il cambiamento climatico che coinvolge il pianeta è una bella briscola.
3: Una bella briscola, una bella scopa, c'è cioè una bella scopata.
0: Una bella scopa e una bella scopata contro il caldo.
3: Noi il caldo non mai caldo, così ti rilassi un po'. Nell'acqua gelata.
0: Ecco, nell'acqua gelata, ma qui però...
3: L'acqua gelata che si ammoscia la pistola.
0: Che si ammoscia la pistola dell'acqua gelata, e beh certo.
3: La pistola si ammoscia dall'acqua. Qua c'è un sacco di amici che avevano rompito che avevo Coca-Cola alla spina.
0: No, scusa Orso Bruno, ti spiego la mia sensazione ascoltando le tue parole. È come se uno stesse cercando di sturare il water.
3: No, non mi il culo mi di quello che sta a casa mia.
0: Il culo
3: si mi cacciate di sbagliare a capo.
0: Ho capito. Senti, come vanno le cose su Tatooine, lì dove vivi tu? Maledetta bestia, Wookie!
3: Wookie no, la bestia è maledetta perché mi mangi i germi, mi mangi i cinghiali.
0: Ti mangi i germi, ti mangi i cinghiali.
3: Io mi cignale marinato, ce l'ha qua, cuoca qua, facciamo malacca a cuoca qua, che
0: ecco.
3: Sono nuova le covi,
0: Quindi con 42.
3: Mandami la signorina come si chiama?
0: Cazzo di sabipode! Ti mangi il cinghiale marinato con 42 gradi!
3: Vuoi auguri a tutti!
0: Ho capito! Ciao Orso Bruno! Ciao! Ciao, guarda, sto entrando nell'iperspazio! Ciao! Bene, direi che la posizione più sensata al netto di accademici, scienziati e produttori di petrolio è quella di Orso Bruno, cioè non ce ne fotte un cazzo del grande caldo, chi sopravvive si fa una briscola e chiava e gode fino all'ultimo secondo della sua vita. Posizione edonistica la sposo. Andatevene a fare in culo, ciao, alla prossima settimana, ciao. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
5: Baciamelo piano.
4: Nella puntata precedente.
6: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
7: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo? Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Perché il secondo è più forte? E se è il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi... Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Ma che è? Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Dove va? Dove va? Perché sei andato? Hai detto di passaggio. No, di passaggio nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
8: Provi di spalle.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco. Singhiozzo, cos'è il singhiozzo? Perché sei incazzo? Perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Cos'è? No, lei lo deve dire a me. Ah, e non lo so. No, lei me deve dire a me, singhiozzo. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Non lo so. No, lei deve dire cos'è il singhiozzo. A chi? A Iron. Ma non lo so cos'è. Non glielo deve chiedere, lui lo sa. Lo sa? Certo. Cos'è? Che? Cosa? Che cos'è che? Il singhiozzo. Chieda. Che cos'è? No, il singhiozzo, che cos'è? E non lo so! A lui lo deve chiedere! Che cos'è il singhiozzo?
4: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. I super erotici.
6: Beh, ok, sul singhiozzo siamo cariti. Voleva andare avanti? Ecco, allora ripartiamo da Iron Pen che spiega che cos'è questo singhiozzo. Dopo un cliffhanger dei 4 minuti... Bene, prego.
7: Minchia, super comparsa! Oh, non sai cos'è il singhiozzo? È il singhiozzo al cazzo!
9: Hai un pen, no, aiuto!
6: Troppo frocio, no, senta, no! Ma che siete della stessa famiglia? È un po' alterato, un po', cioè è una persona un po' così.
10: Perché io propongo un po' 1 e 100, così poi.
6: E facciamo 54.
10: Facciamo 54,
6: ecco, prego,
10: facciamo
6: 50... è un po' LGBT, dica.
9: Oh, singhiozzo!
7: Non sei l'unico, Polvericchio! È venuto anche a me, è a super comparsa! Non può essere una coincidenza, deve essere una specie di maledizione! C'è una sola persona al mondo capace di cose simili: il malefico dottor Strazio. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Arlo! Presto! Contattate i seguenti super erotici! Tarzanelli sui peli delle orecchie man. La donna squirta coriandoli. L'uomo con la cappella a forma di Luca Carboni. Gli inchiavabili. Tempesta anale. La donna con la vagina nel cuore. Ascelle pelate man.
8: Sul potere poi.
7: Lo straniero con gli occhi sul cazzo. Il pipinguino. L'enigminchia. Gigi la troia. Il magnaccia Gandhi. Elisabetta Analis. E coglioni sui talloni man. Forza! In viaggio, supererotici!

0: ma porca c***o, ma pure l'erme si confonde, ma sono quattro righe di sopra, porca c***o. No, ma no. Poi
1: ho letto male, colpa mia. Iron Pen, mi chiedevo
0: che cazzo si grida. Stiamo a 2 mm, ma non vedi che ci stanno 4 metri di microfono.
2: Questo è toracino.
0: Non faccio lo spiritoso, che è pure peggio, prego.
1: Iron Pen, mi chiedevo quanto.
3: No. È cattivo.
1: Perché era la fine. Ok, vabbè.
2: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua Academy.
2: Ah.
1: Ho studiato da te.
2: Lui è molto bravo.
0: Sì. Il prossimo ricambio lo giriamo in Mongolia, Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
4: Iron Pen. Mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
5: Minchia, che risata di merda. Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene. Forza, l'attacco, super erotici.
6: Dai, super comparsa, buttaci dentro anche i coglioni, dai.
2: Non è che non è bellissimo, mi tira.
3: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
2: Se vuoi gli tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: Senta, tiri i capelli lei.
2: Sì, ok.
0: Tiri i capelli.
2: Male,
6: vai Gervaso, gonfiami le palle, vai!
2: Dai.
4: Tutto qui quello che sapete fare, super erotici!
5: Dannazione! Il singhiazzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità. Così non riusciremo mai a sconfiggerlo. Abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di rinforzi.
7: Arrenditi, dottor Strazio! Con me il singhiazzo non attacca!
4: No? E perché?
7: Perché io sono... Capitan Impotenza!

0: il singhiazzo è sparito! Viva il capitano in potenza!
1: Viva!
2: Grazie!
0: Grazie, capitano in potenza! Ti chiedo ufficialmente di entrare a far parte dei super erotici!
3: Grazie dell'offerta, Iron Man, ma devo rifiutare! Preferisco lavorare da solo! Ma se un giorno avrete di nuovo bisogno di un cazzo moscio, state tranquilli! Potete sempre contare su Capitano in potenza!
0: Ah, quanto lo invidio!
2: Beh, in realtà è molto debole come eroe, basta dargli un Viagra e morto.
4: Adesso ha spoilerato. Ha spoilerato, dovevamo fare lo spin-off.
0: No.
4: 12 puntate su Netflix, Capitano in potenza.
2: Ho finito un bicchiere d'acqua, ho sciolto dentro.
4: Ah, ho capito, ha spoilerato. Basta, contratto con Netflix. Vaffanculo.
2: Beh, non era questa grande trama.
4: Adesso dovremmo fare i fantastici quattro coglioni.
5: I fantastici quattro coglioni su Netflix, Amazon e Telereporter.
6: Prossimamente.
7: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
8: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Siete.
8: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
9: Sì.
8: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
10: Pronto?
8: Pronto, signora?
10: Chi parla?
8: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
10: Sì.
8: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
10: No.
8: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
10: sì,
8: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
10: Vabbè, io devo andare a lavorare.
8: No, senti, sì, usciamo insieme.
10: Siamo con i piedi per terra.
8: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia.
10: Ciao,
8: amore.
10: Ciao.
8: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
10: Porco.
8: Pronto?
10: Sì.
8: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
10: Guardi, io ci sento un po' un tempo, mi ho ammazzato.
8: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
10: Pronto,
8: signora, una lettera d'amore.
10: Ci tengo a pentirlo, nero schifo!
8: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
10: Pronto?
8: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
10: Sì, no, se la ficchi in culo.
8: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
11: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
8: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
11: E come chiudiamo stavolta?
8: Questo cazzo.
6: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is a zoo, only for you.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
1: Cobra Khan.
3: No.
4: Emorroidi, che te emorroidi?
3: No, mio amor.
4: Affemmo in fretta con un cacciavile e scoppiamo 2 giorni?
3: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie!
4: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio. C'è una cosa. Tengo! Tra maledetto Candy, tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
2: È un periodo oscuro per il dojo del Cobra Khan. Infischiandosene della tradizione e del buonsenso veneti, il malefico Terry Silver continua ad insegnare una versione dell'antica disciplina del Khan completamente sbagliata.
5: E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
4: Che male! Ma non se fa così! Treno pieno di riso 2 volte porco per ogni chicco! Questa è la disciplina sbagliata!
2: Intanto, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro e con un secondo figlio in arrivo, accetta un impiego come maggiordomo presso il vecchio rivale Daniel LaRusso.
4: Ha avuto sta pane.
6: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
4: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, maro.
6: Dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero. Allora, oggi pomeriggio io devo uscire, perché vado in banca.
4: Che cazzo me ne frega, mi culo magnetico nella valle dei cassi de ferro.
6: Allora, prima di tutto non usare il karate mentre stiamo parlando, deficiente.
4: Ma pistola scarica.
6: Perché, ricordati sempre che io qua sono il tuo datore di lavoro.
4: Vai mona di tomare uomo, brutto luamaro da marda. Ti infilo un bastone in culo e ti spaccio per su vlachi, yogurt.
6: Mi fai un favore, mi reggi questa bacinella di sangue di vergine?
2: In tutto questo, Chosen, il cinese di Tor Vergata, mandato a far la spia al Cobra Khan, è a letto con tutte le ossa rotte. Dopo che è scoperto il suo doppio gioco, Terry Silver l'ha fatto menare a sangue dagli allievi del suo dojo.
4: Cazzo
6: aggredito! Mortacci, loro aia!
4: Ma che cazzo che è tu, gangster?
6: T'ho detto che mi hanno menato, no? Che dolore!
4: Però ti sei fatto riempire le botte come un sacchetto da boce!
6: Che cazzo ne so, mi hanno fatto una faccia come un santo vecchio, guarda qua! Come cazzo facevo a batterli tutti, no?
4: Ma varati che il numero delle persone non è importante, quaglia. È importante la tecnica. Perché questo è il segreto del Cobra Khan, padre delle galline, che tu capisci? Sì, quando ti faccio vedere. Allora, vara, questo è il colpo. Col sinistro che è certoso e col destro che è cieco nella valle dei comodini.
6: Ho spaccato il vaso Ming.
4: Che testa dei Ming che sono.
6: Aspetta un attimo. Ho sentito un rumore di un antico vaso cinese raffigurante il Colosseo che andava in frantumi.
4: Vabbè, dai.
6: Ho sentito proprio un rumore nitido del Colosseo che si spezzava.
4: Mio peso. Sì, ma quanto te devo adesso? Perché fammi fare due calcoli.
6: Non so, sto bevendo uno scoiattolo. Aspetta un attimo. Allora, adesso fammi fare due calcoli perché... cioè, io sono una persona comprensiva. 7 milioni di euro.
4: Porcaccia qua, stronza in train. C'è troppa roba per me. Mi manco arriva a $20. Stronzo.
6: Allora, ho fatto 2 calcoli, sicuro è molto prezioso, basterà che lavori per me per 280 anni.
7: Ciao, hola, a todo.
4: Oh, Carmen, sta freddo, stai pisciando addosso, cantropo.
7: Sto male.
6: Oh, guarda che non è piscio questo, eh.
4: Cos'è lo, champagne, cos'è lo?
6: Non è piscio, te lo dico, sono abituato, faccio pissing tutte le sere.
4: Struzzo con la testa sottoterra, co capio.
7: Sì, Amore, mi si sono rotte le acque. Sto per partorire.
6: Il parché,
8: Chiara.
9: Siamo quasi, spinga! Spinga, signora, spinga!
4: E spingi, m***a, coi baffi, se d'ore che siamo qua, tango, anche la macchina in divieto di sosta, fermalo sto buttaletto, no? Parchimetro!
9: Sta uscendo la testa! Forza, signora, l'ultimo sforzo! Spinga!
4: È arrivato il luminare de sto cazzo, che cosa doveva uscire? Bon, a tessera elettorale!
9: Ci siamo, eccolo, è uscito!
4: Ah, mi dica, dottore, se è un buttaletto o una merda?
10: Uè, sto freddo qua fuori, uè, fatemi rientrare, uè, c'ho fame, oh, matriciana, bucatini,
9: ah,
6: conosce anche il karate,
9: conosce anche il karate, è felice?
4: Ah, allora sei proprio mia fiocca.
5: Cobra Khan, Cobra Khan, prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Secondo te se faccio scuoiare uno struzzo per farmi un cappello?

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, puntualmente, come ogni anno, il fisco, il Ministero del Tesoro, rilascia dei dati sul gettito fiscale, ma soprattutto sull'evasione fiscale. E anche quest'anno la medaglia d'oro di evasori fiscali viene assegnata a due precise categorie di piangina, perché sono due categorie di piangina, e cioè i tassisti e i ristoratori, che quando le cose vanno male sono i primi a frignare in piazza, ma quando le cose vanno bene non pagano un cazzo di tasse e arrivano fino all'80% di evasione fiscale. Voglio sapere da voi, soprattutto contribuenti onesti, se ce ne sono che ci ascoltano, qual è il vostro punto di vista sugli evasori seriali. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Cirrosi, personaggio nuovo. Vai Cirrosi, dici la tua sugli evasori seriali, vai.
4: Normale.
3: Che cazzo sta suonando una diamonica? Che cazzo di rumore fa?
4: Ma porca, che cazzo vuole?
3: Ma che cazzo vuole lei?
4: Ma porca, sono con il bar, tranquillo.
3: Ma ha qualcosa da dire sull'argomento o no? Cosa chi?
4: Non ho capito.
3: No, ma lei non ce la fa, è completamente alcolizzato alle 10 del mattino, completamente.
4: È un taglio di vino buono.
3: Buono, certo, lei è completamente in preda alla cirrosi epatica.
4: No, manca la cipolla.
3: Manca la cipolla alla cirrosi, spieghi, dal punto di vista medico, spieghi.
4: Il fegato è già bagnato, manca la cipolla per la veneziana.
3: Sa che mi sono venuti i capelli bianchi ai lati come quello dei Fantastici 4, istantaneamente proprio, da quanto faceva cagare questo motto di spirito.
4: Ma io non sono alcolizzato, io bevo il taglio.
3: Non è col cazzo, lei beve il taglio, lei se lo pippa pure il taglio.
4: Il taglio, qua è Friuli, si dice il taglio di vino.
3: Ma non ho capito, scusi, stiamo parlando di fisco o di circoncisione?
4: No, io non sono musulmano, no.
3: Lei non si è fatto tagliare la punta del cazzo?
4: No, ce l'ho tutto intero io, piccolo ma ce l'ho tutto intero.
3: Lei ha il cazzo piccolo ma tutto intero?
4: Sì.
3: Ma questo che cosa ha a che fare con tassisti e ristoratori che vadano il fisco, mi perdoni?
4: Ma chi è che vanno? Tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia!
4: La.
3: Ecco, mamma mia, lei quanto ci ha dato dentro? Siete fatti per così di tagli, eh?
4: Un paio di tagli, infatti.
3: Più di un paio. Lei ha fatto praticamente una partita Fruit Ninja, ha fatto.
4: Fruit Ninja?
3: No, lei è completamente scombinato. Mi sembra di parlare con uno scimpanzé addestrato. Dovrei mettere davanti un pulsante verde e uno rosso e lei dovrebbe rispondere così alle domande. Voglio banana.
4: Bello, ecco.
3: Eh sì, esatto, lei è come le cavie da laboratorio. Da una parte c'è il vino, dall'altra c'è la scossa elettrica. E lei continua a scegliere la scossa elettrica.
4: Vino.
3: Ma lei continua a scegliere però la scossa elettrica nel tentativo di alcolizzarsi ulteriormente.
4: No, vino.
3: Sì. Ma torniamo sull'argomento principe. Ristoratori e tassisti che evadono, qual è la sua posizione?
4: Ma cosa vanno? Le tasse?
3: No, sto cazzo, che cosa vuole che evadano? Di prigione, scusi.
4: Ma tutte evadono le tasse. Chi c'ha due soldi evade. Sono i poveri dipendenti che lavorano, pagano e partita IVA, tutte evadono.
3: Ecco, perché?
4: Non c'è un cazzo da fare.
3: Non c'è un cazzo da fare.
4: Io con il dipendente pago.
3: Paga, però tutto il suo stipendio lo spende in...
4: Taglietti.
3: In taglietti, benissimo.
4: Arrivederci sto cazzo anche a lei.
3: E facciamo un salto dallo zio Bepi, dal trattore, dal regno del prosecco. Vai Bepi!
5: Beh, ristoratori sicuramente, perché mica che porto il vino dentro i ristoranti,
3: sì.
5: Mi paga sempre in nero. Mi sto contento perché non mi sale un cazzo, però sto cazzo di fai sei.
3: Certo, ma perché tra tassisti e ristoratori c'è questa abitudine di evadere il fisco? Perché secondo te?
5: Ma perché sei una merda, se ti tocca pagare tasse e gran tasse, è giusto che te evadi, te fai pagare in nero, magari te che fai anche un scontesino a clientela, una bella figa, è giusto evadere le tasse, perché se venisse sfruttato in un modo corretto, non dico che te avresti piacere pagarle, perché casi comunque sei che va fuori, però al manco ti sfrutti per le robe giuste, la sanità e tutto quanto. A te vai in ospedale, a te mori, tanto vai starcando e morire anche.
3: Però Beppi, però il poliziotto che protegge il ristoratore paga tutte le tasse, mentre il ristoratore non paga le tasse che pagano il poliziotto.
5: È vero, Totola, ma quale è vera? Oh, che non avevo mai pensato. Vabbè, sento cosa te dico, mi? Che non mi un cazzo.
3: Bravissimo Beppi, e questo è il tuo punto di vista. Tu hai gli schiavi, dimmi la verità, hai gli schiavi.
5: Aspetta, schiavi no, generi. Noi siamo schiavi, vedo robe diverse. I schiavi veniva a frustare. Mi pago, siamo neri, non mi stavo un cazzo, lo stesso, però mi pago. È scritto il mio nome fuori, do il loro. A parte che sarebbe tutto a bubu, cabubu.
3: Quindi tu semplifichi, come li chiami? E dimmi una cosa, Beppi, come dovrebbero essere pagati secondo te?
5: Magari con le banane.
3: Sei il numero uno, Beppi, ti abbraccio, ciao.
5: Ciao,
3: stai bene, ciao. E chiudiamo questa meravigliosa carrellata di talenti della comicità con Caino da Bitonto. Vai Caino, dici la tua. Tassisti e ristoratori, fa rima con evasori. Vai.
6: Fanno bene.
3: Perché fanno
6: bene? Tutto qua. Ascolta, Crucià, tu parli di ste cose. Tu sei più grande evasore, tu sei un miracolato. Sei cercato a chiacchiere.
3: Io non sono un evasore fiscale, io ho il conto in Svizzera.
6: Ma cami, vatti, vedrete tacchi da quattro, ricchiuno, ignure, pederasta che te mi talara, dove non si cacca nu, cazzo, per favore. Guarda, la sperda che stiamo cavando a fatia, la sperda.
3: Bestia di Satana, voglio sapere. Voglio sapere.
6: A me animale, sì. tu sei no zosi, aldo l'animale, ci sono animali, tu sa fare draven, vieni a cucazza a me.
3: Senti, vecchia fattoria, perché fanno bene ad evadere? Perché? Spiega.
6: Bello, evadono tutti,
3: poi piangi.
6: Tu pensi che so come a chi qua, per un mondo che ti tina la rad, vedi che venga mina, te sfasca la capa,
3: minacette da persone con il pene piccolo.
6: Sì, le micette, non le minacette.
3: Da persone con il pene piccolo. Sei una persona,
6: sì,
3: con il pene minuscolo.
6: Sì, come tu metto, a me non me ne frega un cazzo che mi mizzo per la rad. Vanno pure a denunciare, chi chiaro?
3: Inutile, quindi.
6: Sì, inutile, tu sei inutile. Come che da imbrattata, no ma. Oh, non si cacca un cazzo, usce. A me non me ne frega un cazzo che si fa mosse, va la rad della televisione, te scasca il rino.
3: Mi stai pettinando i peli del sottopalla, così mi stai fonando.
6: Ma tu neanche sai dove si trovano le palle, che tu non le hai, ma c'è cazzo, ma tu ti rendi conto?
3: Io ho dei testicoli.
6: Tu sei famoso perché ti fai prendere per il culo della gente, che sei solo un pagliaccio.
3: E invece
6: tu,
3: a te non ti conosce nessuno, perché sei inutile, domani scompari e non se ne accorge nessuno.
6: Ma c'è cazzo, me ne frega a me, io lavoro dignitosamente, no. Amico, non voglio che fumo un ricchione come a te.
3: Tu sei un delinquente.
6: Delinquente evasore,
3: tu rubi come tutti i meridionali come te. Visto? Oltre che delinquente evasore e meridionale, sei anche cacasotto. Bene, in conclusione possiamo dire che l'evasione fiscale è un aspetto culturale del nostro paese, cioè gli italiani pensano di avere diritto ai servizi senza avere il dovere di pagare le tasse. Tanto ci sarà sempre qualcuno che le paga per loro e se la piglia in der culo. Non è il mio caso, io pago le tasse in Svizzera perché sono abbiente, non come voi poveracci che dovete fare 2 anni di fila per un appendicite. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
7: Radio 105. Only for you, the zoo.
8: This is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia.
9: Vai dai.
10: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
11: Passa parola e vai a cagare.
12: Buonasera a tutti.
13: Bolle!
12: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
13: ullala.
12: Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
14: Cutù. Il cognome fa Cutù, così.
12: No, giorno... si chiama Di Lerda.
14: E però il terzo nome si chiama Cutù.
12: A lei c'ha anche un terzo nome.
14: Il terzo nome,
12: cioè, è un principe lei.
14: Mio padre Narduzzi.
12: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
15: quello
12: si chiama?
15: Sì.
12: Con la lettera A. Recidere un arto.
15: Amputare.
12: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
15: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
12: Guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
16: Vaffanculo!
12: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
14: Vedi qua?
12: Sì.
14: Biberò?
12: Biberò?
14: Bicazzo!
12: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
15: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
14: Ecco.
15: Certo. Verrazza è mai da una borraccia?
14: La borraccia non
15: io non ho mai visto nessun ciclista
14: non
15: con
14: è
15: un bicazzo in
14: borraccia.
12: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
12: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
12: Ma no.
14: Ce l'hai alle scarpe, gli
12: quelli
14: anfibi.
12: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
14: B! Bibite!
12: Le bibite!
14: B! Banane!
12: Le banane!
14: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
12: Bravo! Oh, infatti, si
14: io
12: sa, esistono...
14: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e!
12: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
14: Voglio!
12: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
15: La coccinella!
14: Cosa no? Cosa no?
9: Coccodrillo!
15: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
12: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
14: Vaffanculo!
12: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
15: Ma è la coccinella!
12: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
14: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
12: Certo.
14: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
12: Sì!
14: Ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
15: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
12: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
15: Sì, è portafortuna!
12: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
14: Ma è una vergogna!
9: Basta, si
12: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
12: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
14: Ma
12: quale cardamomo?
14: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
12: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
14: Zoccola.
12: Sì, giusto.
14: Zoccolona.
12: Giusto,
14: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
12: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
15: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
14: Ma lo dice sempre di piedi.
12: Stia calmo, faccia da pirla.
14: No, non arrabbiare.
12: Dica qualcosa.
14: Basta, ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Quanta roba ci sarebbe da fare e da dire in questa settimana che non ci siamo sentiti. Ma io vorrei tralasciare le polemiche che ci hanno veramente scaramellati i coglioni, soprattutto quelle a sfondo politico, per occuparmi oggi di queste due imbecilli che con della salsa di pomodoro hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh, il famoso quadro. Ora, posto che il 90% dei giornali non ha specificato che sopra il quadro c'era un cazzo di vetro e che quindi il danno arrecato da queste due idiote è tipo di 13.000 lire per la cornice, detto questo uno si interroga sul senso del gesto, cioè ha senso pigliarsela con un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente, sul consumo di petrolio? È questo che voglio sapere da voi, se ha senso o non ha senso. Apriamo le linee, dai. Marcello, vai, che cosa ne pensi?
4: Penso che sono due animali di merda.
3: Perché sono? Perché? Non hanno il diritto di protestare liberamente per qualcosa in cui...
4: Hanno diritto di protestare, allora... non di star là a rovinare le cose, che cazzo fai?
3: Quindi decide lei che cosa si può fare per protestare, da quando?
4: No, io decido che rovinare le cose non va bene.
3: Non hanno rovinato un cazzo perché c'era un vetro sopra. Allora.
4: Ma hanno rovinato i miei coglioni, quindi qualcosa l'hanno rovinato.
3: Questo lo sta facendo anche lei con questa telefonata di merda, ma stiamo parlando
4: mi
3: delle
4: mi prendi
3: mi sta solfeggiando, sol, si bemolle, do, re, mi fa sol. Che cazzo solfeggia?
4: Puttan, tu volevo chiederti tu come la cosa di pesci.
3: Io penso che sono due geni della comunicazione che con una latta di pomodoro e due magliette di merda sono riusciti a comunicare con 7 milioni di esseri umani. Grazie.
4: Esatto, ecco, quindi la latta ficcatela in culo e la maglietta mangiatela.
3: Tu e tua sorella quella stronza baciapino, ciao. Ignazio, di la tua su queste due, dai.
5: È una cosa da pazzi. Come fai a rovinare un quadro di Van Gogh per fare cosa poi? Per protestare contro l'uso dei carburanti dell'olio. Ma che cazzo vuol dire?
3: Perché? Quindi continuiamo ad usarli questi carburanti?
5: No, ma di sicuro c'è da trovare una soluzione. Ma sicuramente non cambia il mondo se queste due figurano un quadro di Van Gogh.
3: Le piccole proteste a volte portano a grandi cambiamenti epocali.
5: Non hanno fatto bene perché di sicuro non è il modo giusto di protestare.
3: E qual è il modo giusto di protestare? Qual è il modo giusto di protestare? Con 6 milioni di morti all'anno per l'inquinamento, 6 milioni di morti all'anno in confronto a un cazzo di quadro di merda con due fiori del cazzo fatti anche male, che qual è il senso?
5: Ma lei come si permette di insultare un quadro?
3: Ma che opera d'arte? Su è una crosta di merda, l'originale sarà in qualche buco, in qualche cantina venduta a qualche oligarca russo.
5: Ma a me non interessa.
3: Ma c'era un vetro davanti,
5: se
3: cacavano sulla Torre Eiffel, dimmi chi cazzo se ne accorgeva. Devi fare un gesto eclatante.
5: È un gesto eclatante, ma non ha senso.
3: Perché non ha senso? Ne stanno parlando tutti, noi compresi. Vedi che non hai più niente da dire, non hai più niente di merda. Tu sei un capolavoro di arte contemporanea, sei la merda di Manzoni. Ciao.
5: Non mi fare urlare che ci sono i clienti.
3: Che cazzo me ne frega? Di clienti di cosa? Di cosa? Non mi frega un cazzo dei tuoi clienti. Godo.
5: Pubblico ti ammazzo. Non mi fa incazzare.
3: Io?
5: Non mi fa schierare.
3: Minaccia. Che paura. Bu.
5: C'è la gente. Non posso
3: allora,
5: parlare.
3: Che cazzo me ne frega a me?
5: Ma adesso ti vengo a prendere.
3: Sì. Ho capito.
5: Stai provando
3: le battute per la notte di Halloween, ho capito. E così dovresti farmi paura. Aspetta che faccio con l'intimorito.
5: Proverò a battermi tua madre.
3: Oh no, dai, non mi minacciare, ho paura.
5: No, c'è paura. C'è la gente perché sennò ti urlavo. Ma guarda che.
3: Conditi dietro la gente, vigliacco, coniglio!
5: Ma Cruciani va a fanculo!
3: Tu e tua madre Diesel!
5: Inculati da solo,
3: ciao, tuo padre quell'Euro 2, ciao! Un altro! Caio da Roma!
6: Con tutti i problemi che abbiamo noi ce ne frega un cazzo noi di Van Gogh!
3: Cioè, sti cazzi di Van Gogh!
6: Sì, sti cazzi di Van Gogh.
3: Cioè, alla fine voglio dire, un quadro del cazzo, no?
6: Bisognerebbe un attimo vedere le fonti rinnovabili per l'energia, più che i fossili e tante altre problematiche.
3: Pensi che il quadro di Van Gogh costa attualmente 86,2 milioni di euro. Quanti pannelli solari ci facciamo con 86,2 milioni di euro?
6: Tutta l'Italia, penso. Tutta che l'Italia. Riusciamo a pannellarla.
3: Esatto, invece stiamo lì a tutelare un cazzo di crosta con quattro fiori cacati e lei non solo non può permettersi un Van Gogh, ma nemmeno un pannello con la mortadella. Se ne vada a fanculo, arrivederci. Un altro. Andiamo con il Lota, vai un commento a caldo, vai Lota.
7: No, quella è una merdata proprio, per l'unica volta forse sono d'accordo con te.
3: Perché?
7: Ma lavati tutto, perché? Perché secondo te si protesta così?
3: E come si protesta? Come si protesta?
7: Anch'io sono ambientalista, tutto, sono. Guardi, potessi stare con Greta Thunberg, però il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non mi consente di effettuare viaggi verso la Svezia.
3: Solo
7: quindi
3: di comprarti i gratta e vinci le nostre spalle.
7: No, e seguire il Napoli.
3: Grande Napoli.
7: 10 gol all'Ajax. Alziamoci in piedi.
3: Questa è l'unica cosa che ti è rimasta.
7: E questo è il reddito di cittadinanza, che il grande Giuseppe Conte farà le battaglie per farlo rimanere.
3: Sì, ecco. Mentre moriamo tutti soffocati dallo smog, e due ragazze giovani.
7: Io abito a Napoli.
3: Napoli si muore.
7: Io che mi protegge, c'ho il mare che mi protegge.
3: Bravo, allora
7: con me te, Lota.
3: Allora già che c'hai la lava, lavati con quella. Ciao Lota. E chiudiamo con l'amico mio, sempre il suo, il parere più autorevole della Cecca. Vai, come stai?
8: Ecco il brutto onto, il mancava il maledetto onto, bastardo.
3: Come stai?
8: Lustrani.
3: Cos'è Lustrani? Lustrani è nuova.
8: Cosa hai improntato sulla formazione del nuovo governo?
3: No, non me ne
8: frega. Hai visto Fontana?
3: Sei contento per Fontana?
8: Fontana, tu e i tuoi amici culatoni,
3: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi
8: bianco,
3: a me va benissimo.
8: Sei un onto maledetto.
3: Io
8: si onto come a merda.
3: Scopo tutte le fiche.
8: L'unico modo per scopare è andare a pagamento. Infatti tutte quelle OnlyFans ti interviste.
3: Certo, e poi me le schiaccio tutte.
8: Un pedofilo, sei, vai dietro ai ragazzini, vai dietro, puttana
3: miseria. Non hai mai scopato.
8: Solo per dargli un attimo di notorietà, vai lì con
3: sei invidioso, sei invidioso.
8: A 50, cioè a 60 anni, quante casse anni hai, brutto onto, maledetto.
3: 19.
8: Vai dietro alle ragazzine.
3: Sei invidioso.
8: Ma fai schifo.
3: Sei invidioso, di la verità.
8: Quella madre, tua madre, quella volta.
3: Quale?
8: Ma hai capito? Che non sai affrontare un discorso.
3: Ma dai, ma cosa? Ma questo è un
8: discorso. Io sono lì, giovedì vengo lì in Viale Stata. Vieni giù,
3: ma su, che sei un cacasmatica. Che cazzo arrivi sotto? Ma dove?
8: Ascoltami quello che parlo.
3: Ma
8: sì, ma ascoltami. Non mi devi affrontare.
3: Ma
8: quando vengo lì ti devi fare sotto, brutta merda!
3: Sì, ma
8: hai tre coglioni! Sei a fomento! Halloween ti sta lì tirando! Ti cavo la puttana! Alla morte di Christus! Cruzzani! Tiso entro! Ti tolgo la pelle! E ad Halloween mi metto con la tua pelle! Brutto bastardo maledetto! Te lo prometto! Mi avvelano del tuo sangue e ti piscia sopra al cadavere tuo, maledetto, bastardo, ti ammazzerò, brutto volto maledetto, ti scagno!
3: Ci aiuto Halloween, facciamo per il 2?

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, buongiorno a tutti e buona settimana. Prima di occuparci dell'argomento del giorno, che vi anticipo è la remigrazione, volevo regalarvi un piccolo e gustoso scambio di opinioni tra il dottor Morte e il mio grande grandissimo amico David sul tema cani. Ascoltate qua.
4: Allora, i cani,
3: sì,
4: via.
3: I cani via tutti. Come?
4: Tutti.
3: Perché?
4: Tutti. Mi danno fastidio, puzzano, puzzano in bocca.
3: Puzzano in bocca i cani.
4: Sì.
5: Ma tua madre è quella vacca.
3: Scusa, c'è David che non è d'accordo con la tua affermazione sui cani.
4: Dici a David che me lo deve succhiare.
5: Efficiente, che i cani sono più intelligenti di te, coglione.
4: Ma in culo, coglione, non rompere i maroni, vai.
5: Ma senti come parla sto buffone, senti. Cazzo, allora, sei africano,
4: metto...
5: dai, su.
4: Ehi, bestia, se ti metti in ginocchio ti prendo a calcio in culo.
5: Ma
4: in ginocchio, capito?
5: Ma vai a cagare, vai. Io faccio la televisione, sono pieno di soldi, ignorante.
4: Ma tu sei un coglione, ma tu sei un coglione, te neanche tua madre più ti vuole.
5: Ma
4: tu quando entri a casa tua devi mostrare il documento,
5: ma
4: coglione.
5: Ma mi puoi solo baciare le palle belle che c'ho.
4: Ah, peggio ancora, Raus, via.
5: Ma
4: tutti.
5: stai zitto, vai a sbandierare con la bandiera del cazzo lì della Palestina.
4: Vai, la Palestina te la picchi tu bene, la Palestina. Free Palestine, già vedi manca dove è la Palestina.
5: Ma non sai neanche dove cazzo cretino.
4: Bestie.
5: Ti accarezzo la testina come se fossi un cane, coglione.
4: Io ti ammazzo di botte.
5: Ma cosa vuoi ammazzare? L'unica cosa che puoi fare al massimo è una bella sega o un pompino, come vuoi tu.
4: Quando e dove vuoi.
5: Qui sei culatore.
3: Benissimo, ringraziamo il dottor Morte, che sentiremo più tardi, anche il mio amico David, per l'equilibrio e l'eleganza del loro scambio. E ora ci occupiamo di remigrazione, che è la parola di moda questa settimana. Tutti parlano di questa cazzo di remigrazione, ma nessuno ti spiega come si fa a fare e soprattutto con che soldi e soprattutto dove cazzo li mandi, visto che coi paesi di origine molto spesso non c'è nessun tipo di accordo diplomatico. E ovviamente si tratta di una trombetta per far abboccare gli allocchi, come diciamo, tutte le semplificazioni in campo politico, e che lavora sull'odio e sulla divisione, e per questo funziona, perché l'odio è la più grande moneta da spendere in politica da sempre. Ma voglio sentire voi sul tema della migrazione. Apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese. Raffaele da Varese, vai Raffaele, dici la tua remigrazione.
6: Che cosa buona e giusta, ecco. Tu li prendi e li rimandi da dove sono venuti, cioè, ecco. È il massimo.
3: Come ce li rimandi?
6: E paghi anche il viaggio di ritorno, meglio di così.
3: Come ce li mandi?
6: Se sono venuti col gommone, li rimando col gommone. Con l'aereo prima classe.
3: E se sono venuti a piedi?
6: No, sempre con l'aereo, li mandiamo a casa, almeno il ritorno glielo facciamo fare di prima classe.
3: Come? Cosa devono avere come bonus per il ritorno? Vai!
6: Aereo in business.
3: Business, tutti, quindi aereo vuoto dietro, davanti pienissimo.
6: Champagne, sì. Come ultimo viaggio, e poi così li abbiamo spediti. Se c'è anche un bocchino sull'aereo, bravo, con una hostess, il bocchino d'ordinanza, e poi fuori dei coglioni,
3: ecco,
6: e
3: senti,
6: non tornano più.
3: Senti, ma per i musulmani che non bevono champagne, doppio bocchino o c'è qualche altro bonus?
6: Non possono neanche il doppio bocchino, sono cazzi loro, l'hai scelto loro, gli facciamo i booster di pollo, quelli che fanno l'IKEA,
3: sì.
6: Adesso gli diamo una scatola di booster di pollo.
3: Quindi li dotiamo di business class, booster di pollo, e poi dove li portiamo?
6: Ognuno a casa sua. Vengono dall'Azerbaigian, se vengono di lì, da dove cazzo arrivano li rimandiamo.
3: Ma con che aerei ce li porti?
6: Almeno l'ultimo viaggio glielo facciamo fare bene, un bel aereo a pedali, così a pedalano anche.
3: Ah, ho capito. come funziona? Come funziona l'aereo a pedali di progettazione vinciana? Come funziona?
6: È che tu più pedali più vai, quindi hanno più voglia di tornare a casa, perché sennò cade giù tutto.
3: È un'ottima soluzione, Raffaele da Varese. Ti abbraccio, sei il solito genio del male.
6: Ciao fratelli.
3: Ciao fratellanza, ciao, un bacio, ciao. Ok, prima di continuare su questo tema, però urge occuparsi delle condizioni di salute del grande amico mio del cuore, diventato mono perché un travestito gli ha mangiato un orecchio in una rissa. Andiamo a verificare le sue condizioni di salute in mono, ripeto, non in serio, vai.
7: Pronto?
3: Amico mutilato, buongiorno!
7: Sei il mio capo, tu mi sa, eh?
3: Addirittura capo, eh?
7: Ma...
3: Dov'è?
7: Perché non c'è.
3: E dov'è?
7: È in ospedale.
3: Ancora in ospedale sta, che ci fai in ospedale?
7: Ah, ci deve essere un altro casino, però non so se lo posso raccontare a te, che mai lo vai a raccontare in giro.
3: No, cioè, assolutamente, io sono la discrezione fatta persona, dimmi pure.
7: E siccome l'orecchio che gli hanno staccato,
3: sì,
7: l'avevano preso da una parte del suo di dietro.
3: Del sedere, sì, sì, lo so.
7: Sì, c'è stato un problema da quello che ho capito, il corpo ha rigettato, insomma.
3: L'orecchio ha espulso il culo, per dirla in modo molto semplice.
7: Tipo sì.
3: Non voleva avere la faccia di culo e l'ha espulso.
7: Però sì, sa che adesso è in ospedale di nuovo, ancora a casa.
3: Quindi scusa, è in ospedale per farsi togliere il culo dall'orecchio? spiegami. Ma dimmi tu, cioè, nel senso, che rapporto hai con lui?
7: Tipo un po' particolare, nel certo, senso che
3: c'è un pezzo di culo in faccia, c'è un orecchio in meno.
7: Non è tanto
3: in bolla.
7: Tanto normale, insomma.
3: Ma perché l'ha lasciato a te il telefono?
7: Voglio dire, che cazzo.
3: No, figurati, ci mancherebbe altro, chi ti si incula? No, va bene. Tu non hai idea di quando ritornerà perfettamente.
7: No, non lo sa neanche.
3: Funzionante.
7: Non lo sa neanche il nostro titolare al momento.
3: Ok, quindi non.
7: Però non è una situazione proprio delle migliori.
3: Certo. Beh, se gli manca un pezzo d'orecchio, l'altro pezzo è un pezzo di culo, voglio vedere.
7: Proprio.
3: Un abbraccio grande, ciao, grazie per la info, buona giornata. Ciao. Bene, purtroppo dovremo aspettare forse un'altra settimana per parlare direttamente con il mio amico Mono da Grey School. Chiudiamo quindi l'argomento remigrazione, come anticipato, con il parere del Dottor Morte. Buongiorno, Dottor Morte. Che cosa ne pensi della remigrazione? Qual è la tua visione?
8: Cambiamo il nome.
3: Perché
8: sì, è un nome troppo aggressivo.
3: Troppo aggressivo, effettivamente, sì.
8: Come chiamiamola? Deportazione.
3: Deportazione è peggio di remigrazione.
8: No, perché? Scusa.
3: Perché?
8: Assolutamente.
3: No.
8: Allora, mi hanno chiesto, proprio adesso sono in una stazione, mi hanno chiesto 3-4 volte l'elemosina. Sai cosa gli ho dato?
3: Cosa gli hai dato?
8: Sto cazzo.
3: Vabbè, ma questo, anche io non faccio l'elemosina, perché non me ne faccio.
8: Li prenderei e butterei sotto i binari. Li prenderei proprio a calci in culo, in faccia.
3: Mi sembra un modo di remigrare un po' rapido, questo.
8: No, vabbè, allora parliamo seriamente. L'immigrazione è una cosa seria che deve essere fatta in modo per bene. Questi qua che stanno avanti alle stazioni, tutti questi pezzi di merda, schifosi,
3: loro,
8: balordi,
3: non servono a niente.
8: Purtroppo abbiamo importato il terzo mondo e siamo diventati il terzo mondo.
3: Non è che l'abbiamo importato, sono arrivati da soli, non è che siamo andati da
8: fare la
3: spesa.
8: No, ce l'hanno fatto arrivare, perché guarda che sei come lo strali, col cazzo entri. Tu vuoi fare come dico io, calmati.
3: Dove vai? Sì,
8: tu ti metti al mare, ok, e metti delle barriere.
3: Questo qui, scusami, dottor Morte, questo era il famoso blocco navale che la Meloni ha promesso in campagna elettorale 4 anni fa. Non è stato fatto. Perché non si può fare.
8: Fammi parlare. Tu ti metti.
3: Sì.
8: In questa linea immaginare. Ti metti là e dici. Fai venire un traduttore, perché poi parla una lingua di merda.
3: Certo.
8: Schifosi. Quella lingua da fuori. Li fai venire.
3: Sì.
8: E dici, guarda. Ci hai detto. Calma, tu dove vai? Questa è la parola che dico.
3: Nella loro lingua.
8: Alamba
3: den Dokaland. Ecco, sì. Me lo so.
8: Alamba den Dokaland.
3: Alamba den Dokaland, sì.
8: Loro ti risponderanno. Hai capito? Allora tu non li capisci. Dici, io non ti capisco. Quando è bello. Mitral e affonda il barcone.
3: È omicidio.
8: Mangiare per i pesci.
3: È omicidio.
8: Cambiamo la dieta.
3: È omicidio premeditato, questo.
8: Sì, premeditato. Premeditiamo che ci vengono a rompere i coglioni qua a casa. Giusto.
3: Esatto. Quindi tu sei favorevole all'omicidio premeditato.
8: In questo caso sì.
3: In questo
8: perché
3: caso
8: io.
3: Sì.
8: Allora, avere un altro uno che mi chiede l'elemosina, un altro uno a Milano Centrale, un altro uno a Roma Termini, non mi serve.
3: Hai sempre una soluzione per tutto, dottor Morte. Ti mando un abbraccio.
8: Sempre. Grazie anche a te.
3: Ciao, grandioso. Ciao. Bene, in conclusione, se io proprio dovessi remigrare qualcuno, remigrerei sicuramente il dottor Morte. Non mi sento sicuro a girare per le strade sapendo che ci sono persone che la pensano come lui. Ma il mondo è bello perché è vario, ma soprattutto perché c'è la fica. E vi lascio con questa grande verità. Arrivederci, alla prossima settimana. Ciao, andatemela a far culo. Ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
11: Buongiorno.
12: Salve, buongiorno, sono Rizzo Savino, sì, della Savino Vestitino, lavoro con la Caritas. Le volevo proporre uno stock d'abbigliamento. Portiamo in negozio.
11: La titolare non c'è, io non saprei proprio cosa dirle. Mi occupo solo della vendita.
12: Appunto, voi vendete vestiti? Tipo per gente normale? Noi abbiamo quelli per gli extracomunitari, quelli fluo. Non interessano?
11: No. Noi invece abbiamo tutt'altro tipo di clientela.
12: Ah, perché questi vanno forti, perché se, siccome sono neri e non si vedono, se uno la notte li vuole prendere non li può prendere, e allora siccome stanno andando a ruba noi li stiamo facendo girare.
11: Complimenti per la barzelletta.
12: No, no, è un, non è una barzelletta, nada. Signore, è vero, cioè, è...
11: Va bene, ma non ci interessa l'articolo, la ringrazio, molto gentile, buona giornata.
13: Buongiorno.
12: Sì, buongiorno. Senta, il negozio di abbigliamento?
13: Sì.
12: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, noi abbiamo, lavoriamo con la Caritas e abbiamo degli stock avanzati di abiti che non so se possono interessare perché sono...
13: No, siamo a posto noi.
12: Ma sì, sicuramente, sicuro?
13: Certo.
12: Perché sì, abbiamo stocchi, veramente li diamo a poco, cioè abbiamo...
13: No, non è questione, perché noi dobbiamo vendere quello che abbiamo già comprato noi, non è una questione. C'è il mercato, è quello che è, magari vendo il suo, non vendiamo più quello che abbiamo noi in casa, dunque non abbiamo spazi purtroppo.
12: Peccato, per inserire. Perché avevamo, cioè abbiamo questi abiti...
13: Sì. Deve provare sui mercati, deve provare sui mercati.
12: E ho capito, però è difficile perché per esempio questo è uno stock per esempio di abiti per gag bang. Sì.
13: Deve provare sui mercati, deve provare sui mercati.
12: E ho capito, però è difficile perché per esempio questo è uno stock per esempio di abiti per gag bang.

0: proprio spazio. Mi dispiace.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, lo showroom?
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, io telefonavo per lo stock di mutande, quelle marroni. E noi vendiamo mutande marroni, cioè o meglio erano bianche, ma abbiamo lasciato le sgommate che fanno un po' di colore, se no restano anonime. E volevo sapere quante ne volevate prendere. Pronto?
1: Pronto.
2: Sì.
1: Non...
2: Perché vanno a misura, chiaramente, capito? Cioè, puoi fare sgommare tutte quante, non è facile.
1: Ma penso di essere simpatico.
2: Non lo so, io sto lavorando, non so se sono simpatico o meno.
1: Non lo so.
2: Vuole, abbiamo anche gli abiti da sposa con la zip dietro, perché poi, cioè, per agevolare il lavoro, capito, signor? Perché sennò bisogna alzare la gonna. Io con mia moglie ci ho messo un zacco alla festa. Ti passa la. Ti passa la voglia.
1: Ah, sì, quello è vero. Io pensi che avevo tutti i capelli, più di 200 forcine, quindi si immagina, ho passato la mia prima notte in notte a togliermi le forcine nei capelli, se può interessare, ma non credo.
2: No, vabbè, ma tanto le forcine, quelle dei capelli. E che, come ha fatto a trombare, scusi, con le forcine?
1: E infatti le ho tolte.
2: E vuole, per caso, noi abbiamo delle lenzuola già sbocciate. In omaggio?
1: No, non mi interessano, grazie.
2: No, sono belle, perché c'è, per esempio, c'è il cuscino Pioggia Dorata, va tantissimo. Ma
1: sì,
2: io quello glielo metto in
1: omaggio. Non mi interessa, grazie. Non trattiamo l'articolo. Però guardi, se lei si informa, sesto, c'è un
2: sì?
1: Taxi shop, magari loro potrebbe interessare. Io le do le dritte. Lei poi se vende qualcosa mi contatti che ci vediamo il guadagno, va bene?
2: Va bene,
1: così.
2: Guardi,
1: arrivederci.
2: Qualsiasi
1: grazie
2: cosa
1: mille.
2: Dritta me la prendo. Cioè, gliela do.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, in Germania è appena passato un disegno di legge che aumenta il prezzo delle sigarette a 12 euro. Non è una grande novità, ci sono paesi del mondo dove costano anche di più, si arriva fino a 20 euro, 25 euro per un pacchetto di sigarette. Questo perché, obiettivamente, anche detto da un fumatore, le sigarette fanno male e ogni anno sono veramente decine di migliaia i fumatori che pesano sul sistema sanitario nazionale per colpa di queste cazzo di sigarette che, lo ricordiamo, sono una droga merdosa e mortale, peggiore di qualsiasi altra. Ma se anche in Italia adottassimo questo tipo di provvedimento, ci sarebbe la rivoluzione per il prezzo delle sigarette o ancora una volta abbasseremmo la testa come gli asini al pascolo? Voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee, dai. Andiamo dal Ciminiera. Vai, Ciminiera da Treviso. Apriamo con te. Vai, Ciminiera.
5: Ma che cazzo me ne frega me? Io sto in Italia. Che cazzo me ne frega me della Germania?
4: Ho capito, ma lei pensa che dovrebbe essere esteso anche all'Italia questo provvedimento o no?
5: No, ce ne sono, ne paghiamo già troppe di tasse, costano già troppo, perché devono aumentare ancora, scusa?
4: Perché i fumatori costano, pesano sul sistema ospedaliero.
5: Quindi? Che cazzo me ne frega me? Fumi anche lei?
4: No, deve
5: fumare tutti, almeno così corriamo tutti.
4: No, oppure lei smette di fumare le sue cazzo di sigarette di merda, così non pesa sulle casse pubbliche, eh?
5: Ma no, perché devo smettere io di fumare?
4: Allora le paga 20 euro.
5: Ma già costano tanto, già no. 6 euro un pacchetto di sigarette è troppo,
4: perché?
5: Porco.
4: Che cazzo ne sa lei? Che cazzo ne sa lei che è tanto? Cosa ne sa di quanto?
5: Porco, 6 euro cosa le sembra poco? Ti sembra poco?
4: Pochissimo, dovrebbero costare.
5: Come pochissimo?
4: Dovrebbero costare 50 euro le sigarette.
5: Perché... Ma vaffanculo. Allora mettiamo anche l'alcol e il caffè a 50 euro allora.
4: Il caffè non c'entra un cazzo.
5: Dannoso il caffè.
4: Sì, è dannoso come. C'è scritto. Ah, lei le risulta che comprando una confezione di caffè c'è scritto nuoce gravemente alla salute.
5: Dove... 50 al giorno magari o 20 al giorno.
4: Allora 50
5: lo stesso, come
4: 50 al giorno, 50
5: al giorno,
4: 50 al giorno fanno male anche le aragoste, glielo assicuro. Soprattutto se due se le infila nel culo. Arrivederci. Andiamo da Saltimbanco da Pistoia. Vai, Saltimbanco. Qual è la tua posizione?
6: Io buono, state attenti allora.
4: A cosa?

0: Cosa? Che cazzo sta dicendo?
1: Qui a Pistoia si brucia tutto.
0: Brucia tutto a Pistoia, come mai?
1: Che ha bisogno?
0: Dico, visto che in Germania il prezzo delle sigarette è arrivato a 12 euro, presto anche...
1: 12 euro in Germania?
0: 12 euro.
1: Cristo, allora in Inghilterra, a Londra?
0: Che cazzo ne so, scusi? Cosa sono, il suo tour operator?
1: 20 sterline!
0: Mi ha scambiato per Booking, mi ha scambiato.
1: No, grazie Ciccio, grazie.
0: State Ciccio Kids, grazie di che cosa? Grazie al cazzo, che cosa ne pensi?
1: No, grazie al cazzo, no.
0: Sì, grazie al cazzo, grazie al cazzo.
1: Cosa gentilissimo, ne... vuole mangiare Ciccio, ciao.
0: Completamente fuori di testa. Okay. Questo veramente si fuma le dita dei piedi. Un altro, dai. E facciamo un salto dallo zio Bepi sul trattore, vai, buongiorno zio Bepi.
2: Guarda, no, non fammi neanche parlare delle sigarette che mi accava il dottore di cancro nuovo che ne arriva da una settimana che non fumo più, ma sono nervoso come una iena.
0: Te ne accenderesti una? Te ne accenderesti una, caro Bepi, te ne accenderesti una?
2: Che manca, do tre, guarda, col pacchetto che mi fissa, a me va fastidio anche a me dallo ho massa anni per qui che ho adesso quindi mi ha detto che ho da limitarmi con le sigarette, certo. Con il vino, ho detto, tota, il vino non sta a toccarmi il vino, ho detto, esatto. Piuttosto cavo le sigarette, però sento una roba mia,
0: dimmi.
2: A godare a stecca del Marlboro, sì. ai miei fiori, perché ho detto no, va tranquillo, non fumo più tutto qua. Ma mi sono sconto un pacchetto. Mi sono sconto un pacchetto di sigarette.
0: Hai una mente criminale, hai una mente criminale, Bepi.
2: No, certo cosa, mi avori a morire con un gotto di vin rosso in mano. Perché è tanto bello svegliarsi la mattina che te con il retrogusto del vin rosso in bocca.
0: Due bei colpi di tosse appena sveglio.
2: Sì, beh, ma anche una bella scatarosso giallo dentro la vaniglia, che proprio è anche il catrame.
0: Perfetto. E quindi tutto questo per soli 12 euro al pacchetto.
2: Sì, no, 12 euro, anche 12 euro.
0: Sì, ma
2: devi
0: un pacchetto. Il vizio che ti ucciderà lo devi pagare, baby. E questa è la politica.
2: È vero. Beh, sposiamo
0: paga per
2: donne.
0: Crepare. Ecco, fra poco un pacchetto di sigarette costerà più di una zoccola, eh?
2: Beh, insomma, è una zoccola col cazzo e ora.
0: Non si butta via niente, Bepi, ti do un abbraccione, stai bene.
2: Ciao.
0: E chiudiamo questa straordinaria puntata con il contributo imprescindibile dell'opinionista numero uno della zecca. È con noi il dolce amico mio del cuore. Buongiorno dolce amico mio del cuore, ricoperto da un sottile strato di caramello.
3: Tu adesso mi devi dire qual è il motivo per cui mi rompi i coglioni ogni sacrosanto lunedì.
0: Perché
3: che
0: tu,
3: già di per sé è un giorno
0: perché
3: di
0: tu,
3: merda in
0: perché
3: più tu,
0: perché
3: tu.
0: Perché tu sei il piccolo dolce caramellato amico del mio cuore.
3: Piccolo dolce caramellato amico del mio cuore.
0: Esatto.
3: Bastardo cane, fatti vedere. Ma no, caramellato del mio cuore.
0: Sei caramellato?
3: Cane.
0: Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Sei caramellato. Ammetti di essere caramellato.
3: Allora, brutta merda, cane.
0: Ecco.
3: Dimmi che cazzo di motivo hai da rompermi i coglioni.
0: Perché
3: cerca di essere serio.
0: Esatto. Allora, adesso sono molto serio perché mi interessa il tuo punto di vista su questa questione. Allora, in Germania le sigarette sono state portate a 12 euro. Che cosa ne pensi, dolce carotina?
3: Allora, vedi, intanto, allora, se cosa? Tu dici parto serio, perché cazzo mi dici dolce carotina?
0: Dolce carotina?
3: Che mi si gonfia il giugolare.
0: Ma perché?
3: Allora,
0: ma è bellissimo,
3: allora.
0: dolce carotina è bellissimo.
3: Tu vuoi la mia opinione, fermo, ecco. Ti do la mia opinione.
0: Vediamo se sei in grado.
3: Ripetimi cos'è in Germania le sigarette a 12 euro.
0: C'hai Alzheimer, non ti ricordi neanche più una cosa che ti ho detto 2 secondi fa, come mai?
3: Ma tu sei stupido, tu? Ma tu sei stupida? È la droga che ti fulmina così?
0: A me, certo, certo. Certo.
3: Ti ho detto.
0: Cosa?
3: Ti ho detto.
0: Cosa?
3: Tu vuoi la risposta?
0: Ti ho detto. Ma vedi il dolce furetto piccolo struzzo che nasconde la testa nella sabbia?
3: Dolce furetto cane! Si trasforma a marroni cane!
0: Vedi.
3: In un furetto depilato!
0: Depilato!
3: Maledetta merda cane!
0: Perché depilato?
3: Che cazzo vuoi nella mia vita, porco?
0: Perverso!
3: Se non rompermi i coglioni!
0: Ti faccio tutto sul culetto, dolce furetto!
3: Ma cazzo, vita cane! Smettila, porco!
0: Non ti agitare, non ti agitare che ti cade il pezzo di culo dall'orecchio, non ti agitare.
3: Non mi
4: cane! Vedremo quando mi arriva questo! Avrò il coraggio, cane! Vite! Bastardo, cane!
0: Cosa?
4: Ti prenderò vivo, cane! Ti mantenerò vivo, anzi no, cane! Ti farò soffrire le spine se nell'inferno, cane!
0: Dolce
4: ti scotterò pian pianino, zampiglio per zampiglio! Morirai, morirai tra mille pene dell'inferno, cane! E dopo, come sex the killer, ti augurerò la buonanotte, maledetta merda! Go to sleep! Merda!
0: Go to sleep! Go to sleep! Adesso le minacce anche in inglese, altro livello! Altro livello, ragazzi, questa persona è il super Saiyan della minaccia e della schizofrenia. Ma dove lo troviamo un altro così? È proprio vero, chi trova un amico mio trova un tesoro mio e un dolce furetto. Alla prossima settimana, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Compini, in buio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervellottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
2: Intanto benvenuti a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che accoppia le coppie. Come funziona? Abbiamo creato questo macchinario, il dottor Truffazzi, tra l'altro un ingegnere laureato un quarto d'ora fa.
3: E da oggi sono il dottor Chiaviconi.
2: Ecco, benissimo. Allora, benvenuti a tutti, grazie per essere davanti al vostro teleschermo. Questo macchinario come funziona?
3: Praticamente in base alla reazione che avremo della nostra partners, L'algoritmo capirà l'affinità. Prima di tutto il signor Mauro di Piacenza, che ricordiamo 30 anni completamente vergine, e riusciremo a capire se dal suo modo di fare la persona che ha il telefono la reazione praticamente non l'avete capito. Non l'ho capito neanch'io. Possiamo procedere.
2: Allora, spieghiamo un po' meglio. Allora, intanto sbooking.com è un'iniziativa devastante in un momento di grande crisi. Noi cerchiamo di far accoppiare le persone non nella maniera fredda come accade spesso su questi siti di incontri, no, lo facciamo attraverso questo cervellone, questo computerone creato appunto dal dottor
3: Chiaviconi. Beh, che seleziona casualmente dei numeri di telefono in base alle affinità. Il signor Mauro Mauro, che vi presento, il nostro
2: un applauso
3: tester.
2: Al signor Mauro Mauro,
4: buon salve.
3: Anche a lei. Lei non conosce neanche i rudimenti dell'italiano. Possiamo procedere qui.
2: Allora, noi stiamo. Adesso bisogna essere onesti, perché la televisione è fatta di onestà. Noi prendiamo dei numeri a caso.
4: Io voglio la figa!
2: Ecco, appunto.
3: Adesso l'abbiamo presentato il personaggio. Lei che lavoro fa?
4: Io voglio scopare, io.
3: Certo, perfetto, molto interessante. Legge dei libri?
4: Io voglio scopare, ma cosa me ne frega a me dei libri?
2: Lei è di Piacenza.
4: Mi fate parlare con le fighe o no?
2: Un attimo solo, stia calmo. Stiamo tarando l'algoritmo del cheeseburger.
4: Ma io sto pagando, ancora non ho visto mezza figa.
2: Quanto le è costato intanto? Diciamolo.
3: Ma scusi, mi permetto un attimo. Ma lei come si permette di parlare di sporco denaro di fronte alle iniziative scientifiche?
4: Ma voi mi state prendendo 20.000 euro al mese.
3: Capito? Sono briciole per quello che stiamo facendo per lei.
2: Allora, questo macchinario, stai zitto. Che ti metto le mani addosso davanti al pubblico.
3: Ha fatto le parole di bocca.
2: Grazie.
4: Ma io voglio scopare.
2: Questo marchingegno è il futuro delle agenzie matrimoniali. Il marchingegno, grazie ad un trick booster cervellotico creato dal nostro ingegnere che si è laureato 45 minuti fa.
3: Quattro volte contemporaneamente.
2: Una roba devastante, signori. Ascoltateci, perché questo macchinario è in grado di garantirvi la donna o l'uomo della vostra vita.
1: Sbooking.com. Ciuli.
5: Pronto?
2: Sì, Antonella?
5: Sì.
2: Salve, la chiamo da sbooking.com. Senta, noi siamo un'agenzia matrimoniale, stiamo cercando qualche sporcacciona, diciamo, per un nostro cliente molto esigente e anche molto facoltoso. E abbiamo avuto il suo numero da, credo, un suo parente che ci ha detto che lei è single, libera, insomma.
5: Ma che cosa sta dicendo? È impossibile, anche le ha detto che qualcuno le ha dato il mio numero. Da chi ha preso il mio numero, mi scusi?
3: Salve, dottor Truffazzi. Senta, io sono qua con il papabile partner, che potrebbe far parte, visto che il nostro cervello elettronico ha visto che lei potrebbe essere la partner ideale. Io glielo passerei per vedere se il primo contatto telefonico scatta quella scintilla.
5: Pronto?
4: Uè, sì? Troione! Dai, che si sente dalla voce che sei una maiala! Come sei vestita?
3: Ecco, mi perdoni, io capisco che lei ha l'esigenza ormonale, però lei mi parte un po' aggressivo.
1: Sbooking.com. Ciuli.
6: Mi dispiace, ma Tony è impegnato.
2: Ma chi è? Richiamano.
6: Mi corri in culo.
3: Mi corri in culo.
2: Cosa vuol dire?
4: Inizio ad essere un po' sfiduciato sul programma. Quando si scopa.
2: Quanto ha speso finora, mi scusi? 20?
4: Saremo un 120.
2: Cosa sarà mai?
4: Andiamo avanti. 120. Ho detto che la tecnologia sta crescendo.
3: Cosa vuole che siano 120.000?
2: Senta come squilla. Come squilla. Oh, buonasera signora, eccoci qua. Senta, siamo di un'agenzia matrimoniale della sbooking.com. Stiamo perfezionando il nostro sistema e cercando l'anima gemella del nostro cliente, il signor Franco Pippo. Lei è single?
7: Mi capisco, sì. Io sono vecchio, tengo 94 anni, sono vecchio, non sente, non capisco.
3: Oh, che bel figone. Allora, signor Franco Pippo, ci parli con la sua...
7: Che figlio niente, sta nessuno qua, chi è la Toscana, chi è la Meri, mi sento solo.
4: Oh. Ciao, bellissima. Io sono pronto a venirti a trovare, ovunque tu sia. Sì.
3: Lei ha trovato un fighino che è invidiabile.
4: Stava godendo o sbaglio?
3: 94 anni, è
2: fresca.
3: Una bambina.
2: Fresca.
8: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente? Mi riceve?
8: Cosa cazzo mettiamo, tu c***o di sbaglio?
2: A proposito, appunto, parliamo di sbaglio, mi scusi.
8: Dai.
2: Senta, la chiamo da sbooking.com, è un'agenzia matrimoniale futuristica.
8: Le spiego.
2: Esatto, sbooking.com. Io ho qui un cliente che sta cercando l'anima gemella. Questo cliente ci piace l'uccello, diciamo, no? E abbiamo inserito i dati nel nostro cervellone, è venuto fuori il suo numero di telefono. Io ora le passo Franco Pippo, che vorrebbe conoscerla e magari così invitarla fuori.
8: Sta attento a tassare che non è.
2: Prego,
8: non è per me,
2: prego Franco,
8: la...
2: prego.
4: Ciao bellissimo maschione, anche a te piace prenderlo in c***o, vero?
8: Vieni qua a Treviso, ti aspetto qua.
2: Signor Tony, io sono uno dei fondatori.
8: Pagliaccio.
2: Se lei mi conferma l'incontro con il signor Franco Pippo, potreste vincere come copia migliore del mese un bel 50.000 euro. Le interessa?
3: Signor Tony, abbiamo weekend tutto pagato a Mesugori.
1: Sbooking.com Ciuli
9: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'era un 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dimmi una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Saldi,

0: lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si godono il meritato riposo a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver migliorato la sistemazione della Via Lattea con degli scaffali dell'IKEA.
4: Ho i muscoli che sono IKEA-ti! Bella IKEA!
5: Vai.
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà Lord Faccia!
6: Sbagliato, non sono Lord Faccia, sono il suo oscuro gemello malvagio, Lord Nuka!
7: Sua maestà Lord Nuka!
6: Esatto, brutto Jägermeister, un piccolo bullo, a sua volta un problema di bulli. Presto, intervenite!
4: Un bullo bullizzato? Porco Polase, ma è contrario alla catena alimentare!
8: Eppure a quella del cesso! Odio quando le cose vanno contro natura, come Hulk con la fica, gli uccelli che non volano e le gocciole della Lidl, giusto Shaq?
9: Ma possiamo usare nomi dei brand nel programma?
4: Ben detto, Shaquille! La montagna dovrà aprire un portale dimensionale producendo 1,21 gigawatt con lo sfregamento dei capezzoli sulla canotta acrilica!
8: Yeah, broski! Andiamo a debullizzare il mondo un quarto di pugno alla volta! Attaccatevi a me ed urlate con una giusta angolazione! La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande!
7: Con una giusta angolazione! La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande!
9: Ma angolazione è una parola che non esiste.
3: E in un mezzo frame, fra piogge di pugnali e geyser di nitroglicerina, l'unità antibulli atterra ad Ostia, la città che da poco c'è anche per celiaci.
10: Ciuccia bestia!
11: Qual è la radice angolare di 4?
10: Sto cazzo!
12: Bruto, sei un ignorante, insipiente e pure poco scolarizzato!
13: Sarò anche un bullo ignorante, ma i McDonald's sono pieni di gente con la laurea!
14: Gne gne gne, McFlurry! Sai cosa vuol dire perifrastica?
13: No, non lo so!
14: Che merdaccia! È la radice quadrata di 36.481?
13: No! Sono un bullo!
14: Già, guarda, non hai neanche un brufolo e i tuoi occhi hanno tutte le diottrie.
13: Non è vero! Un brufolino mi sta uscendo sulla schiena! Davvero! Guarda, guarda!
4: Puttana la cometa di Halley! Il piccolo Billy Bullo è bullizzato da dei bulli secchioni! I paradossi mi fanno contrarre tutti i miei 700.000 muscoli simultaneamente! Anche a te, Shaq!
9: In verità è solo un po' di giustizia per una categoria spesso oppressa!
4: Giusto, Shaq! Dobbiamo debullizzare i neobulli prima che questa aberrazione causi un collasso della linea temporale e si apra un buco nero!
8: I buchi neri puzzano di culo, anche se te li sbianchi! Ottima deduzione, Shaq! Sei il fisico quantistico a cui vorrei concedere la mano di mia figlia!
9: Veramente io ho fatto l'ISE e fa sin sinna...
4: E il segnale! Addosso!
3: E come una spira di drago, The Rock inizia a tirare pugni supersonici come Kenshiro, facendo tutti i suoi versi e il suo cinema che spappola cranei e budella. La montagna inverte la gravità come in Inception, facendo schiantare tutti i bulli secchioni al suolo, e Shaq tira fuori dal suo zainetto magico una moviola con il quale permette ai suoi compari di ripetere all'infinito il loro atto di giustizia.
4: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo debullizzato i secchioni!
8: The Big Bang Theory ce lo suca, cazzo! Ora il piccolo bullo Billy potrà tornare a bullizzare, come è giusto che sia!
9: Io davvero a volte non capisco come funzioni il vostro cazzo di cervello!
13: Ma quindi voi tre gorilla siete l'unità antibulli?
8: In muscoli e taurina!
13: Pezzi di merda! Mi avete fatto vivere nel terrore per anni! Adesso datemi i soldi del pranzo e levatevi dal cazzo!
4: Tu cuoque brute, fili me!
8: Aspetta, il piccolo bullo Billy ci sta bullando?
9: Pronto? È un bullo, che cos'altro dovrebbe...
4: Hai detto bullo, Shaq! Dove ci sono i bulli?
8: C'è l'unità antibulli! Spappoliamo questo bullo figlio di puttana capitalista ed oppressore del proletariato!
9: Mio Dio, quanto vi odio!
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra dalla faccia della madre terra quel bullo prima bullizzato, poi bullizzante e adesso cenere fumante.
4: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
9: Ma testa di cazzo, l'abbiamo distrutto il piccolo Billy!
8: Giusto, Shaq! Le tue parole sono un segno di rispetto inequivocabile per il sacrificio del piccolo Billy!
4: È morto per tutti noi, come Gesù Crispy McBacon!
8: Ed allora onoriamolo facendo 7 miliardi di flessioni a petto nudo dentro la lava!
4: Sì! Una! Due!
9: Mi sa che è arrivato il momento di mandare in giro qualche curriculum.
2: Unità antibulli.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
0: Amore, io esco.
5: Vai via.
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
17: Sì.
5: Ah!
17: Sì.
5: Dai!
17: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
17: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
17: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
17: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì.
5: Aspetta.
16: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
16: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me.
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
0: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
18: Valuta il film!
5: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Radio 105.